0: anche
1: puntate. Anche adesso c'era molto, molto pionierismo, molta voglia di farsene, di interfacce, per cui a un certo punto quando c'è stato l'avvento della telematica con lo Spectrum andavi con BDS con l'Ultraman, con gli altri era più difficile, perché è ovvio, 1,5 milioni di Spectrum facevano legge, 1 milione di Commodore, sì, anche loro, che 50 BBC Acorn.
0: Ce ne abbiamo due o tre a Media Lab.
1: Eh?
0: Ce ne abbiamo due o tre a Media Lab.
1: Me manca, mandalo. Quindi mando un basso.
0: Non sappiamo cosa fa. Ah, minchia. Ne abbiamo uno con la scheda di rete bruciata, comunque.
1: Come scheda di rete bruciata? Più vicino alla scheda di rete.
0: No, il VAX. Il VAX.
1: Ah, bella. Va bene. Allora, questa è la situazione anni 80. Quindi è chiaro che questa situazione è fantastica. Cioè, capite che oggi tu apri una scatola che sei in cantina della tua nonna, te la sei dimenticata, ci sono dentro giocattoli suoi, giocattoli del suo cugino, di suo fratello e del vicino di casa, del cugino del fratello, che non sarebbe più da portare, che abbiamo là in cantina. Perché tu sei ricettato il tuo rotano della tua? Non si sa perché, non ci sono, sì. Anch'io,
2: Più o
1: meno, scusa, come è andato? Ma la favola, apri la scatola e trovi dentro tre computer. La differenza è che se oggi vai un po' tra tre computer, trovi un 486, se ti va di lusso un bel pentuccio, 43, e più o meno quella è la merda. Tra il tuo 486 e il pentuccio 133, che differenza c'è? Qual è la differenza? Che software c'è che mi faccia dire minchia un 133?
2: Così.
1: Niente, se tu apri una scatola e ci trovi dentro Windows 99
3: è fortissimo.
1: Se tu apri una scatola oggi 3 aprile 2004, apri una scatola e trovi un, scusate se non finito, QL. Se trovi che ragazzi quelle vuol dire Quantum Leap, mica fate il video. Trovi un QL, tu lo accendi, prendi un programma qualunque, quelli che girano su quelle ti va come una lippa. Non ci sono cazzi, quel programma che hai in mano del QL, se funziona mi ricordare, perché va bene, va veloce, lo puoi usare, hai tutte le funzioni di quel programma, non c'è niente che ti è vietato se tu hai un QL e quel microdrive. Se tu prendi un Pentium 133, vai a tirare fuori l'ultimo CD in fondo alla fila, e ammesso che abbia il CD, e lo infili, metà dei programmi non ti vanno, perché vogliono stare con il programma, vogliono la scheda di 100, vogliono il monitor così, la vita di solito le cos'ha, e magari vogliono anche un Pentium 4. Ok, adesso è un Pentium 4. Perché? Semplice. Questo nasce Z80, processore Z80, 3.77 MHz. 48K di RAM, 48K di RAM, risoluzione video 256x192 e basta, cioè non è che ti potevi mettere sulla scheda accelerata da lì, cioè quello è, cioè se lì il buon Alberto che decideva di fare un programma per streamare l'audio, non è che se streamava piano diceva poi niente, mettere sul processore più veloce, sto cazzo, cioè. E dovevi andare lì e rimane ogni bit nel tentativo di farlo stare in 32k che avevi libero, farlo funzionare col chip audio che c'era su, devi chiedere un'altra scheda.
0: Lì c'è il mio primo computer davanti a te,
1: in televisione?
0: No, quello piccolino microscopico,
1: la diversa tattura, ce n'ho in chi?
0: Senza espansione perché non avevo soldi.
1: Certo.
0: Un K di memoria, un K di memoria,
1: l'anno scorso ho fatto espansione, non me lo spiego me. Per cui quello è vero, su queste cose qua, su quale situazione c'era, però ragazzi, questa macchina qua nasceva con un K, cioè se devi scrivere la ricetta della torta di miele della nonna, cioè devi abbreviare con gli sms. Capite? È chiaro che l'espansione l'hanno probabilmente fatta prima della macchina, perché cazzo. Per cui i programmatori e la gente che passava due notti a programmare e due mesi a debuggare, qualcuno di voi ha visual, quello che vi pare, il debug non c'entra un cazzo lì, eh? Il debug vuol dire tu lo fa, tu parti e quello ti esce. Se ti va di gradire qualcuno, ti dà un error code. Syntax error. Ho messo la H, non ho la C. Syntax error. Ok. Stack overflow. Quanto tempo è stato il contatto? E se arrivi davanti il problema di contabilità erano magari. Poi, chi programmava? Aspetto. Vabbè. Erano magari 2000 linee di codice in debit. Con attenzione, concetto di editor full, full screen. Io ero nato, non esisteva. Tu dovevi chiamare la riga per riga. Cioè, forse ho sbagliato la riga 110. 110, cioè, e di 110 puffe, ti tornava lì e tu la guardavi e dici magari per la 109. 109. Oppure stampato, sto a terra. Che stampante avevi? Tu sei ricco, cazzo. Ragazzi, la stampante dello Spectrum era una roba grossa così.
0: Sì, ce l'ho. Io ho quella dello ZX
2: con la carta
1: quelli che hanno vietato perché sono grossi, si fanno vedere tutti i pazzi di questa terra, quella lì, però più grossa, perché i pazzi sono più grossi. Cioè quella lì, la carta improbabile, conoscevo gente che metteva dentro la carta di scontrini e si faceva il livello di stato grosso così, perché non aveva la carta argentata da una parte bianca dall'altra. Questa è la situazione, tu stampavi e ti trovavi seri il trico un po' meno, tipo il sottoscritto, che era la Sidecoach, difficile fare Sidecoach. Sidecoach è GP50, GP50 che sa che è, no? La Sidecoach GP50 era un appare grosso così, grigio, cioè scusate, bianco perla, che non si fa un cazzo, era una terra nera, era bianco perla, e usciva e aveva un rotolo continuo, largo così grosso così. Tu con 2000 linee di programma vedi una roba lunga come il rotolo di cartigiene e con la macchina da sopra, se avevi la Sidecoach eri fortunato perché con la penna scrivevi sopra, se avevi la capo di alfa con 32 che stava 32 colonne non potevi scriverci sopra perché la chimica, se tu scrivi è come scrivere sul cielo, la prima volta scrivi, la seconda volta non gira la pagina e ti devi scrivere, c'è il tuo dovevi litigare con queste cose. Capirete che i programmatori di allora erano degli eroi, la gente tirava fuori delle cose stragalattiche. Ricordatevi sempre che avevano a che fare con cassette, 32K utilizzati in 48 sono andato giusto, 377 MHz sullo Spectrum perché erano Passion, sul Commodore 1 MHz, ma non state fatto 1 MHz. E quindi lì dovevano andare, e quando dovevano uscire con la versione nuova, non potevano aggiungere il colore 65.000 colori, perché era 16. Cioè dovevano andare a limare quello che avevano, dovevano mettere dentro una funzione per la contabilità ogni 6 mesi, qualche stronzo di governo si sveglia e mettono una norma nuova, tu la norma ce la devi mettere, il problema è che tu c'hai sempre quel 32K e allora cominci a limare i messaggi, quindi stampa fattura diventa per il cacchio, cioè 4 caratteri, 4 là, 4 là, metto una linea in più. Quindi questa qua è la situazione che vuole sviluppare. Tutto questo è bellissimo, è molto divertente, era divertente, allora non era tanto divertente, lo ripeto, per il fatto che le subedane le sfidano, era divertente, è divertente oggi, ma quello che vi ho raccontato è solo una punta di un iceberg che poi si traduce in cose molto più interessanti. Quanti di voi usano Linux, Unix o Mac OS X? Okay. Allora signori, lo sapete che 20 anni fa, 30 anni fa c'era già, che voi potete avere in mano macchine che hanno 30 anni e che fanno girare cose piuttosto simili alle vostre, non le interfacce grafiche, non vi ho chiesto chi usa X11, vi ho chiesto chi usa Unix, chi usa Linux. Allora, quello che vi ho raccontato sono i DOM. Sopra c'erano le macchine professionali, c'erano VAX, c'erano gli RS6000, c'erano il 7800, c'erano i PDP, c'erano gli Alpha un pochino dopo, c'erano tutte le varie. tecnologicamente alieni l'uno dall'altro, e qui stiamo parlando di essere alieni tanto, perché sugli uomini il concetto di vasta espansione e schiena di espansione, vabbè, passavo poi lo osservato, non vi la potete mettere dietro, ma in un VAX, poi avete una batteria così di schede, e quindi potete fare qualunque cosa per la macchina. Quindi portarsi a casa un VAX, oggi parlo di VAX perché è quello che fa fare meglio, cioè portarsi a casa un VAX, portarsi a casa qualcosa che tu portate a casa e già non sapete cosa c'è dentro. Non lo sai che cosa. Apri il coperchio. Stiamo parlando di una roba che pesa 80 kg, state contro al tavolo, così. Quando ti va bene è così. Io ne a casa uno che siamo andati a prendere con un carrello da auto da rally. Sono quattro moduli da 250 kg. E il problema è che il sottoscritto non è abbastanza furbo a capire che deve avere la bocca chiusa. E quando gli ha chiesto vuoi anche i manuali e il software, gli ha risposto no. Il Marocchio ha provocato che il mio posto auto è pieno di manuali e software. Per cui quella è una situazione. Per darvi un'idea di quanto può essere affascinante questo mondo, vi basti sapere che nel 1989 c'erano dei processori 64 bit. Tu potevi prenderti una macchina, no, nell'89 non te la potevi prendere, costava un'automobile, forse, non una 500, un'automobile. Ma oggi tu potresti avere una macchina che è dell'89, te la poggi sul tavolo e quella è a 64 bit. Ragazzi, la Intel ha scoperto i Tanium, c'è tutto questo, il Tanium, c'è il Tegrado, 15, okay. Quella era un Alfa, processore della Digital, nell'89 andava a 64 bit, sì, andava a 100 mega, 125 mega, 175 mega, 64 bit. Cioè, si potevano permettere, per girare sotto, un sistema operativo che si chiamava, adesso si chiama, TRU64, che l'assonanza, ok, nessuno ha mai anche ragione, ma era 64 bit rispetto a quello che faceva Mike nell'89, e allora stai cioè prendetevi conto che OSX fa fatica per 64 bit, e OSX è un pezzo scorso. Quindi qui siamo di fronte a un'evoluzione tecnologica che assolutamente non c'entra un cazzo con quello che abbiamo vissuto noi. Cioè noi finalmente oggi quando ci troviamo un 24 per giga, pensiamo alla rimane, non c'è qua. Cazzo, non mi batte nessuno, cioè la mattina io la sera esco e trovo più di gli altri, non c'è più di giga. E invece ci hanno preso per il culo. Ci hanno preso per il culo per anni. Ci hanno dato la merda della merda, la merda, la merda, la merda della tecnologia. Te ne accorgi? Quando prendi in mano un Muzia 93, 94, Muzia da parecchio grosso di lato, grosso così e alto così, un libro con dentro un processore Alfa 166-180, c'era 166-180, Alfa 64, disco scasi, non ride, c'era il su, controllo scasi, controllo ride, ride da 2 pollici e mezzo. Controllo le scasi da 3 pollici e mezzo e da 2 pollici e mezzo. Tanti soldi per questo caso. Con su 2 slot PCMCA. Uscita VGA, tastiera PS2, schede PS2, che cacco meglio schede di tapazzo, non è? Quella era una tecnologia. Quella tentava, la Digital tentava di imporre una tecnologia vera in un ambiente in cui la tecnologia era, per modo di dire, il concorrente più diretto era una bruttissima macchina che era un 120, che rispetto all'Alfa sembrava un bel peso.
2: Però in quanto i sensori 120 mm,
1: anche lì il problema è che costava come monolocale. Dice, quanto cambio casa? No, proprio 120. E comunque non andava un cazzo rispetto a un doppio Alfa, eh. Erano dei chiodi attaccati sul muro, niente, niente, ci sono delle espressioni di Intel molto interessanti, anche la Sun, anche la Sun ha fatto una macchina Intel, che è una macchina vecchia, chiamava 36i, e questi pazzi forsennati hanno preso una macchina con un processore 36i e hanno costruito un'architettura completamente fuori standard, no, completamente fuori Intel standard, cioè gli avevano scelto un processore che non è assoluta, ma fondamentalmente, per allora funzionava, fondamentalmente aveva un processore della Madonna, aveva su questa cagata qua, e tu dici, vabbè, vorrei fargli girare il Windows, almeno qualcuno se lo compra. No, pazzi, forse in atti. Il processore era quello, tutto il resto non c'entrava un capo, ci girava solo una versione di Solaris, quella, ok, e nient'altro. Per cui, queste macchine sono strane, sono degli elefantamente informatiche, capite che c'è tutto l'altro in questo senso, è una sorta di vincia. Sono davanti ai più grossi a non lo sanno, cioè loro per primi di loro erano stato così, non è mia, non c'era per il nostro, capito? Sono queste cose. Poi abbiamo dei capostipiti, delle cose che hanno dato una svolta assoluta all'informatica, oppure che non sono riusciti a darla dal punto di vista mercato, secondo voi, però lo sono dal punto di vista tecnologico, dei pezzi unici anche, fatto un po', chiaro. Questa roba qua è una Space Station 5, cioè una Sun Space Station 5 portatile, pesa 10 kg, porta volendo, però è una macchina di una tecnologia, cioè è una tecnologia Sun di quelle che, cioè nella mia banca fino a 2 anni fa tutte le macchine della banca erano delle Space Station 5, a 15 anni, per cui questa qua era portatile, per darmi un'idea di quanto fosse evoluta e quanto non l'abbiano venduta, vi dico che in Italia di macchine in queste condizioni, cioè perfette, funzionanti, sistema operativo di disco eccetera, ce ne saranno ipotizzo 3, perché qualcuno me l'ha detto, io non le ho viste, ma pare che ce ne siano 3. Delle 8 che ci sono più o meno funzionanti a coppia, pezzetti eccetera, vengono tutte da Aviano, dalla base di Aviano, cioè in Italia nessun batto, oddio, magari sì, ma noi non lo sappiamo, ma in Italia statisticamente vengono tutte dalla base di Aviano, in Italia nessuno si compra una macchina, per cui probabilmente perché costava come un F14, per cui solo
3: il provata di ingegneria di Bologna.
1: Siete ricchi anche voi, porca bravo, rubala, non rubala, siamo all'acqua stasera, fai un esproprio proletario.
3: Adesso che scendo giù,
1: tu scendi, poi ci siamo, tu mi credi, io vengo a fare esproprio proletario, espropriamo perché per la causa.
4: Come scusa?
1: Tu inventi una causa per espropriare la roba di Bologna.
3: Perché non possono prendere la volta. Non possono rimanere
1: stare. Allora, tu scrivi un bel manifesto di tempo per evitare che le facciamo una fuggi 10, lo so.
4: Io ho un VT100 nella facoltà di geologia da noi a Catania e lì da 10 anni con tanto così di polvere.
1: Allora, fondamentalmente questi sono. È il modo più giusto secondo me per approcciarsi al retrocomputing, cioè affrontare ogni macchina come un pezzo di una storia. Non ci sono macchine belle e macchine brutte, esistono comunque macchine che hanno segnato dei tempi, tranne gli Olivetti, non è vero, anche gli Olivetti, qualcuno, il quaderno, l'M24,
4: beh, per le acciaierie Krupp hanno segnato dei tempi,
1: Allora io quest'anno ho fatto la scuola l'M10 anche l'Olivetti sono dei gran fighi, hanno deciso un giorno che adesso lo standard lo fanno loro e hanno inventato l'M20 che a prescindere dalla macchina in sé dovevi trasportarla con la carriola, era giusto, cioè era una macchina con degli ingombri così, ok, e c'era anche il monitor. Cosa fai con il monitor? Ma sì, apparecchiamoglielo sopra, intanto è più facile spostarlo. Questo fantastico oggetto giallo faceva girare un sistema operativo
4: grandioso.
1: Che poi è diventato uno standard, tutti ce l'avete. PCOS. Non conoscete PCOS?
0: Era grandioso.
1: Eretici, ah, questa macchina, cioè, lo dire che ci ha provato, ha fatto sto affare, ne ha venduti 6 alle Poste, e tanto le Poste è noto che non sa nemmeno di cosa stanno accendendo, probabilmente quando è arrivata ha pensato che fosse per tenere aperte le porte o per tenere fermi i pacchi in fila, e ne ha venduti 6 alle Poste. Esperimenti, Picos era una roba. Il problema è un altro, che questi stronzi hanno fatto i Picos e poi hanno fatto tanti bellissimi corsi di programmatore di Picos. Io ne conosco il programmatore di Picos, tu dici Picos e lo si trasforma. E lo taglia così,
5: no, lo taglia
1: così e gli viene subito la raffica. Io sto romanzando, purtroppo è vero, cioè quei pazzi forsennati che, non vi dico balle, 2 anni fa hanno fatto i corsi a un motel, forse motel Agip a Torino, di RPG. Che non sono i giochi di ruolo, L'RPG è un fantastico linguaggio per S400 che ha come caratteristica il fatto di essere estremamente grafico. Tu vuoi mettere un oggetto qui, prendi il righello, lo metti sullo schermo e dici voglio un 5 cm qui. Cioè degli S400, gli S400 sono macchine che avrebbero dovuto rottamare 10 anni fa, macchine finite, no, fanno il loro lavoro, ma il concetto di legacy, suppongo che sia chiaro per tutti, se non vi è chiaro non lo dico. No, macchine che facevano una cosa, solo quella, e la fanno per tutta la vita. È vero che non le affondi neanche con le cannonate, ho visto S400 funzionanti con tanta acqua fino a metà, cioè allagati, nel periodo degli allagamenti a Brescia o Bergamo c'era, ho visto delle foto di S400 acceso con l'acqua fin qua. E dice, te non riesco a accendere il disco secondario, cazzo, proprio una puttana. Però capite che programmare in RPG, uno che impara a programmare in RPG, quando esce gli hanno l'attestato di mettere una parte e un bel certificato di disoccupato doc con l'altra. Vabbè, quindi ci sono macchine, più o meno tutte le macchine hanno fatto la storia dell'informatica. Ci sono macchine che l'hanno fatta per motivi diversi dalla tecnologia, anche se qualcosa c'entrava, e sono quelle macchinette nere qua, quella macchinetta nera qua sotto, aspetta che levo questo impropedio di comodo.
0: Pardon. Minchia.
1: Questa macchina qui
0: minchia
1: sotto, la tastiera non è una text.
0: Mamma mia. Mamma mia.
1: Tirate sulle mani sotto il banco, grazie. Questa macchina, per chi non lo sapesse, è stata inventata e costruita da tal Steve Jobs. Tutti sapete chi è Steve Jobs? Chi non sa chi è Steve Jobs? Poi Steve Jobs, insieme a tal Wozniak, è stato fondatore di Apple. Pirla, proprio un caso. Steve Jobs a un certo punto ha detto, a me come da Apple non piace, prendeva il vado, oddio, forse Apple non piaceva come andava. Tu hai visto anche tu tirato di Silicon Valley?
0: Sì, però non parlo di
1: io
0: questa storia.
1: Molto. E ha fatto questa macchina qua. Cosa dire di questa macchina? Minchia che figata! Era una macchina con la tecnologia dell'Amiga.
0: Mamma mia.
1: 68.000, chiaro, un pochino più. Costava $17.000. La versione base costava solo $6.000, in bianco e nero, 68.000, 30 25 MHz, montava SIM da 30 contatti, quindi se eri molto ricco arrivavi a 16-32 MHz, ma di essere ricco si deve, non come lui, ricco.
0: Hanno 84?
1: No, 90.
0: Ah, 90. Forse un
1: no, dopo il compagno, sì, comunque in Italia sono arrivati nel 90. No, hai ragione, perché no, fermate il mondo, no, è nel 90. Io nel 90, dunque, nel 91,
0: cerco.
1: Nel 92 lavoravo in Delta Open Gate e a Smau c'era uno stand con la moquette rossa e tutto il resto nero. In cima c'era un cubo enorme, sì, dato su scritto Next, e era difficile avvicinarsi perché la bava c'erano dentro tutte queste macchine. bellissime, facevano delle cose fuori di grazie di Dio. Qual era la particolarità? Usavano Unix. Finalmente si usava Unix su macchine che, secondo Steve Jobs, dovevano andare ad utenti più o meno finali. Ma la cosa più particolare è che erano pensate appositamente per andare in rete, non server, client, cioè video, mail multimediali, arrivava il filmato, avevi l'auto, avevi le immagini, grafica. Ma dietro tutto questo c'è una cosa molto più bella, che è quella che oggi noi conosciamo come Cocoa. Cocoa è il sistema oggetti che sta dietro a MSX. Se non ti ammazzi ti vogliamo più. Allora, Cocoa, dietro a questo affare qua, questo sistema operativo che si chiamava Next Step, c'era una cosa che si chiamava, c'era questa cosa d'oggetti, sempre che io non sono grato, ma provo a spiegarlo, poi magari a proposito di interesse, che permetteva con la fusione di oggetti, tu prendevi l'iconcina della stampa, mettevi dentro qua, l'iconcina del, quello che mi viene in mente, lo mettevi dentro qua, e con pochissimo codice a congiungervi, ti fa applicazioni. Steve Jobs mandò ai distributori, perché OpenGate era distributrice Next, un filmato in cui lui dimostrava un'applicazione che lui dice sviluppata in un'ora, che somiglia profondamente al nostro Paint di Windows. Con la differenza che tu scontorni l'automatico e quando fai passare le immagini una sull'altra hai l'effetto layer, quello di Photoshop. Stiamo parlando del 90, non c'era neanche Photoshop il layer nel 90. Per cui avevi Paperino, che quando stava davanti alla, quando lo mettevi dietro, vedevi attraverso il finestrino Paperino. Con un'applicazione sviluppata in un'ora in questo sistema. Steve Jobs era, è un grande genio, purtroppo vive in un pianeta tutto suo, per cui non è che sia stato sviluppato molto per Next Step, non si fa lucciato per Next Step. È durata pochi anni ed è andata. Ce l'aveva la RAI, ce l'aveva qualche azienda, ce l'aveva la Bibi per progettare, poi sono partite macchine. Per fortuna Steve Jobs è molto bravo, è andato a fare, ha aperto un'altra azienda assolutamente sconosciuta che è la Pixar. Fanno delle cose, fanno delle cose così, perché per i bassi. Per cui questa macchina qua, che è stato un caposaldo della tecnologia negli anni metà 90 e inizio 2000, era un bel cimelio. Ma per fortuna, come nella corrente, niente, come nell'energia, niente si distrugge, ma tutto si trasforma. E oggi ci andiamo di nuovo sul testo. MacOS X è figlio di Next Step. E non è un figlio tanto lontano, è un figlio un po' lontano. Cocoa è figlio della tecnologia di Next Step, per cui questo oggetto è il papà dei nostri G4, G5. E dal punto di vista software, piattaforma. Chiudo questa macchina dicendo che questa macchina qua è una cosa particolare, funzionava tutta in post-it, cioè tutto dal video alla stampante era tutto post-it, non trasformava niente in niente, cioè tu lavoravi in post-it e il post-it era solo post-it. Costava $17,000 per il tubolino, o la Turbo Polo, che era la versione PlayStation a 68.040. Breve carrellata, finita, la chiudiamo se no tra qualche secondo di sbranate, anche sulle macchine Unix. Le macchine Unix sono sicuramente quelle che sono forse le uniche che oggi sono ancora utilizzabili. Oddio, anche come sono davanti se puoi giocare a qualcosa, però. Non è raro, e io in certa stanza ne vedo sicuramente una lunga serie, che ancora oggi utilizzano macchine tipo le SpaceStation 5 o anche più vecchie, conoscendo il tipo, per fare le cose utili. Okay. Laggiù c'è uno che si è fatto stare di posta su una SpaceStation IPX. Adesso, prima era di
6: quella SpaceStation IPX.
1: Fa da Pyro, lui dà un Pyro con la IPX.
6: stato più
7: non finisce, è roba che i colleghi ci hanno divisi scopizza,
1: cioè. Esattamente, per cui capirete che a sta canti lì dovrebbe farlo girare, oddio, questi sono i motivi scatenanti di una passione rispetto al retro posting, perché effettivamente il piattume del mercato italiano ha fatto in modo, cioè il mercato italiano, il mercato mondiale della nostra era ci ha fatto guardare indietro. E quindi dopo questo racconto io penso e spero che se ci sono riuscito qualcuno vada a casa e dentro c'è in cantina, o che trovi più interessante il DMRS 6000 che usa per una finestra, se no si apre la persiana, e magari lo trovi interessante. Una nota poi ho finito. Il mercato, i soldi. Allora, io questo intervento l'ho già fatto 3 volte nella mia vita, una volta all'Aquila e poi per radio. In un anno e mezzo sono cambiate alcune cose. Mentre un anno fa il mio consiglio era andate nelle discariche, andate nei cassonetti, andate negli stocchisti, andate dai rottamatori, tanto la roba la trovate, okay? E se qualcuno avesse chiesto quanto costa questo oggetto, io avrei detto quanto costa, cioè, se trovi quello che vuoi guadagnare dai 10 euro, non mi piace. Oggi è situazione diversa, okay? E in Germania è una bella cucina di inserzioni.
7: Però sono bastardi e fanno mai attenzione in Italia.
1: Parla per te. No, tu sei antipatico, a me le mando. E le fiere altrettanto. Il problema è che noi italiani siamo più furbi dell'universo, per il saputo, e per cui in fiera trovi quello che vende l'oggetto a 150 euro. E voi vedete, il problema è che se non lo comprate voi, tra un quarto d'ora passa il pollo e se lo compra. Allora, io non sono in grado di dirvi quanto vale un Commodore 64, perché in realtà, probabilmente a Catania, a Capodanno, vanno sotto così e cadono il Commodore 64, da noi, non so io.
4: No. 5 allora, euro alla fiera della domenica a Catania.
1: 5 euro c'è un bel
4: se va bene.
1: In altri posti non si trovano. O quanto può costare un Alfa 7000, che per chi non lo sa, la 7000 non è anche grosso così, con ride, vado, ce ne sono varie versioni, 233, 266, c'è anche il più veloce, è una macchina che ha dei fuori dei prezzi fuori di grazia di Dio, e presto ve lo fa chi vende, e soprattutto voi che comprate. Se l'oggetto vi piace, l'oggetto lo volete, e in qualche modo non avete visto degli altri, presente sempre, che qualunque cosa in quel momento vogliate, vi faccio un esempio, Ila rettificando la penta. Se lo scopate da 5 anni, cioè vi trovate davanti una buzzicola così, senza denti, che puzza, cioè, per voi ha un valore immenso. Magari fate una testa prima, poi tornate lì. Okay. Quindi fate un po' attenzione. Dove quello di Opel, io ho 5 mesi lì su una cosa un altro, perché lui pensa di sapere quanto vale l'oggetto. Non fatevi prendere in giro, nessuno sa quanto vale un oggetto. Esistono tanti valori. Il commerciante non può dire come. Magari non è in malafede, ma lui non lo sa. Okay? Non serve niente di dire a cattone, non hai capito, un carto vale 10 euro, perché neanche tu lo sai. Quello è un oggetto, valuta di volta in volta. Il valore dei vi dice quanti stronti ci sono sulla terra, no, stronti quello che parla dell'oggetto, ma in realtà quanti polli ci sono sulla terra, perché quello che spende 150 euro per quando si trova può venire un pollo, ma non necessariamente l'altro truffatore, l'altro non lo sa, e lui è un pollo perché poteva informarsi un attimo sul prezzo tra 5 euro, quindi il valore, attenzione, una cosa sopra, se qualcuno vi dice ah che cazzo, ma come, ho fatto 20 euro, perché è normale, voi lo pagate 5 euro e il vostro cugino l'ha pagato 3, ok, se voi lo pagate 3 lui l'ha avuto gratis, gli ha dato dietro anche dei soldi, e se vi dicono ah ma questa cosa la trovo sul cassonetto, beh ragazzi, lei che mi viene dietro da 2 anni, dietro 2 anni sul cassonetto ho trovato un Commodore 64 una volta, io il cassonetto non ne trovo niente, a me non so neanche il cassonetto, per cui non puoi dirmi cosa vuoi trovare il nostro cassonetto.
6: Fatto un Mac in UFX, io benissimo.
1: Questo è il Mac, non ce li ho. Ok, quindi non fatevi prendere in giro. fammi scoprire la società.

0: hai parlato di Apple 2? Hai parlato di Apple 2 o non c'ero?
1: No, non ho parlato di Apple 2. Tentativo dei giapponesi, che l'hanno cambiato, capito tutto, era quello di dare uno standard.
2: Lo facciamo
1: così. Il problema è che queste specifiche non erano restrittive, per cui sì, dovevano avere il 80, sì, dovevano avere il top run, sì, dovevano avere la presa per il cartridge, sì, più o meno dovevano andare così, il sistema più o meno doveva essere così. Il problema è che la Sony ci ha detto anche il processore sono tagliato, la Toshiba ci ha messo dentro il buon processo che andava a interferire con le locazioni di memoria della parte utilizzabile del gesto. In morale della favola, tu avevi uno stampo. In più poi sono arrivati i cloni, gli europei, e hanno piantato un macello. Il figlio dell'MSX, commercialmente in Giappone, si chiama PC98. PC98.
0: Sì, sì.
1: Come? Lì non supporta tutto, quello che è sul tubulatore. Io ne ho visto uno su eBay, costava con l'altro stesso. Il QL, esiste una scheda che si chiama Q40 e Q60, la fanno in Germania, sono piastre a T, con su un 68040 e un 68060. C'è anche qualche stronzo che aveva fatto il progetto della PowerPC. Utile perché non ci c'era niente, neanche sul sistema operativo, ma qualcuno l'aveva fatto. Non solo si sono evoluti, per il QL c'è ancora software, c'è ancora il sistema operativo, idea, insomma, molto simile. Per cui esistono ancora, perché in alcune zone, tipo l'Unione Sovietica, un PC che loro possono permettersi è un 486, quando va bene c'è la VGA, con la 256 colori, cioè quello che, con cui voi lo usate per scontrare le porte quando fate gli sport, non so, loro possono permettersi quello, il problema è che costa magari $200. Quando uno sprinter ne costa 50, per cui uno sprinter C286 non c'è più niente, quindi lì li fanno ancora. Non solo, negli Stati Uniti, nel Sovietico sono arrivati a farsi una cosa che si chiama Pentagon, che ha un forsennato, ha disegnato un progetto di clone Spectrum con 256k di RAM, colori a strapotere, tutto quello che volete, ma non l'ha fatto. Ha disegnato un progetto e non l'ha rilasciato. Voi andate in rete, cercate Pentagon e trovate, oltre ai 12.000 cloni che hanno fatto, perché poi se sono costruiti tutti, e c'è gente che ha fatto delle cose tipo i componenti dischetti di Pentagon CD, dalla presa della parete, ma ve lo potete fare voi. E quindi lì è chiaro che ha ancora un senso costruirsi. Qualche patto quest'anno, no, l'anno scorso, ha rifatto lo Z80, lo ZX80, nuovo. C'era a Novegro quest'anno, se non mi sbaglio. Tu ti compri un kit e ti costruisci il ZX80.
0: Ci sono degli ZX81 in vendita in rete?
1: Li abbiamo comprati
0: nuovi.
1: Nint.
0: Sì, sì.
1: Li abbiamo aperti dello schermo.
0: Zebra System. Cos'è Zebra System?
1: Spaventone, adesso mai si vede per quello. Ecco, quello è un buon investimento. Se avete quei soldi da buttare via, cercate su eBay. Zeta System si chiama?
0: Sì, qualcosa del genere.
1: Che vende gli ZX81, questi,
0: in kit, come una volta.
1: Cioè smontati. In realtà non esistono smontati, la Sinclair non ha mai venduto gli ZX81 smontati, li mandava negli Stati Uniti smontati, là dovevano assemblarsi e poi venderli. Probabilmente là non c'era nessuna voglia di assemblarsi, non riuscivano a venderli e ne sono avanzati in montagne. Quindi io per fortuna sono molto felice, sono i €50 meglio investiti nella mia vita. Che dentro nella scatola nuovo digitale che nessuno mai ha aperto se non lo zio Clinton, la sua sorella, prima la fede siete voi. Quello è un bel investimento, secondo me, non un investimento dal punto di vista economico, dal punto di vista scatola. Finito?
3: Ricordi?
0: Minchia!
3: Ciao! Com'è?
0: Ben arrivato. Io sto streamando in diretta. Sì, sì, ho streamato in diretta. Grazie.
2: Lo quendo. Ah, sei qua, io ti cercavo.
3: Guardavo. No.
0: Poi
2: che sono?
0: No, no, quella quadrata, quella piccolina, cubica.
3: No, là dentro no.
0: Là dentro c'è quello che ci ha messo Vampire.
3: Esatto.
2: Che sono le pix?
3: No, connettare video.
2: Lo quendo.
0: Mi fate toccare il mio primo computer. Ah, tastierina. Questo è nuovo nuovo. Beh, quasi.
3: È molto venuto bene.
0: Fai, fai. I tastini di gomma.
1: Io ho imbestialito.
0: No, non funziona. Vabbè, retro.bbk.com. Io sto streamando.
1: No, no, quello prima mi devi fare quel lavoretto dell'altra volta. No. Sì, sì.
3: Svuotare, svuotare.
0: Ma porco Dio, la next. BBK.
1: C'ho una scatola con i pezzi importanti.
0: Ora? Vediamo che posso fare.
3: BBK.
1: Ragazzi!
0: Oh, i CNCA. Porco di Dio.
3: Vendono
0: gli adattatori.
3: La CNCA è scarsa. E hanno una montagna.
0: Che vuol dire?
3: Non hanno una cosa. Si va a collegare con una slot.
0: Ed esce scarsa?
3: Sì.
0: Strano.
1: Sua forza,
0: A vedere? Ah, minchia.
1: Io pensavo di usare la provvisione di vestiti. L'ho pagata. Niente. No, l'ho pagata.
0: Ha trovato in rete, trovato in rete.
1: No, no, ho trovato prossimo amico, mi ha chiesto dei soldi e io.
0: Perché dai, cazzo?
1: Io sono un prototipo in Italia, non è un prototipo di NC600 italiano, perché non lo hanno mai fatto. È un prototipo 6. Se ce l'hai a lasciare su Epoch, ma io sviluppavo con Epoch, ma quando.
0: Dice che è tornata Audio Fiera lì.
3: Ah.
0: E vi saluta tutti. Sta ascoltando,
2: Ciao, ciao Alp.
3: E anche quello, anche lì il Vanessa.
2: Mezzo cucù Alp.
3: C'è una cosa. Sharp e mezzo dottato. Sì. Mezzo dottato. Vabbè, non riscriviamo la.
0: Oddio mio. Vai giù, vai giù. Portati l'antenna che c'è wireless attraverso il
1: telefono. Sì, ma dico che c'è dentro. Da sola? No, non so. Da sola. Posso usare l'antenna di Sclair come portacenere?
0: Per capire. Nirvana? E non lo so. E vai, vai. Fagli compagnia, lì da solo.
2: Ah, non ho capito.
0: Forse non c'era pure Sclair.
2: Però non posso.
0: Come non puoi? E falla di giù, uguale. C'è la rete.
2: Non si stacca mentre.
0: Beh, un attimo, non si stacca.
2: Non esiste, non posso. Dovrò cambiare l'SSD.
0: E capirai.
2: Cazzo.
0: SSD hackit. Dovremmo mettere l'SSD uguale. Perché non metti le SSD uguale a quello di Lobo?
2: Bravo.
0: Ah, ecco. Tu stai mandando l'access point in bridging. Tu pensi che su quello di Lobo si possa fare uguale?
2: Sì.
0: allo stesso tempo. Lobo non fa questa cosa.
4: No, cazzo fa.
0: Non lo so. Noi bisogna dire al Lobo di farlo, così se mettiamo anche le SSI uguale, io scendo giù.
2: Ma bisogna giù.
0: In teoria mi trovo riagganciato alla rete, sì. Giusto?
2: Dipende a cosa è attaccato.
0: Sì, sì, sì, sì. È attaccato al router come siamo attaccati noi, mi sa.
4: Glielo vado a dire.
2: Però non prendo il
0: tempo. Sì, potreste fare questa gran prova che sarebbe meravigliosa. Così possiamo scendere e streamare anche da giù.
4: Ma glielo vado a dire.
2: Ma non prendi il 172.
4: Posso toccarti il piercing?
0: Sì, che fa. Ma c'è il buco.
2: Oh. Andiamo?
0: Ma non fa un male della Madonna quando parliamo di piercing, non fa un male della Madonna.
4: No.
0: Ma come no?
4: Fa male dopo, quando te lo fanno.
0: Minchia, Radio Cybernet. Ciao. Benvenuto. Come va? Si sentiva lo stream. Pazzesco. Quindi serviamo a qualcosa. Scappano, sì sì, sempre aperto. Stanotte abbiamo russato e la gente ci ha chiamato in quel. Ma state russando? Sì sì, tutta la notte.
2: Ah, a proposito,
4: quindi sono svegliati quelle bestemmie, no?
2: Quando eravamo a vendere magliette, sono uno di due tipi di repubblica che si sono fatti in giro. Vedendo il CD, abbiamo dovuto la cosa di stream kit.
0: Ah,
2: RSS.
0: IRS, sai? Sì, sì. Crescita spaventosa. Tra un po' ci faremo tutti esplodere come non lo so. O ci daremo fuoco alla sede. Come la setta Heaven's Gate, ci suicideremo tutti. Claire, facciamo una gara chi è più froce, la tua antenna è qua, ora gliela spacchiamo, gliela riempiamo di spazzatura, la usiamo l'antenna wireless,
4: leggi.
0: Gli buttiamo portacenere, è appena diventata il mio portacenere, ottimo, comoda come il varano di comodo. Vedi, volevo fare la rassegna stampa e come si fa? Poi uno si mette a sparare cazzate.
2: Esatto, ma sì, dobbiamo dire minchiate.
0: Non la finisce più.
4: Vuoi aiutare con il posto?
2: Sì,
4: aiuto questi due. Ok. Sì, lo puoi tirare. No, gli tiro i grossi lavori così. Alle busse mi potresti allungare lo spazio. Ah, ok.
0: Allora mi chiedono un saluto per un gruppo di giocatori di scacchi veramente ok.
4: Tranne quel troppo di Dermine. Ma in ogni caso qua ci sono le cose solo due, tre no.
2: Non c'è quello che sposta strenato.
0: Il dominio di questo club di scacchi è www.cavallirapacidamonta.org.
4: Questo qui di chi è?
0: Del club scacchistico più cliccato di tutta la Federazione Scacchistica Italiana. Di cui ho l'onore di far parte, devo dire. Quindi www.cavallirapacidamonta.org. Visitatelo perché veramente ok, specialmente cliccando su chi siamo, veramente emblematica la foto.
2: Si vedono delle grandi nicchie
4: veloci. Federazione Scacchistica Evernight Cavalla da Monza.
2: Cavallo da Monza.
0: E mi chiedono di salutarli, per cui io li saluto perché gente che si diverte giocando a scacchi ed è una gran cosa. Uno si immagina il circolo di scacchi con i vecchi, no? Parlo in silenzio, le biblioteche.
4: Invece guardiamo Evernight.
0: Invece vai!
4: Però.
0: Però insomma.
4: Di un'intelligenza pazzesca. Grazie.
0: Intelligenza. So.
4: Furbizia, mamma.
0: Diciamo, ma niente.
4: Coglione, va.
0: Coglione, va. è bello, è bello.
2: Senza alimento buono.
4: Con la kit di Catania è stato molto più
0: gratuito. Non esageriamo, eh.
4: C'è un ratto, non c'è nessuno. Come anche l'anno scorso.
0: Gli spacchioni.
4: La gente di quella che c'era
0: a Catania. Ma gente,
2: aspetta domande,
0: A BS Tunnel le viene
4: più gente. A Catania tutti tre giorni c'era uno schifo.
2: E proprio se lo stai utilizzando a modo di munizionare.
0: Dai, ma senza rovinaglia davvero.
4: Dai, occhio che c'è il chiodino dentro, non si sta tanto, non funziona più.
2: No, non c'è, cioè sì, c'è il chiodino ma non si sta.
4: L'importante è questo. Devo tornare.
2: Sì.
0: Allora, tra le notizie non vedo molto, cioè su di noi proprio un cacchio di
2: nulla.
0: Andiamo high tech
2: suga.org,
4: suco
2: suga.org,
4: la CNN,
2: suga business with suga members, suga.org.
0: Ma che CNN, bastardi di merda.
2: Unione, solidarietà, solidarietà, cooperazione.
4: Allora prendiamo una notizia.
0: Oh là là.
4: www.sesso.
0: Sto streamando,
2: Vediamo.
0: Non lo so, non l'ho visto.
4: www.nightofrocio.org, dove org sta per orgia.
2: Serve il punto irci, punto fino. Allora, suga.org. Senti, penso di froci di merda, non si può mantenere ciò che dire.
4: Che lo devo fare funzionare.
2: Suca.org.
4: Qualche anima pia che ne capisce più di me.
2: Suco!
4: Suca!
2: Suco!
0: Suca!
2: Suco!
0: Suca!
2: Ma stai streamando da papuasia.org?
0: Sì. Perché?
4: Ma è ancora filtrata da dentro?
0: No, no. In che senso filtrata?
4: Filtrata la porta, non si può ascoltare da dentro.
0: Questo non lo so.
4: Ieri?
2: No.
4: Oggi me ne fotto perché sono a campo.
2: Streamnot found, mi dice www.attuasia.org/recibo.mp.
0: Ma qua c'è.
4: Sì, no, è che da dentro ci sta la porta.
2: No, mi dia 400 watt.
0: Senza il www.
2: Senza il www.
4: Che
0: minchia
4: stai facendo?
0: C'è?
2: Didattico.
0: Mi chiedono se serve ancora il cavo seriale per la Spar Station 5, ma non so a chi serviva sto cavo.
2: A me.
0: Forse in seriale in sala macchine?
2: Sì. Che hanno risolto perché ho quel.
0: Ma non sei scelto da Nirvana?
4: Lì adesso mi sento.
0: Com'è? Passa dalla sala macchina, digli. Fagli questa domanda. Se qualcuno sa via sto cavo seriale.
4: Nirvana è connesso.
0: Sì, Nirvana è giù, allora, però non lo so se è connesso. E casomai ti connetti. No, portati il portatile, no? Così ti connetti.
4: Che stai facendo?
2: Ginnastica, si muove. Ti sta sentendo Paschi che sente la storia del caos?
0: Sì, sì, sì, infatti. Ti sto parlando. Allora, è sceso adesso DJ Joseph, chiederà a lui in sala macchine e fa sapere se serve.

0: puntito, non tanto affilato, quanto più appuntito è possibile.
1: Che è ben differente.
0: Puntarlo alla giugulare del porco in questione.
1: Sì.
0: Dopodiché, no, perché se poi ridi spucci. Dopodiché, accertarsi la mira. Dopodiché si udirà un verso di questo tipo.
2: Abbiamo il nostro ammattaporci ufficiale. Cosa atroce.
0: Che ha sputato con monito.
2: Sì, sul mio schermo.
0: Ma io non l'ho sentito, vagina miseria ladra. Devi alzare il volume.
1: Che cos'è?
0: Ce la... Va bene, va buona. No. Torna... Da quanto tempo sei su questo pianeta?
1: Mi sono scollegato poco fa. Ma sei un croce di me. Cioè,
0: tu mi hai fatto sprecare un'ammazzata di porco, non mi capire o no?
1: Lei è un frodo. Sì signore, me la succhi. Zucca, progress. Zucca, porta. Prepa, ora lo puoi fare. Ok. Ora puoi dire le tue minchiate così. Aspetta. Eccolo qua, ci siamo. Alza.
3: C'è qualcuno qua dentro che deve essere effettivi attivi?
1: No.
2: Magari, ne sto cercando uno. Non c'è un FTV pubblico che tu sappia? Un FTV pubblico per buttare su la roba? Non esiste, nessuno l'ha pensato a farlo.
3: No, ma è qualcuno che non si serve sulla propria macchina di scaricare
0: gli altri. Oh,
2: oh. No. E però ci intasano la rete. Non qui, dai, fuori di qui.
0: Ragazzi, chi ha un mail bombing? Vi do un indirizzo da sono quelli che tirano il
1: telefono. È l'indirizzo che gli mando Office. Come allegato.
0: Ah, beh, che usa Discali, più di 3 mega, poi ti spancula.
1: Posta,
0: devi fare circa 50.000 email da 2 mega e 9.
4: La bella di
2: tu non l'hai visto, no? Ma poi c'è un altro che mi sta con un vecchio
4: pazzesco.
1: C'è un muro così, con tamburo, e poi c'è una forte agente al tamburo, c'è un'altra con tutto perché lo si inserisse in volo.
4: La migrazione
2: sono stato abbiamo
1: visto. Si calcola.
2: No, andrò a vedere. Appena si ricarica la batteria vengo giù col portatile. Ah, capito. Esatto.
1: Già,
2: già.
1: Non funziona.
2: È proprio grosso.
1: Sì.
2: Però.
0: Sono sicuro che volevo.
2: Beh, salirò a vedere.
4: Madonna, sono fuso. Nirvana, no, perché c'è la squadra.
2: Allora, che dicono i salamacchine?
4: Sono un cavo seriale, un modem.
3: Mi parla da application per arrivare al fisico.
4: Un modem.
2: Sì?
4: Da una parte maschio, ben certo quale.
0: Da una parte frocio,
2: sì?
4: Dall'altra parte femmina, 9 poli. Beh. Ragazzo che verrà.
2: Paschi verrà e porta questo cavo.
3: Perfetto.
2: Ce l'ha lui?
3: Ah, questo è un
2: cavo. Buono, buono. Ma basta giocare banda, basta.
3: Ha senso controllare la tecnologia, le velocemente.

0: Allora.
1: Vedi se trovi qualche articolo della multa che ha fatto la Banca Europea di 900 milioni.
0: Ma sì, però.
1: Carino, no? Il problema è che quello dice, vabbè, mi pago la multa e poi ne do altrettanto in beneficenza. L'ha fatto
0: puttana di Santo Padre.
2: Si è fottuto.
0: Allora, leggiamo adesso un po' di notizie dei indimidi e facciamo una rassegna stampa. Però per fare questo mando la sigletta, faccio tutte le cose per bene.
3: Ma gli questo
0: sarà. Abbiamo ripreso lo stream con il petone.
4: Nella
0: campana lo zio Pittone,
3: annunciato adesso per il 2006, sia in ritardo anche la fede.
4: Paolo non è tornato, mancano due
5: due. Io penso che oggi visiterò un culo
4: mio,
5: non so di chi è che è lì. Ah, questa no, cosa?

你请教练过。叫什么？你说。我是你在听不到你的声音。

Mate.

Yeah.

Che fai? Hai deciso di chiudere?

0: potete rimanere lì. Allora, tanto volevo fare.
1: Qual è il problema?
2: Non credendo.
0: Guarda, molto maledice veramente.
1: Fatti fissare.

0: Hello.
1: Coca-Cola.
2: Anche tu non ti chiedi.

Come basta?

0: provare a sistemarci le borse. Che ne pensi? Se che non lo facciamo ora, domani non lo faremo mai. Però il portatile è l'ultima cosa.
1: Yeah.

0: Ma non è vero, non è
1: vero, non è vero,
0: non è vero, non è vero,
1: non
0: è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero

Thank you.

No, no, no.

一千五百一十六。

像

Please.

Bacım, hafızın başı şöyle.

Le béton, le béton.

Minchia, che bella foto quella di Jack, guarda. La metamorfosi. Che bella foto. Thank you.

0: so, noi l'abbiamo postata una.
1: Sì, nel 250 non voglio più guardare. Questo qua c'è un cellulare, perché qua abbiamo
0: visto. Bella questa, che c'è Elibus che sta spiegando dietro il Cisco. Io ho provato 56 e 58 non ci sono. Non le ha messe.
1: Non è che la regola che mi fa uscire il
0: 200-268-0
1: per andare. Questo
0: è bellissimo.
1: Ma che mi dice che è meglio praticamente come comprato da
0: Trunefa scrive: vado giù a fare dei petoni, mi sono anche fissato da solo accidentalmente.

0: Io non volevo, mi sono ritrovato fissato.
1: Yeah.

0: Ma tu le foto come stai facendo, le vedi a una mola? Fai 55, 56.
1: Non ne ho trovate altre oltre quelle due.
2: Ah,

Ma no, Snorri è un vichingo. Questo è Snorri. Oddio. Dove vieni? Prendilo, non te lo perdere.

0: qua è uno sborato.
1: Gesù,
0: Gesù è una sbogliata.
2: Una cosa?
1: Gento.
2: Gento.
0: Gente,
2: gente.
0: Quello è un gran froce di merda. Come lo chiami? No, è Caffagiere. Tu come lo chiami?
3: Che dire?
0: Non lo chiamo.
3: Degli hanno dei dì.
4: Le bianche, le palle.
0: Ah, ma il braccio che non siamo, quella gliel'ho regalato io.

0: Allora ancora credo che sia stato
1: Ma abbiamo adorato la vita. Ma io, ma

Thank you.

0: Minchia, ma il 2.6 è spaziosissimo. È Mac OS X il 2.6.
1: Ah no,
0: e anche in arabo.

0: 就该站起来，要死光了，死光了，
1: 我去，你站站。
0: Vai ser bonito.

怎么怎么。

Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao

lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio. Oh dottore, zio dottore, credo che ci battaglierei come gli agitavi in cella finalmente, lasciato in pace.

0: che se fosse pazzo eternato, apro
1: eterno. Ma giù me lo fa la luce
0: di lasciamo il mio tempo. Io

0: chiama la scuola?
1: Ok. E però devi spiegare che tu hai detto come eliminare un concetto.
2: Non puoi alla fine con bomba, di desktop of mind, ci deve essere
1: lo
2: soft spy.
1: Lot spy.
2: Sei minimale.
3: Che sa?
2: Ciao, 648
3: mele.
2: Se tu la
3: coppi, la prendi a sinistra, poi la terza.

0: 学生。
1: 马赛保安酱的那个
2: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, 2021, 2022

figlio, un ciclo e mezzo di tempo. Ma ci sono fai l'ex, pazzesco.

Amen.

你的根本能力差，不论见得是见得大好路见得。你也帮助了你之间的爱情。

0: dele uma espinha. Ei! Que coisa exaurível e potência que enfrenta pela dona. Questo membro perfetto per sempre. Da tutti coloro.
1: Osiride! Adome! Orfeo!
0: Di cui l'ambigua.
2: E che ha lasciato questa musica di merda e se ne andava a fare
0: lui.
3: Guarda il viaggio, guarda il viaggio.

0: io poi l'ho dato.
1: Io non l'ho dato,
0: non l'ho provato.

però devo prima trovarlo.

0: Io entro nel gruppo di voi. Certo.
1: Ma chi è?

0: Ho sempre visto troppe sanità politiche a qualsiasi di livello piccolo o grosso, verso le masse, verso quello che vuoi, ma ci sono altre rispetto a secondo me alle sanità che deve avere una classe. Ho sempre dato veramente poco riscontro tecnico, diverse persone che non vengono, non frequentano questi posti dove c'è poco riscontro tecnico. Noi storicamente, se voi pensate a quello che è una classe, che portate della vera tecnologia, delle discussioni tecnologiche, delle discussioni prettamente che possono appartenere alla cultura, che probabilmente sarà più riscontro, perché non mi dire che comunque di riscontro ce n'è tanto, perché non voglio minimizzare il lavoro.
1: Mille progetti che possiamo sviluppare insieme, se ci fosse un posto sfruttato in una determinata maniera che non abbiamo. Non l'abbiamo in Italia, non l'abbiamo a Milano.
2: Perché io ho pensato di farlo? Cioè, ho pensato di farlo in Italia con un posto di quel tipo.
3: È vero, è rimasto acceso.
4: Ed ecco il risveglio.
3: De merda.
4: Risveglio di merda. Che risveglio di merda. Le 7:40. UTC di venerdì 2 aprile. Sì, UTC, sono le 9:40.
3: Che risveglio di merda.
5: Io qua sotto devo seguire, no?
6: Sai, qua sotto?
5: Le patatine.
3: Che sei intelligente?
7: Però ogni mattina se ti azzardi a fare una nota del genere, occhio da Dio,
8: dai fammi casca, quel dopo
9: sarà la tecnica della community di Sirena alle 7 di mattina.
10: Sì,
11: ora è la vostra.

0: 也是在被虚空告示挖的一个生活在里面
1: 有
0: 啊，

0: prendere caffè e colazione. Noi, ovviamente.
1: Focaccia alla cipolla?
2: Sì, ti devo morire.
1: Questo c'è.
0: Devo portare per tutti, per tutti non lo possiamo portare, quindi.
1: Ma cosa?
0: Se lo devo portare per te, lo devo portare per tutti il caffè. Sì, e te ne apprende il caffè.
1: Dai, esatto.
3: Ok, su caro. Vai, ragazzi, sono due e mezzo ci siamo collegati.
1: Io, vado, sono due e mezzo ci siamo collegati.
3: Ma perché
1: è
3: un po' peggio?
1: Vabbè, ma però 500 cani c'è una cosa che fare.
4: Ci avrà bene poi andiamo a fare la

Yeah.

0: E la morte.
1: Buongiorno, professor.
2: Vabbè, sono se la trova lì, la cartella è
0: lasciata.
2: Sono se poi la cartella è andata.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Sì, sì, questo.
0: È arrivato di là.
2: Com'è?
0: È arrivato di là.
2: Minchia, dov'è?
0: Sto scattando un
1: po'. Ora sto in giro. Buongiorno, professor. Ti ho dato tanto fastidio.
3: E io?
1: Assolutamente.
3: No, no. Io avrò russato come un
2: turco. E
1: non
2: so
1: qua,
2: no? Non so.
0: Io tra l'altro l'ho registrato perché ho streamato tutta la notte. Sei un verme, sei trasformato in verme.
2: Io non sono quello sul forte.
0: La terra io?
2: No, vabbè.
0: No,
1: lasciamo così. Lasciamo così. Sotto
0: così. Ecco. Ma che prega verso la mente.
2: Era fatto di prima fila per stato.
0: Mentre noi prendiamo verso Shani. Certo di
2: vita. Tu sei riuscito
0: a dimenticare. In realtà, di
2: perché ci ha
0: sempre fatto.
3: È bello lavarsi con l'acqua a meno 2 gradi.
1: Ma no, io ho trovato l'acqua
2: a caldo.
1: No, la doccia è impraticabile.
0: No, è più praticabile perché qualcuno si è fatto la doccia, quindi ha pulito un po'.
2: Se non ha allontato un po', chi ti deve vedere la situazione?
0: Eh?
2: Non sa se è pulito, vorrei essere spostato.
0: Ah, beh, ma questo è chi può
2: dire.
0: Va bene. Io invece devo andare alla ricerca di cibo mattutino.
3: Russate eppure forte, froci. I commenti in query. Bene e storto.
1: Io mi sono addormentata sui commenti che facevate sul filo e ho dormito molto bene. Vabbè. Mi sono divertita tanto. Veramente dovresti dirmi che Cristo bestemmia.
4: Mannaggia la Madonna. Beh, se la tua bestemmia, prendi una.
5: No, anche qui mi hanno
0: sullo stomaco.
5: Sì, però qua piazzate.
0: Vai qui. Se devi. Puoi averti la scelta per cure.
5: No, devo giusto detto dove e a che cazzo d'ora c'è il seminario.
0: Come?
5: Vedere a che porco dio di oro il seminario e dove.
0: Ah, non lo so neanche dire.
5: Quindi quale mi piace di noi? È l'organizzazione estrema che abbiamo.
0: Sì, talmente estrema che non sappiamo un cazzo.
1: Ma no, domani sei.
0: Domani, suca! Per il seminario sulla telematica di base?
5: Sulla telematica di base, dove cazzo stai il calendario?
0: O
1: oh,
0: no?
1: No, no.
5: C'è anche la focaccia alle cipolle, che la mattina, sì,

0: l'altro tu mi fai tirare il culo alla gente di questa stanza. Quindi meglio però non ci fare.
1: Quindi non ti alzi, quindi ci possiamo fare i conti che io non ti posso fare.
0: Cioè perché? Ieri abbiamo giocato tutti, abbiamo insomma tutti si siamo dovuti attaccare qui, però sono stati i soliti stronzi nella supermercato e gli stessi stronzi sono andati al supermercato e si sono fatti, si sono pure segnati per
1: stati e erano anche stronzi, chiaro,
0: così chiaro, no, visto che ieri hanno deciso, nonostante le sollecitazioni, che non fanno cazzo.
1: Ma non ti preoccupare. Ieri le sollecitazioni sono state poco fisiche, evidentemente.
0: Sono state poco fisiche, però. Insomma,
2: che io posso dire che il Desparlo è tanto vicino, ma non è tanto bello andare.
1: Che cazzo vuol dire? Che non ci va nessuno.
0: Io non ho tempo. Guarda, scusate che andavo a lavorare con il dopo. E questa situazione, ho sentito i collaboratori e lavoriamo con la questione in questo modo. Oppure.
1: Ma oggi non ti manda, capito? Però adesso questo. Oggi non ti manda.
3: Quindi bisogna punti, queste cose devono funzionare.
1: Siamo capiti.
0: Siamo 14 e chiudiamo la stanza, facciamo i cazzi mentre gli altri continuano a montarsi e parlare di recessi, non è ancora un po' bene di come ci sentiamo. Quindi non da mi ricordate, non mi vedrai qui. Quindi capisci che non sono nella condizione migliore per fare.
1: Non ti preoccupare. Ti vogliamo così, ti vogliamo. Invece dove sono le magliette? Dove potremmo iniziare a piazzare
0: il banchetto? Ma su questo dobbiamo puntare con me, no? Su questo. No, ma scusate, volevo dare i posti di mettere di cresce fuori.
3: Entra prima la maglietta che Nirvana.
0: Sì, cresci, mi basta che sei questo. Ti venerevo nero.
1: Ci sono aggiunti nel giorno, io Nirvana è spesso.
4: Arrivai.
0: Facile, un vecchio.
4: No, 200 metri la stazione, 200 metri la popolare. Bastardo lui.
1: Già 200.
0: Peccato, non si saprà mai di chi non è stato le riunioni ieri.
1: Chi?
0: Non ha sentito la diciamo, manifestazione. Però qua a controllare con due di
4: allora,
5: stiamo andando per 5 minuti per il
1: le metti insieme alle altre cose.
5: Dove?
1: Sotto? Mi pare.
0: E il precipente?
2: In maniera anale.
0: Non è un problema di chiamare. Perché? Perché? Perché? a fare queste indicazioni.
4: Ma guardiamo, posso anch'io. E tu, non mi ricordo,
0: va a parlare, io voglio dirigiare.
2: Non sono iniziato.
0: Non so che ci sta tenendo.

0: Ho scommesso con mio Claudio che il portatile regge un'ora e mezzo con la nuova batteria. Infatti è nel mio Wix in prima, però lo vedo.
1: E noi siamo stati 6 ore con il portatile ascoltando musica.
0: Quale portale? Che 6 ore? Cosa hai?
1: Perché non suga come una puttana.
0: 6 ore, guarda che è. Oh, Mito!
2: Luca!
0: Cosa combiniamo quest'anno?
3: GTK!
2: Ma sta filmando adesso? C'è molto aperto.
0: Ah, lui però ha usato la maglietta sul tuo
3: può essere, ma scosso da qualche parte. Va male, ti sei chiuso qualche
0: cosa. Metti sul lignabile, quantomeno vicino al lignabile.
2: Chi si vede? Una serie. Ah. Che ore sono?
1: Sanno le 9.
2: Ah, no, 10 e 20. 10 e 20.
1: Hai visto?
0: Treno salvo, posso prenotato 3 punto 80enni in varie dirette a Genova.
3: Oh, sì, questa sera parliamo.
0: Io non riesco a dormire, facevo io il terrore. Quando l'ho dice, vuoi fare cambio? Ci sono 4 ragazzi con una ragazza, con una signora. La signora viene in quarto con loro. Subito, prenotato.
1: Sì, quando l'ho posto.
0: 4 ragazzi che venivano da Fitte.

0: 要跟女人接受嘞。啊，哪有这么大的让我快点去？
1: 是，不会的。
2: questo è il secondo piano, non è il primo piano. Io avevo detto, allora, vuoi scendere che convinci?
3: Sì, io la scendo.
4: Ma il tavolo c'è?
1: C'è.
5: Una cosa importante che

0: Indirizzi interni, l'anno interno, la
1: comunità comunale. Adesso arriva
2: di HCP, io per segnare un P, anche per il wireless.
1: No, no, il wireless è di HCP, perché così mi piace la sua
2: e poi siete tutti l'anno interno.
1: Gold manager, il canale 3, sit JDM e
2: e lo stiamo dove è costato,
1: ma

Sabendo.

0: corporeo
1: umano.
2: Ok, dobbiamo fare tutto.
3: Tanto
2: intanto
3: non ce la
2: ci vuole fare, quindi
4: bene l'ultima parte. Ah, ecco.
0: Che pare più chiaro.
4: In tanti sono pronti a spiegarmi.
3: Brava
4: gente, italiani, brava gente.
0: Online studiare. Allora questa non è una situazione.
4: Io devo masterizzare, assolutamente devo masterizzare.
3: Ah, porco Dio.
4: Ok.
0: Sistema col computer.
4: Porco Dio.
0: Da computer non è un'altra persona. Da quasi.
4: Quanto lo sei? Allora mettiti qua e masterizziamo. Ma chi è questo portale di immunità? Ah. Come? Questo? Ma questo non è il nostro, perché non è di dopo, questo c'è lui per installare questa macchina. Che poi non va installato, bisogna solamente c'è
3: questo.
4: Quello di ieri è un casino. X con X uguale a 200 meno N con N uguale al numero delle magliette già vendute.
0: Oh, quante sono le magliette? Quante sono la magliette?
4: Stanno facendo
3: sotto.
4: Non lo so, sinceramente non lo so.
3: Sotto. Io sono attaccata.
4: Sì.
3: Sono rimasta attaccata a me stessa.
4: Allora.
3: Dunque, a me serve di afflarare questa scelta e togliere queste spacchine che ho da qua dentro, che non serve un cazzo. E allora, quando si parla di stacchino, si parla di tavolo.
4: Che bello che la gente parla solo. Cristo, i CD, dove sono i CD di Lobo?
5: I CD di Sergio.
4: Porco Dio!
3: Qua!
4: I CD da masterizzare? Dove? A me!
2: Io no, sai prendere i CD al
4: pezzo. Chiedere... te ne posso dare una copia ora come ora. Vieni qua. Allora, vieni qua.
2: No, vabbè, questo lo mettiamo qua.
4: Vieni a prendere queste copie intanto. Cristo.
0: Intanto a fargli fare i turni e poi li viaggiamo.
4: Allora, ti devo dare una lista dei contenuti dei CD. E perché può darsi che qualcuno voglia comprarsene uno singolo, tipo Hackit 98, 99, 2000.
5: Che cazzo sono?
4: Sono Radio Cyber. Vabbè, vai a fare in culo.
0: Ti hai svegliato storto stamattina?
4: No! Io sono storto, punto!
3: No, anzi, ti hai svegliato la moglie. Quasi. Vabbè,
4: vai, masterizziamo. I CD ti fai le ISO, hai spazio su disco?
5: Ma che cazzo!
4: Se no, crealo.
5: Sì, ce l'ho.
4: 4 giga ce li hai?
5: Sì.
0: Qualcuno deviene
5: cantina, vabbè. Dai, un DVD, facciamo un DVD generale di tutta Radio Cyber.
4: Guarda questa bella cosa.
3: Anch'io.
4: Ma voi siete arrivati adesso?
0: Sì.
4: Ben arrivato, no, non è spazzatura. Ah sì, sono spazzatura. No, no. E allora, come ti va?
1: Capomastro, ci propone uno stemmere di ciabatta.
4: Boh, sì, però come facciamo?
6: Una ciabatta con un attacco piccolo, non so se è venuto un attacco piccolo.
4: Sinceramente non lo so.
6: Un attacco grande con il riduttore. Con il riduttore,
4: Non so se ce l'abbiamo però. Perché dobbiamo sentire i proprietari delle ciabatte che in questo momento non ci sono.
6: Magari lo so.
4: Sì, sì, magari sì.
6: Se non avete un attacco
4: piccolo. Questo non lo so neanche. Non te lo so dire. Cosa hai detto?
1: Un tace che non devi scrivere.
4: Archivio Radio Cybernet, perché no? Vabbè, anche i CD potete smerciare sotto. Non ne avete proprio? Infatti noi adesso ci mettiamo a farle quando questa macchina si decide a partire. Minchia, siamo in tre. E vai. Ah, ho streamato e ho trovato tutte le query. Ah, state russando come porci.
5: Minchia, ho messo il DHCP.
4: Sono le 8:37 Zulu.
3: Grazie.
4: Ah, trovato pile?
3: No, questo si può
5: facciamo così.
3: Provate, portate pile. Non trovate. Però devo
4: c'è un ottimo bar giù, C'è un baretto che fa il caffè ai cornettini. Cibo? Quale cibo?
3: Però ecco, vedi? Se dobbiamo companeggiare o ricomprare.
4: Ma che è il pesce d'aprile della Gentoo?
3: Cosa?
4: Emerge Syskernel / Microsoft Development Sources. Full sources including the Microsoft patch set per il 2.6 kernel e including blue screen and Windows XP security patch. 600K. No, 600 mega. Buongiorno.
5: Ah sì, dovevo fare.
4: Beh, 5 ascoltatori a quest'ora del mattino non è niente male. Minchia, ma sì, sì, ma infatti ci hanno ascoltato in continuazione, pure tutta la notte, 2-3 ascoltatori. Oh, Shazam, sbadabam! Hai con te gli strumenti di morte?
7: Sì, ho gli strumenti di morte.
4: L'unica persona che veramente sa suonare questi strumenti di morte, eccolo lì. Che ne so io? Esiste? Non lo so, io sto petando.
5: Sei streamato?
4: Certo, sei streamato tutta la notte.
5: Sì, non ho potuto sentire la via della partenza. Quando sei arrivato?
4: Ieri mattina.
5: Disponibile 7 giga. Ma LPT?
4: Ma non so se ho problemi di suono. Non credo. Cosa serve?
8: Per precisare quale consiglio per installare un driver di
4: una nel system è quella per la satellite.
9: Non esiste.
4: Ah, e c'è. Allora c'è una persona che si chiama Dr. Zoiberg qui. È un ragazzo che se ne intende molto. Però non so dove sia, forse al primo piano, in fondo al corridoio questo qui. È il tizio che si intende di queste cose. E lui crede. È un, non lo so, bisogna chiedere di questo nome strano. Dr. Zoidberg. beh, quello che scriveva in canale di tutte queste cose.
2: Abbiamo qualcosa che possa aggiungere la scatola dei soldi.
4: Ah. Scatola dei, delle money? Invece se vedete Davide Pinna, ditegli che devo averlo.
2: Ma
4: è certo. Ce l'ha di Gay Oser. Di Gay? Se mi crei un'utenza, io sbatto su roba. Se mi dai un... Che cos'è questa? Yentu? Super Adduser c'è? Magari, sì, ce l'ho. Sì.
2: Di chi è questo? È mio. È mio.
4: Fate una fessura anale.
2: Questo è la nostra scatola.
4: Queste cose
2: sono quello che cercavo. Ok, però poi gli faccio qualche improvement.
4: Sì, che gli servono.
2: Appesta,
4: come si usa?
2: A mazzo, a volume.
4: A quanto?
2: Allora, i prossimi che vanno a fare colazione lo escono, se la busta di immondezza.
4: Vi potete portare questi da dare, da vendere. E il costo non lo so. Io pensavo. Boh, non lo so. Non lo so, non ne ho la minima idea. No, quelli miei. Musica di morte male. Tu? Quanto ti sembrerebbe giusto?
8: Ce l'hai scassi?
4: Sì, vedo le chiavette USB, voglio dire. Spero di sì. Allora, vediamo un po'.
3: Certo, potrei andare a seguire il seminario su Metamorfosi, ma che fate
2: che... Ma cominciamo.
4: Di chi? Se ti svuoti la chiave, vai, così registri parte dei seminari, anche un pezzo. Crash. Crash sotto a tutti i miei pennarelli preziosissimi. Nightolo 5. Che ne dici? Non lo so, se ti sembra troppo. C'è tutto. 5, però insomma sì, è elastico, considera che sottoscrizione poi Triaclub bollette, quindi importante, se qualcuno volesse contribuire glielo dici e vai, se no vaffanculo.
2: Ma 5
4: sì. No, Radio Cybernet no, Radio Cybernet 2 l'1, tutto il pack completo 15, perché sono 8, tutto il pacchio completo sono 8 cd, 15 euro. Poi ti do l'elenco di quello che c'è nei cd. Poco, molto poco. Chiavetta, no? Mi dai la chiavetta e io da dentro la chiavetta li converto in mp3.
3: Ah, ok.

0: diversa. Non usa la carte.
1: G-Krelm. G-Krelm. Geoser, mi servi? Sono troppo rincoglionito per lavorare su un sistema di un'altra persona. Tu non hai super adduser?
2: No,
1: che è l'adduser della Slackware. Però mi dà questo errore qua con le merge. Questo non ho potuto agire.
3: Sì, io sì.
1: Non è carino.
2: Anche per tutte altre cose, tipo meno.
1: Che dici, così prenderà meglio?
2: Sì, sì. Un'altra cosa qualunque.
1: No, devi semplicemente.
2: Allora, vabbè, è già.
1: Pensi che lo emerge?
2: Però facciamo così.
1: Nightalo, forse Iron vuole magliette.
2: C'è un emerge sync?
1: Non lo so, più che altro creami un'utenza in modo che possa buttarsi sì. Sulle cose.
2: Beh, però mi stavo su sovradduce, non sapevo come si chiama. Devo avviare questa per FTP, che non so niente se...
4: J.O., quando vuoi fare il punto?
2: Della maglietta?
4: Sì.
2: Ora, dopo. Ora, quanto dura un turno? Quanto dura un turno? Tra un'ora. Vabbè.
1: Allora. Farei una piccola rassegna stampa. Però...

0: Spazio, spazio. Basta mettere un'utenza e io butto sulla roba. Anzi, non butto sulla roba, ti do i CD, li devi copiare. Quindi non mi serve l'utenza, non sai che potevo farlo anche da root. Che coglione che sono.
1: Ma lo facciamo.
0: Tieni, devi fare queste 8 immagini ISO. Gamma il night low. Ah, se scendete.
2: No, io
0: sono ancora. Ah, ok.
1: No, a me il turno, fatemelo oggi, io domani non esisto. Dimmi qua, make his FS.
0: Non fai, non usi DD?
1: Anche DD quello.
0: Sì, sì, DD F uguale.
1: Slash dev slash.
0: Ci dirò, ma quello è HD forse è meglio, no? O no, HDC.
1: Che quello manca. HDC. Qua è CD-ROM, tipo CD-ROM, ZEM, io CD-ROM, vabbè.
0: Ok, o F uguale 1.iso. Vai. Speriamo che le legga bene. Ah, ma tu però è nuovo il tuo.
1: Sì.
0: Moria.
1: Dobbiamo pure testare K3B per masterizzare.
0: No, se hai CD record, guarda, ci preferisco. Usiamo quello e meno è veloce. Io, a me questo non mi serve per ora perché non ho spazio.
2: Sto cancellando, eh?
3: Dov'è il mio portatile?
1: Dov'è?
4: Già, se non ho fumato.
1: Finello? Finello no. Non dire questo. Io ho fatto la zona. Io adesso stanno andando a lavare.
4: Yeah.
1: Io qua non posso fumare, perché qua non posso
4: fumare.
2: Guarda, a cambiarsi le mutande per me è stata
0: un... È dura, veramente.
5: Cioè, era 15 anni che non le cambiavo.
1: Io me la sono
2: cambiata. No, non era questo il problema, è che lei ti sfido a levarti con là, farti il bidet e cambiarti le mutande.
0: È dura, veramente.
5: Ah, io dove finisco?
0: USB, come cazzo funziona questo mass store? No module for USB no?
2: Gli devi portare 11
0: qua.
5: No, guarda. Guarda questo, mi scacca di essere un hard disk o
0: un masterizzatore.
2: Oh, USB!
3: Dio!
0: Non
3: ho dormito un piatto!
0: E noi invece abbiamo dormito. La differenza non si nota, devo dire.
5: Quando hai fatto? No, avvia con Gnomix. Ma comunque
0: è
5: guarda
0: tutta
5: che
0: scena,
5: è collegato al computer ora.
0: Tu pensi? E che dobbiamo fare? Sì, sì,
6: devo dire.
0: La cosa più bella è che pesa meno dell'originale. Sì, sì, ho recuperato il suo contenitore originale e lo vendono su eBay. Perché dovevo farne forse un altro. Sì, pesa meno. Compensato, non è mica la mia stessa che cosa.
6: Buono.
0: Però dipinto, pulito con mallo di noce, quattro mani di plastica, queste cose così.
3: Loro sono coloro che mi hanno salvato, mi piace, mi piace.
0: Ah, hai viaggiato con loro?
5: Era con tre donzelle, con tre giovani ragazzi.
0: Ti ha, sei stato salvato.
5: Ma lo conosce da poco?
3: Da tre, 80 anni, è partito. Amate, solitari.
0: Sei ancora nella procità, quindi.
2: Sei ancora con noi.
0: Dove venite voi? Ah, anche voi?
5: Sì.
0: E non ci siamo mai beccati?
6: Sì, da qualche vuoi su.
0: È stato via che non mi ricordo.
5: Sì, sì,
0: non mi ricordo. Va bene. Bene, bene.
6: Aspettiamo il DHC più umano.
0: Sì. Io sto streamando intanto.
3: Ragazzi, ma se vuoi fare una serie di DHC più umano?
6: Boh, io devo piacere.
0: Perché cioè, se uno si può collegare un wireless,
5: cioè senza wireless, non
0: va.
5: Sì,
0: quello vecchio però, eh? Zero qualcosa.
5: 0 qualcosa. 0 14.
7: arrivato, c'è stato.
0: Sì.
7: Ma dov'è?
0: X in giro, boh. Dicevi?
8: No, come lo ricordo? C'era un modo per settare i tasti tipo secondo me, non so, visto il manna.
0: No, sinceramente non lo so.
5: Il case. Cioè, la combinazione
8: di tasti fa la partita. Sì, no, per permetterti di muoverti nel menu, prendi Boomaker, tu cosa puoi fare con standard F12, F11, F10, sono i tasti per muoverti nel menu, fai i corrispettivi tre tasti del mouse e ti puoi muovere e aprire tutto anche senza avere il mouse. Invece col Fluxbox sei limitato a non poterti muovere. Se ti legge il German non ti dà la combinazione di tasti per poterti settare il menu, ti puoi fare l'apertura del menu, purtroppo non ti puoi muovere dal menu.
0: Sì.
8: No, questo dico nel chiuso. No, quello lì funziona, tranquillo, era per l'eventualità che si sono trovato.
5: Non è mai capitato. Cioè, a casa mia mi chiamano alle 8:10 del mattino, sono fortuna.
0: Ah, ecco, devo chiamare anch'io a casa.
5: Io se trovo un cavo di rete sarei felice. Oh, un cavo di rete.
0: Io se trovassi il mio cellulare non sarei ancora di più.
5: Te lo trovo io.
0: Grazie. Mio Inmarsat. Trovate le magliette sotto? Ah. Sì, ora ti dico.

0: svegliato, tutto bene, ci sentiamo più tardi. Ma dov'è che siete andati, eh? Ci sentiamo dopo, ciao.
1: Ci possiamo avvicinare dopo?
0: Ah, queste mamme, telefonate alla mamma, mi raccomando. Ciao. Non mi ricordo il tuo nick, ma noi ci conosciamo.
2: Bene, sì.
3: Facciamo scuola.
2: Più modulare, Più modulare.
0: Quest'anno. Come stai?
2: Beh, l'anno scorso non ci sono stato, ma
0: quest'anno... Vabbè. Sì, sì, adesso è più... Sì, sì, è vero, è di legno. Arriveranno, ma guarda che sono sparsi tutti in varie stanze, cioè il posto è enorme. Però è bellissimo questo posto, non so se hai visto.
2: Io mi sono fatto un gran bel giro. Che cazzo, insomma. Questo è il gioco,
0: dai. Sì.
3: Perché uso le ZMS di là?
0: Allora. Sì, quello dell'anno scorso, però ho aggiustato lo schermo. Si è rotto il flat qui.
4: Cosa sei sui CD?
0: Questa è musica mia. Non vi consiglio di ascoltare perché è musica sperimentale e che è un eufemismo per dire che sono stronzato. Però a me piace e siccome devo finanziare la club, proviamoci. E questo qua sono gli archivi di Radio Cybernet da quando è nata nel 98 fino a martedì scorso, tutti gli MP3 che abbiamo fatto, tutte le trasmissioni, comprese quelle degli hacker meeting, del TPO Bologna, volte che abbiamo sentito per telefono oppure ora siamo qua quasi, perché Qt è andato giù, che è il sito in realtà che usiamo per depositare gli archivi, e su qua quasi ce n'è una parte, non c'è tutto questo problema, perché non ha
4: spazio. Banda, quindi non posso. Qual è quello figo?
0: Sto facendo le ISO tra questi?
4: Per finanziare
0: qui. Non te lo so dire. 1, 2 euro, tutti quanti 15 euro. Sono 8 CD. Sì, ma io adesso non te li posso dare perché li sto duplicando.
4: Faccio dopo.
0: Quindi sì. A frappè, così ti dico anche cosa c'è dentro esattamente.
4: Ma se vuoi venire a scuola ci sono le sedie.
0: Sarebbe bello.
3: Invece?
0: Mamma mia!
3: Ciao!
0: Andiamo, con i capelli stai benissimo.
4: Sì.
3: Rompiamo, distruggiamo.
0: Stai benissimo.
4: Grazie! Anche tu! Ma guarda! Faccio una mostra una persona, vieni fuori o la mando dentro?
0: Beh, sto lancio una masterizzazione qua.
4: Ah, la faccio copia. Venire dentro perché questo non l'ha visto.
2: La faccio venire.
4: Vabbè, Cino!
0: Sto copiando gli archivi maledetti.
2: Abbiamo subito.
3: E perché sono così? Giobbe. Chi si fa che è Giobbe?
0: Che cosa? Giobbe è un profeta. Un gran profeta.
3: Ma è anche un network.
0: Che network? Non capisco, riprova il controllo.
4: Va bene.
3: Ciao. Maestro.
0: Ah,
3: Cristo maledetto.
2: Io adesso crasherò.
0: Oh no. Questi te li posso dare già per giù.
3: No, sono col dio perché hanno chiuso la 95, questo tanto. È bastato. Non è così facile,
4: ci dividi.
3: Ma non è scemo.
0: 1-3 tutti 15.
2: Perché sono 3
0: sì. Come perché sono 3 i miei? No, i miei sono 5. Il mio singolo 5.
2: Sì, sono 3 CD.
0: No, il mio singolo è un CD, ce ne sono tre copie. Io dicevo Radio Cybernet. Sì, tutti i Radio Cyber è 15, altrimenti 3 è 1, per uno singolo 3. Ah, state cambiando le sedie? State cambiando le sedie? Wow.
3: Ora anche io devo cambiare.
0: Stiamo minchionando con Tonello.
2: È uno dei miei
0: pezzi. Ciao. Allora l'ho sentito sicuramente, sì. Nei CD che abbiamo. Ciao.
2: Io meno stanco.
0: Terribile le voci. Sì.
2: E questo lo sì.
0: Senti, musica.
2: Ah, ma dov'è Ternepal ora?
0: È lì, sta facendo colazione, poi vieni.
2: Ah, giù.
0: Sì, sì.
2: Sì, abbiamo tipo 200 pezzi per Netflix M, che sono quelli con le tracce rieditabili.
0: Eh sì.
2: Questa settimana ho fatto un po' di lavoro di pulizia di floppy, li ho tirati fuori, li ho già messi su Instagram.
0: Io ho fatto questi.
2: Li hai fatti finalmente? Non è vero.
0: c'è tutto quello che c'è su qua quasi, no? E questo è l'archivio di Radio Cybernet che sto preparando.
2: Questi
0: per copiarli.
2: Proprio me ne fotto tantissimo, cioè, pensi che ci sia qualcuno che si mette ad ascoltare la Radio Cybernet?
0: Sì, sì, fa,
2: oltre
0: certo.
2: Sì, penso anch'io che ci sia.
4: Vuoi che ti rifaccio su qualche giorno?
3: Oh, Google fa la Gmail.
0: Quanti?
3: Le mail gratuite.
0: Sono di venderli, per cui finanziare la collab. Sono
4: masterizzatore di Udi qua.
0: Ah,
2: vuoi dammi il resto? Puoi dammelo.
0: No, in effetti non c'è. Questo va alla club. Questo va al Poetry. Hai visto il sito del Poetry nostro?
2: Il sito? Forse sì, forse
0: con le cose pazzesche che facciamo.
2: Ma che cazzo
4: che c'è? Se qualcuno può interessare a servire, c'è il mastitore di
0: sì, sì,
2: lui è una sì.
0: Polli fritti, sì. Con polli fritti. L'ultimo sviluppo di polli fritti ancora non l'abbiamo messo sulle foto.
2: Un mio di condensatori del cazzo.
0: Dove?
2: Nella schermata antecedente.
4: Ma si può uscire normalmente oppure hai qualcosa per voi?
0: Sono un raccomandato. Per
2: ma,
0: che,
2: ma non
4: credo. Perché mi adesso non ti qua dentro, cazzo.
2: Hai mangiato un geco in quella
0: non
2: foto?
0: È no, no. Abbiamo montato l'access point esterno e, sì, vabbè, questo è il montaggio dell'access point esterno che alla fine è venuto così. Incluso in una scatolotta fa 400 metri di wireless nel paese.
2: Le condizioni passano nel
0: sì, vengono fritti e cadono, sono già pronti. Sì, sì. Altre cose non. Ah, ecco, ha montato. E qua c'è il montaggio.
2: Ma questo è un CD audio di merda che mi hai dato.
0: No, no, è Ogvorbis.
2: Ogvorbis, sì. Vorbis.
0: Ci sono 5 o 6, 600 mega di Ogvorbis. C'è l'inferno. Questo balcone non è casa nostra, tra parentesi.
2: Beh, vabbè, casa di qualcuno che conoscete che
0: no,
2: ha detto
0: che non sappiamo chi c'è. No, no,
2: gli avete messo un access point. Ho capito.
0: Abitano fuori fuori l'estero, per cui
2: ho capito.
0: Quando qua sotto c'è
2: casa,
0: il nostro,
2: il
0: qua sotto c'è la club e qui c'è. Gli abbiamo piazzato sto palo. Crescevano le piante in modo storte verso il verso le radio. Funziona bene, vabbè.
2: Ma ci stiamo streamando adesso?
0: Sì, sì.
2: Ah, affanculo.
0: Sempre sognato a farlo. Penso che ci sia un po' di gente che ascolta. No, no, io ho smesso.
2: Davvero?
0: Sì, sì, sono 3 anni, non fumo più niente. Sigarette, via, via.
2: Oh. Il Duca.
0: il duca. Perché
4: hai i capelli da duca, da duchessa, diciamola tutta, da duchessa.
0: Ah, che orrore, devo spaventarmi. Cristo è permesso.
5: Dai, così almeno attacca la rete interna.
0: La rete interna non so come puoi ascoltarmi. Ah, dicono di ridare il vaffanculo. La gente, vedi, ci fa le richieste più assurde.
4: Vaffanculo!
5: Si fa così? Sì. Sì, hai fatto il bis addirittura il primo intervento. Non
4: era sentito come la.
0: Beh, però era più.
5: Questo si diverte con ogni
0: La gente si diverte con poco.
4: Ma ride ancora. Ma che cazzo ridi?
5: Blu.
0: Ho fatto scoppiare le casse.
4: Io imbecille.
6: Ce ne mancano, Sono 100, sto dando 108 mega. E ancora te ne mancano.
0: Me ne mancano, diciamo, una quantità X?
6: No, te ne mancano altri 3 file.
0: Oh, il frocio.
7: Buongiorno.
4: E si è anche depilato il culo.
7: Porco di mia.
0: Uno? 40 anni di meno.
6: Pronto?
0: Beh, insomma, più che altro prono.
6: Che urlo c'è?
0: La solita che mi chiedete sempre, porco di Dio. Sono 4 anni e mezzo che streamo con la stessa URL. Dio cane.
3: Ma porco Dio.
0: Sì, abbastanza.
6: Io non
0: so
6: le rete. No, ma che sta dicendo? No,
4: allora, che
6: tira?
4: No, tira fuori, mi fa dire che sposta che cosa c'è.
0: Porco Dio!
6: No, io c'ho DH.
0: Ho dovuto fare un inferno per montare sta cazzo di chiave. Porco di Dio.
4: Stai facendo?
0: Sì, sì, sto facendo. È lento, ma le fa bene.
4: Sì, sì.
0: Forse è normale, semplicemente è normale.
4: Un 24 per.
0: E allora è normale. Pong!
5: Pong.
4: Ping.
5: Ti funge?
6: Ma no, sai che cosa
5: funge? Ti funge manco per cazzo.
4: Cos'è?
0: No, non mi vede i. Oh, che cazzo stai a fare?
5: Io il pallone.
4: Non ti giova.
0: No, non mi giova perché non me lo vede e devo ricomprare il kernel. In questo momento è un casino.
4: No, non è. 8.000 papà.
3: Il mio è quello che ci sta tutto il mondo.
7: Ma da come
3: tu? No? Ce l'ho
7: il
8: è diverso perché c'è scritto
9: ora sì, questa è un po'
10: bene, come si dice,

0: E questo è.
1: È tutto molto contento. Cosa fa? Ho cambiato il fondo.
2: No.
1: Il filo. Il è un protocollo separato. Tu vai a e quindi a riferire per fare bello per
3: io sono
1: è chiuso tutto contato il filo.
0: No, ma solo un
1: funziona, è stato il finito.
2: Porco Dio!
0: Ma chi è che sta spegnendo il portale? C'è chi?
4: Non
0: ha
4: l'effetto di nuovo.
0: No, è grave.
2: Beh, qua lo stream sta uscendo, eh?
3: Infatti è il 108.
2: Materializzare
5: mi sono appena alzato, se devo mangiare
2: zip che bello di sveglio,
5: sì.
2: C'è il bar che è ottimo giù, fanno il caffè e i cornetti quelli motta Nestlé.
5: Motta Nestlé,
2: piuttosto che fare colazione col caffè la focaccia alle cipolle.
5: Io volevo la focaccia alle cipolle.
2: Tu sei pazzo.
5: Ma guarda, se vuoi che lo posso fare. No, ma te, le magliette XXL devi chiederti in realtà.
2: Perché?
5: Con le felpe.
2: Le magliette XXL no, di chiedere sotto dove le vendono.
6: Centro di stelle che tipo
2: ah forse sono nell'altro cartone, in quel cartone lì. Te lo vuoi scendere? Eh sì. Non ce ne sono. Ma le rifaremo.
5: Qua ci sono delle pezze.
0: Ah, solo
5: poi magari
2: Già. Già. Vabbè, dimmi che sono qua.
0: No,
2: cazzi loro.
5: Prendo una.
2: Porco Dio. Dai, poi lo vieni a sistemare sto computer. Perché non è mio, non so come metterci le mani.
7: Sucarasta.
2: Sì, ma le password del sistema.
7: Dai, guarda come cazzo strano, mannaggia.
5: questo è del porco Dio.
2: Di rutto?
5: Sì, ma ora la dico.
6: Ma ora la dico.
2: Cioè, non è la nostra madre. Quello non voglio
0: dire. Ah, ecco. Sì, ma un figlio. Ma
5: ora dico. Sì, ma un figlio.
2: Allora, passiamo più. Va bene. Ma se c'è un sistema che masterizza,
5: sì,
2: farlo.
5: Sì, infatti io devo fare la doccia subito, da martedì.
2: Ma no, resta così.
0: Di verità, sono di spicci, ma ti vengono spicci.
7: Senti, avrebbe una dieta. Fatto uno strumento.
6: Non ce l'ho, sono qui.
8: No, tiè. Vabbè, no. È uguale. Ok, ti do così allora.
6: Vabbè, mi fate comprare queste magliette che fanno schifo. Quanto cazzo vuoi di spicci?
2: Tantissimo, tantissimo.
6: Dammi qualcosa.
7: No, è segreto, c'è qualche spicci di conosce in più.
6: Ma mi ha detto che arriva a me qua.
2: Euro, Paolo, Paolo, Francesco, 5 euro.
6: Che non doveva avere.
2: Bene.
6: Vedi, streameremo.
2: Così sarà la devastazione. Io sto già streamando. Lui.
6: Allora, morte. Perché non hai niente di me?
2: Ho il ditofono.
6: Vedi? Ma la morte a tutti voi che ascoltate.
5: Quanto cosa? Vabbè. Io fra un po' prendo e esco con questa maglietta. Quanto cazzo di soldi?
2: Che ne so, lui lo sa, lui.
5: No, lo sa, lui lo sa.
2: Ma fai quello che vuoi, di quello che vuoi. Tu sei Freaknet, che c'entra? Ma lui è Freaknet.
6: Vabbè, me la dai sta maglietta.
2: Dagli quella, prenditi la maglietta. Zitto e vai.
6: Sì, mi crederà.
2: Vattene. Gli ho dato la maglietta.
5: Sono fin 10 minuti.
2: Poi quello che vuoi dai.
5: Sì, 45
6: necessito caffè.
2: No, non lo so, io
5: non lo so. Non ha molto senso.
2: Avete detto, ma sotto c'è il caffè, il baretto quello. C'è la macchinettina che fa il caffè e i cornetti motta nella plastica.
6: Andiamo.
7: Ma le magliette dove?
2: Poi è un bar bellissimo.
6: Va bene. Poi prenderò
2: anche Newmark. Torni?
7: È affascinante.
2: Dai, voglio farti piangere da.
7: Tutto fermo.
0: È morto di nuovo Ciccio.
2: No, è appena tornato tutto quanto.
0: Fatela mettere in terpura.
2: Fatevela mettere all'interno del chakra. Ah. Nel chakra.
0: Il porco che muore.
2: Tocchiare un po' di questo.
7: Il guarda di parte.
0: Ma dove le prese questa? Perché sono tutte con sotto.
7: No, questa arancia, non vedi adesso.
0: Sei proprio dopo che abbiamo
2: Ma questa è fresca.
7: Io l'avevo comprata prima che l'avevo.
2: Ah, ma questa è calda allora.
0: Sì.
2: La suco.
0: Se volete adesso qui.
7: Tu che sei buono e caro perché non ci puoi uscire da gli altri. Te ne posso uscire dietro.
2: Anche abbastanza stronzo. Non se ne parli.
0: Io invece mi propongo.
2: Signori, io non ci sono. Bravo, vedo che sei un professionista del peccato.
0: Sono il peperoncino.
2: Allora, vediamo se riesco a finalmente a playare un Cristo di file. Diario di viaggio 1. Vediamo un po'. Clicco, play.
7: Per due giorni devo playare.
0: Max, se no devo mandare la stessa. Anche in questo.
7: Il senatore lo prendo in piano.
2: Oh, non c'è niente da fare, lame non li fa e non li fa, e non ci sono cazzi, porco Dio, è assolutamente impossibile. Ah, ma qua, sono al cazzo, al sapore di cazzo? Sono piccanti? Buone.
7: A questo punto l'unica cosa che penso è la fai andare a fare. Non te comprime?
2: No, li comprime.
0: Ma hai provato a farli nuovo per vedere se
7: no, funziona, davvero.

0: mia non è tanto, perché io sono su IT, sto usando il
1: mio.
0: Cioè mi dice che Nick e Sclero è connesso.
2: Cibo.
1: A posto, muore dopo il trapianto l'uomo
0: del cuore
1: precipitato con la rete.
3: Allora neanche Yog, allora ascoltami. Il problema è questo, I can't mix sound a 8000 Hz.
1: Io ce l'ho.
3: I WAV originali sono a 8 kHz, a 8 kHz. Per questo lui li fa a 8 kHz. E Muse si rifiuta di usare 8 kHz. Porco Dio! È inutile che li fai tu, l'ho appena incodato con Nobby.
4: Capito?
3: Bisogna fare il resample dei WAV a 22 kHz o qualcosa di simile. Madonna puttana. Niente, con Muse e merda devo fare un casino.
4: Per streamare del.
3: Sì, il problema è che non ho tempo. Devo anche andare a cacare.
2: Potresti anche sopravvivere.
3: E devo fare i CD.
4: A dire a Jarmil che ti coda la nuova versione di Muse entro stasera.
3: Muse e merda.
1: Insomma, avvicini qualcosa a genere. Grazie.
2: A me fa quasi a 8000.
4: Mi alloco.
3: Popasia.org, 2 punti, 8000, / recib.mp3, porco Dio.
2: Ah, il recib.mp3.
3: E cazzo. C'è su tutti i topic di tutti i canali del mondo.
4: La potenza della batteria mi permette di fare ciò.
3: Non staccate il lab per l'ennesima volta quel cazzo di switch passando,
1: Cortesemente.
3: Cortesemente.
2: Dovremmo staccare le palle.
3: Esatto, e cacarvi in testa.
4: No, mi raccomando, non staccare l'app per l'ennesima volta, eh.
2: Io la.
3: Ti stacco le palle degli otti e ti fotto il cervello, amico. Va bene. Andrò a cacare.
2: Sotto ogni mezzo di giorno non lo so, dopo che
0: il tempo lo stesso mi fanno le droghe.
1: Una cosa, una lente?
0: No, su io per specificare il giusto, per fare la
2: parte.
0: Non lo so.
2: Il DHCP non è stata il mio
4: sito.
2: No,
3: Sucate!
4: Bellissimo.

0: già c'è un stomaco che ne presenta di merda.
1: Fantastica questa.
2: Scusa, questo è il mio nodo. Come cazzo è possibile?
0: Muovi.
2: Ma che è? Ah, è il tuo CD, si avvia.
3: Sì,
2: certo.
4: Sì, è un po' nulla di interessante, l'ennesima.
2: Da paura. In che senso?
3: No,
2: adesso dove andare?
3: La ciuffi? Non
2: penso. Ah, Andrea, apri quella cazzo di finestra che non ti voglio io.
4: Ma
2: è
4: singhio un po' dell'altra, non comincia a vedere il cazzo.
3: Dai, ti urge una presa.
4: Dai, spedisco. L'hai vista l'anza mossa?
3: Anzi, l'anza
4: mossa. Merita.
3: Anzi.
4: Merita.
3: Anzi, ci provi, ma non
4: merita per me.
3: Lanzaci. Anzi, ci provi, ma non scassi.
4: Guarda qua. Ditemi quando posso scendere.
0: No, ma che c'è la prima data, che succede?
3: Ma io spettacolare. Che no, funzioni in
2: linea. Jesus Christ,
3: ma che è questo di notte? Questo è il regalo del fortuna, non è che... Gustavo, tutti i soldi, vabbè.
2: 20 euro, no?
3: 20 euro.
4: Anche nel giro di notte si muove...
2: Lo sta da rivedere.
3: Sti cazzi della ciabatta di merda.
4: Devo stare qua.
2: Io sono stato a rivedere con lui, come cazzo si chiama?
3: Notre Dame de Paris.
4: Vieni qua. Minchia,
3: è quella che non mi vuoi, infatti devo continuare.
4: Ah, a proposito, l'unico metodo che funziona è quello del futuro.
3: Cioè?
4: Fa tutte cose.
3: Perché su se... È portabile?
2: Non ti allippare.
3: Non grazie, sto cercando di smettere.
0: Io ci passo avanti, l'hai intervisto lui mi sa di DNS, la risponde di
3: tutto. Ma tu perché stai occupando il nostro? Perché io sono sul posto di Paolo?
0: Perché il mio posto non sta occupando il gioco. E perché il posto di gioco è stato un avversario.
4: Oh, dai, è sufficiente.
0: Giose non c'è.
3: E allora il posto sta occupando.
0: E che cazzo faccio? Prendo il portale e lo butto?
4: Gli upgrading nascono prima di tutto per incontrarci, perché dunque, spesso lavoriamo insieme in rete, non li conosciamo direttamente.
0: Ma non pensavo un po' di
3: scuola. No, guarda, avete streamato le cose che abbiamo
0: fatto. Ma io sono accanto di piatti. E poi mi vedete
4: prendere. No, non abbiamo streamato. Abbiamo delle conversioni.
3: Ancora
4: perché sono, perché i
3: quali sono schiavi dei sistemi che non funzionano. 150 milioni di giga.
4: Sì. No, ma non è solo questo.
3: Sì, che mi avrei pensato. No, quindi prima si devono ricampionare,
4: esatto.
3: E poi si devono convertire,
4: esatto.
3: Dico io,
4: no,
2: non sono più, è caduto il
3: mio
2: non sono più
1: forse è un più facile.
3: Maestro, ma cos'è la punto A?
1: Una prova?
3: Devi andare, non devi fare niente per vedere la squadra, se
2: vedi una mia altra quella.
4: Due sono da solo, diciamo, Giaro e Lorenzo.
2: Non può.
3: Che ti serve questo?
4: Ah, c'è la focaccia con le cipolle.
2: Ah, io non glielo mangio.
4: Tu sei un coglione. C'è la focaccia con la cipolla sotto, ma tu prendi queste porcherie.
3: Anche su CQM
4: no dai non puoi lasciare
3: perché c'è no.
0: Prima non c'è tutto
3: no hanno detto che hanno messo tutte le volte in uscita però un traffico alcune volte a traffico un pacchetto di 60 minuti è attivo.
4: Abbiamo scoperto perché il problema del campionamento dei quei quad sono ad altissima qualità, sono 2000 euro.
3: Sono campionati a 32 bit. No,
4: esatto. Quindi abbiamo
3: che chi cazzo ha inventato il sample in bombe gli
4: dei news e rapporti di voi.
3: No.
4: Guarda,
3: non
4: è. Di voi 4000.
1: Quando va?
4: Quindi si devono ricampionare e commettere.
3: Ma se invece provassi tu a farlo da Windows, a fare la conversione?
4: No, lo posso fare io anche campionare e a fare gli occhi, lo posso fare anche da qua, e che da qua mi vengono fuori gli occhi, che mi uso, non so qua, sempre ad alta qualità.
3: Un bordello, sì, l'ho capito.
4: Anche
3: il pensiero c'era, è normale. Emorroidi aggravati.
2: È morto. Mi ha fottuto la sedia, mi rispista la sedia.
5: C'è la Elibus, allora va bene.
3: Elibus con nuovo? De bastardo? Lo sai che era un bel sentito se ci ha spedito tutta la cartella?
5: Dove sono le patatine al sapore di cazzo? Questa roba me la spostate per favore?
3: Che cos'è questa roba?
5: È un bene.
3: Io non so DDR.
5: È di Lobo. È un casino.
3: Che cazzo è?
5: Un casino, perché non funziona con i computer normali.
3: È una sola
5: DDR, è per notebook. DDR con ECC, ma che per notebook? Ci metti una base di questi in un notebook, più grande del portatile. Ma
3: passwords?
5: Ma non è ancora questa cosa in mezzo cubino.
3: No,
5: non
3: è mezzo cubino. Nonno hard rock? Forse non è
5: così. Ma chi sono questi, i brigantani? Questo non è un pezzo loro, questa è una cover.
3: Tutte sono nuove.
5: Ah, non fanno musica loro?
3: No, poi qualcosa c'è. Ma lo sai che mi sto scrivendo con Antonio Perlito?
2: Aspetta,
3: gli email.
2: Sì. Ma l'hai installato il piano?
3: Sì.
2: E ci manca. L'hai ributtato.
3: Lì lo specchino. Ho visto che c'è pure Shining nella lista dei... dei fidati di Antonio Ferlito. Ha mandato un forward.
5: Allora devo usare Sox, fare il resample a 22 kHz, dopodiché convertire. Con un'unica pipe, un paio di pipe potrei dire. Ah, neanche io lo sapevo che Musa è merda.
3: Avete utilizzato il 88 kHz?
0: Abbiamo un pacchetto di 4 d'oro, ma no.
3: Ho 44 kHz.
5: 8 kHz di registratore.
3: Minchia, che cazzo di ambiente reale? Ci sarà qualche impostazione,
0: Io non so come lo mettiamo.
2: Lo vedi qua, oh.

0: non usa la sua chitarra, usa la X4, quella nera, troppo trash metal.
1: La diversi dov'è? Con Giorgio...

0: c'ho grossa crisi, non ho più spazio sul disco.
1: Io ce l'ho sempre aperto, cioè, quando vuoi puoi trasferire quella cosa, trasferisci a due per tanto, però
0: perché a due per?
1: Trasferisce a un dismetto,
0: lo so,
1: per questo oppure con l'app a 10 metri.
2: Crash, mi fai un favore, corri in sala macchine e chiedi se c'è un FTP pubblico.
3: Suco,
2: o chiedilo al DHCP umano, al DHCP umano qui alla radio, può chiedere anche sotto.
1: Non apri il BNC, ma no,
3: è già aperto
2: alle 19, viene dritto.
0: Emorroidi?
2: Sì. Ma non è possibile!
4: È spettacolare!
2: Ma è un CD audio?
3: No, ma è vero, quando fa la prova di risentire, di sentire le parole.
0: Allora ascoltiamo questa canzone
2: e la streamiamo pure. Portala indietro.
5: Ci non c'è na, picchi quando si assetta tanto cesso, dopo ti sfozzo ci nasciuro.
4: Aspetta, lo fermi?
2: Fermalo. Facciamo una cosa allora.
3: Ecco qua, appunto questo acronimo che sta per ambiente digitale di apprendimento, che per tanti versi è una piattaforma di learning tradizionale, cioè parte da un presupposto, la costruzione di corsi con una quota di interattività, con delle classi, dei tutor, degli esercizi, delle schede da leggere, una chat, dei forum interni. E questo è l'approccio base, esiste già da tempo, viene utilizzata per dei corsi per l'insegnamento, ci ha fatto per il bike, per chi lo conosce, un corso sui motori di ricerca. È uno strumento di questo tipo. A partire da questo strumento, con questa modalità, autore che si siede, parla di chimica organica piuttosto che di radio, di streaming, di C++, lo scrive, lo chiude, lo presenta a una classe, la classe lo... di persone che si iscrivono lo frequentano, vengono seguiti da un tutor, fanno degli esercizi, passano i vari livelli, fanno dei commenti, hanno una buona interattività. A partire da questo strumento noi l'abbiamo un po' sconvolto. Ho sconvolto perché in realtà siamo partiti dalla necessità di far emergere le conoscenze, cioè le persone che hanno scritto il corso in realtà della radio conoscevano quello che conoscono gli ascoltatori, ma del fare radio quotidianamente tutte queste conoscenze sono partite da un presupposto molto semplice. Cominciamo con un automonitoraggio. L'automonitoraggio ha funzionato così: per una settimana le persone che fanno una serie di cose dentro la radio, noi ci siamo concentrati su due aspetti particolari, semplici, che appunto la radio è una cosa molto complessa, però ci siamo concentrati sulla rassegna stampa e il giornale radio. Abbiamo deciso di ridurre le questioni affrontate a due formati specifici e poi spiegheremo anche perché. Però molto sinteticamente, per arrivare al punto, questo monitoraggio ha tirato fuori una serie di conoscenze, sono state fatte delle schede semplici, sul perché, sul per come, su quanto dura, chi la faceva, come era costruita. Su questa conoscenza di base hanno messo su un indice molto semplice che adesso vi faccio vedere, se ci riesco, se ci dovrei riuscire sostanzialmente. che è questo qui che vedete qui, che è l'indice, adesso poi magari arriveremo a quello definitivo, però sostanzialmente questo indice qui è un indice molto generico, partito dalle conoscenze sintetiche. Ve lo faccio vedere con una forma che magari senza le schede tira fuori un po' la struttura. Allora, questi sono semplicemente dei nodi concettuali, no? Potrebbe essere, se c'è qualcosa che non è chiaro, lo dico subito, perché io non sono quella persona più attenta alle esigenze delle persone che stanno davanti, ho un sacco di cose per scontare. Però sono una serie di nodi tematici che hanno all'interno tra di loro alcuni elementi contraddistinti da rigone, che sono esercizi piuttosto che elementi multimediali. Questo indice è servito per far navigare le persone che hanno fatto l'automonitoraggio, che erano dei redattori della radio, redattori dei compagni che fanno la rassegna stampa, il giornale radio, hanno navigato dentro questa struttura e hanno aperto per ogni nodo che era stato così accennato un inizio di discussione attraverso lo strumento dei cori. Se vedete sulla vostra destra c'è qui aggiungi nodo al coro, quindi sui singoli temi, adesso se ne troviamo qualcuna già fatta, hanno sviluppato una discussione tra di loro. Questa è la risposta, per esempio, sul nodo principale di un redattore che è entrato, si è letto il nodo così come era stato presentato in maniera generica e ha tirato giù una serie di considerazioni. Adesso, senza entrare nel merito, tutta questa massa di lavoro che non è stata enorme, sono state 6-7 persone che hanno interagito su questa struttura, hanno tirato fuori quello che pensavano rispetto a questo schema generico e l'hanno incrociato tra di loro. Questo lavoro è durato una decina di giorni, è stato presentato in radio in un seminario pubblico con altre persone, e da questo lavoro e dal monitoraggio che continuava è uscito piano piano un primo prototipo. Perché insisto su questa cosa? Perché, come dicevo, lo strumento iniziale presuppone un corso, un autore e degli utenti. Questo meccanismo che si è messo in piedi è un meccanismo che in realtà può andare avanti all'infinito. Le persone che frequentano un corso di questo tipo lo riscrivono ogni volta che ci lavorano sopra, qualunque sia l'argomento che tratta. In questo caso è la radio, lo fanno la radio, quindi su un elemento come il giornale radio piuttosto che la rassegna stampa, mano a mano che la fanno, le cose che cambiano, le considerazioni che nascono, possono costruire un percorso virtuoso di riflessione, di emersione delle conoscenze, capace di riscrivere il corso. Per cui più che un corso alla fine, uno lo può immaginare come un continuo esercizio di immersione di un sapere che c'è, che magari è isolato nelle singole persone, che è atomizzato, che ha difficoltà di entrare in relazione. Questo per dire banalmente, io faccio la stagione stampa il lunedì, c'è cioè chi la fa il venerdì, la facciamo in due maniere differenti, probabilmente non ci ascoltiamo perché nessuno ci paga per farlo e non abbiamo abbastanza tempo per passare la mattina a ascoltare sempre la segna stampa piuttosto che facciamo un'altra cosa. Questo vale per qualunque altro formato, e le conoscenze di una radio che nasce con un'ideale, le cose le fanno le persone che possono e che vogliono e che praticano la loro, tra virgolette, militanza, chiamatela come pare, voglia di attivismo dentro questo strumento, rischiano poi di non comunicare tra di loro, di stare con una struttura di base, una logistica che decide tutto in forma assembleare, ma che non sa neanche quello che fanno le persone sullo stesso formato nello stesso momento. Questo naturalmente vale per chi sta dentro la radio nel senso che la fa, ma vale anche per chi l'ascolta. E quindi la possibilità di entrare in relazione con le forme con cui la radio si fa, e qui parliamo, lo ripeto, su due formati molto standard. Poi se c'è un po' di tempo vedremo pure perché sono stati scelti questi, in che senso ci ha degli scelti, perché l'altro nodo da cui siamo partiti è il fatto che la riflessione che ci ha portato a... Chissà se qualcuno è entrato come Aghi su 03. Qualcuno è entrato? strumentale che vedremo magari senza spiegarla tutta, e anche gli strumenti ci stanno, la vedremo mentre uno comincia a navigarla, perché sarebbe troppo lungo, almeno non sarebbe neanche tanto capace spiegarvi né come è fatta, né come funzionano da un punto di vista software. Sostanzialmente alla fine è tutto PHP, è un XML generato ancora da uno strumento che si chiama Analyson Generator, che però ha bisogno di un motore proprietario che gira sotto Windows, e questo è un dato, è così, che genera XML che poi è importato in PHP e genera tutta questa storia qui. Questo portale qui ha delle parti modificabili dentro il PHP e altre parti che non sono modificabili, e quindi devi ricominciare con lo strumento di generazione e riscriverlo tutto. Fatta questa premessa assolutamente generica, entrando nel corso vedremo alcuni elementi delle cose che ci stanno dentro e alcuni strumenti che ha, in qualche maniera abbiamo accennato, abbiamo visto prima. Allora, noi siamo partiti da una riflessione facendo questo corso, cominciando come radio base, pensando che fosse uno dei nodi principali fosse proprio un ragionamento sul ciclo della notizia. Un'altra cosa di cui siamo accorti nel tempo, lavorando dentro la radio, è che il modo con cui noi affrontiamo l'informazione, il termine notizia, poi in realtà è pure banale, ma è anche molto banale, però l'informazione e la comunicazione, il fatto notizia, poi se capirà che ci navigherete sopra c'è un testo che tenta di spiegarlo, è una di quelle questioni che possono apparire banali, assolutamente banali, il fatto come se fosse una cosa non determinata, non, è un fatto, è una notizia, non è così naturalmente. Però in una dimensione come la nostra, in cui gli stimoli comunicativi a tutti i livelli, visivi, sonori, sono praticamente mostruosi, di partire dal fatto notizia, con tutta l'ambiguità che c'è dentro in questa cosa, perché un fatto non è la notizia, va capito, tutto questo va smontato, ricostruito, è un tentativo di ricominciare da capo in un meccanismo di smontare e rimontare le conoscenze che ci abbiamo. Abbiamo detto, come si tira fuori il percorso che fa dentro di noi, dentro la nostra coscienza, dentro la nostra informazione, il presunto fatto e il fatto che diventa una notizia, pure prima, banale, il fatto è un fatto oggettivo, è un'agenzia, è una, è Newswire d'Indy, è la Misna, è la, il canale 5 che lo dice, l'ho visto, mi hanno telefonato, i miei compagni me l'hanno detto. Tutto questo, tutta questa confusione qui, che è tutti gli stimoli informativi che ci arrivano, com'è che diventano notizia? Prima di tutto dentro di noi, perché l'assunzione, su questo ragionamento c'è una premessa piccola da fare, la radio, almeno le radio in etere, per quanto contaminate dagli strumenti digitali in senso lato, rimangono, rimane profondamente un media mainstream. Ma non perché noi pensiamo di essere mainstream, noi possiamo dire, però lo strumento ha dentro di sé questa specificità, e io continuo a pensare che il medium che usi ti impone alcune cose, te le determina, per quanto tu sei un po' cacciarone, per quanto tu non fai il media mainstream, il rapporto che hai come radio in etere con chi ti ascolta imposta una relazione tra l'utente e la persona che la fa, che ha quel tipo di segno. Non è solo il problema da uno e molti, costruisce uno spazio pubblico che è, lo spazio, che è uno spazio pubblico di fiducia o di sfiducia, che è tipico dei media mainstream, che è molto meno tipico dei media in generale non mainstream e anche della rete. Banale. Diciamo, l'esempio che facciamo sempre banalmente è questo: se Radio Onda Rossa dice che il palazzo accanto al suo, cioè non a Via dei Corsi ma a Via dei Lucani, sta cadendo, in teoria la casalinga dovrebbe scappare di casa, poi non scappa perché non ci crede di fare tutta la Onda Rossa, però se lo dicesse la DJ apre la porta di questa e scappa, se entra in una chat e c'è uno che gli dice se magari qualcuno ci vede, se entra in una lanciato, ti dicono che il palazzo accanto al tuo sta per esplodere, tu magari gli dici in faccia. Questo per dire semplicemente che il rapporto di un media mainstream costruisce uno spazio pubblico di verità o di falsità, di menzogna, però con l'estima della verità. A un certo punto l'hanno detto, l'ho sentito su. È un po'.
4: Questo invece credere che non siano sulla terra.
3: È un elemento secondo me forte da analizzare. Allora, il passaggio qual è stato? Riandiamo alla base di questo ragionamento, cerchiamo di capire come avviene questo passaggio, come quelle che sono fatti per noi diventano notizie, come diventano notizie per un'agenzia di stampa, un giornale, e come questo si intreccia con le cose che facciamo. Per cui abbiamo scelto la rassegna stampa, è una cosa molto standard, noi giornali sono quelli, devo scegliere uno in più, uno in meno. Abbiamo scelto il giornale radio, che è un altro formato molto preciso, e abbiamo provato a smontarli, rimontarli, confrontarli con diversi soggetti, quindi la nostra radio, altre radio. Però adesso io la faccio troppo lunga, forse sarebbe il caso di vedere un po', navigare un po' nello strumento, diciamo, di che abbiamo usato per entrarci un po' meglio e per parlare un po' di meno. Vabbè, qui c'è una descrizione generica di quello che è e di come si è svolto, vi do qualche cenno degli strumenti che ci sono a disposizione, appunto diciamo l'indice per una navigazione diciamo conseguenziale, i forum che sono uno strumento di collaborazione tra le persone che stanno online in quel momento o comunque che discutono sui diversi nodi, la cronologia che è niente di più che il percorso che tu hai fatto, c'è questa chat che era aperta pure prima con cui dialogavamo con il grafico, adesso sarà sotto e si lamenterà, non conosciamo nessuno. C'è un sistema di messaggistica interno pensato per far dialogare gli utenti tra di loro e l'autore del corso, eventualmente il tutor del corso. Il sistema di messaggeria per gli appuntamenti del corso, comunque dello strumento di collaborazione, e questo è sostanzialmente in linea di massima tutto quello che trovi dentro lo strumento. Il primo nodo del corso appunto è il filo conduttore, che fa un po', ricostruisce un po' questo ragionamento che abbiamo fatto fino adesso. Come vedete ci sono loggati anche 04, ci sono io che sto dentro in questo caso che sto navigando, il grafico che sta a casa a Roma, che forse ci sente, forse
2: sì,
3: no.
2: Sì, ti sto parlando.
3: Ci sta parlando, se c'è qualcosa da dire va benissimo, almeno se lo traduci in chat. Ci sei tu anche 04?
2: Ci parli tu? Io devo andare a cercare.
3: Allora, questo è il testo introduttivo, la scheda introduttiva del percorso. Io direi di entrare direttamente nei nodi così come abbiamo sviluppati, per esempio per la rassegna stampa, così vediamo un po' come è stata pensata il tutto. Ah, ci sono descrizioni, sulla direzione degli articoli, sostanzialmente ha fatto un lavoro schermo, si è tirato fuori un po' di informazioni, poche in realtà, rispetto alla massa di informazioni che si possono raccogliere. Se vedete che è anche un prototipo, si sono tirati fuori una serie di dati sul taglio editoriale, la durata, delle diverse rassegne stampa, di una serie di radio, Radio 3, Radio 24, Radio Radicale, Radio Onda Rossa, Radio Città Aperta, Radio 103, per cui anche radio molto diverse da loro, assolutamente non confrontabili in realtà come mezzi, come strumenti, come pubblico. Immaginate il rapporto tra, non so, Radio Onda Rossa e Radio Radicale. Però inevitabilmente la rassegna stampa è una rassegna stampa e ha delle similitudini. Si scelgono spesso giornali di mezzi. Ecco, io vado avanti un po' a sviluppare i nodi, semplicemente per dire il lavoro che si è fatto per smontare un po' tutta la cosa. I nodi chiaramente crescono man mano che entri, il rapporto tra la rassegna stampa e il ciclo della notizia, quel ragionamento qui ci sono un po' di schede introduttive, che è quel lavoro di monitoraggio che vi dicevamo. In questo caso entriamo direttamente nel primo elemento di confronto tra, per quanto riguarda Onda Rossa, partendo dalla rassegna stampa, un tentativo di confronto tra le notizie dei giornali radio e la rassegna stampa della radio a cavallo di due giorni. È chiaro che qui entra, cioè viene fuori un ragionamento molto semplice, il tentativo di capire, per esempio, il rapporto noi a quello che dovrebbe essere un nostro modo di esprimerci. Il giornale radio è una cosa che costruiamo noi, scegli le notizie, decidi cosa dare importanza di fondo, e la rassegna stampa che per esempio è una cosa che invece è un po' più sovradeterminata dal fatto che appunto, i giornali li apri e li leggi. Anche questo è vero fino a un certo punto, perché i giornali li apri e li leggi, puoi cominciare dalla prima pagina, puoi scegliere degli articoli interni, puoi decidere di leggere alcune notizie oppure no. E chiaramente qui emergono tutta una serie di legami e anche di contraddizioni. Un'altra cosa che è emersa guardando, faccio un esempio così senza che non riesco neanche a ritrovarlo qui dentro, perché le cose sono parecchie. Per esempio, noi abbiamo tirato fuori da questa analisi comparata che la radio, la nostra radio, c'è un rapporto con un manifesto che è proprio civico, manifesto giornale. Nel senso che noi abbiamo a pranzo e ora di cena una serie di fonti di informazione, di notizie, di elaborazione di punti che entrano nel giornale radio, a cui il manifesto spesso e volentieri arriva la mattina, e è normale perché loro sono un quotidiano, ma hanno a stampa, in cui stampano la notte, tu sei un quotidiano tutti i giorni, però sul momento, con delle relazioni che però sono strane, a volte le stesse notizie hanno lo stesso taglio, a volte no, a volte alcune notizie da noi scompaiono completamente, a volte scompaiono nei manifesti. Però al di là di tutto questo, quello che veramente qui noi abbiamo tenuto mettendo su questo percorso è che queste riflessioni non vengono da un gruppo di studenti di sociologia che sono messi a ascoltare il giornale radio, a leggere il giornale, ma vengono da un lavoro sulla piattaforma stessa, come vi faccio vedere prima. Cioè, dalle discussioni nate nei forum di Radio Roma. E secondo me fa la differenza. Navigando ancora c'è, chiaramente, inevitabilmente in un corso del genere non prendi spunto soltanto dalla segna stampa di Onda Rossa e il genere della Rossa, ma per vedere anche Radio 3, o piuttosto che un'altra radio, cerchi di capire meno male come. Le cose più banali che escono poi è che noi per esempio parliamo ben poco di Berlusconi, mentre Radio 3 sistematicamente sui stessi giorni c'è un'attenzione sia nella rassegna stampa che nei giornali radio spasmodica forse neanche tanto, però molto attenta a quella che è la dinamica della notizia principale sui principali media. E questo potrebbe in fondo essere anche banale. Lo strumento di per sé permette di aggiungere una serie di elementi multimediali, in questo caso dovrebbe partire un audio e non partirà con me, semplicemente quello che vada salvato poi fatto suonare da parte. Direbbe un audio se funzionasse in linea di ecco, diciamo lo studio se funziona con lo studio, ok? Vabbè, fatti, penso, adesso non me lo vedo. Fondo. documentazione del lavoro, chiudo un po' di cose, ho sembrato nel pallone, questa, questa. Anche questa.

come funziona l'idea di siamo da una parte all'altra, come funziona l'idea di gestione di tutto questo punto qua? Chiaramente parte dall'idea di formare gruppi di lavoro, qui vediamo classi, per cui un corso può partire a una certa data, un gruppo di lavoro può partire a una certa data, ci si iscrive, chiaramente la le classi di istruzione in questo caso sono fittizie, per cui vedete sono tutti soggetti inventati. Il rapporto tra di loro, col tutor, piuttosto che con l'amministratore del sistema, è un rapporto che chiaramente dal punto di vista dello strumento è basato su un rapporto abbastanza rigido, però volendolo usare in maniera molto più leggera, si altro un rapporto tra una serie di persone e dei coordinatori, persone si possono chiamare facilitatori piuttosto che persone che gestiscono il percorso. Eravamo rimasti alla rassegna stampa, vediamo un pezzetto di giornale radio e vediamo magari queste sono più o meno le, vediamo un indice così magari ci facciamo un'idea estesa di che cos'è. Tutte le cose che abbiamo visto, per esempio in questo caso sulla rassegna stampa, sono un attimino indietro, ci sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 di esercizi, sono esercizi piuttosto banali in realtà, però è solo la fantasia, volendo li trasformi, immaginate che questo è un esercizio serio per la preparazione della rassegna stampa e del podcast. Secondo me serve una lettura regolare di 2 anni nel corso della settimana, è sufficiente che leggere un quotidiano al giorno. È una domanda scema, assolutamente male, però nasce dalla constatazione, vedete, che tantissime persone, tantissime, sulle 6 persone che fanno la segna stampa in radio da noi, la rotazione, è una domanda che ci siamo fatti, ci siamo anche rivolti. Se capitava, leggevi un giornale tutti i giorni, 5 giornali tutti i giorni. Perché il rapporto col modo con cui le facevano viene fuori. C'è per esempio un compagno che fa la rassegna stampa una volta a settimana e che ha candidamente ammesso di non leggere il giornale del resto della settimana e non fa la rassegna stampa, fa una rassegna stampa diversa. Lui fa una specie di grosso blog delle news e poi lui in realtà in quel giorno, con quei 5 giornali che c'ha di fronte, con quei 40 minuti che occupa a fare la rassegna stampa, lui si, diciamo, recupera tutta la settimana. E fa un percorso strano, per cui legge tutto il giornale, tutte le notizie, anche le più diverse, scava dentro in una maniera particolare e lui riesce a tirar fuori i giornali di quel giorno, bene o male, tutte le notizie della settimana. E fa una specie di grosso blog di news, va a leggere le notizie più particolari, cosa che per esempio se faccio la stessa stampa io, per un modo diverso, un approccio diverso, andiamo a leggere più altri fondi, gli articoli di cronaca del momento, le prime pagine e poi soprattutto il confronto con i commenti. Ma perché dietro c'è un modo diverso di percepire che cosa serve alla persona a fare la segna stampa e come la guarda nei confronti degli altri. E questa è una delle tante cose che è emersa dal confronto e anche dagli esercizi stupidi che sono stati fatti nella redazione del prototipo, che possono sembrare domande estremamente banali, ma fanno emergere in qualche maniera. Si prova a dare delle soluzioni. Forse mi sono dimenticato di una cosa. È chiaramente uno strumento molto orientato alla radio, a un tipo di radio, a una forma di fare informazione, a un'idea, per esempio dietro la radio c'è una redazione, un gruppo di persone che ci lavorano. Il fatto che apre alle 7 del mattino, chiude alle 3 di notte e segue un flusso di informazioni. Però la cosa che ci ha più convinto di tutta questa storia non è stata tanto il fatto che al centro c'era la radio, cioè noi stiamo lì, facciamo questo, abbiamo ragionato su questo, ma che su una conoscenza, che era la nostra conoscenza specifica in quel momento, che potrebbe essere qualunque altra cosa, che dicevamo prima,
si è riusciti a ragionare, a organizzare un percorso finalmente pubblico e confrontabile in scambio tra informazioni e delle conoscenze. Adesso vediamo un po' di cosine. Sono tutte cose molto che entrano abbastanza dentro lo specifico di come costruire questi percorsi. Io in realtà non è che avrei poi tantissime altre cose da dirvi, mi piacerebbe provare a sentire che idea avete fatto sostanzialmente, se vi siete fatti l'idea, se non ve la siete fatta, se al di là del fatto che vi può interessare o meno il singolo strumento, la radio piuttosto che la formazione online, e niente, provare a ragionarci insieme, perché poi lo strumento del genere suppone il fatto che a partire da oggi, piuttosto che da domani, le persone possono liberamente iscriversi e provare a lavorarci sopra, piuttosto che appropriarsi dello strumento, che fortunatamente è un software libero, a parte questo piccolo problema del motore di generazione sotto Windows. Ciao.

0: sta avendo un cominciare che ci ha consegnato veramente né complesso né entrava troppo nel merito delle questioni tecniche della piattaforma, perché se non lo fa non so cosa del mio genere, quindi avrebbero magari ragionato molto di più sia sugli strumenti di learning in profondità sia sulla parte sì. Sia sulla parte legata al PHP a come genera la cosa, per cui più che altro mi piacerebbe che uscisse fuori questa parte di ragionamento qua, perché noi ce la siamo sentita con esigenza, cioè ci è sembrato che di tutto il nostro viaggio verso tra virgolette il mondo digitale, cominciato poi a cavallo del parte le prime sperimentazioni che risalgono alle prime BBS, quindi un tentativo tanti anni fa di mettere una delle prime BBS della rete CN che si deve in radio, da quel tempo fa c'è stata tutta una fase di stare anche nel rapporto con il digitale, c'era un computer, si usava per tirare fuori le agenzie, si faceva il GR, prima di a cavallo del 2001. Un po' prima di Genova questo rapporto è completamente trasformato per quanto riguarda un po' per le esigenze pratiche di affrontare l'avvento di Genova allora, e quindi le prime sperimentazioni con lo streaming, le prime sperimentazioni di radio distribuita e il primo uso massiccio di un rapporto di relazioni diverso con l'informazione, e quindi lo chat e quindi rapporti con siti come Indimedia, con altri siti, con altri soggetti della comunicazione. E quindi un'attenzione diversa all'uso degli strumenti informatici. Questo viaggio di 2 anni, ormai 3 anni, dentro una radio che si è trasformata da un posto in cui c'erano le cassette, tutte impilate, una piastra, infilavi dentro, mandavi in onda, il mixer, cioè tutta una cosa di questo tipo, ha un posto in cui chiunque entra, comunque ha necessità di registrarsi delle cose, lo fa attraverso un computer, usa delle playlist, si rivendica l'uso dello streaming, il fatto che lo possono ascoltare da tutto, monta dei file audio, usa per comunicare di me, che è una cosa che si è diffusa comunque anche dentro la radio in maniera massiccia negli ultimi anni poi sostanzialmente. Ha cambiato completamente il nostro modo di fare le cose. È capitato e capita che spesso uno sta in regia della radio e compagni, non compagni, persone, piuttosto che persone che stanno lavorando con te all'informazione, con la chat in media, ti controllano quello che stai facendo, ti ascoltano i stream e ti cominciano a dire no, devi dire questo, no, piuttosto. E allora tutto questo meccanismo che si è messo in piedi ha generato un traffico e un rumore diverso tra di noi, che piano piano ha generato anche questa esigenza di affrontarlo in maniera più approfondita. È semplicemente un primo passaggio, però anche il confronto con strumenti nati con altre finalità, o comunque nati molto dopo con altri approcci, e quindi di nuovo il confronto va con strumento con quello di Emilia, ci ha portato a voler ragionare sulle cose che facevamo, perché ancora di più, ancora più forte dentro la rete, ad esempio il ragionamento sulle fonti, sull'affidabilità di queste fonti, sull'uso che se ne fa, sulla capacità di discriminare, è diventato uno degli argomenti quotidiani. Una volta facevamo giornali radio con il televideo, appoggiato per il televisore, sostanzialmente quello era la parte mainstream ufficiale, ma c'erano volentieri, sociali, compagni che mandavano informazioni col fax piuttosto che comunicare, piuttosto che inserire, però quello era più o meno d'accordo. Oggi c'hai 50 agenzie, l'ANSA, l'AGI, c'è un flusso di informazioni anche noi all'interno, chiaramente è cambiato per noi all'interno perché è cambiato fuori, poi c'è Sky, c'è la CNN, c'è Al Jazeera, ci sono i siti, è cambiato tutto questo rapporto. E questa cosa ci ha fatto riflettere questa necessità di ragionarci di nuovo sopra, confrontandoci con lui va avanti. Qualche info più suave, mi dice, sì. La devo dare io, sì.
1: Magari se ci lasciano un link durante il giorno di documentazione.
0: Bello. Dovrebbe essere questo il posto dove prendere un po' di informazione visuale, è questo.
1: Anzi,
0: io ho esaurito tutto quello che c'era più di stasera a quest'ora dopo un viaggio, qui non riusciamo a trovare la maniera di

Io non so se è semplicemente questo, quando abbiamo cominciato questo percorso qui abbiamo dato un orario base, no? Che voleva semplicemente simulare l'idea di affrontare tutto il cibo intorno all'orario di base in Italia, da stare bene piuttosto che costruire ai problemi legali, ai problemi tecnici, allo street, tutto. Ci siamo persi dietro lo strumento. Questo strumento collaborativo, scegliendo una piccola parte del percorso possibile per fare grande, scegliendo quella che a un certo punto ci ha preso come fobia rispetto al ciclo della notizia. Ci piacerebbe fare un radio base che prende lo streaming, prende la costruzione del trasmettitore, piace un'antenna, le questioni legali, le questioni amministrative. Il problema è che non è una cosa che qualcuno può fare di qualcun altro. Nessuno fa l'enciclopedia per fare la radio comunitaria, è qualcosa che o viene fuori da un'esigenza, appunto, da un percorso tipo che noi non avremmo fatto neanche questo, perché se ci dovesse qualcuno che si sedeva, si ascoltava tutte le trasmissioni della radio, si scriveva tutte le idee, si faceva vedere le idee, non l'avremmo fatto. Non abbiamo le risorse per farlo, i soldi, perché qualcuno seduto al tavolino a lavorare per fare un lavoro grosso, con 60 nomi, testi scritti. Per cui il meccanismo per fare questo è un meccanismo, noi l'unico meccanismo che ci immaginiamo, che possiamo praticare, è quello di allargare la condivisione delle persone che già collaborano attorno all'orario, che comunque vorrebbero collaborare, comunque gli interessa l'argomento, e far incrociare queste conoscenze e farle emergere. Per questo in fondo il corso non è scelto due cose semplicemente. Poi onestamente sulla parte dello streaming, che ne so, la linea fuori che sta qua e la distribuzione che scrivi dentro, una volta messa in rete, Agri News più o meno, su attacchi il microfono, la collega non serve Rice, se lei stream, non è che c'è molto da aggiungere. Però può sembrare una semplificazione, specialmente per chi non l'ha mai fatto, è giusto che sia così. Però è abbastanza vero, nel senso che sia linee fuori piuttosto che altri strumenti che esistono. Linea perché gira appunto parte da CD e va avanti, altri programmi. Chiaramente non è orientata a questo il corso, semplificatamente. Dovrebbe esistere, se dovessi ragionare solo su radio mainstream non c'ha senso,

0: Però l'idea stessa di farla così è un'idea di modificarla, capendo i limiti e cercando di trasformarla al massimo. Il percorso dentro il digitale, l'idea digitale è un tentativo continuo di cambiare, provare a cambiare, provare a trovare forme nuove di tirare il coraggio e di condizioni.
1: No, vabbè, da Romano, Maria Rossa, non è che si ferma soltanto la radio. Comunque per me la gente adesso non si ferma là perché la messa di Capodanno, perché sono 2000 attività legate a quello, e quindi non è perché non si funziona, perché sennò
0: dura 25 anni, poi incontra cose che non ti permette di sopravvivere, a prescindere dalla tua volontà, condizioni economiche, sociali, l'orario carabinieri che fai tutto dentro di via. Esperienze, ma anche come l'esperienza di Radio Alto a Palermo, insomma ha chiuso definitivamente perché qualcuno l'ha spenta di forza. Però comunque sono tutti strumenti o tentativi o strumenti che stanno in piedi perché ci hanno intorno tutto quel resto di cui parlavamo, se no non ci saremmo. Ma perché, che ne so, l'Hack Meeting è una cosa che sto posta in piedi senza, semplicemente perché c'è Linux e ci piace, o perché c'è un sistema operativo, sta in piedi perché c'è un universo di persone dentro che fanno anche determinate altre cose, fanno anche beh, ma pure quelli, perché che ne so, il CN è tutta la generazione di canali della rete, non è? Eppure il CN è stato un esperimento grosso di comunicazione, eppure c'era Windows, piuttosto c'erano altre cose, c'è tutta la generazione di persone, si è formato su quello, il fatto che poi uscivo fuori che ci vogliono altri strumenti, che erano quali altri strumenti, che la conoscenza non si doveva mai, che bisogna costruire informazioni, che poi entra dentro il linguaggio, dentro proprio il linguaggio, è un'acquisizione, un percorso.
2: Para crescer depois.
0: parte che chiaramente la piattaforma software è disponibile, la piattaforma completamente free, e quindi si tratta soltanto di esercizi conosciuti, la su, e anche c'è la disponibilità da una mano a utilizzarla. Chiaramente è completamente aperto anche lo strumento, questo strumento non c'ha senso, hai visto più o meno quanto è considerata la vendita rossa del quadro, la rossa della chiave, l'abbiamo fatto noi, però poi mano a mano diciamo ci siamo resi conto che abbiamo bisogno delle informazioni che ci ha dato la vendita rossa di Brescia, con la sua rassegna stampa, con il suo GR, piuttosto che altre realtà. Io mi sono dimenticato di una cosa, in questo periodo, in questo ultimo periodo, negli ultimi mesi, infatti lui pensa più o meno sta sentendo di leggere una cosa, cercando di interagire in qualche maniera anche infatti più o meno dice le cose di questo tipo. Ho perso in qualche punto. Dicevo che l'esigenza di condividere questi percorsi, perché va incontro a storie differenti. Noi abbiamo proprio bisogno di capire, noi, ma penso tutti, abbiamo proprio bisogno di capire come si esprime su linguaggi diversi, in città diverse, cioè abbiamo bisogno di informazioni da città diverse, di come si fanno le cose diverse. È un po' lo spirito con cui abbiamo tirato su Radio Gap, che è questo piccolo network di radio comunitarie italiane, con una logica un po' particolare, perché come network funziona non come un network, cioè non c'è la radio e le radio satelliti, non c'è l'informazione che viene da radio popolare che viene messa dalle radio cui radio popolare, ma c'è un rapporto di parità tra i soggetti che concorrono a fare le cose. E questo è uno dei, per esempio, degli elementi che ci hanno portato a Napoli questa un po' di mesi fa, a ragionare insieme agli altri, a chi fa web radio, a chi fa radio pirata, no? Insomma, radio che sono andate da poco, avevamo tirato sulle antenne, hanno provato a provare a lavorare insieme. E la cosa che mi divertiva in tutto questo, aggiungere nel finale, che nella giornata di ieri del meeting è stato presentato, non so, qualcuno forse c'è stato al seminario Soma, bisogna, che in realtà è una cosa molto, cioè è una delle altre cose che secondo me, io ne parlo sempre in maniera entusiasta, perché è uno strumento che ti permette di fare veramente radio distribuita. Tu c'hai un'interfaccia sul web, scrivi, ti metti lì, scrivi e dici dalle 8:30 alle 20:30 va la mia rassegna stampa, va la mia trasmissione musicale sul canale streaming. Dopo fa chiunque può entrare sul calendario, può prendere un file, può prendere uno streaming, può costruire una trasmissione a pezzetti. Beh, per esempio, uno strumento del genere è lo strumento ideale di coronamento del processo come radio base, perché io mi faccio un percorso di apprendimento, di conoscenza, di sviluppo della conoscenza su alcuni temi, però se devo fare l'esercizio è inutile che lo faccio così, che ne so, registro una rassegna stampa mia e la mando a Google, a tutti i casi di Google sostanzialmente. Allora, a quel punto, per esempio, c'è uno strumento come quello per cui io la mando direttamente in onda. Su, in onda, in questo caso su un canale streaming, ma nulla viene di sperimentare forme di intreccio per cui va in onda su Radio Rossa senza problemi, chiaramente con tutti i limiti di tempo e di spazio, che c'ha una radio etere che è fatta di 24 ore e che c'ha una redazione, persone che ci lavorano, insomma, ci stanno dentro. Però è questa la contaminazione possibile su tutti i canali streaming piuttosto che è questa la possibilità di raccogliere le differenze, mettere insieme, valorizzarle, scherzarci sopra. Cioè, per dire una cosa, noi facciamo Radio Gap insieme a con un circuito che passa da Radio Rossa di Roma, che ovviamente non è proprio moderatissima con posizioni politiche, passando per la Radio Tutto di Brescia, che magari è ancora differente, fino a Nuova Radio di Firenze, che è una radio dell'Arci, che c'è il solito che da poco tempo fa c'era scritto che la radio dei giovani, della sinistra giovanile, che è un insieme che sta, però spesso non ci sta, spesso crea problemi, però è la scelta di stare non tanto insieme perché una nulla di differenza diventa probabilmente bravo ragazzo, moderato, ma perché quelle differenze messe insieme, fatte interagire in qualche maniera, creano comunque una ricchezza. Non è vero sempre, però nell'informazione è sicuramente vero, nella comunicazione è sicuramente vero, perché tanto decide chi ti ascolta. Dall'altra parte dell'antenna, dello streaming, di un sito web, non ci sono dei soggetti a cui fa la propaganda, eh? Questo è un presupposto del nuovo arco, noi non facciamo tantissima propaganda in realtà, però non è che uno dei stati di sostanzialmente le cose stanno così, c'è gente intelligente che sta lì dietro e se ti racconti stronzate lo capisce e dici sono stronzato, se ti racconti cose non vere se ne accorge, se ti prende un giro se ne accorge, per cui c'ha la capacità di discriminare e discrimina anche da posizioni differenti e forse c'ha bisogno di sentire tante campane differenti. Noi speriamo che ci abbia anche più bisogno di fare loro cose differenti invece che ascoltarle soltanto, e ci sono gli spazi per farlo, che non è proprio poco, è qualcosa che è cambiato profondamente. Cioè, fino a un po' di anni fa era molto più difficile, oggi ci sono gli spazi effettivi per non tanto per fare soltanto radio via streaming sul proprio sito con la telefonica, che è una cosa carina, figa, tutto quanto, non fare per fare solo l'antenna e provare a fare la TV pirata piuttosto che la radio privata, ma ci sono i tempi, la modalità e lo spazio per interagire insieme. Poi se uno esce con l'antenna televisiva, radiofonica, con sito, con lo strillone per strada che vende i giornali, con la macchina complicata, cioè, alla fine sono strumenti diversi da capire, da smontare, da far funzionare, però sono strumenti. Quello che ci metti dentro è tutto il resto, sono gli strumenti insieme ai contenuti che vuoi comunicare, le conoscenze che hai, i punti che trovi e soprattutto l'interazione che crei tra le persone quando usano questi strumenti. Sì, scusate, secondo me intanto l'azione attraverso i forum con i redattori della radio piuttosto che con altri redattori, per cui l'idea ad esempio dopo questo prototipo, ancora un prototipo ancora in lavorazione, però l'idea è prima la mia reazione comune era quella di allargare la partecipazione. Magari per parlare della radio che non c'è a HNT, della radio che trasmette a HNT e spiegarci come la fanno, magari ti schifo, no? Piuttosto che un altro posto, con delle idee che uno sa su come sviluppare. Piede un rapporto diverso con la rete in generale, quindi con le conoscenze che vengono in rete, ma anche con gli strumenti, già lo sforzo che abbiamo fatto, però ci si è pensato, ci si è pensato tantissimo. È chiaro che insomma non è facile, ci sono state discussioni, momenti di incontro, si è pensato a delle reti territoriali che scendessero dallo strumento ma che valorizzassero magari su territori più piccoli, appunto il wifi, le televisioni di strada, le radio pirata piuttosto che le radio internet, per creare un flusso possibile di comunicazione di tipo differente. Non credo sia proprio semplicissimo in realtà, però è una delle strade aperte, diciamo che quello che c'è dietro poi è questa, però questa è una mia opinione, però non so se poi magari qualcuno la condivide o è magari stupida, cioè dietro c'è l'idea, c'è un po' questa rivoluzione digitale. C'è questo fatto che c'è una riproducibilità e al contempo una, non so come definirla, una frammentazione, però contemporaneamente una possibilità di riprodurre all'infinito e moltiplicare la partecipazione, che è una cosa strana, perché tu nella dimensione del digitale c'hai un meccanismo di separazione forte, cioè si creano tante comunità differenti. Riprodurre, replicare in continuazione, poter replicare senza costo, tra virgolette, senza un grosso costo, ti porta un atteggiamento che puoi creare tante, tante isole differenti, tanti modi differenti. E contemporaneamente c'hai l'esigenza di tenerle insieme, la rete c'è, però poi li devi tenere insieme. E non è proprio semplice. Ad esempio, se dovessi dire onestamente esperimenti reali di collaborazione che non ci abbiano una matrice tutta politica, per cui io, siccome sono un gruppo politico, scrivo che faccio la televisione, la radio, la televisione web, il satellite, e poi grazie a Madonna scrivo, faccio un giornale, stampo, però è chiaro che lì c'è l'esigenza sotto, devo essere polimediale, quindi mi scrivo e faccio tutto. Però esperienze reali di sinergie, io ne conosco poche, quelle poche che conosco, io comunque mi sento molto in sinergia con la chat di Emilia, piuttosto che col sito, perché ci lavoro insieme, ma non è perché l'ho deciso, deve essere così, ma perché quando mi serve di sapere alcune cose che succedono sull'app meeting, so che troverò su Agit 99 le persone con cui ho fatto le cose, sono venuto, mi spiegano, mi danno delle possibilità di comunicarlo, e questa è la mia forma di sinergia. Però è di là da venire una forma più integrale, certo le possibilità ci sarebbero, nulla lo viene. Su un piano territoriale e integrale di comunicazione io non ne conosco ancora, se non in forma così di esperimenti parziali.
2: Perché noi avevamo presentato, siamo circa ACI di Genova, avevamo presentato un progetto di wifi nel centro storico, che poi ovviamente non è stato mai finanziato, e pensavo alla radio, la possibilità, se ci fosse stata questa rete di computer che creava una rete di segnale, chiunque avrebbe potuto fare della radio stando per la strada.
0: Penso che in prospettiva questo vale anche per strumenti video, piuttosto che in fondo la rete dei videocitofoni ora sono tutti i condomini, no? Qui sono all'interno 12, però se potessi suonare pure all'interno 13 o all'interno 14, anche i videocitofoni hanno la forma della televisione, no? Distribuita, no, non è una battuta, perché poi in fondo poi le strette qualcuno le fa come trasmettitore dei videocitofoni. Però il problema è poi alla fine tutta questa trama, tutta questa rete messa, che cosa genera? Forse questa è l'altra domanda che ci siamo mai fatti nel seminario, che cosa esce fuori da tutta questa trama diffusa, che poi non siamo mica solo noi, perché noi ci abbiamo messo il nostro, poi i cellulari ci sono oramai satellitari in tutti i canali del mondo, c'è tutto, tutto che si mette sui cartelloni stradali, comunque tutta la trama comunicativa. Il problema di quello che genera è un problema, cioè e secondo noi poi alla fine, anche attraverso questo corso, devi ricominciare da, in un certo senso devi ricominciare da capo. Cioè, la decisione di partire dal ciclo della notizia, dal fatto notizia, sembrerà banale, però significa ricominciare a smontare un meccanismo che non è neutro. Perché noi siamo invasi da fatti, notizie, che al di là di quel fatto che sono vere o sono finte, sono comunque l'unico, cioè l'unico discrimine della realtà. Anche quando si contraddicono con se stesse, non con la realtà. Cioè la notizia del giornale Rai è stato in maniera reale, viene smentita il giorno dopo dall'agenzia, non è vero ancora, la ingegneria generica lo ha fatto il maiale con le armi, non è che viene smentito da uno che fa la granata. Con tutta la trama di rete possibile e immaginabile. E questo è un po' il nodo, però forse rimarriamo nei contenuti.
3: Spazio, molte più possibilità.
0: sta sentendo. Sicuramente non mi sente l'ospite comunque. No, quello no, non è direzionale, non mi sente. No, è interessante anche il discorso sulle che facendo abbastanza da replicare questo tipo di possibilità, Quindi inevitabilmente in sintesi, ragionare intorno a questa sintesi e come fa questa sintesi, come crea spazio pubblico, la cosiddetta opinione pubblica, punti di vista collettivi, vale la pena. Magari non tanto perché ti interroghi di come funziona, qualcuno magari ti interroga perché questo funzioni per cambiare le cose, per far prendere coscienza alle persone, quindi magari provare anche a cambiare le cose che non ti piacciono, non credo che non funzionano, oppure semplicemente interrogarti solo, almeno per non subirle passivamente. C'è una domanda banale, come vedete qui, no, continuo a insistere giustamente perché quello sta molto concentrato sul momento, però lui non si rende conto, lui non si rende conto, però sta prendendo le domande.
3: Sta qua, mi sentono tipo messa gregoriana, boom boom boom. Io lo vedo di essere più allegro, che si sente poco, capito? Io lo sto facendo, vedete, faccio
4: c'è molto ancora,
3: che?
4: C'è molto ancora,
3: non lo so, boh, no, non credo moltissimo,
5: penso che
3: comunque se la vogliamo chiudere così, l'invito è a ricordarsi
0: la pagina del link, a chiedere, a loggarsi o comunque a provare a entrare e provare a ragionarci insieme, provare a farle. Ha un grosso problema con l'open source, che non è il problema, ha un grosso problema, il problema è che la maggior parte delle persone che ci passano dentro sono socializzate a Windows, già per altre ragioni, e spiegano a 100 persone come funzionano le cose, è diverso a spiegarle a 5. Se avessimo una reazione di 10 persone pagate e basta, ci metteresti in un angolino, gli faresti un corso, gli spiegheresti come funziona, loro darebbero la varietà, cambia idea, capirebbero la nicchia lo stesso di come funziona, la userebbero come la situazione Windows, se scende meno. Lo devi spiegare a 100 persone, ci sono delle resistenze fisiche. E quindi è un processo complicato. Ci provi, metti su Linux, poi lo togli, poi metti le distribuzioni in dual boot e nessuno mai entra su Linux. Poi ti imponi con violenza, poi loro si impongono contro la violenza, smettono di registrare le trasmissioni perché non hanno voglia di loggarsi, però insomma un percorso. Purtroppo. Ma boh, io penso che. Quando è che cominciamo a parlare del Geno? Io siamo qua in un posto che ha vissuto una stagione eroica di una radio pirata che purtroppo è stata chiusa dalla postale in maniera brutale.
3: Sì, all'ultimo piano, non so quante persone lo sanno. Ascoltatore. Vabbè, io posso dire solo questo, che è assurdo, è una vergogna, è una radio che nasce con un computer, poi trova un trasmettitore, lo mette su. Trasmette, poi semplicemente perché un gruppo di deficienti in divisa ti stacca nel trasmettitore, tu butti tutta questa esperienza, questo lavoro insieme, questa voglia di comunicare, ti sfasci e smetti di fare la radio perché non c'è più il trasmettitore.
0: Infatti non è soltanto.
3: Però ti ha spento la postale, mica ha smesso quando l'hanno spento, mica ha smesso prima. Cioè lo strumento alla fine è l'ultimo dei problemi. Però lo strumento è l'ultimo dei problemi, se spengono la TV di strada. È un problema, però continui a far video, continui a far comunicazione, poi le posso spegnere 1, 2, 3, 4, 5. Il problema è allargare la pratica della comunicazione indipendente. Se riesci a allargare lo spettro della comunicazione indipendente, non è che posso spegnere tutto. Se non se lo vengono a prendere, sì.
5: Serve ad altre cose.
3: Boh.
5: Ah, io non lo posso usare perché tanto io posso spostarmi da qua.
3: Beh, così.
5: Sopra c'è un mondo.
6: proiettore sopra.
5: Non mi sento, non sono morendo, non mi sento.
6: Sì, ah, puoi anche dirlo in italiano. Però. Sì, la
7: difesa c'è. Con due attacchi di esterni a dicembre.
5: È il decimo soprattutto.
7: E l'antenne è
6: ma no, è il
7: guarda, in Italia non lo so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so,
6: non ce l'ho più noi.
8: Allora direi che è il momento del notiziario, quindi partiamo anche con la sigla
9: professional.
8: E non la posso sentire se no mi va in.
10: Minchia! Radio Fibernet!
11: Male necessario!
8: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Oh, e allora, eccoci qua finalmente, Akit 2004 Genova, venerdì 2 aprile ore 12.05 Zulu GMT, che corrispondono alle 14.05, ed ecco a voi il rumore del porco scannato. Che ci punterà, cos'è che può prendere a fuoco? Non funziona il cavo? Ah, ok, allora dammi. Ah. Allora, stacchiamo un cavo e continuiamo con la paranoia. Lo devo staccare?
2: Sì.
1: Mi dici non lo puoi fare. Voilà. Prego. Allora, dicevamo. Intanto salutiamo And Bob che ci ascolta. Ciao Andrea. E grazie delle meravigliose informazioni che ora darò ai nostri ascoltatori. Una di queste informazioni che ho già accennato prima viene da un comunicato stampa del Ministero delle Comunicazioni e che dice, tra le varie cose che dice, i radioamatori avranno da oggi un testolino che certificherà autorizzazione per le loro attività, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante è questa. Il processo di semplificazione dell'attività radioamatoriale non è ancora stato ultimato. Nel giro di qualche mese verrà recepita una raccomandazione per eliminare la prova di radiotelegrafia, quindi niente più codice Morse, che oggi non sembra più necessaria, data l'evoluzione dei mezzi di telecomunicazione. In tale prospettiva, le attuali classi A e B di patenti radioamatoriali saranno riunificate in una sola categoria. Questo vuol dire che chi ha la patente B diventerà automaticamente un classe A. Sembra un amplificatore, insomma, classe A, classe B. Questa è una bella cosa. Ora, non vuol dire che il codice Morse faccia schifo di per sé, ma dover sostenere per forza un esame è un po' una rottura di palle.
3: È vero.
1: Hai capito?
3: È sempre una rottura di palle.
1: È che è rottura di palle. Tu stai morendo di sonno, che c'hai? Ma non hai dormito? Batterizza?
3: Quasi.
1: Batterizza e poi si brucia? Quasi funziona. Vabbè, ci sta pensando il buddace? Il nostro buddace di fiducia sta montando un idrovora di file da masterizzare. Ma il Diacam Civi non è qua? E lui dove fa? Ah, vai qua, accanto. Ah, su laterale, il sud lato. Ah, è una piccola informazione. Vabbè, sì, niente. Stiamo usando anche degli apparati CD. Lo annuncio questo po'. Sì. Abbiamo anche degli apparati CB. Per parlare dal piano, ma la stiamo usando per
2: abbiamo apparati CB
1: canale 10 CB canale 10
2: da Genova
1: e meeting da Genova e quindi chi ha il CB e vuole parlarci sul canale 10 lo può fare. Pensi in AM, no? In AM? AM, rigorosamente in AM. Grazie.
2: Come si chiama?
1: Grazie.
2: Come si chiama il problema? Allora,
1: altre notizie. Il freddo e il caldo, devo dire che si sta bene. Si è dormito, devo dire, bene. Io non ho sentito assolutamente freddo. Qualcuno ha sentito freddo stanotte nei sacchi a pelo?
2: No,
1: quindi basta un sacco a pelo e un isolante per isolarsi da terra. Questo come informazione per chi verrà. I DHCP umani stanno facendo il loro dovere. E la mensa è partita, ci sono piatti di pasta sotto, in attesa. Dove? E io sto facendo qua. Io devo masterizzare.
4: Mi devo vendere un po' di rispetto di euro. Mi devo vendere 10 euro.
1: Pardon. Questa era la digestione.
5: Questo digerisce con re di 6 euro.
1: Allora. Dal sito Repubblica non ci sono notizie molto interessanti, devo dire, le classiche stronzate. Uccisioni, rapimenti, Sharon contro Arafat, grazie a Sofri, meno tasse per tutti. E questa è la nostra rassegna stampa e direi di chiuderla qui con la Repubblica.it. Ah, c'è stato un interessante comunicato dell'ANSA. Ne ho parlato ieri notte per chi ha sentito. Ecco qua, lo vado a recuperare. ANSA IT rubriche internet, gli hacker italiani a meeting nazionale a Genova. Da domani a domenica centinaia di hacker provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei per il settimo MIT italiano. ormai tradizionale incontro delle comunità e delle controculture digitali, sottolinea che gli hacker sono diversi dei cracker. Ragazzini che bucano le macchine sentendosi come il cavaliere nero o professionisti e soldati della multinazionale. Gli hacker parlano invece di progetti legati alla privacy e di e-democracy. Quindi tutto sommato direi un messaggio positivo.
2: Un messaggio più che altro vero.
1: Ma sì.
2: Scusate, interrompo per
1: vediamo.
2: Salutare quel porco di Alfio che ci sta ascoltando, anche se non è sul nostro server Irkutsk. Comunque ci sente da qualche altra parte, so che ci sente, diciamo.
1: Piuttosto, se avete notizie del meeting, dei link da passare, passateli. Ah, ecco, arriveranno forse un po' di agenzie che parlano di noi, vediamo un po' di che parlano.
6: Dicevo i soldi. Mano sulla coscienza e l'altra sulla coscienza.
1: Cosa ti devo dare io?
4: Università, dottore.
1: Te ne sto dando 10.
6: Allora io devo dare 2 euro. No,
4: va bene.
6: La sbrighiamo fra di noi.
1: Io ti devo dare un botto di soldi.
5: Facciamoci fatonda 10, sennò ne scemo pazzi.
1: Eccetera.
6: Vai a fondi.
1: No. Tu sei pazzo.
4: È chiuso.
1: Allora l'unica notizia su Genova è che la Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato 1000 DVD e altrettanti CD contraffatti provenienti dalla Campania e destinati al mercato ligure. L'operazione ha denunciato un senegalese di 23 anni, poveretto, residente a Genova. Se ne fottono di noi. Da quando non siamo più dei cracker, dei pirati informatici, se ne fottono di noi.
2: Solo se si fa del male si parla.
1: Che abbiano capito il messaggio? Forse ci ritengono così innocui?
2: Sì.
1: E questo è il quinto, vero?
2: Sì. Dobbiamo cominciare a fare un po' di danni.
1: Ho scoperto che ce l'ho scritto qua.
2: Asbesto detto l'Aquila.
1: Minchia, l'Aquila. L'Aquila. L'Aquila, vabbè, l'Aquila va a far culo.
2: Ah. Io saluterei andando a mangiare con una scannata di porco a nutrire.
1: Ma un piatto qua?
2: Cosa devo dare?
4: 8 euro.
2: Per?
1: Viene male? Se no niente, non c'ho tutta sta
2: parte. Io non ce l'ho.
1: Qua. Oh, ecco qua. Agenzia ANSA che hai...
2: Per ogni...
1: Laboratorio.
2: Prendiamo
1: Genovese Muridda.
2: Ok.
6: Chi sta andando?
1: Ah, questo è il comunicato ANSA più completo.
2: E saliamo le cose qua o spampuliamo.
1: Il laboratorio genovese Buridda ospita per 3 giorni, da domani a domenica, alcune centinaia di hacker provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei per il 7° Hack Meeting italiano, l'ormai tradizionale incontro delle comunità e delle controculture digitali. Gli hacker tendono subito a distinguere dai cracker, ragazzini che di qua di là bucano le macchine, eccetera, eccetera. Gli hacker parlano invece di progetti legati alla privacy e di e-democracy. Spiegano che per emergere ci vuole intuito, conoscenza tecnica e voglia di smanettare sulla tastiera. A Genova gli esperti di informatica si preparano anche ad affrontare eventuali attacchi esterni. Stiamo intervenendo sul sistema di redistribuzione dei servizi in cui si ospitano realtà indipendenti in caso fossimo sottoposti ad attacco. Gli hack meeting, è stato spiegato oggi la presentazione, nascono prima di tutto per incontrarci, perché spesso lavoriamo insieme in rete ma non ci conosciamo direttamente. In secondo luogo, le riunioni servono per diffondere le conoscenze di software e progetti legati alla privacy anche a un pubblico non specializzato. Per questo motivo gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti. Il meeting di Genova si propone di inserirsi, porca puttana da boio di merda, vaffanculo boio. Si propone di inserirsi idealmente anche negli eventi di Genova 2004. Riteniamo che sia importante inserirci nelle manifestazioni di Genova, capitale della cultura, per parlare di libertà nella rete, ha aggiunto questa persona qui, Aziwan, che non so chi sia. L'obiettivo degli hacker è arrivare ad avere dei sistemi aderenti ai bisogni umani e non condizionati dal mercato. In parte ci sono riusciti con il browser Godzilla.
2: Godzilla
1: robot. E con Linux, un sistema di open source alternativo alle piattaforme dei colossi dell'informatica, adottato ormai da molti privati e da tante aziende. Ha un costo basso, manutenzione limitata e soprattutto non è legato ai brevetti. Linux ha una grande diffusione anche nei server, 7 su 10 girano ormai su questa piattaforma free. A partire da domattina e fino a sabato notte la Buridda ricablata ospiterà 35 conferenze in una decina di stanze dai nomi ironici come Stakhanov o Proudhon. C'ho un Proudhon al culo. Nomi ironici, va bene. Seminari su come costruirsi un cellulare o una radio su internet e costruirsi un cellulare. Incontri sulle democracy. Nell'Land Space arriveranno anche apparecchiature elettroniche e digitali. E grazie, ci portiamo i computer. Incontro genovese servirà anche a pianificare il primo Transac Meeting europeo, l'AC Meeting dei transessuali, in programma a Pola, Croazia, a giugno. E basta, ANSA. C'è Andbov che ci sta fornendo questi comunicati completi.
2: Dobbiamo... Non so se il problema è dato dal fatto che siamo noi poco chiari.
1: Sento tu, Satana!
7: Aspetta, mi passi di nuovo.
1: Fa fare? Ti passo questi, fai le immagini di questi.
7: Vai, comincia.
2: Voglio non mi direzionare.
7: Chiamali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ASB. Come non c'è? 4 giga.
2: Ho 2 dB, che cazzo.
7: Appena installato, 4 giga. Non c'è le capo XFS. Addirittura le capo XFS. DF? Non DF.
2: Funziona,
7: DF. Il 3 giga 6 dovrebbe starci, eh?
8: Ah, cazzo.
7: Quindi puoi fare per lei.
2: C'era la mamma di Alte che ascoltava
7: il cavo di
2: e lui cominciava a dire
7: perché
2: non però lì Alte mi fa non fa dire perché però adesso anche c'è proprio bene che non sta bestemmiando.
1: Allora un po' di problemi tecnici.

0: poiché anche la bestemmia è una forma di religiosità, è una comunicazione con Dio. Forse a senso unico, però.
1: Opinabile, ma sempre una forma di comunicazione. Ti ringrazio comunque, oh, dalla chat, ti ringrazio.
0: Ma dov'è? Dov'è?
1: È su MSN.
0: Ah, su Microsoft Network.
1: Un indoziano di merda.
0: Mi dispiace, ma purtroppo. Guarda che. Cioè, atti osceni di questo tipo capitano sovente e io potrei dimenticarmi.
1: Si è appena distrutto un computer, ma niente. Forse anche il. Che cazzo è caduto? Ah, lo
0: so io. B e C?
1: Importante esserne consapevole.
2: Altro CD.
0: Google? Ma vuoi un DNS?
2: Io.
1: 212
0: 216
3: 172 DNS
0: non
3: c'è, no. 112 216
0: 172
3: veramente
0: era 200 DNS di team. Quello è un DNS.
1: Secondo me Night lo sclera prima di uno e si impicca.
2: 79
1: andiamo a mangiare, va?
0: Tu sei sulla 172-21?
3: No, però
0: allora che cazzo fa?
3: No, vabbè, ma se non
0: sei con le panchette in altro stato.
1: Voglio mangiare ricchione, frosca.
0: Minchia Radio Cybernet.
2: Madonna.
0: Eh?
2: Metti una mano qui sopra, ce la stiamo la carne.
0: Ma non hai la ventola?
2: Ce n'è una qua, che ha tutto un
0: Va bene, come avete capito ci facciamo anche un po' i cazzi nostri in radio.
2: Ah, sì, minchia, no,
3: da contare le sigarette.
1: Vedere il legnabile.
0: Ciao.
2: Arcadian.
0: Minchia, Arcadian, piacere.
4: Radio Cybernet.
0: Sì, minchia, Radio Cybernet.
4: Ciao.
0: Come stai?
4: Bene, tu?
0: Arrivato ora?
4: Ora. No,
0: io non riesco a entrare sui canali lì, come si chiama? Dove siamo noi?
4: Autisti.
0: No, su autisti ci si sono. Qua sono adesso. Un po' di gente.
4: Che combini?
0: Niente, sto streamando, stiamo trasmettendo. Ho letto un po' di comunicati su Genova.
4: Sentiamo i seminari dopo?
0: Sinceramente non lo so. Cioè non posso portarmi il portatile in giro a filmare perché non c'è abbastanza connessione wireless. Però abbiamo un registratore, per cui arriviamo lì con il registratore e passiamo le cose poi in differita. Ah, a proposito, io sto convertendo i file qua. Allora, il viaggio e Hackit li ho fatti. Gammel è andata via. Voi un dito nel culo, non ho capito.
2: Vi do in culo.
0: Ah.
3: Ragazzi, non anche
0: la. Me la vuoi qua? La metto qua sotto, guarda. Ad altezza delle mie palle.
3: La musica la stacca.
0: Mettila più basso, più piano. Comunque non dà fastidio. Questa musica.
2: Non ci sarà Paola e Chiava.
3: Poi non si sa che cazzo sei.
0: Paola e Chiava.
2: Andiamo alla pala.
0: È arrivata ora, quindi dice.
4: Sì.
0: Da? Sì, da dove?
3: Dai, andiamo.
0: Ah.
4: 5-6 mila euro.
0: Bella Perugia. Minchia, pensa a noi.
4: Sì, sicuramente.
0: Una cosa pazzesca, però vabbè, abbiamo succetto, avevamo succetto.

0: questo che
1: gli archivi di Radio Cyber,
0: sì.
1: Tutte le trasmissioni dal 98 a martedì scorso,
0: le puttanate vorrei dire,
1: sì, tutto. Per finanziamento Poetry Club, 15 euro tutto. Eh sì, abbiamo bollette da pagare. Abbiamo problemi di bolletta e sto cercando di fare qualcosa.
0: Come va lì?
1: Bah, a parte le bollette, beh, sì, stiamo facendo un sacco di cose.
0: Sì?
1: Sì, sì, stiamo anche non facendo un sacco di cose.
0: Come si progetti sul G64?
1: No, quelli sono fermi.
0: Benissimo.
1: Abbiamo iniziato tempo fa a classificare macchine per il museo dell'informatica.
0: No, no, quella
1: abbiamo fatto tre schede.
0: Di farlo con il nuovo arco.
1: No, no.
2: Dobbiamo classificare quello che c'è.
1: Lui voleva fare la rete di Commodore 64, Freaknet. Però ci abbiamo solamente pensato.
0: È stata un'idea.
3: Sto pensando
0: tante cose.
1: Beh, sarebbe bello farlo.
3: Pensare.
1: Ce ne abbiamo un po', sì.
3: Io voglio
2: un cluster di 286. Io voglio l'inferno.
1: Sì, abbiamo una torre di 286.
0: All'altro ce n'è altre 20 torri. Okay. Ci siamo carriati.
2: Io ne ho 10 a casa mia, in bagno altri 10 a casa sua.
1: Un bel cluster, allora, di 286 per fare cose.
0: 250, esatto. Non me ne può portare l'auto, 290.
2: Non c'è il decimo
0: già. Nessuno, dobbiamo scendere noi.
2: C'è perché
0: c'è la regola 4 per.
2: Spero che sei in
4: chiaro. Sono staffa sullo.
0: Staffa sullo.
4: Se scrivo 1,4 per veramente finisce domani mattina in pastrizia.
0: Ma dai, va avanti un mega server, va avanti un mega alla volta. Questo.
4: Vabbè, tipo starò andando allora a 14 per
0: 16 per
4: ma la forma
0: sì, 13 per 15
4: questo tipo si sì, mi viene tutto io invece la scritta della sono 2 per ci danno 5.2 per
0: pare io aspettavo i soldi se me lo dice la sennò costano non andavo in mercato
4: si sì, io tipo 20 euro utilizzare già stesso ma cazzo fallo riposare riscaldi tutto il cd se lo vieni in laser fallo riposare spegni il computer per 1 o 2 ore che non si comprende rispetto di là non funziona non si è iniziato con quello
0: non funziona
4: ma se provo a farci la cosa diceva che funzionava
0: non
4: funziona. Che bocco, sto tengono mi devi 2 euro.
0: Bello.
4: Troia.
0: C'è di miglia, perché ti devo 2 euro.
4: Perché ti ho pagato prima, perché quando tu hai pagato 5 euro soltanto per la maglietta che resta.
0: Allora 1 euro te lo devi dare Paolo. Ok. Io ho dato 9 euro.
4: Cristo, io già che sono senza soldi per campare in queste città.
0: Come non dirò da?
2: Non ci abbiamo qualcosa sul volare.
4: Cristo.
0: La mia rinata.
4: Ah, no, se ne sto portando una mia per il frigo.
2: Dio, dai, ma il frigo è andato in casa di suolo, ma dove ti è andato?
4: Io dico, me ne sono portati di uno per impazzicarmi nel laboratorio e uno per mettermi in casa.
2: Tu ce l'hai
4: la
2: casa?
4: Atta, se vedi la porta che ho fatto la sopra in mansarda da me, ti metti a ridere. Ah? Io ce l'ho postato. E tu, dove lo chiedi? La vera morte che ho fatto di cucciare la morte è così di sopra. C'era complicato. Io non è con mano ferma, dico queste che sono tagliate, lo dico, c'è un boom boom boom.
2: Io sto facendo
4: il mio lavoro. Io non mi sono detto che non c'era. Io ci parlo stessa. Io non mi sono detto
0: non
4: va, guarda, con più sensi di finestra non ce n'è più. Sotto è arrivato il pranzo?
1: Scusa, apri quella finestra, quell'altro. No, no, basta che entra aria.
4: Non è meglio che ne apri solo una, che sennò poi si fa troppo corrente. Poi moriamo.
0: Oh, let us.
5: lo voglio.
0: Grazie.

0: te l'ho descritto in due parole.
1: Forse quel CD, se non lo ascoltare più, vuole mettere un po' di
0: sì.
1: E stanno a mangiare.
0: Qua c'è.
2: Si sta uscendo.
3: Ma allora ripidi Google,
0: ripidi Google?
4: Fai il google.com e non ti risolvi.
3: No, ti cade qualcuno.
0: Fai google.it.
3: Prova a pingare qualcuno che sta sulla stazione.
4: Ma comunque non funziona in casa.
5: È iniziato il pranzo. C'è cibo giù.
4: Ci sono le pasta.
5: Cazzo, perché mi
4: c'è la pasta asciutta.
5: Gli ho messo quella cosa nel canne. Quella cosa là del driverino.
4: Ma va lo stesso, va esattamente come prima. È masterizzato?
5: Sì. Il computer va esattamente come prima. Mi masterizza lento. Come boh.
4: Porco Dio!
5: E allora muso e me.
4: Sentivo come l'ho detto, ti dico daccio. Ah, devi mettere il driver questo qui.
6: Specialmente che la pasta ora è pronta.
1: Ma che pasta è?
4: Asciutta.
3: Ma io voglio quella cosa là, voglio.
2: Questa cosa qua la posso adesso del mercato.
1: E quant'è che costa la pasta?
5: Ma che è aperto il mercato?
2: Ah?
5: È aperto.
1: Sì. Ma quanto costa la pasta?
4: Ma...
6: Io non lo so, perché sono tuo cazzo.
4: Ah.
2: Dovremmo avere dei persone simili.
5: Vado a casa sul mercato.
4: Come? Cioè, ma io... Ma scusa, la pasta è grandiosa.
1: Aspetta, la tua varietà è stessina in questo
4: cioè?
6: Me la fai una cortesia?
5: Grazie, scendiamo.
4: Stai parlando di questo?
2: Me la fai una cortesia.
1: Oh, fan.
4: Ha parlato il mostro di Finezza lì.
6: Mi fai una
4: cortesia. Vediamo.
6: Dove sono i soldi? Le salite del ponte delle Red
2: Bull? No, ci sono.
6: Ah, le Red Bull sono. Allora,
2: Red Bull non ci sono.
4: La puoi vuotare?
0: E chi ripiglio gli altri?
4: Ma che devo fare? Ah, devo scegliere. Tu prosegui nella masterizzazione? Mia pece?
1: Stiamo andando a...
4: Allora metti l'uno e facciamo
1: quello che vuoi.
5: In aria,
2: se devi mettere questa al suo.
4: Sì, sì. Allora lo fai tu questa operazione? Allora fa lui questa operazione.
6: E gli porto un piatto di cassa?
4: Con il pompino però. Fatta col pompino. Non so com'è, però tu gliela chiedi.
1: C'è una
4: col sugo, la pasta del sugo.
5: Ti dico, hai pasta col pompino.
4: Allora io continuo qua.
6: Di okay. A me di là. Grazie.
4: Ma com'è? Ah, con sole.
6: No.
4: Ma dov'è la directory delle merde? No, e sono DJ Oser, non posso masterizzare da utente.
2: Sì che può masterizzare da utente.
4: Ah sì?
2: Anche prima
4: iniziato a stringere
2: tutto.
4: È vero, pazzesco. Ma è pazzesco.
6: Ma io sono un altro.
3: Perché tu
6: vuoi modo
3: monico?
6: No.
3: Io penso che tutti quelli in guarda ci siamo caduti totalmente.
4: Ma che spacchio me ne fotti?
1: Non dire
4: io? sono in sucarete, sì. Col filo, perché?
7: Quindi mi attacco questo, lo direi adesso.
4: Beh, può darsi.
7: Perché, scusa, con la chest point non si può dire che cazzo è successo?
4: Che cazzo ne so. No, sinceramente non lo so. Ma io ho qua il formaggio morto di ieri. Che cazzo dice? Formaggio? Sa di formaggio?
2: Appunto. Il problema è che c'è un gusto di formaggio.
3: L'uomo chiamato Cloaca.
4: È stato 6 ore fuori. Qual è il problema?
3: No, dipende dal fatto che i piani essenziali sono a me. Sì, ma già se lo sentito stabile.
4: Ma c'è Coca-Cola? Minchia. Ah, hai ragione.
0: Tu dov'è che arrivi a Viaggio 9? Arrivi a Viaggio 7 tu.
3: Non può andare in modo.
4: Quelli che c'erano nella chiave li ho fatti tutti.
8: Quindi non funziona a scaricare.
0: È l'ultimo, non mi ricordo qual è.
8: Non mi è mai capitato.
4: Dimmi.
2: No, se trovo quello che sono tutte le scarpe.
4: Ah, non è quale?
0: Credo che sia giù.
3: Vuole mangiare la pasta con tutti in giro, no?
0: Esatto.
4: Ciao.
3: Che schifo.
2: Ma è spento adesso. Sì, è amore.
0: Il 7 ce l'hai, sì o no?
4: Non lo so, perché io li ho rinominati.
2: Io non so dire perché.
4: Il diario 7? Io ho diario 1, 2, 3, 4, 7 e 8.
8: Come il cazzo di
0: 1, 2, 3, 4?
8: Io sto in rete.
4: I diari di viaggio.
7: Io non so il mio cavetto, va.
4: Attenzione, qualcuno si sta tirando i carri di rete.
7: Il mio cavetto va da questo fatto.
0: Quindi il 6 non ti deve mancare perché è quello che mi serve.
4: Cioè?
0: Il mio,
4: è tuo, ok.
7: Tu vedi, dovrebbe esserci il
4: 5.
7: Si spegne la lucetta.
4: Il 7 ce l'ho già.
7: Guarda.
0: Sì.
7: Guarda se si spegne.
4: E non ho il 5 però.
0: Esatto.
4: Guarda se si spegne cosa? Porco di un Cristo di Gesù di Dio.
7: Questo che cazzo è un hub o un Twitch?
4: Ma che cazzo ne so? È un hub, è un hub.
0: Wireless access
4: point. No, quello. Ma sotto c'è l'hub. Ci sono bicchieri tipo questi, cioè? Minchia, allora sei più fino, veramente.
0: Non io come
4: ma guardate un bicchiere di questo e quel.
8: CLC lo chiamano, l'abbreviativo di cloaca.
2: 10 fottuti secondi, questo stato è stato progettato per 10 fottuti secondi.
4: Ma poi ve lo siete visti? Ah no, poi siamo andati tutti a dormire.
2: Noi siamo rimasti, loro un bel cazzo.
4: Il Viet fottuto Nam.
2: Io propongo una proiezione stanotte delle opzioni di brutta.
4: No, io proporrei Apocalypse Now. Che non l'ho visto quel film, cioè l'ho visto ma non me lo ricordo assolutamente. Non l'ho mai visto fino alla fine.
8: Ma è possibile che mi devo scaricare il Partition Magic da Windows e mi devo fare la partizione dal Partition Magic? È vergognoso questa cosa. È vergognoso. Il Parted non funziona. Il Parted non funziona. La morte anale funziona.
9: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, seconda parte.
4: Se hai un segnale totale,
7: Radio Cybernet.
4: Radio Cybernet, giovedì 1 aprile 2004, ore 19.15 Zulu, che corrispondono alle 21.15 ora italiana. Muse si è chiuso, così come altri programmi qui sul mio desktop. Non capisco perché mi sono trovato dei programmi chiusi e ho avuto sicuramente problemi di swap di memoria eccetera, perché ho l'hard disk pieno e non so dove mettere più le cose, porca puttana. Niente, mi sto incazzando perché non ho spazio sul disco. Così si è chiuso Muse, ci siamo persi in Aitolo esprimere il meglio di sé. Spero che lo rifaccia. Perché? Perché si è chiuso Muse, il G-Krelm e si è chiuso X-Chart da solo mentre mi swappavo il disco a bestia.
10: Ti sono entrati gli hacker.
4: Mi sono entrati gli hacker rarere. Cos'è che è? Succede questa cosa? 2425. Che cosa c'è?
10: Tu stai streamando dal vivo?
4: Sto streamando, sì.
10: Chi ci sta ascoltando?
4: Ma prima avevamo 35 ascoltatori.
10: Porco Dio!
4: Ora sono 26.
11: Porco Dio! Ma dove sono tutti su Insta?
4: No, Papuasia. Papuasia.org.
10: No, su Insta.
11: Locali qua.
10: Streaming, ma non c'è.
4: Locali qua dentro nessuno, penso. Perché non lo sa nessuno. Stiamo streamando, non lo so, me ne fotto.
10: Sanno un bordello di persone. Vista, fanno, ascoltano, provano a capire.
4: Ma speriamo.
10: Anche dall'estero.
4: Ma io lo spero. Visto che comunque quest'anno sto facendo i pezzi in cui do le notizie. Voglio fare un po' più. Sto spezzettando gli MP3 ogni due ore. Fermo la registrazione e ne riparto un'altra, così diventano anche un po' più scaricabili.
10: Io sto provando a chiedere in giro se ci può dare una mano a registrare.
4: A fare registrazioni? Per delle puntate vere e proprie?
10: No, per registrare i seminari.
4: C'è lei con registratore che fa ottime cose.
10: Ah,
4: dai. Registrare i seminari? C'ha un sacco di autonomia.
12: Ho 431 in ascoltare, 1012
4: minuti
12: in ascoltare, 9 ore di autonomia.
4: Vabbè,
10: bellissimo. No, ma certo,
12: fottuta.
4: La fottuta è?
12: Fottuta è file a suo DCD con proprietari.
10: Porco Dio.
12: Linux non lo riconosce come USB in storage perché è un voice recorder.
4: Porco
11: Dio.
12: Quindi,
10: porco Dio.
12: Quindi io prima devo passare da Windows, farli tramutare in web e poi da Linux faccio quello
10: che fa. Vabbè, porca madonna però
4: è un bello strumento e lo useremo.
10: Sì, bello strumento.
11: È un bel attrezzo, un bel attrezzo.
13: Lo daremo questo dagli PC così.
4: Com'è questo fottuto attrezzo?
10: Ottimo.
11: Un ottimo attrezzo.
4: Attrezzo. Notare la parola attrezzo. Va bene. Io invece mi sono inventato questa cosa del ditofono. Non è una cosa grandiosa, comodissimo, guarda. Posso orientare il micro a diventare un ditofono. Ditofono in culofono. Va bene, e adesso il diario di viaggio di Radio Cyber dalla Sicilia a Genova. Sul treno. Adesso vediamo se quel bug era dovuto ai WAV.
10: Ma che bestia!
4: Vediamo come si sente questo diario di viaggio. Da error on MP3. Skipping stream.
10: Poi perché non si può allargare? Era figo quando si poteva allargare.
4: Invalid argument.
10: Sì, error di allargamento.
11: Non allargare.
4: Ma è tutto sminchiato sto MP3. Ma chi l'ha fatto? 8 kilobit 8000 hertz mono. Cioè praticamente il MP3 è...
11: L'ho fatto in mostrare
4: come i putro corps. Non so se li hai mai sentiti.
10: Hai distrutto le casse di,
4: 20, di 31 ascoltatori.
10: Esatto, si scollegheranno tutte.
4: Senti, mi passi? Wow, no, come mi passi che non c'ho spazio?
14: Beh, oggi mi passi che masco lame, io buttavo.
4: Grazie, grazie. Sì, ma io ho paura a playare gli OG su Muse mentre streamo in MP3, che esplode tutto. Possiamo provare?
10: Quella nuova funziona bene. Già, ci sta pure il drag and drop. Multiplo.
14: C'è la fotografia quella così?
4: Non qua. No.
10: Allora, quello che è successo è solo il
4: No, no, l'ho interrotto. Troppo lento.
10: Dovrebbe essere un genere, perché solo quello era aspettato. Il resto si deve fare.
14: Ma potremmo stare a incendiare una volta.
4: Sì. un topic. Allora, Repubblica, andiamo a vedere un po' di notizie, visto che qui vediamo se riesco a playare un MP3.
15: Papa, sono Zeta. Papa, sono Zeta. Papa, sono Zeta. Papa, sono Zeta. Message. Message. Good. 7, 9, 6, 6, 1, 0, Alpha, Delta, India,
16: tutto qua, eh? È tutto qui. Terrificante.
4: Ci vogliono. Allora devi usare lame nel seguente modo: meno buttana 48, meno minchia minchia, meno vaffanculo maiuscolo 5, meno b come buttana 48. C'è la fine di puntarmi sta cosa in la faccia. Fuggiuta. Vai Splat, è il momento di farci del male. La fudda.
16: Dami. La fudda.
17: Come è?
16: Campione del mondo!
17: Lane!
16: L'Italia è il campione del mondo!
17: Scaricando il cazzo di cazzo miei, che devi fare? Vabbè, non lo faccio più!
16: Lame! Me lo B48!
17: Me lo
16: B48
17: non
16: c'è la
17: rubare!
16: E lo M M!
17: E lo M?
16: M! Meno B maiuscolo 5, nome del guapo.
17: E l'impostura lunga.
4: Ma il nome del guapo semplicemente. Ti fa il guapo punto MP3.
17: No, perché io ho messo.
4: No, minchiate, vieni qua a vedere e te lo dimostro. Su Funi. Nome del file, premi invio.
17: E mi crea un file di MP3?
4: Ti fa tutti i grafici della cosa che sto facendo? E fallo, porco giù. Avrai evidentemente un lame di merda. Che sei un frocio tu, testa di minchia. No, nome del file input, basta. Che versione hai? La mia è la 393 MMX.
17: Ma me la bie mi muco? Una B mi muco spazio con la donna? Una M mi muco spazio M? Una B mi muco spazio M?
4: Sì. Sì, sì, cretino. Cos'è?
17: Ma
18: non è che Windows ha il nome di merda con gli spazi di merda.
5: Bravo!
18: Per questo, come si doppiaggio.
12: Si parla di se non è con un grande video che c'è di diciamo no, non è vero di quello che mi dà, io penso che ho detto che sono per un tempo
18: sempre di
12: no, di quali di che mi dà
18: ma stai facendo con quel vivo adesso?
4: Ancora?
18: Io ho messo meno B 24, se ne fosse.
4: No, meno B devi mettere 48. Io ti ho detto meno B come buttana 48.
18: No, 48, 48. Ma ragazzi, 48 io.
3: Non so se è un caso di vicenda che sto a cavolo,
12: è una sua comunità. Invece per il comunitario, non ci vado, non voglio,
4: che sei ricchione, gli dici che sei ricchione.
3: Se bello, se sei ricchione non ti accetti.
5: Ma che spacchio stai dicendo?
3: Se sei ricchione se ne prendo che mi vedo tutti.
5: Cosa? Tu hai la droga? Vuoi che mi droghi?
12: Tra settimane,
5: non
12: si costa,
5: che bello.
18: Vabbè,
17: no, non c'è un
4: tutto compreso antenne $100, sì, compresa l'espedizione.
17: Indirizzo IP hai?
4: Wireless o Wiremore?
17: Subirai wireless.
4: 192, 168, 0100. Credo.
1: Adesso quanto già lo è di osa secondo te? Guarda in faccia. Guarda in faccia. Se l'è portata già. Dietro un cinese.
19: Ragazzi, ci sono cavi di rete in giro. Un cavo di rete.
12: Trasferito nella sala dove mi
4: Codi, stai codando, ricchione. Ma come codi lì, che poi quello che codi non lo puoi manco provare?
19: E come altro compila dopo una settimana che roda.
4: Minchia.
19: Si è compilato tutta la... Vabbè, ma tutti i punti e virgola si dimentica, non è che sono errori logici. Sono errori sintattici.
4: Tecnologia buddace. Orgoglio buddace.
1: Ma io lavoro a Caposec da 18 ore che parlo.
12: La vicino, no, ti vedo. Da questo lato.
1: Ci sono una tastiera.
10: Se c'è da spegnerla io.
4: Ma io la posta in SSL ve la posso prendere in SSL? Sì, e il mail server per uscire quale cazzo è? SMPT root. Il cazzo, il cazzo in gola. Io devo mettermi l'SMPT root del provider con cui sono, se no la mia mail mi rimbalza indietro.
17: Ok,
4: cos'è? Host meno MX?
12: Cioè,
17: spendo l'access point?
4: No.
17: No.
4: Te lo metti in culo.
10: Però ci penso io.
17: Mail, punto fasto e punto it. Ok?
10: Ora ci vuole.
0: Ma questi index che ti dovevo comprare non ti sei dato?
17: Ecco cosa dovevo fare, cazzo.
19: Ma su questo, ma ci siamo solo noi due e
0: vero? Pieno, non lo sa.
17: Manca un bicchiere d'acqua.
19: Ci siamo tre persone.
4: Nel web?
19: No, il re, 171, 31, 1, 2, 10, 1, 6.
4: Perché siamo massicci. Domani forse viene. Alza.
17: Stop, alza.
4: Io niente sto facendo. Stanno giungendo? Boh. Chi è che mi spinge? Porco Dio.
17: Quanto manca alla proiezione? Thank you.
20: ci sono i timbrini, ci sono in pratica queste cose di metallo, il 2PM per fare i timbri sulle pagelle, sulle robe che facevano
21: vedere?
20: No, ma è strada! Tipo se qua c'è il cognome dato di un tipo, chissà che cazzo è.
21: Ed è pieno di roba, tutti con nomi diversi. Questo qua ci mette il chioso e fa il tiro.
22: Già? Ma il nome di quel tipo. Se te fai timbri falsi. Il nome di qualcuno.
21: Io mi ci devo fare il biglietto da visita con questi dati qua. Perché è figo. Sei nuova identità. C'ho anche una laurea, magari.
22: Ingegneria navale.
21: No, qua facevano economia. In economia,
22: ingegneria navale, vorresti andare a fare quella laurea.
20: Sei laureato.
22: Sei laureato, vedi?
21: Io sono laureato,
22: in famiglia delle donne.
21: No, ma di là di quello.
22: È laureato in.
23: Ma non c'era, non c'era.
22: Facoltà di ingegneria con ingegneria navale.
21: Ah, questo è tutto. Se volete ci becchiamo, ci
20: andiamo a vedere.
22: Signor Massistro.
4: Non lo so.
21: Salve. Ma è vero, cioè, sì, sì, ho fatto questo.
22: No, ingegneria, laureato in ingegneria.
20: Sì, ma
22: è laureato in ingegneria.
20: Che figo!
21: No, che la laureata
22: No,
4: ma che cosa?

0: cioè non te ricordo tu,
1: ma poi non cazzo.
2: Questo ormai è il mio souvenir che ho fatto.
0: Il CTX è un oggetto auto di un ultimo programma. Ho detto che non sono questo, il metodo è stato difficile, non si può essere la stessa cosa.
3: E qui venivano nel principio di
1: cadenza, io
3: venivo. Dai, vedi a te che col fuoco, dopo fuoco a terra, la persona, le piante.
4: Ma che cazzo, ragazzi!
0: Questo voleva andare a con le
2: com'era per cambiare i nomi di sti cazzo di file, porco dio. Porco Gesù.
1: Qua praticamente il sistema di e che fai? Che
5: il mando è il delirio. Siamo in delirio.
1: Poi qua praticamente noi a fare tutti i siti con un oggetto che se non si vuole fare la cosa da fare se ci sono fare le cose che
3: sono
2: no. Ma porco Dio! Porco Dio!
3: Che musica?
4: Ma dove?
1: Io ho
3: la regga.
1: Ma perché mi sono quelli che
3: c'è la regga che stanno passando?
1: Non tra i bambini.
4: Secondo me c'è un po' che proprio le
3: no, merda.
4: Se la lanciamo in legge, stanno facendo croce.
2: Allora, vediamo se riusciamo finalmente a mandare questo cazzo di porco dio di diario di viaggio di merda. Certo.
6: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンキア、ラジオファイバーネット。
7: Necessario.
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana

0: identification number is incorrect.
1: Hmm.
2: Una voce di spermuta di Quara, distillata da Beckman.
3: Cos'è?

0: Tocca di tutto.
1: Ah no, niente alcolici purtroppo. Oh, non posso. Ma l'ha fatta lui?
0: Sì.
1: Tanto peccato non poteva assaggiare. Mi ci bagno la lingua.
0: Sono d'accordo.
2: Se poi mi baci la bevo io.
1: Fantastico.
2: Cioè, volevo, mi ha anche chiesto se deve diluirla, io gli ho detto assolutamente no.
1: No, non deve diluirla.
2: È buona così o no?
1: Fantastico. Questo ti fa passare anche, anche l'anima.
2: Ma no.
1: Falla assaggiare a lei, che apprezzerà.
2: Questa sarà un gusto di spremuta di koala.
1: Fantastico. Queste cose lui.
2: Tra le altre cose, sì.
1: Però. Ed è un distillato di
2: eucalipto
1: e menta in alcol.
2: Esattamente. Infatti devo fumare una sigaretta perché il mio polmone non è abituato alla cosa.
1: Se non sbaglio dovrebbe farti molto bene. Eh?
3: Buonissimo.
2: Se scendi nel giardino ne puoi ottenere anche un bicchiere intero.
1: E poi non risale più.
2: Qualcun altro vuole assaggiare il koala?
1: Spremuta di koala.
3: Cos'è? Alcol.
2: Ah, sì. Mi sembra che portare qualcosa di non alcolico.
1: Potevi portare un bel caffè.
3: E ti sei partito male.
2: E ti avrei portato un tè, ma non un caffè.
1: Ah, è vero, è vero. Allora, vediamo un po' cosa ci dice Indy Media. C'è un sacco di novità nel Newswire.
3: Indy Media non dice una cifra.
1: Il Mossad in Italia potrebbe essere interessante. I servizi italiani filo-sionisti. Il Mossad si è limitato a visitare la penisola, territorio di scontro, i fatti dell'Achille Lauro. Allora. Ma è un articolo abbastanza lungo, devo dire. Ce n'è da leggere e non posso leggervelo tutto, però se ve lo andate a leggere da voi è veramente interessante. Quindi italy.indymedia.org. Fuga di materiale radioattivo, la DDA indaga su Rotondella. Allora, vediamo un po'. Coinvolgere la NATO in Iraq secondo Powell.
2: Attraverso il quale ho la necessità di mandare un messaggio.
1: Concerto nazista a Roma il 22 aprile al Limit Club di Roma. Madonna, vabbè, prete con 3 kg di coca, interessante.

0: È interessante il commento della notizia. Che ci faceva il prete con 3 chili di coca? Chi sono gli sniffatori che dovevano soddisfare il vizietto quotidiano? Per chi era la cocaina, non gli bastano più la Madonna e tutti i santi in colonna. Cercano paradisi artificiali con la Nazca.
1: Sei veramente serio?
2: Sì.
1: Cafudda. Int Cafudda. Tieni. Intanto crea tutte le ISO. Dopodiché me la lasci lì.
3: Non c'è qualche opzione, dice fai 7000 copie.
1: No, in realtà io volevo spostare la macchina e metterla qui. Non sai questo cosa vuol dire?
3: Che io ho la macchina nel naso?
1: No, che tu dovrai assolutamente annullarti da qui.
3: Non se ne parla. Tanti morti. Vabbè, al massimo.
1: No, lascio lì.
3: No, vabbè, spostiamo quello. Io direi.
4: No, non lascio lì, Cristo!
3: Cristo!
1: Mi sono quasi strozzato per fare questa strozzata.
3: Tra cazzo di Buddha, mettiamo quella.
5: No!
3: Stai cominciando. Sì, sulla retta via della massa. Questo è un porcellino di salvadanaio. Un salvadanaio.
2: Già da tempo.
6: Comunque siamo da quella di sopra, si è proprio
1: utilizzato. Dove sei? Io compro quelle cose. Mais lo mangi? Galette di mais integrali, biologiche. La discount che ne ha di fantastica. Che roba è? Ah no, basta, fai.
2: Stavo provando.
1: Ah.
6: Okay.
1: Merda vera.
3: Che conosci della finta?
1: No, è questa qua che ho in mano.
3: Cominciando a 48 vera, ti sentirà paperina.
1: No, è un CD di Og Vorbis. Ci sono 600 mega praticamente di Og Vorbis, di MP3. In Og. Di Og. Minchia, quindi adesso tu ti metti lì, fai il DJ, il bassista.
3: Vergogna.
1: Cazzo di

Grazie.

0: Stai facendo una passeggiata. Su. Volete essere sfidato per sfida?
1: Andiamo.
0: Qua.
1: No, fissato.
2: Dobbiamo insegnare l'altro.
3: Che però scherzi, su metta dopo un bicchiere.
4: Questo è il mio fatto cenare. Questo.
2: Perché
4: avevamo.
1: Del CD?
0: Sì, sì.
1: Tu crei la ISO dalla ISO?
0: È un ISO.
1: Punto. Perché non fai DD e copi direttamente la ISO? Invece di fargli ricreare la ISO? Mi sembrava strana sta cosa, così.
0: Sempre fatto.
2: Addio. A dopo.
0: Quindi
1: finivo.
0: Va bene, alla fine è la stessa cosa.

0: Freddo?
1: Serotino.
2: Qua a Genova hanno un microclima davvero di merda.
0: Chiamalo come vuoi.
3: Ma che BS è uso? BS uguale?
0: Ma che BS? Che te frega del BS?
3: Sì,
0: ho. Oh, no.
2: Ti devi vestire, come decide il clima la mattina, e poi ti devi la strada.
0: Sì. Poi devi picchiare.
2: Ci sono 30 gradi o meno 15. Via di mezzo, sti cazzi.
1: No, ma stanotte è bene, abbiamo la luce. Sono andato, come temperatura.
2: Oh. Casa sua? Fornetto dell'Omi. In Brescia.
3: Vuoi essere sfidato?
4: E se tu nel funziona.
2: Entri e perdi.
3: C'è ma solo se tu nel.
2: C'è l'ossigeno la reparto.
3: Vuoi essere sfidato a Type Speed?
4: A cosa?
3: Type Speed.
4: Non ci so giocare.
3: Fresh Meat non puoi pescare.
4: No.
3: Perché? Ma qui è tanto. Dai, forza.
4: No.
3: Skill. Vuoi essere sfidato a Type Speed?
2: No, io non gioco. Sto cercando di smettere.
0: Porco Dio, Basher, ti sei meritato l'annullamento nella mia.
3: Dopo averli salvato.
0: Nel mio schermo virtuale chiamato Satana.
2: Meno male quando si prende un marrugio in culo.
5: Non lo esattamente quando ho detto la mia.
3: Dai, va. Freshmeat.net.
5: No, no.
3: Ci fate mettere in culo.
2: The Night, lo sei solo con un crasto.
5: Serve cavia. Chi vuole spingere la cavia?
3: No, mi secco.
5: Sei un lo fai solamente per rimanere su di me?
3: No, non è vero.
5: Sì, è vero.
3: Non l'avrei mai fatto.
5: È vero.
3: No, mi serve. È finita.
4: Sta bene. Se tu non funziona.
2: Mi piace il buon approccio.
0: Sì, ma hai OR? Hai l'ID?
5: Sei un IOR.
0: È normale?
5: Cosa?
0: La IOR o la
5: IOR? La IOR
0: ancora? Non è quello sopra?
5: No, però dai l'alimentatore. Però dai l'alimentatore che si fosse un po' di copie.
0: Ma c'hai il 52 per adesso?
3: Anzi, che si può dare un
0: po'. No, no, è normale.
5: Dai, sì. Vediamo
3: come
5: si
3: monta.
5: Come si
3: è qua?
2: Una bella sfida, se non fosse che c'è probabilmente la
0: cosa.
2: Installare una scheda wireless ISRobot.
3: Sì. Però
4: CNCI?
2: Certo.
4: No.
3: C'è sotto condizione?
0: Ora?
4: Se io sono qua, ci sono Pallo, Tron e...
0: Basta, già. Ma tu mi devi fare cadere i CD.
6: È proprio... Mi vado a dare il taglio?
4: Ma pensavo di smontare comunque dopo.
3: Ma sì, per no, me
2: no.
3: Domani mattina.
2: Irbana.
3: Però,
4: chipset.
2: Cazzo, sono io,
3: possiamo fare un pochino qua davanti.
4: Infatti, in serata tanto ci sarà movimento sì, sicuro. Sì.
5: Dio Fist cosa propone stasera?
0: Dio Fist, io proporrei Apocalypse Now. No.
4: Minchia!
0: Iniziando presto. Sento!
3: La montagna sacra è in stadio.
0: Ma basta!
4: Ma
0: lo zio di Bruno!
4: Che fa?
7: da molti anni prima che uscisse il DVX.
3: Sono
7: catanese. L'ho visto proiettato ad Affaro. Un po' di anni fa. Sì. Grandioso.
3: Ma a questo punto facciamo il cartello dello zio Fisto.
7: Cartello?
3: Dello zio Fisto.
7: Andiamo su. Io ci starei. Non ci siamo.
2: Cosa è che non fanno per vedere con me? Ti sei cagato?
3: Anticipiamo.
7: Mi sa che forse è meglio anticipare.
6: Ma per guardare stasera il dottor Kelly non lo so. No,
3: sì,
6: se ha solo due punte sì. Ma la deve avere solo due.
5: E guai adesso.
2: Il problema è uno, che c'è riuscito uno solo.
3: C'è riuscito uno solo a farlo
6: funzionare.
2: Non è che cosa è questo?

0: 기억이 나.
1: 네, 소셜 마케팅.
2: Di merda. C'entra un cazzo con Gmail, è una cosa per il sito, mi serve solo fare il certificato se serve.
3: Sì.
4: Sì.
2: Che vuole quella.
3: Ma già c'è.
2: Oh, la mia amica.
3: Già ci deve essere.
4: Fuori. Andrò fuori.
3: Sì, aspetta che sto arrivando là. Va bene, facciamo il
2: dimmi che puoi cliccare qua che non ci entriamo.
4: Ma intanto la batteria me la metto a caricare, tu che dici?
2: Ma no, direi no.
4: Direi sì.
2: Io direi di no. 165 giorni, X509. Dovrebbe fare così il certificato, però non funziona.
4: Giusto, perché non ti devi un po' d'ontano?
2: Perché poi non c'entriamo tanto. Se però qua non c'entriamo, qua c'è asbesto, asbesto ha bisogno di 90 metri.
0: Ho killato X mentre non c'è
2: Io canterò.
1: Sì.
2: Ma io. Sì, qua c'è stato. Minchia, sembra.
4: Sono acido di merda, ma allora sei gay veramente.
2: No, cazzona, non te l'ho riempito, io c'ho il mio portacenere, però poi come mi sono girato hanno preso la mia idea e si sono divertiti.
5: Bastardi, ora mi hanno stoccato.
6: Niente, non so dove
5: la sua. Punto verso la testa.
6: Ma che c'entro io, scusa?
5: No, lui va.
2: No, ma non ce l'ho.
5: Ma di chi è stata l'idea di merda?
6: Diciamo che è venuta in contemporanea.
5: Ma vaffanculo. Froci.
2: Mi ha parlato che usi il barattolo dei pomodorini ciliegino, là, che cazzo è?
7: Almeno la direttiva.
2: Che direttiva, guarda un faro di chi deleno.
7: Sì, che sono poco tempo.
4: Minchia, che bordello di figo, ma così io
6: pericoloso.
2: Quanto ti costa?
4: No,
2: però.

0: Come?
1: Dritto?
2: No, che cazzo.
0: Ci sono la Red Bull.
1: Bravo, dov'è la Red Bull?
2: Nile, cos'è relay.fastweb.it?
1: Non so, perché
2: stai male?
0: No.
1: E dal tubo uscirono le cavalle.
2: Grandioso quel adesivo.
1: E dal tubo uscirono le cavalle.
0: Beh, anche la bellezza è molto bella.
1: Ok, allora non è qua, perché non si mette.
3: Tieni, qua ci sono varie 1, 2, 3, 4, 5, casomai poi. Se te lo dividi tutto in gruppi di 1, 2, 3, 4, 5 li fai interi. Che ne pensi? Beh sì.
2: Scusate, ma io avevo dato a Cresce una quantità di pennarelli mostruosa.
0: Ah, uno nero ce l'ho io.
1: Uno verde ci dovrebbe essere da qualche parte. Che mine pennarelle.
2: Ed erano uno nero e forse due rossi, o due neri e uno rosso.
0: Uno nero ce l'ho io.
1: Però è una deceduta, vero? Sempre che è una
3: deceduta. Se parte
2: Irix. Se parte
3: Irix.
1: Serve pennarello?
2: No, ora non più. Sì.
1: La fumata e da questi coccolini qua.
4: Basso acustico, c'è un basso acustico, io lo costringerò.
2: Veramente
3: è una bella cosa.
4: Ma ha detto che c'è un basso acustico giù, non ho capito dove. Non nel Bonci, ma nell'altro. Non ho capito di chi. Ha detto il mio acrino.
2: Per me va bene, ci vuole chiamarla dal vivo.
0: Che cosa va?
2: È una chitarra basso o è un contrabbasso o cosa?
4: No, chitarra basso.
2: Quella grossa.
4: Chitarrone, sì, fretless, sì. Basso acustico.
2: Molto anale.
0: Ma quando?
4: Dopo stasera, quando.
0: Per me non
4: ti... quando ci pare.
2: Ora,
0: non qui,
2: datemi un'idea.
4: Non qui.
0: Anche qui per te. Vieni che musica è.
4: E la musica.
0: E tranquillo, mi sta bene.
4: Se è male è tutta colpa sua.
0: E di voi che suonate insieme a lui?
4: No, facciamo delle cose.
0: Tranquillo.
2: Diciamo, quattro quarti è abolito. Senti composti.
4: Bene.
2: Cambiare battute in continuazione, cambiare tempo in continuazione.
4: Senza senso.
0: Allora, no, ma senza senso. Sarà qualcosa di tranquillo sicuramente.
4: Sì.
0: Io farei una Genesis anni 70 per Gabriel.
2: Cosa ti vorrei fare sentire di Zappa? Minchia, ci hai rotto il cazzo con questo beat.
0: Lino,
5: concordo.
0: Chi è? Lo devo sapere.
2: Ti farei sentire qualcosa di Zappa.
4: Ecco.
2: Ah!
0: Sei l'unica che sta giocando.
2: Ti faccio vedere qualcosa di Zappa se riesco a farti vedere.
4: Vedere qualcosa di Zappa è molto più allettante. Stai anche streamando?
2: Sì. Si sto anche streamando effettivamente.
4: E voi tutti potete vederlo.
2: Ma sì. Questo è Terry Bones, vabbè. Andiamo a cercare. Devo passare un po' il microfono.

0: Sì, sì.
1: Ciao Rinello, sono Killer.
0: Oh, bene, sì, sì, manda i saluti tranquillo.
1: Sì, lo so.
0: Figurati.
1: So che sta ascoltando in questo momento.
0: Io avevo mandato un po' di musica e...
1: A puttane la musica.
0: Sì, sì.
1: Aspetta.
2: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
3: ミンキア、ラジオファイブルネ
4: ス。ogni martedì alle ore 22 ora italiana。

0: Il
1: Zeshmut, Zesh non è andato lì.
2: Ma non c'è nome alla mano.
3: Cristo malato, Cristo merda.
4: Gente nell'Australia,
1: ma so,
4: ma c'è uno che dalla Nuova Zelanda ci ha scritto un libro, è scritto SG,
1: parliamo inglese,
3: chi? Non ho capito,
5: ti ho fatto aprire un po' di
0: porta,
5: anche io ho visto,
3: si è fatta aprire la porta del BNC, capito,
4: ogni tanto basta, cioè gente,
1: quello
4: della
1: Hawaii, no, io che non posso scassare il cazzo in guerra, sì.
4: A me
1: o poi scrive sempre c'è qualcuno,
4: no, però poi c'è, capito, Federelle qua nell'Australia, poi c'è Helbeck che è da punto SG,
1: SG
4: è
1: stata
3: .sg is Scandinavian gay. Ma di chi sei?
5: No. Poco dress, Luma Pest, HTTP.
3: E Cristo S, no?
5: Cristo S è un po' più.
3: Ah, che bello quando oscilla il microfono, vaffanculo al santo Dio. Vaffanculo muse. Dove stai andando?
1: Ah, questa sedia è una comodità.
5: È vero, devi stare qua, non pensavo.
1: Il sempre così. Me la ciuchi.
6: Quella va KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
3: ミンキア、ラディオファイバーネット。ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: oggi ho 8 aprile.
1: No.
0: E allora?
1: Ah, 8 aprile. Dove sei? No, sono ancora

0: Chi è che può mettere su un server FTP pubblico?
1: Io ce l'ho già.
0: Che gli scatafollo dentro 4 giga di zappa.
1: Chiaro.
0: E allora chi è che può mettere su un server FTP pubblico? Non c'è una macchina di deposito.
2: Ma riesce ad avere la partizione?
1: Effettivamente non c'è un cazzo, nel kit l'anno scorso c'era lo schifo.
0: Sì, ma oggi è giovedì, anche inizia domani.
1: E oggi dovrebbe essere a me un 90% delle cose pronte, ancora il firewall.
0: Quando mai? Quando mai è stato così?
3: Ma che schifo di?
1: L'anno scorso era così.
0: Ah, oddio mio. Spiega qualcosa delle GTK al pubblico di Radio Science.
3: No, appena faremo il seminario notturno spiegherò.
0: E quando lo farete?
3: Non lo so, dopo...
0: Dopo?
3: Dopo Muse degli Zibis, verso le 4 di mattina.
0: E quando?
3: Domani. Quando è il seminario di Muse?
4: Come il seminario? Lo vedo poi.
3: Ti ho detto, una terza, quest'anno.
4: E poi
0: sì, sono io quello che parla. No, non usare in parte perché viene TFS per quella di Windows XP.
4: Ma funziona. Io lo so.
0: Io non lo so.
4: Proverò.
1: Fai un backup di un po' di tempo.
0: Oh! Salve.
4: Fuori
0: alla Freaknet Dine e Radio Cyberman. Bene, in questo momento non mi va assolutamente di parlare. E quindi io lascio andare questi deliri. Abbiamo un bel po' di ascoltatori.
1: Quando lo faccio, ora non sto scaricando, quando lo faccio partire scarica, va bene.
5: Faccio adesso non scaricare niente.
1: Cioè fino a 700 riesco a ricaricare.
0: Oh.
1: Ping them out. Anche Splash.
4: Salutate il mondo
0: ricco. Ho scoperto un metodo bellissimo per ignorare le query.
1: Ignora.
0: Che non è chiuderle o ignorare, ma le riduco a finestrella e poi le sbatto nell'ultimo desktop virtuale che non guardo mai, le lascio lì a marcire. E c'ho una desktop virtuale piena di query ignorate. È una cosa molto bella.
4: Io
0: che cos'è acqua? Oh. Ah, bravo, sarebbe...
4: Com'è auto
1: identico? Sì. Tu devi togliere? Pensi di scendere sotto?
4: No.
1: Vabbè, se scendi...
4: Di
1: aprire nel server TV. Quando scenderai, se scenderai. Vale la pena. Comunque non lo puoi fare se metti più quello che usci di solito, devi sapere quello di pasta.
0: La morte, la morte. Java male mi occupava Dev Audio e Sandro mi fa, vedi che Java è vomito del Signore.
4: Ecco così.
0: per questo non può funzionare.
1: Dici che si sente un rimbombo bestiale.
0: Sarà il vuoto di questa stanza.
6: Sarà il vuoto.
1: Dice che si sente meglio.
0: Io non ho fatto niente, quindi
6: cambiate
1: funzione.
6: Sto cazzo di cocaina di oggi non è più come quella di nuovo.
7: Extreme, tu irai extreme. È divertente. Tu devi dare un po' a tutti, ci sono tipo, che so, le guardie fidati.
0: No, il sito è un gioco.
7: È un gioco
0: per Linux.
7: Per il soggetto, se c'è un browser, anche dal cellulare.
0: Ah, devi navigare. No, vabbè, devi stare connesso, vaffanculo. Devi stare connesso, quindi devi pagare.
6: Due giorni perché funzionava. Quindi mi sono incazzato con la bici. Ma ho capito per quale cazzo volevo far cambiare di permesso.
1: Non ha senso questo.
7: Ma ti ammetti un po' di bici, va?
1: Yes.
6: Allora, proviamo questo cazzo di barriere.
0: Chi?
7: Se ti installi tutti i passi, dai l'interfaccia grafica più utilizzabile nel parte di te.
6: Poi riavvio solo questo pezzo anche per me.
1: Squisma.
6: Ma come è
1: un po'? Sto arrivando di cizia, non lo so quando lo dico.
0: C'è l'impestato? Ma digli di ascoltare lo stream.
7: E siamo la sbesta che sta streamando, quindi c'è una rete vicina, ascolta lo stream.
0: Comunque streamo 24 ore su 24, anche non mi crolla la rete qua.
1: Soltano le cose dei seminari.
7: Due gambe, due braccia e una testa a testa. Quando partiamo.
0: Che bello uppare le cose a 500k al secondo.
7: Oh, stamattina. Cosa? E ancora non c'è più una
1: scrivere.
0: Chi?
1: Tu.
7: Tutti loro, ma
1: tutti
7: loro.
0: Non ti faccio scrivere che c'è di casa?
1: Forse è col team come macchia.
0: Che frodo. Ma perché non sistemi la macchina di Lobo?
1: Perché la RAM non parte, quindi non posso fare.
7: Sì. Ma tu dove sei Lobo? Perché? Ah, sì. Va bene.
1: Perché
7: ah, buono. Così ti vedremo più spesso. Possiamo fare un mini lamparti a casa tua. Cosa?
0: Fate un gay party.
7: E facciamo tutto cosa. Noi facciamo tutto.
3: Nessuno.
7: Vabbè, dai. Va bene. Va bene. Ok, dai, vai, ci sentiamo. Se entri su Irk, noi saremo qua in questi giorni. Su Pietra ci trovi. Ok. Va bene. Ciao. Niente, in Ibiza ci ha investato.
0: Ci ha investato?
7: Ci ha invitato al suo agriturismo a fare un lambatto.
0: Ma quando?
7: Quando gli arriverà la DSL.
0: Ah, quando gli arriverà. Ah, ha un agriturismo?
7: Sì.
0: Dove?
7: Come cazzo si chiama? Villa Rosa, è vicino. Vicino
0: a Heineken.
7: Vicino a N, è un incrocio per qualunque altra cosa.
0: Vicino, vicino all'Heineken.
7: Niente, ho detto, a parte di configura di servo. Oh,
3: beh, non sta
7: preparando. No, dai, non sta preparando. Siamo ormai... Beh, quando c'è il turismo, lavora
1: là. Giorno, mi prego, vero?
0: Ale, Ale, vogliamo mandare qualcuno dei pezzi? È che io non ho spazio per metterli e non ho spazio per tenerli. Se me li MP3, se me li encodi in MP3 in qualità che non fa crashare muse. Tu ridi, però ci sono alcuni. Quali sono quelli da evitare, se lo sai?
7: Lo so, ce ne sono alcuni. No, dov'è?
0: Io me ne fregherò della posta elettronica.
8: Questo non l'ho detto, vado a Genova, proprio sono ucciso.
0: Vabbè, ho messo sul topic nello stream.
6: Aspetta, c'è una tavola di automatico, non c'è l'uso.
8: No, per parlare.
6: Lo fai, lo fai.
0: Perché?
6: Infatti, lo posso.
0: Sei curvo. Ci devo pensare. No, non ho spazio.
7: Visto io?
9: uscire per via di queste parole, viene per Dio. Ciao, ci vediamo. Grazie, buongiorno a te.
0: Ho dovuto cliccare il source e riconnettermi.
7: HK SMTP
9: mi piazza. La mi piazza.
6: Funziona il telegrafico?
9: Non funziona l'auto in.
6: Funziona del
9: programma.
6: Allora. Sono contento.
9: Ah, il shiny dello cipolla.
0: Ali!
9: Io sto un po' di fare un retrospettivo.
0: Ma chi è sto deficiente? Send tu Satana. Ok, e sono altri due che sono finite nel dimenticatoio.
7: Andare pure salutistici.
0: Salutistici ci può andare. Para serve di uscire con pochissimo poco. Dice che non ha problemi. Telefono? Che telefono? A chi stai telefonando, imbecille?
9: Dovrebbe cambiare qualche cavallo. Siamo i baffi delle
0: donne. Che dovete fare? Che ne so?
10: Nella mia auto per tutta la cassella registrazione c'è un segreto.
0: Ma perché non riuscite a entrare da me? Che indirizzo IP hai?
7: Perché tu sei in wireless.
0: Io non sono in wireless, io sono attaccato all'app.
10: E se sei un altro sottorete?
0: Ma perché non vi prendete un IP di una sottorete?
10: Perché non
9: ma non sai che cosa
0: che IP hai?
9: È un po' da quello che ho da fare
10: così non si vede
9: non è un po' così di fare
10: non so se
7: giusto ho visto in 5 non vedo l'età
0: tutta da fare
7: tutto me. Quando mi scrivo qualcuno
0: tutto di coglioni
7: no perché già io devo stare a fare culo poi secondo me già non è ancora
9: per giustificare che ci troviamo a noi che chiameremo tipo non lo so visca visca questa cosa
10: e qua non me lo dice che è la mia
9: ma la casa
0: è 192. Che ci fate su 192?
9: Noi siamo attati, siamo doppiamente attati.
0: Ah, ecco perché non, sì, non mi vedete. Allora sei veramente
9: pingo,
0: un sei un sì, mi, la sega ping. Stai pingando qualcun altro.
7: Perché io entro sul PC di Doma che è sulla cosa.
0: Ma se il 100 se l'è preso, chi è che se l'era preso qua?
9: Io c'ho il 101.
0: 192 168 0 0. Prova a entrare sul 192 168 0100 a copiarmi quelle cose. Ora ci guardo dove si potrebbe entrare. 192 168 0100. No, Teneto fai un cazzo, SCP. Copia quelle cose sul genere. 192 168 0100. Minchia, tre volte, oh. Tre volte. E su tre volte. A me i frollini. Minchia, sei muccato.
3: 100 quanto vuole?
1: Non ci vedevamo più.
3: Ma è nattata di link, porco Dio, non funziona un cazzo.
1: Ma la cosa no, è di la qualche cosa.
10: Ah, di link un po'.
1: Io voglio un cavo di re.
3: Io casualmente ero finito nella rete bad di cui non usciva niente nelle regole del firewall. Che bello,
1: funziona il parolo,
3: dicono di sì, ma in realtà dopo sistemiamo sta macchina, cosa che non va? La RAM?
1: Io ho sfumato la RAM,
11: Guarda che sto... Il mio nome è il centro. Il mio papà mi ha raggiunto. che non dava quindi allora che è finito sfilarlo e ripassarlo ma poi per me è inclusivo e toccare le cose che funzionano
12: però tu devi fare
13: e che devo fare? Non so, non so,
14: ragazzi, non voglio capire se c'è una busta.
13: Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è v

0: C'è un comando per vedere quando è stato avviato un processo?
1: Sì, è stato sospeso.
0: Ma non dice da che ora è stato avviato. Però dice,
2: ma non c'è.
3: Ah, io che sono
2: un problema. Ma sono solo 7 canali. No, chiaro, ma si sa bene che è un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più
0: di un po' più di un po' più
2: di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po'

0: passo di qua.
1: No, non so.
2: Mi potevo perdere, ma
0: no, non
2: c'è noi.
0: No, no.
3: Non mi fido. Può essere che la completamente non mi può.
4: Tu sei il tizio, io sento solo il mio.
5: Io veramente sento il suo, ho le di inizi che rispondono di un
4: spaghetto. Mi porto via quel cloud in finotti di merda abbastanza.
1: Ragazzi, CP82C81
4: 0 ha un
1: Xbox
4: controller. Pare la taglia, non si sa.
1: E per un altro PS2 ha un Xbox. Perché poi dice,
4: ah, guarda,
1: ce l'ho,
4: non è
1: PS2.
4: Ma tu gli hai dato
3: pure, la tua musica sta proprio.
6: Di mangolare, poi,
4: e porto Dio.
1: Perché poi di set di merda, il di messaggio di merda non me lo dice, perché non basta. Quindi mi interroga.
4: E porto Dio.
1: Ma
4: che ti risolvo?
3: Dai,
4: non
3: lo so,
4: questo non ti
3: piace.
4: Non c'è il modo. Una volta.
2: E ti addio la carta sull'array delle carte smazzo o mazzo. Dove chiedo? Non lo so, Shine mi ha messo questa cosa di fare l'applicativo client server per fare il Pisco in 5. Solo che io non so giocare a Pisco in 5, quindi non so come cazzo. Posso fare le funzioni basse, smazzo o mazzo, smazza underscore. Smazza underscore U underscore Max. Smazzo o mazzo.
1: Forse ho trovato, però guardate che chiude alle 7 per un quarto.
3: Ma mi passate quella cosa?
1: Non ho trovato il problema. Isa, può essere perché non è Isa?
4: Che culo l'ho fatto! Grazie signori, grazie! Le gioie le hanno la cosa per il tunnel, la regola di Pidel.
3: Non voleva sta via.
5: Ma c'è, oh, ma
4: oh, va, dai, mi misura.
5: Ma ce l'hanno tutti con la regola.
4: E qual è?
5: E qual è? In alto. C'è un po' tutto qua.
4: Ma dove la devi mettere? Il bugine, questo bugine, la bugine, l'amico di tuo nonno.
3: La stucchi, la stucchi, la stucchi, la stucchi.
1: Che tocchi? No, no, no, no, no, no, no, no.
4: Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no. Ma non è vero, no Ma a me non mi piace
7: niente,
4: però
7: c'è... Ehi, che cazzo di grilli!
5: Ma camarone, mi hai fatto saltare i canali.
7: Mare.
2: Ormai oggi mi ha. Allora, hai capito che hai rotto il cazzo?
7: No. No.
2: Non faremo capire il calcio in su.
7: C'è una presa di
5: ma ormai
7: Thank you.

0: I secondi devi dare questa merda.
1: Oh.

Thank you.

0: Qualcuno è meglio modo la come si chiama?
1: Io un pochino meglio con un malecchino che si mangia.
0: Hai
1: aiutato da...
0: Sì, sperando che sia quello. Che modo l'ha fatto perché ha fatto il mio modello.
1: Sì, tipo il mio.
2: No, non penso.
0: Sì?
1: Ma dove è quando...
2: Poi c'è la base, tu c'è quello... Tu hai il BT, tu hai il BCM.
1: Sì. E dopo pure il...
3: La BTCM, ma
2: volete parlare?
1: La BT, ce
2: l'ho quello.
3: Cambia sempre scena. Qualcuno ha chiavi a portata di mano? 210, 50 centesimi. Grazie Tomo. Che tu possa morire là.
2: Che tu possa morire solo che non morire.
3: Vabbè. L'importante è la vita. Benvenuto.
4: Thank you.
2: tagliando
0: a prendere delle cose interessanti, cioè questo.
2: E dopo?
0: Ecco.
2: Una e due. Come sei?
3: Qua.
0: Sta andando qua.
2: E ciò, ma mi sta camminando, la così che sta dicendo, ma ci sarà una luce da accendere?
0: Credo che sia questo. Che c'è in parole
2: si può
3: fare? Possiamo provare.
0: Cosa fai a fare?
2: A uscire?
0: Quindi guarda,
2: mi serve ma fatto più di
0: questa qua.
2: Ingegnere del
3: Pilastro,

0: classico.
1: Io ho provato una persona, non mi va.
2: 110
1: di vista, sulla mia 11.110, però
2: come se lo vedi in inglese.
1: Lo vuoi anche fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare,
3: lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare,
1: lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare,
3: lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo
1: vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare,
3: lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi
1: fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare,
3: lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo vuoi fare, lo
4: potremmo aprire
3: e io ho
4: anche l'8.000 per due si sentiamo scrivere il corso da voi
3: no, ma che mi sentite? Ma sì, per la linea non si deve avere un sciolto ma non è un
4: problema di stato
3: vabbè, ma se fai un aiutare se lo senti in diretta che bisogna
1: perché come si dice tutto da solo?
3: Ma solo lo sento da un'idea
1: la parte della
3: grande che si danno un po' più rispetto che fai prego
1: non è molto
3: per la vita
5: voi conoscete il mio
3: sì, però in quel modo ce l'ho già catalogato per me, se più io c'è Dio piano masterizzato.

0: Cuando hay cuando hay 4 GB más tedio, 4 GB de costo.
1: Saranno 25 anni di voce.
0: No, la voce.
1: Se prima non è stata la disco.
0: Ah, questo. Vabbè, non mi salta la disco.
1: No, questo è l'anno. Se 4 anni sono 200 mega. 4 giga.
0: Ma ti conviene che comunque prendevo, compriamo un computer nuovo e sposto io su un altro disco.
1: Comunque, la migliore maniera più economica sono gli hard disk. Ma il disk da 200 giga io ho trovato a 100 euro. Questo lo facciamo. 200 giga di hard disk.
0: Io fondamentalmente ho smesso di masterizzare, ho smesso di masterizzare la base.
2: Ma tu
0: cioè, mi sono rotto i coglioni di passare la vita a masterizzare i
2: distribuzioni.
0: Cioè, quando mi devo vedere un film, tipo, scrivo un paio di settimane, lo scaricavo, lo scarico, lo da lì, e a botto che vincevo. Se merita non me li masterizza, veramente
1: masterizzarla, cioè, non mi conviene economicamente, spendo un bordello di soldi.
3: Beh, se devi masterizzare tutti, sì.
1: E infatti mi fa che io ci spendo 100 euro una volta e ci danno il mezzo con 300 di bits.
3: Ma poi di casa?
2: No, con culo.
1: No, dai, ti devi gastare.
2: Mia madre mi ha buttato il campo di mio.
1: Ancora manco Maro.
3: Ma il DVD è serio.
2: Io
3: a parte il discorso che tu provate a masterizzare con un DF, se si masterizzare tra i
2: corsi. Io ho provato a 110 euro al mio masterizzatore di DVD e LG, 8 megabyte, 8 terabyte. Cioè, allora non esistono, non so
3: quanto. Ma perché masterizza 4? A 4 ci dico i DVD fissi.
2: Ma perché non esistono i
3: CD? È
1: vero. Ma quando tempo ci stanno a 30 CD? A 4 terabyte.
3: Che cos'è questa macchina? Per chi? Ma è un computer verso, se non abbiamo davanti al testo, no. Vediamo se diciamo qua con quel peso questo. Di più. Ma dipende anche dal processore, perché poi se il fuoco non ce la fa.
4: Vabbè, andrà a 24, sì, appunto. Sicuramente non ha 8 via USB di merda. O no?
3: Sì. Non lo sono portato, se vedo il pezzo, mi sono rotto la minchia di fare questo.
2: Basta, non lo fa.
3: Bisogna schedulare.
0: Bisogna schedulare?
3: I seminari. In che senso?
4: Quello di signori,
3: sì. Schedulare che senso? Mettere il foglietto l'orario.
0: Ah sì, ok. Di notte. Lo possiamo scrivere qua e successivamente appiccicare nella porta.
3: Sì, ma che orario ci scriviamo?
0: Ci mettiamo. Gli zii Fist vi invitano nella capanna dello zio Fist.
3: Ora vediamo che orario dice il Charles.
2: No,
3: come dire. Sì! L'ho fatto lasciare.
1: C'è cosa la stasera
3: è in Asle del Bar.
2: La stasera è 50 metri. La stasera è la stasera.
1: Per
2: questo un.
1: La stasera questo
2: cazzo è
4: un c'è già Linux.
3: Mettiamo la Debian.
4: Mettiamo già la Debian.
0: Andiamo a dire il buon così.
2: Ma ti serve
4: mi serve masterizzare a 52 per
0: ma le poi
4: c'è la minchia
3: cioè la scheda
4: mi sa che devo fare 200
0: ma poi ce l'hai tu per masterizzare
4: 200 cd con un portatile non
3: vale meglio K3P ok
0: K3 minchia
2: no
0: minchia sai come masterizzare con fare quello di DVD come si fa nuovo ISO FS meno un DF GoFS meno Z maiuscolo device meno UDF cartella da masterizzare basta e basta e lui è un masterizza
3: non ho capito
0: ah, vediamo un po'.
3: Home device, vi vedete da casa?
5: Non ho capito. Vabbè,
2: il 23 sono passati.
5: Ah, ok.
3: Molto bello.
5: Bene, qua stiamo continuando a streamare. Sì. Sì, ciao. A me è a Genova. Sì. Sì. La macchina. Ah, ho capito, va bene. Guarda, c'è il sole, però c'è il trettino di sera. Sì, sì, fino a oggi il tempo è buonissimo. Sole, sole, sole. Sì, sì, qua nella stanza c'è. Chi siete? Ho capito. Chi è? Cos'è? Va bene, dai. Ok, ciao. Dovete sminchiarlo. Sì, sì, in e qui in bash, per le cose veloci. Jesus. Dove? Cosa? Veramente?
6: Sì, ma ora
5: Infatti io non ho che un po'. Masterizzatore di merda. No,
3: attaccato nell'altro, Rocio. Perché non trovi il verbo quando del pubblico?
5: Minchia, da bagare tette quando c'è di la morte, non vuoi. Non ho mai fatto.
3: Tu sempre fatto.
5: Debian, che parte per masterizzare? È facile metterla?
3: Sì.
5: O famo? Vai. No, no, che tieni? Tieni.
1: Dammi la mano. Tanto ci diremo. Sì, ma se
5: mettiamo la mettiamo il sistema. Butta la CD, già.
4: 3-0 vuol dire. Ok.
1: Dov'è il coltellino della tua?
3: Possiamo attrezzare il coltellino. Che è successo? Ah, è quello che dobbiamo fare. Sei un professionista, ragazzo. Sono un professionista dello smontaggio dell'arte. Che è successo? Masterizziamo un po'.
1: Io c'è
3: ma
1: si va importante.
3: Ma non c'è la
1: però non ho mai usato un 2-6, io so cosa.
3: Quanto masterizzi?
1: È 24%.
3: Noi dobbiamo fare, anche la mia,
4: dai, ciao, proviamo.
3: Forse al volo ce la fa.
4: Sì, magari ce la farà 50 però.
3: A8,
4: a 8 che sta che
3: è col 133 questo.
6: 120.
3: 120 allora la medium.
6: A 4
3: non ce la faccio.
6: Ma sono due bit. Due bit ci sono? Ma cosa? Tre dispositivi 150 e 4 giga. Sono 4 giga ce la facciamo. Sì, stavo da lì 150 questo periodo. Non sono italiano.
3: Minchia! Oh,
6: sì!
3: Oddio! Bastardo!
7: Toglielo,
3: non pensare. Andiamo,
6: ci vediamo.
3: Ma fanno la focaccia in quel
7: prego, dammi.
3: Dov'è?
7: Non lo so.
3: Dov'è il pennarello?
7: Perché poi qualcuno si riparte.
3: È un continuo.
7: Forse è so, dentro la.
2: Mi stacchi questo
3: un cazzo.
7: Questo?
2: No, quello che sta tirando.
7: Fermo!
3: Via!
7: No, non lo stacco, lo faccio
2: pure. Guarda, io do, quindi non è una cappellare così come del pennarello.
7: E allora il pennarello va male?
3: No.
2: Ammazzare, mi vedi che sta andando male!
4: Mi parte
3: la minchia. Ho il 101. Io mi ricordo che era l'iPhone. Lo so, ma è
4: scomparso.
2: Che cazzo dici?
4: Che
2: cazzo dici?
4: Che cazzo dici? Che cazzo
3: dici? Che cazzo dici? Che
4: cazzo dici? Che cazzo dici? Che
3: cazzo dici? Che
7: cazzo dici? Che cazzo dici? Che cazzo dici?
3: Che cazzo dici? Che cazzo
4: dici?
3: E allora c'è il mio dado.
7: Sì, ma non c'è. Sono in tempo per spiare.
3: Ma il mio.
7: Aspetta, non mi ricordo.
2: Ti serve una debbia?
4: Sì.
3: Il telefonino che mi chiamo messo.
2: Sì. La 1 ti basta?
4: Quella che vuoi, non so.
3: Non mi ho messo il mio telefonino, cazzo.
4: Telefono di questo. Oddio. Ah.
2: Abbine pure a destra, vediamo un attimo.
4: Minchia.
2: Punge. L'ho installata da quel giorno fa. Nonostante la saimine, lo strutto che c'è sotto. La saimine lo strutto. La spugna.
4: È un ascio.
2: In dialetto si chiama sì. A te, ti va?
7: Pennarello, niente pennarello.
2: Ragazzi, ci vediamo da qui.
7: Cacca.
2: Ciao!
1: Io ci dice, ma anche il problema è che devi soltanto fare le leggi di città. Poi devi tutto.
4: Posso fare?
3: Quando c'è?
7: Fanno i chimico, due scine. Fanno i chimico.
3: No,
7: due scine.
3: Due scine no.
1: Non mi sento la verde.
3: Per esempio le Red Bull.
2: Perché scusa?
4: Le Red Bull sono le strade.
2: Ci direi.
4: E poi le mancano le
3: ti pago 1 euro di Red.
5: Tanto in salda, no?
4: È costato 1,55 euro.
3: E io ti do
4: 55 centesimi tipo di.
3: No, anche.
4: Io sono andato a mangiare?
3: Ah. Ti può?
7: È mio
3: ok, mi
4: piace. Chiedo due, perché è una
3: minchia, dove l'hai comprato?
4: Perché lo prenderò.
3: Ah?
4: Sulla cassa,
3: ma è stava chiudendo?
4: No, assolutamente.
3: Vado pronto. Andiamo a fare la scuola di andiamo,
1: andiamo.
3: Non è il
4: tuo.
7: Riuscine unne farcita una pole Anna
3: ma da mangiare il definitivo
1: ma io pure la
2: mangiare
1: non c'è nessuno
5: ha cambiato
2: la grande e la
8: Lì ha fatto stretta di fumata, mortale. Ma è andato via
4: spagnolo,
3: ma tu che puoi fare? Sei qua?
8: No, allora, poi no, figurati, scusate, lo dico perché dico, per prendere la linea, dico, devo scavalcare un po' di persone, un po' di carri, un po'. E certo, capisco, grande problema. Ma io non lo so, cazzo fai.
4: Deve partire lui. Sì, però Yeah,
5: porco di Yahvé.
9: Ah, passato, che c'erano anni. Se io ce la fa 362, ti fai cuore.
6: Tu quando ce l'hai?
9: Per 362.
6: Non si ha,
9: sì.
6: Ah, ora ce l'ha fatta anche 92, figurati come sto bene io. Vabbè, ma perché ci ho avuto quella cosa?
9: Allora,
6: io mi però, io mi morirà.
9: Il sede dei giorni che mi fa toccare, mi dice, guardi che sono qui.
6: Mia madre fa. Questa palla mi sta prendendo come se fai.
3: Hai il contadino?
6: Sì. E mi fa, mi mostra. Poi faccio, non si muore, no? Ma si si muore solo, sta in tempo.
9: Devo stare amici e
6: vuoi. Ma guarda che non fumare, che non fumare, non
9: è sempre bello, lo sai? Questo è
6: vero.
9: Dice,
6: allora, te, dice tutto quello che la politica è stata passata da te. Te lo trovi sempre che lo vuoi. Ma non puoi fumare, te chi è? Hai pensato soldi.
9: Ma non ti scherzo di niente.
5: Ma che roba è
9: più? Non c'è un gatto, per bello.
5: E come no?
6: Non ho più.
5: Fumare la moce al vento. Fumi di mente e pensa che vabbè, no, questo non è per te.
6: Ma non c'è stato visita,
10: ma è partito?
6: Ancora non c'è.
5: Ma sono aggressivi di morte?
6: Sì, c'è. Non lo so.
5: No, no. No, morto vuol dire una morte male. E cosa intendi? Spiega che ti posso dire. Adesivi di morte.
6: Ma tu? Ah no,
5: ancora non so come
10: una domanda assolutamente cretina. Nessuno di voi ha un ricarico da tenere
6: per quanto riguarda
10: Sinde.
9: Nessuno di voi ha un eroe, no? No, così hanno indicato una delle cose che sono un sacco di cavigliere, troppo viaggio, così non ti hanno visto.
6: Fai
9: c'è la
6: no,
9: la
6: che
9: c'è
11: Ragazzi, mi serve un cavo di rete. Porco Dio, mi serve un cavo di rete.
4: No, è la parte su linea.
5: Delicati, io vabbè, me ne fotto, dico io lo stacco.
12: non lo so staccare.
5: Ma se non, no, non è questo, vedi?
12: È diverso.
5: È diverso.
13: E vuoi fare?
12: No, sì, è un'altra cosa.
5: È una.
12: Anche perché
5: è proprio quello, il lucente della radio, ha fatto quella radio.
12: Non lo so, onestamente.
13: Cosa sei un affare? Questo è eBay, questo è eBay, e credi se trovi un altro.
14: Ma no, loro te lo vendono, però te lo devi capire da fuori.
13: Ma wireless?
14: Sì, se lo dicono non viene nel primo. Ma guarda, vediamo se
13: sto cantando.
15: No, la mia è come la mia.

0: 幾耐都冇得嚟啦，咁啊再低唔收一張嘅呢個，咁咧好耐已經停咗嘅，因為我做啲嘢嗰度，我都不明咩㗎，我幫我老豆，佢食咗成日，誒嗰個老公，
1: 55
2: 7
1: non
2: ho fatto un giro, ma
1: non
2: ho fatto un giro,
1: ma
2: non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non ho fatto un giro, ma non

0: Il triscele regna. Orgoglio, orgoglio buddace. Siamo tutti buddaci. No, no, buddaci. Ah, chi è questo amico simpatico che mi punta l'antenna della wireless nel cervello? Grazie. Sentivo un calore sulla faccia. L'asciugacapelli elettromagnetico. Immagini? Lo brevettiamo l'asciugacapelli.
1: Allungare.
0: Silenziosissimo.
1: Allungare, portare qui in sotto dove c'è la
0: bomba. Ma tu?
2: No, con la bomba elettronica.
0: Ah, buono, buono.
1: Lo possiamo allungare.
0: Dovrò provare uno. Quanto ti è costata la trimpatrice? Per tutte cose.
2: Costa
0: tanto. Sì, è che io la userei a Palazzolo, quindi prima o poi la comprerò.
2: Però adesso non credo che bimbo pure.
0: Quelli piccolini, no?
2: No, bimbo pure quelli piccolini. Prima viene scelto.
0: Ma il pedino dentro non si inficca?
2: Sì, è a scaldare, cioè.
0: Ah, il pedino
2: calda,
0: è a scaldare.
2: Alla calda.
0: Poi per riempire la calda.
2: Esatto. Perché ci sono quelle bimbatrici per il diamante in cui c'è terra. Quello bimbo. Non blocca, no, ci faccio vedere la posizione. Però
0: saltare
2: è meglio.
0: Forse
2: saltare è meglio.
0: Ah, sì,
3: saltare
0: è meglio.
3: Sì. Sì. Sì.
0: Comunque ho comprato una wireless direttiva.
3: Avete una penna?
4: Abbiamo una penna.
5: Sì.
3: Tutte 25,
6: che cosa?
0: Per ora. Oh, scoreggiato. Ah. In diretta su Radio Cybernet. Ragazzi, ma io sono uscito dalla rete, siamo senza rete.
4: No, io ci sono in rete. Io ci sono. Non c'è.
0: Funziona?
4: La
0: wifi. No, ma io non sono via wifi, io sono via cavo.
4: Via cavo? Ti assicuro che ti assicuro che funziona. Ma funziona, esco, pingo Google.
2: Ma
4: no.
2: Ah, il Ether. Ma io non so il Ether.
4: Diciamo di sì, ma è quello fottuto. Cioè mi sono fottuto un...
2: Ah, ecco perché non funziona il cazzo.
4: No, questo ce l'ho
2: sì, questo è molto probabile.
4: No, no,
2: no. Ecco perché sono venuti sono a chiederti.
4: 246.
2: Allora io
4: lo sono dato alto apposta per non rompere i coglioni al prossimo. Ma io esco tranquillamente.
0: Ok, ok, si stream, ok.
3: Fuori, fuori!
0: Fuori, fuori tutti, fuori! Sono in rete! Sei un coglione con la K e lo zero, coglione.
3: I tre al
0: latino.
4: Allora abbiamo io che sono skill a kit,
3: quindi col cavo si esce.
4: Poi c'è skiller e skiller a me.
3: Col cavo si esce. Però lui ha i parametri.
4: Io ho i parametri 16.
3: E
4: li veri trust.
0: Porca troia, io non arrivo nessuno là.
4: Elibus, se sei frocio è ovvio che non arrivi.
3: Allora. Stacchiamo.
4: Do i parametri?
3: Succa.
0: Io sono attaccato a questo, sta un po'
3: cazzo sono?
0: Io sono la forza numero 1.
4: Che cazzo di...
0: Se mi staccate la rete io vi tronco le chiappe in culo.
3: Cazzo di chi hai? Sì, la tagli 10.
0: Cioè non so cosa vuol dire, però...
3: Come 10?
4: Vale. Vai, allora, indirizzo IP 172.31.115. Fatevela.
2: Tu che cos'hai?
4: Questo.
2: 2, 3.
4: Io 236.
2: E io 243.
4: Broadcast 172.31.215. 172.31.1.1. Quindi di conseguenza ti cambi broadcast e la network.
2: La
4: network
2: scrivi.
4: 255.255.00.
0: Si è fermato. No, ho perso un pacchetto.
4: Sto pingando.
0: Però questa
5: cosa è l'unica.
0: Io sono
5: quella che non vado a nessuna parte, manca da colpire.
6: Però da fuori sì, là io ho paura.
0: Ma noi qua non abbiamo. Ma qui noi uscivamo tutti prima e nessuno di noi aveva la 10.
6: No, perché prima c'era tutto il casino che c'era per le 10. Poi ma dove sono di dividere i due reti? Non ho capito perché hanno la strada da rete di servizio ma non fa più il figlio dei servizi, ma
4: ok, non
6: la 172 è la rete di servizio. Possiamo... Allora, potrebbe essere che la 10 da questo cavo non esce. Non so come è stata fatta le regole.
0: Questo va direttamente, questo cavo va giù direttamente sullo switchone.
6: Potrebbe essere, esatto, il switchone che dicono che su questa porta non deve andare al quadratino se non per la 172.
0: E quindi dobbiamo stare tutti sulla 172.
6: Allora, o mettiamo tutti dietro a una e non dica il tuo.
4: Con Gaudio.
0: Non è il caso.
4: 15,
2: 172,
4: 31.
0: Apriamo una classe 172 anche perché sta qui.
6: Certo, anche perché.
0: Appunto.
6: Ma anche questo C.
0: Apriamo un C.
6: Ma se te lo prendi funziona.
0: Non lo so, questo non lo so. Io adesso sto uscendo, non so cosa è cambiato, ma stiamo uscendo.
7: Carmelo, che leggi di bello? Questo libro sostiene che la gallina possiede abilità cognitive superiori a quelle umane. Non è possibile, posso dimostrartelo subito. Guarda questo quadro. Oh Federico, ma è bellissimo! L'hai veramente fatto tu! Istituto di Obbedienza Animale. Forza nuova alle tue idee. Inquadrare, mettere a fuoco e... Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale, non eccedere nel dosaggio.
0: E allora l'ANSA, Genova, 1 aprile, da domani a domenica centinaia di hacker provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei per il 7° Hack Meeting italiano. L'ormai tradizionale incontro delle comunità delle controculture digitali sottolinea che gli hacker sono diversi dai cracker. Ragazzini spiegano che bucano le macchine sentendosi come cavalieri nero professionisti assoldati da multinazionali. Gli hacker parlano invece di progetti legati alla privacy e di democracy. Per la serie, siccome non sono pirati, non fanno notizia.
8: Dove va? Dove va?
0: E vabbè. Commento di uno degli ascoltatori, succhiamelo. Commento di Newmark, porco Dio, metti un po' di zappa. Commento di True Nepal, oh, tieni una maglietta del Freaknet per Bubu. True Nepal dice con pseudonimo Bubu, tieni una maglietta del Freaknet per Bubu, altrimenti l'intero Freaknet sarà passato per le armi. Bene. Manca la musica, per Dio. E allora avrete zappa. Se questi figli di puttana la piantano con queste cazzate. Zappa, mi chiedono zappa, altra gente mi chiede zappa. E allora... E allora a questo punto devo mettere zappa. Mi dispiace, ma è necessario. Newmark, vuoi farti del male? No, non posso fargli sentire questo. Sì, Pink Floyd, gli schiappo in culo i Pink Floyd. Froci di merda. Ma cosa da pazzi? Mi chiedono a me i Pink Floyd, ma se la facessero mettere nel culo. Invece vi assuppate Zappa. Non ho portato nient'altro che Zappa, eh? Cosa? Minchia, c'ho 4 giga di roba.
8: Certo, 4 di Quix del cazzo.
0: E minchia. Ho portato musica scelta di Zappa. Che noi ora sentiremo. Olà. Allora. Questo stream è pesante. Vediamo.

0: piatto, sei licenziato, ragazzi. Io voglio che la colazione a 4, a 4, dopo mangiamo,
1: vabbè, quello ci ho provato, vai.

0: Basta.
1: Forse Masuki.
0: Masukatsu Katsuma?
2: Non ce l'hai l'MP3.
0: Chiedono da Catania se ci sono magliette a Catania.
1: No.
0: Ce le siamo portate tutte qua.
1: E allora.
0: Se qua finiscono.

C'è un tavolo analisi, c'è un posto scalato, riesce a ritagliare lo spazio?

0: se poi non funziona.
1: No, quindi
0: non funziona, aspetta.
2: Porco Dio, eh? Sei diventato un animale, ho ucciso per molto meno.

0: Scusa, perché non ti metti là?
1: Porco Dio, si vede che sei arrivato tu,
2: Ma sei... pensavo di rete qua sotto a terra che ci fa?
3: Esatto.

Thank you.

0: qui in piazza? Adesivini. Adesivini no, sono tutti miei.
1: Ma anch'io
2: è mortale. Ma io devo
0: stare. Perché sul legnatile non li attaccherò mai. Attacca sulla macchina. Minchia.
2: Ma non ci vorrò correre qualcuno prima, no?
0: Questi qua li spostiamo anche al media.
2: Dai, io sono più da 5.

0: Ma che emozione, ragazzi, che emozione! Ah.
1: Vabbè, vabbè, stai quieto, non ti preoccupare.
2: Portatela l'acqua, non sei
1: sicura che si beva qui.
3: The Adventures of Gregory Peccary.
2: Cosa? Guarda, sinceramente non lo so come funziona.
0: Funziona,
2: non lo so,
0: una sottorete privata.
1: E poi di natta.
0: Sì, quindi tu sei sotto un altro
1: lato.
2: Sinceramente non lo so.
0: Come
2: sei arrivato?
1: Come?
2: Volando?
1: Sì.
2: Beh, a te.
3: This particular peccary is part of that bold new breed that extinguishes itself by markings which resemble a white tie directly below the white collar.
4: If it's wide enough, everyone will know that I am wearing is a symbol.
5: Quella perché l'ha sfigata. Non è un film.
1: Cosa devo fare? Io non posso usare il PC, mi è in palla, cioè mi blocca il computer. Me li puoi lasciare per un po'?
5: Sì.
1: Va bene.
5: Devo andare via, vado dai. Se c'è qui, me lo ricordo io.
1: Ok.
5: Riesce. Perché non so come fare.
1: Come si chiama il file?
5: Non lo so. No, ma non c'è, ci dovrebbe essere, uno c'è un libro, l'altro c'è un file audio. Così mi piace. Ma se non vuoi che trovo io qualcuno adesso, controllo e poi te lo porto.
1: Forse è meglio, perché...
5: Se no c'è un pacco di cose, ti dimentichi.
1: C'è un po' di casini.
5: Allora, controllo io, qual è?
1: Sì, va
5: te
1: bene.
5: Lo porto. Anche se non è adesso, però poi...
1: Sì, sì, sì, però poi dopo...
5: Tu sei qua?
6: Non lo trovo.
1: Vai, la felpa.
6: Che fa quella,
1: la fer-
6: quella color blu chiaro,
7: quella del canto alla tua postazione,
6: sì,
7: del tuo posto della, esatto, della Italia,
6: esatto.

0: No, non c'è niente, no, lo puoi fare. Vabbè. No, ma non ci
1: sa che è al posto, però.
0: Ah, sì, cioè, il cavo lo metti su una piccola, quindi su un mondo. Non puoi usare l'estate.
2: Minchia, grazie.
3: Non riesco a capire perché mi chiamano.
4: Devo notare una cosa grandiosa. Siamo l'unica stanza in tutto il centro sociale dove c'è bordello.
2: L'unica?
4: Bordello nel senso di cavi messi a cazzo, sporcizie, ordine. L'unica.
2: C'è qualcuno là, vero, che dà anche altre cose?
4: Sì, in Giovanna, Crash, Scler, Doma, Fidios, Elibus.
2: Ma io in teoria sto streamando. E ditemi se si sente. E vediamo un po'. È molto basso, non ci posso fare niente. Ottimo. Allora, radio base. Il link è radiobase.ondarossa.it. Tu parli con l'amplificazione o parli normale?
0: Non c'ho amplificazione.
2: Ok, allora metterà il microfono.
0: Gentilissimo.
2: Per lo stream, calma.
0: Sì, grazie, dovrei parlare l'amplificazione del portatile.
2: Come?
0: Dovrei mettere gas e amplificare e parlare.
2: Questo è omnidirezionale, prende tutto. Di cosa? Il videoproiettore sì, non è nostro, è di un ragazzo che ce l'ha presto. Che ne dite se chiudessimo un po' di finestre? Che stiamo congelando. Adesso, cioè, se io parlo così, io vedo i livelli che sono abbastanza buoni. Se il microfono te lo metto qua, tu sei a posto. Te lo attacco la sedia sul bordo.
0: Sì, bene.
2: Però la mia paura è che passi qualcuno qui in mezzo.
0: Sentite. Allora, chiaramente, per chi volesse può entrare, appunto.
4: Adesso la tua batteria
0: e per entrare Agit dovresti usare Agit 001 con password Agit 01, però l'unico problema è che non so se vi fa entrare più della persona contemporaneamente, bisogna registrare qualche altro nick.
2: No
0: mi registri nick.
2: Si sente.
4: Io sento bene, oggi mi registri Agit.
0: Ok,
3: vado a prendere un attimo.
0: Tipo Agit 3, sì. Agit 4, Agit 5, Agit 6.
5: Thank you.

0: kan karena sigaret itu diterima. No, la scena consiste in...
1: Non lo so, non lo so.
0: Pane?
1: Un condimento di qualcosa.
0: Siamo a posto.
1: No, il rumore di fondo sarà bestiale.
0: Beh, no, neanche tanto. Li facciamo passare.
1: Sì, la tua voce si sente.
2: Cioè risolvere qualcosa?
3: No. Sì, per gioco.
0: Sì, sì.
2: Sì, la vera, c'è un passaggio.

0: WhatsApp, ogni tanto lo sentivo, ogni tanto no.
1: Forse se trovo un capo di rete e mi attacco da voi, va bene.

0: Ora ci risente, va e viene, va e viene, paramara, pa pa pa pa. Vabbè, cominciamo, ah, che dici? La luce non credo sia casa di spenta, no? Vediamo un po' abbastanza bene. Allora, è da un po' che gira, più o meno di chiari che si tratta. Io adesso provo a spiegarvi alcune cose, parto da un presupposto molto semplice. Io sono stato semplicemente un collaboratore di questa piccola avventura che comincia a... Nel senso che è partita con un'idea di riflessione su un apprendimento condiviso, comunque sull'e-learning, è partita da un discorso in generale, quindi un tentativo di seminario che ragiona su questi strumenti, e mano a mano, collaborando con diverse persone, sono fuori l'idea di uscire dalla genericità, provare a usare alcune piattaforme e entrare un po' nel merito. In sostanza, molto sinteticamente, Radio Bata è un esperimento di apprendimento, neanche di apprendimento, ma di costruzione collaborativa di un percorso di emersione delle conoscenze che già esistono dentro la mia radio, in particolar modo la Rossi. Questo che significa? Significa sostanzialmente sulla base di questa piattaforma, è l'acronimo di Ambiente Digitale Apprendimento. Che
1: non avrai già iniziato? Sì, ma male, perché devo far partire un attimo una registrazione qua.
0: Ok.
2: Che dice questo, cioè, nella realtà abbiamo automatizzato e singolarmente a fare un tratto di merda, dove cazzo gatti per 3 mesi, a scuoti, con giro, sempre a domandarci quanto andiamo avanti. Questo secondo me è un esempio di, cioè, si ritrova il valore di... Sì, avere un approccio tecnico, entrare nelle cose, smontare, ricostruire, condividere, però averne anche una coscienza politica di dire, porco Dio, questa modalità che ho sviluppato con questa comunità ha un certo valore che rivendica anche dei diritti, degli spazi, della civiltà, per cui può continuare ad essere, e non è che la gente deve pensare che vive di niente, capito? La gente deve avere anche poi il pane per mangiare e starci dentro. E questo probabilmente è un po' un possibile modo di pensarsi in prospettiva, nel senso di vedere di nuovo le tecniche politiche si possono fondere, perché in realtà comprendi quanto nel tuo agire tecnico, nel tuo decidere come relazionarti con gli altri, è politico, e quindi lo riporti poi a chi ti cambia le dinamiche, come tu sei fermo. Queste dinamiche che tu mi proponi sono quelle che io ho sviluppato, e secondo me c'è un valore, un plus valore anche di resistività, di funzionalità di vita, che può essere rispettato facendo per altri mezzi.
3: Sì, in effetti il problema del relazionarsi in ambito lavorativo, insomma, poi alla fine per mangiare,

0: dei problemi che si pone, perché nel momento in cui magari viene chiesto qualcosa, di lavorare per qualcuno, magari questo qualcuno rappresenta un'entità che è antitetica rispetto a quella che tu sei, quella che tu rappresenti, però alla fine questo, il usare il codice GPL nei progetti close mi pare sia una cosa, sia una cosa decisa dalla stessa GPL alla fine, no? Cioè la GPL permette questo. Non lo so, qualcuno che conosce un po' meglio, non è parlato a un seminario.
1: Dico una cosa, forse per aggiungere due parole all'intervento di Bomboclat, perché secondo me è stato qualche passaggio che non tutti quanti, sanno. Quando parlava di IBM, indiani, programmatori e altre cose, faccio una premessa che è questa. Allora, noi abbiamo incominciato a Milano a stendere una mappa su... Inizialmente volevamo fare un confronto tra i software open source e i software commerciali per mostrare semplicemente un'alternativa. Poi dopo, concludendo questa mappa, abbiamo cercato anche di vedere quali sono i programmatori di chi è in possesso, chi è realmente in possesso e chi è che finanzia i progetti open source, e alla fine quello che abbiamo ottenuto è il fatto che la mappa non l'abbiamo scritta, perché ci è venuta la pelle d'oca, nel senso che pensavamo di partire in un mondo fantastico in cui la GNU governava il mondo open source, tutti i software erano belli e miosi, e ci siamo trovati in verità a sapere che, tra virgolette, il reale monopolio del mondo open source non sta in mano ai programmatori tipo noi, tipo la GNU, ma sta in mano a una grossa società chiamata IBM, che, dico tutte le stronzate, ha fatto un rapporto commerciale con una società che si chiama Novell, che ha un sito che ha acquistato, che si chiama Ximia, che è quello che porta avanti attualmente il progetto GNOME, che ha scritto Evolution, che attualmente gestisce il progetto OpenOffice e altre cose. Top, e tra l'altro
2: ha comprato su
1: una serie di implicazioni, cioè fondamentalmente quando la Novell ha voluto installare un rapporto commerciale con IBM, gli serviva una merce di scambio, perché per arrastrare all'IBM serve una merce di scambio, e la merce di scambio è stato un Windows Maker che è appunto GNOME, e il modo in cui, tra virgolette, si è impostato di GNOME è stipendiando 40 programmatori indiani che 8 ore al giorno lavorano al progetto GNOME, trasformando la codia così chiamato GNOME 2. Cioè, questo è uno dei tanti, piuttosto che fino, vi ricordo tutti quanti, fino alla versione 1.0 di OpenOffice, quando partiva nella splash era Power by Sun, okay? Piuttosto che, ne so, molti programmatori attualmente del progetto Mozilla sono ancora stipendiati dalla Netscape, che sono, tra virgolette, tutti i software che noi sappiamo in un'installazione base, tranne sui nostri computer, tra virgolette, magari meno tutti, diventa veramente difficile privarsi di OpenOffice se si è in ambiente lavorativo, di privarsi di un browser come Mozilla, di privarsi di una suite come GNOME, piuttosto che utilizzare un programma di mail diverso da Evolution, che sono tutti software incredibilmente giganti che sono in mano a delle multinazionali, nel senso che sì, sono GPL, sì, sono quello che volete, ma intanto prima che il programmatore singolo decida di partecipare al progetto Mozilla, o è una persona che scrive 2000 righe di codice all'ora e quindi nel tempo libero può riuscire a equipararsi a un programmatore indiano che lavora 8 ore al giorno, oppure diventa realmente complesso e la sua forza commerciale di sviluppatore è esigua. Ok? E questo è quello che abbiamo scoperto. Poi adesso non vado troppo nel dettaglio, quindi per questo che parlava di programmatori indiani, multinazionali che hanno preso il monopolio dei progetti open source, che sì, sono GPL, però fondamentalmente quello che è in tasca è un software che compilo, ma dubito che tra di noi ci sia una persona che dice pulsante di Mozilla, io l'avrei fatto diversamente, perché scarichi Mozilla e sono, cioè, papà, 200 megabit di gente, per cui la gestire,
0: scusa, su GNOME, su discorso, no, su un progetto come GNOME, su un progetto come GNOME non esiste questo, ma
1: esiste, no, era semplicemente per farmi, per spiegarti un po' di passaggi che lui ha fatto. Poi vabbè, il progetto Phenomen, sappiamo tutti come sta andando avanti, altre cose, però altri progetti, come
2: lo spieghi?
1: Ecco.
2: Infatti, se posso dire, cioè magari ho, cioè lui ha, cioè le integrazioni che ho fatto lui hanno magari utili per la funzione, però io semplicemente, in una fase, volevo dire, la GPL difende un principio sul prodotto. Io stavo dicendo, noi come difendiamo le nostre modalità di cooperazione e di sviluppo assieme? Perché quello che ci propongono quando mettono un lavoratore indiano sottopagato in concorrenza con noi, ci stanno mettendo a noi all'indiano sullo stesso mercato del lavoro, noi con il problema che non troviamo lavoro perché costiamo troppo, loro col problema che trovano troppo lavoro perché li sfruttano. E noi siamo in questo mondo di competizione, quando in realtà abbiamo iniziato la ragazzina a fare open source perché era un mondo di cooperazione in cui c'erano delle crew dove condividevi i saperi, facevi delle cose. Quindi se la GPL può proteggere il software, chi protegge noi? Se non noi stessi, e vi posso capire che la nostra modalità di cooperazione, di fare comunità, cioè sviluppare la comunità Debian o fare la comunità che volete chiamare voi, io penso a Debian perché la vedo come mondiale, come comunque sempre nel mondo, una società, ma un gruppo di volontari. Potete trovare un patinerma o no, però cioè, è così, no? Esiste perché c'è una volontà di cooperazione tra quelle persone. Quanto il DNA invece va a inquinare questa logica e dice ok, la GPL difende il software, la serie non difende e quindi sei nel culo, capito? Sei fottuto, ti metti in competizione con un indiano e tu neanche te ne rendi conto, tu non lo sai, capito? E noi non siamo, noi non ci sentiamo come competitori indiani perché non ci siamo mai sentiti ostili a un indiano, capito? Non ci siamo mai sentiti in competizione con lui perché ce lo becchiamo in un news, quindi rispondiamo come lui risponderebbe a noi magari. Però ci stanno sfruttando in due modi diversi. E quindi dico, come facciamo a fare il passo in più dalla GPL alla difesa della modalità di costruzione di comunità che vivono sì in rete, ma che producono anche cose e che di quelle vogliono vivere e quelle regole che ti danno loro nella gestione e nello sviluppo di prodotti, no? Quale ti faccio cruciale di qui?
3: Mo c'è
4: camminare il mercato.
2: Prendiamoci anche dei momenti
5: una volta per che ci siamo riflettiamo su una cosa, perché tanto ce lo dobbiamo titolare, però ci vediamo una volta all'anno, se la volta prossima ci vediamo, però facciamoci qualcosa.

0: Sì, ma infatti io non stavo a condannare il fatto che poi il software avesse un risultato, ok, ma semplicemente rispetto a come ci si è arrivati a quel software e quali sono state le modalità, le possibilità lavorative tue e dell'indiano, è come se ci si è già capito fare un
1: quanto prima, capito?
0: Perché cioè, un giorno mi sta bene quello che sceglie il PM, un domani magari non mi sta bene quello che sceglie il PM, ma non ci posso fare un caso, né nel primo né nel secondo, cioè sono un osservatore, capito? Sono tornato ad essere osservatore e porto io, ero consultatore, partecipe di una comunità, porto io, sono di nuovo a guardare le decisioni di PM, e ad applaudire o meno quello che dico sulla rivista, io cane, nel mailing list le cose le facciamo noi, e cioè c'è un controllo anche su questo che è quello che ci
2: vabbè, ma sai, ci vuole molto poco in una comunità operativa.
3: Ma più che altro questo è come punto
2: dove vuole molto a prendere controllo, tra virgolette, di una comunità operativa. Mi spiego perché sto così una male. Cioè, progetto di un software chiamato Pippo, supponiamo, mailing list, in cui i sviluppatori partecipano, mailing list pubblica, perché, ok? Mi iscrivo alla mailing list, faccio parte anche della comunità e espongo la mia idea, ok? Fine del discorso. Se al posto di arrivare io entrano 50 persone, bella storia, cioè è facile entrare nella comunità open source, non è che si tratta di dire ho fatto questa modifica se ti piace meglio, è tutto un discorso, una dinamica differente.
1: Sì, diciamo
2: che però appunto
1: ci sono altre persone, però io faccio delle diventa, perché arrivano tutto perché si ha creato la comunità.
4: Modalità che non sono più quelle della condivisione dei saperi, della collaborazione, ma del chi arriva prima becca i soldi perché esce. Lo so, infatti sappiamo che c'è questo limite, vogliamo darci un ulteriore, cioè vogliamo andare oltre questo limite che ci si era dati e vedere una prospettiva possibile su cui continuare a lavorare.
0: Cioè, questa è una zona un po' di confine, nel senso, questo tipo di ragionamento poi è una zona di confine, secondo me si può provare a pensare che, vabbè, ma ci sono le normali procedure di sviluppo di software che comunque lo difendono di per sé. Però, cioè, per me invece la sfida era proprio vedere se c'era la possibilità, per esempio, confrontandosi in una comunità come può essere quella di Equity, che ogni anno si autogestisce, auto-organizza per 3 giorni, quali forme di traduzione in pratica quotidiana si possono riassumere in eventi come questi, tu riesci ad organizzare e gestire delle cose sulla base di alcune cose più o meno consuetudinarie, acquisite, e quindi per cui c'è un basso livello di soglia d'ingresso negli spartimenti di gestione di equilibrio, normalmente sappiamo secondo me faccia di gestione faccia. Però se c'è anche la possibilità di estendere questo discorso a una riflessione più sul lavoro, su come ci sono principali lavoro.
5: No, volevo un attimo cioè, prendere questa piazza globale allargata e concretizzare, localizzare, no? Cioè, se uno cioè, forse sottolineare un possibile paradosso che uno si rinchiude nella sua stanza e vuole fare cioè, suonare quella macchina che ha davanti, aprire, ricombinare, fare quello, ma si trova che cioè, deve mangiare, si trova che deve lavorare anche per altre persone che forse anche sul livello forse tecnologico sono delle scelte e operano in modi che vanno contro quella logica che lui tecnologicamente vuole fare, cioè, che deve per mantenere quella possibilità per stare lì e per voler fare quella cosa che piace a lui, affrontare anche il mondo paradossalmente e fare in tal modo che il mondo sia come piace, cioè, magari
0: lo inciora.
5: Quindi grazie, c'è cioè, un ambito dove si può vivere e alla fine fare al massimo quello che ti piace, no? E quindi c'è, cioè, per questa l'altra potresti farlo anche con gli altri, perché magari cambiando, collaborando, si riesce a fare di più, o si riesce a scoprire le cose che non ti verrebbero in mente, eccetera, sicuro. Così. E poi volevo dire, cioè, per me personalmente, cioè, io mi trovo tra una vita all'altra, una situazione in realtà altre in cose di nomadismo, mi ispirano molto i momenti di scambio, di scontro, cioè direi reload, direi anche tipo radio blackout, direi cioè, tutti i possibili punti di contaminazione, cioè, non so, cioè, perché non suggeriamoci dei possibili momenti come
6: nel momento in cui uno si è trovato in situazione di dire ok, cioè io organizzo la mia vita in questo modo e è riuscito con un modo o con l'altro, cioè magari con altri negli spazi, eccetera. E come possiamo andare nel futuro a farlo ancora, aiutandoci.
7: Ho perso l'intervento iniziale, però non dovevamo parlare di acquari.
8: Io non so a che punto sei messata la discussione, per carità, le battute che ho seguito interessantissime e tutto il resto.
7: Ma la giuro.
8: Detto ciò, no, interessante ciò che è, scusa, ciò che diceva, vogliamo rimanere nelle nostre stanzette isolati a fare il nostro codice? No, vogliamo incontrarci negli accolati? Immo.
9: Immo.
8: Cioè, purtroppo non so qual è il tenore dell'intervento iniziale di Bliscelo, per cui è un po' difficile rilanciare.
9: Ho capito.
8: Non
7: ho detto niente.
8: Sì, secondo me quello che dice è uno spunto interessante per riportare l'argomento al tema.
7: Ma questo è uno dei posti di approdo,
8: ma questa è l'esperienza, ma quella è la dimensione che al Freakness però stiamo vivendo molto più o meno intensamente per via dell'assenza più o meno permanente di molte persone che comunque lavorano all'interno del Freakness. Poi in realtà, come dire, che forse non è una club in quanto tale, però è comunque una cosa più o meno simile, non c'è un posto fisico vero e proprio, per cui non è una club in questo senso, ma comunque è una cosa che viviamo più o meno alla stessa maniera.
7: Avete ospitalità?
8: Sì, in un certo
9: senso.
8: Beh, nel Freakness come a club forse la viviamo appunto anche il nomadismo, il non essere fisicamente nel luogo e comunque portare avanti un progetto che ha delle radici che sono prettamente territoriali, come sono quelle dell'aggregazione, del stimolare e portare avanti battaglie tra virgolette nel territorio.
10: No, non è per star fermi, per carità.
8: Però significa che comunque ci sono ampi spazi per poter lavorare pur non essendo sempre fisicamente nello spazio territoriale, nell'ambito di intervento, tra virgolette.
9: Poi noi siamo molto decentralizzati, a priori.
8: Noi abbastanza.
7: Quanti sono parte esatta
8: che sentiamo locali? No, in maggioranza non siamo.
9: No,
8: fortunatamente no, perché comunque il Freakness però lo sta vivendo un bel momento, devo dire. Un momento in cui c'è molta gente nuova che si avvicina, che partecipa a quelli che sono i vari progetti locali, i vari Freakness fino alle Ice Night, piuttosto che al progetto FES, che è un progetto di sviluppo di un telescopio
9: equatoriale,
8: Antania direi, è simile da questo punto di vista, no. A me piacerebbe sapere come vivono altri a club questo momento, cioè cosa siamo diventati oggi.
9: sfondando.
0: Però ci sta dando. Quindi io non sono intervenuto via perché non condivido veramente il vostro discorso, mi interessa molto capire come si chiama la cosa degli altri, la cosa del progetto di
11: personale che forse non rispecchia quella dei membri del Free, però il perché è per ridere, cioè se non c'è il divertimento ma le cose non vanno avanti, questo l'abbiamo provato con la nostra pelle, in periodi in cui noi ci divertivamo alla club da noi siamo rimasti in 3 o 4, ora ci stiamo facendo delle risate da pazzi con le Rich Night, abbiamo 15-20 persone ogni sera che vengono, che vogliono sapere che cos'è Linux, installare le macchine. E questo con minchiate che sono nate spontaneamente, non decise in riunioni o dibattiti, eccetera. Questa è un'altra cosa in cui forse io sono in controtendenza. Odio la burocrazia, soprattutto queste riunioni. No, vabbè, questo no, però...
0: In generale.
11: Però nell'esperienza personale le cose che vengono meglio sono quelle che nascono così, per caso. Cioè, facciamo un telescopio. Vai, abbiamo un gruppo di lavoro di 15 ragazzi che stanno lavorando più sull'ottica, più sui motorini per il puntamento. Però non hanno fatto niente. Però ti vedo... Scrivono su tempi che non è perché questo succede io non lo so, però succede.
8: La cosa buona è che comunque hai la possibilità, una volta che incontri le persone, di attivare lo scambio, l'interazione. E cosa scambi oltre la conoscenza tecnica? Scambi quello che sei, scambi il tuo percorso, scambi tra virgolette i valori che puoi portare, che anche se valori è una parola grossa, mettiamola da questo punto di vista.
9: Le tue competenze.
11: Poi il discorso politico invece è secondo me automatico, cioè non c'è bisogno di parlarne. Se bisogna far politica, cioè è implicito, sono due cose talmente legate che io non vedo la differenza.
8: Per resto la politica
11: si fa, almeno di pratica. Pratica, basta. Cioè magari c'è bisogno a volte di parlarne, di discutere,
9: mediare,
11: pensare, eccetera, però il nostro modo di agire quando eravamo all'Auro, centro sociale a Catania, a cui dobbiamo la nostra nascita, è che loro facevano delle grandi assemblee a cui noi non partecipavamo, arrivavamo lì con 3 macchine in sala e alzavamo la mano e scusate, abbiamo messo questi 3 computer, arrivederci. Questo un po' ci ha creato dei problemi di dialogo. Però le cose che facevano però così abbiamo tablato il posto sempre
8: abbiamo
11: prima che arrivavate voi ha tablato in TTY con i multipolari. Se è vero, abbiamo avuto quello che dice di voi. Abbiamo un canale di spazzamento.
0: Dei valori che condividiamo prima della tecnica può essere implicito o può essere scontato. Io penso, ad esempio, per la storia dei nostri laboratori lo è perché più o meno tutti venivamo o dalle stesse assemblee di gestione delle stesse strutture o orbitanti, amici, parenti di persone che stavano al movimento, eccetera, eccetera. Però non so se appunto si può liquidare il discorso così rispetto alle strutture che rinasceranno, che dovranno nascere, non perché a chi entra di fatto pone questi sono i nostri valori, questo è il nostro modello, però comunque non so se può essere così scontato, cioè dare per implicito che solo perché tu condividi l'interesse tecnico che condivido io
12: diciamo, dipende da tante di persone ci riferiamo.
0: Se tu mi parli di una persona di 30 anni, di 25 anni, io capisco bene comunque condividere un qualcosa prima di venire. Quando mi parli di un ragazzino di 16 anni.
12: No, vabbè, no, d'accordo, ma che penso che sia
0: di. Io voglio un ragazzino di 16 anni che sia interessato intanto a giocare con i computer. A 16 anni sicuramente se frequenti poi un ambiente, cioè non puoi non praticare quelle cose che vivi. C'è la condivisione, tutto il resto,
12: se io abbiamo partecipato, cioè il terzo anno che è stato fatto, anche ci siamo costruiti tecnicamente su quello, ai corsi antecedenti fatto con la vara forte, in cui per il terzo anno di antecedenti siamo riusciti a fare una cosa integrale in cui ognuno può fare un modo, un corso settimanale per tutti, per fondamentalmente per terzo anno. All'interno di quel corso ci sono venute a volte 10 persone, a volte 20, a volte 30. Di queste 30 persone c'era dal fischiello al trentenne, al 35enne che già c'ha il lavoro, che c'è. Ma in qualche modo come riesci senza attaccare una pippa allucinante al TPR, che comunque se c'è un corso di applicazione, come riesci in qualche modo a far passare che cioè che stai venire qua perché pensi di aver portato di venire un workshop gratis invece di andare a pagare il corso Linux 300.000 lire al giorno? Non è così, io lo sto facendo perché penso che no? Che tu che vieni condividi anche altri valori oltre il tuo interesse.
13: La cosa che noi abbiamo esperito da questo è che in questo caso è che non tutti abbiamo desiderio di condividere già delle cose, però di fatto la formazione è un tipo di propaganda per tutti.
14: Già se uno non lo
13: dice nel mondo,
14: ma
13: io credo che un po' a parte il mezzo poi è anche bello naturale. Quello che invece volevo fare, quindi io penso che le persone che arrivino già preparate a quello che incontrano, quando incontrano le cose che abbiamo fatto. E questo è un vantaggio, perché è la possibilità di interagire con persone molto distinte, che poi potrebbe essere un'esperienza familiare, perché non è che dove si fanno solo nella classe, non è che ci sono, dico in generale. Invece la cosa che magari per esempio potrebbe essere interessante è, tu hai detto, le nuove strutture che lasciarmi subì. Per esempio, cerchiamo di comunicazione, voi pensate che lasciamo altri applausi, voi pensate che lasciamo senso che lasciamo altri applausi, o che lasciamo altre cose, o che cosa potrebbe nascere, o che cosa avrebbe sentito che sta nascendo. Io non per esempio quello che diceva io, è vero, nel prolungato è molto difficile, perché è nata con un aspetto completamente tecnica, è nata troppo tempo fa. È nata molto tempo fa. Però per esempio, cioè, strutture simili che sono nate, che citavamo prima, per l'app, piuttosto che altre situazioni. Cioè, la domanda che secondo me ci dobbiamo porre se vogliamo procedere nel ragionamento collettivo è, secondo voi nasceranno altri spazi come quelli che abbiamo creato in questi 7 anni? O per esempio quel tipo di spazio, quel tipo di esperienza ha già fatto il suo ciclo e quelli che lasciano avanti saranno gli stessi che cercheranno di replicare quel ciclo e allo stesso tempo cercando di superare quel ciclo. E dove? Cioè, avete delle idee rispetto a questo? Cioè, non le avete viste e praticate oppure no? E che cazzo se ne frega, cioè, fare anche questo?
0: Agrigento, sì, agrigento.
9: Agrigento.
13: Se non hanno i grandi.
12: Noi in realtà, cioè, come spazio siamo da 2-3 anni, quindi c'è 2 anni, quasi mezzo, quindi non è che siamo anche molto figli, siamo da dire di giovani. La cosa magari
14: poi è il mercato, siamo figli che stanno 24 anni.
12: No, la cosa è quella, non so se può essere interessante discussione. Noi quando siamo nati, di Linux noi sapevamo assolutamente un cazzo e ci siamo pacificati mentre di continuamente come fare la neve. In continuo contatto con persone che avevamo più di noi per riuscire a funzionare. Eravamo semplicemente utenti Windows e in realtà la cosa che c'erano un po' era almeno per quello che noi parliamo dell'Atlas, in Atlas, il concetto di Atlas, cerchiamo di non imporci, cioè nel senso vogliamo cercare di essere più che un gruppo di persone interessate allo smanettamento, perché almeno allora la nostra percezione di come potrebbe essere un Atlas era quella, però vogliamo essere un gruppo di utenti consapevoli che veicolassero informazioni tra gruppi più tecnici e utenti assolutamente inconsapevoli, quindi cercare di visitare sia un piano tecnico che un piano più politico, evitando di finire nell'autismo tecnico e evitando di non lavorarci. Nell'arco di 2-3 anni, 4-5 di noi, 4 di noi hanno trovato lavoro con sistemi Unity e quindi sono impugnati nell'autismo tecnico, e quindi questo ha anche spostato un po' la deriva del laboratorio. Però diciamo, come il concetto di fondo c'era un po' all'inizio, per quanto poi siamo usciti e non riusciti a porlo, era cercare anche di trovare una forma relativamente diversa, più intermedia tra la tecnica e l'utilizzo, e la l'utilizzo consapevole della tecnologia.
14: andare a cercare un posto occupato, eccetera, come pratica normale di Yaclav in un certo senso. È stata mantenere il servizio di posta degli utenti a qualsiasi costo, e noi abbiamo perso una mail. Quindi correre a casa sua a mettere in ferro. Non è l'altro perché poi doveva collegarsi. Sì. E poi mi venivano gli istanti in cui noi ricevevamo l'email e qualcuno le riceveva. Poi quando ci hanno aperto un posto a Arci, Catania, che è un'arci molto acidica rispetto al centro di Arci, che è fatti. Ci abbiamo occupato praticamente una stanza lì e adesso di nuovo arriva la gente, però cioè, dipende dalle finalità. Ci sono i gruppi che occupano i posti, c'è una sezione di computer che hanno che dopo una settimana mi sbasciano tutto e io fanno di battello, ce ne vuole. Ci sono altri che invece pensano a mantenere su magari gli interventi perché non sono normalissimi. E sono cose diverse, però sono parti di un unico meccanismo. Non vedo.
8: Beh, comunque, alla fine.
15: Sono le finalità. Per la politica, giusto? Ma non cosa per quello che ho fatto fino a mano. E questo non sono tutti altri, quello che è come non so che parola utilizzato, ovviamente in giornata non so automaticamente. Non sono utilizzati. Io ora purtroppo per qualche anno non siamo più piazza per la semplice via, soprattutto non siamo facendo. Però mettere su installare Linux alla gente non è una disgrazia, in assoluto non è una disgrazia. Tanto meno una bruchera tecnica, non c'è, ma non perché è difficile, ma perché l'atto che viene fatto è un atto politico, è un atto importante perché se ti impegni a quella persona che lui può mettere mano a quella gente che c'ha sotto lì davanti e con quella gente faccio delle cose diverse da quelle che gli hanno detto che è possibile fare. Questo, se uno lo fa dentro la Volug, è una bruchera politica, è una bruchera tecnica. Se uno fa dentro la NASLAB è una autopolitica, no, non è così, è sempre un altro politico. Perché, secondo me, io ritorno, io parlo di NASLAB, di altri sex fa purtroppo, ma mettere questa gente, mettere le mani sopra a questi agenti che fanno questo, è un altro politico, perché fondamentalmente questi agenti servono per produrre informazione, servono per produrre reddito, servono per produrre vicinanze con le persone. Allora, questo si chiama, secondo me, è semplicemente quello che dovrebbe fare un'altra, non installare Linux, ma costruire un telescopio. Un altro non è una questione di un'altra, se ma anche per Drive è un telescopio. Ma ora non c'è una questione,
8: figli su camicia.
15: Nella società che ci si sta sparando avanti, in cui l'accesso all'informazione deve essere sempre più filtrato, è un atto molto forte che poi si fa quanto si può e fa in questo mondo che si sta sparando avanti. E questo è il punto centrale. Poi tutte le versioni open source, GPS e compagnia, stanno da un'altra parte, scusate, ma stanno veramente da un'altra parte. Vedere, si possa vedere nel binocolo, posso guardare nel binocolo, ma non è obbligatorio che ci sia una commissione. La GPS non è una struttura, una cosa per fare volontà. Porca Madonna, posso dire? Porca Madonna!
9: No,
15: la cerca di farla arrivare non serve a costruire comunità, non serve allo sviluppo condiviso, non serve per distribuire il software. Va bene, questo lo mettiamo bene davanti. Cioè, la GPS era una volta che serve per distribuire il software. Lo sviluppo che c'è dietro, quello che fa dopo, non c'entra niente come qualcuno ha detto, quindi la filosofia open source, scusate, non sono andato a dopo. Non c'è niente. Non c'è niente. Non è assolutamente trasversale. Questo, la GPS può essere uno strumento utile per condividere informazioni, perché aiuta in un certo modo ad avere un pochino più di libertà, ma sta benissimo anche il cazzo di GPL, e questo è il casino di GPL, è un pesce, è scappa tutto Senti, guarda, un altro anno, è un'altra cosa. Questo è una, scusate, ma questa è una cosa che tu ci parlo da qualche anno, quindi cerco di farla arrivare. Comunque, il tabac use dentro un hashtag, allora, se ci rende in genere un portatile e poi la metta perché non girano le pinze. È la roba che non si sa la dove ci si trova, ad esempio si trovava a parte se non si trova in genere. È un altro politico forte, perché si apre una piccola fama, ti fai vedere, è arrivato il muro, c'è qualcos'altro. È una cantatina di questa logica, ma non è una pianta. Scusate, scusa.
14: No, domanda per l'altro, però la domanda
15: non lo vale,
14: che non è la mia, è quella che era stata prima, cioè gli Atlas sono, io le vedo come delle cellule politiche in qualche modo, perché penso che comunque l'utilizzo della tecnologia è veramente
15: facile. Allora, la cellula
16: dicono che useranno Linux eccetera, allora io a me non basta pensare che installare Linux sulle macchine dal 16enne al 70enne sia un atto politico, cioè lo è stato, lo sarà ancora per un sacco di tempo, però diciamo che deve passare a parte, cioè deve essere una linea che deve continuare assolutamente, deve andare avanti, però non può più essere l'unico motivo di distrarsi alle proprie mostrine politiche e dire basta Linux e siamo a posto. Mentre a me sembra molto interessante appunto il confronto col reale per vari motivi. Uno, perché secondo me è giusto passare da una situazione autistica a una situazione di confronto appunto con quello che è la realtà del lavoro, la realtà dell'economia, in questo senso appunto è molto preoccupante all'inizio, è stato molto preoccupante dire in pergola, con rilogio, accettiamo di pagare un affitto visto che avevamo deciso che invece i soldi corrompono in qualche modo, no? Creano un'economia anche del pensiero completamente differente, possano essere molto distruttivi, però forse è giusto che a un certo punto uno decida di fare i conti con questa cosa, perché solo in questo modo qui passi nel reale e riesci per esempio a costruire, si spera, una realtà che sia ancora più significativa anche per Milano stessa, forse addirittura per il resto d'Italia, non lo so. Però è una serie di problemi che ti porta lontano appunto dal semplicemente ragionare sul software o sulla politica applicata al software o alle comunità virtuali. Per me è importante anche aprirla, appunto, aprire questo tipo di idee che abbiamo, di fantasie, di utopie, eccetera, con altre cose, per esempio con Laser, che è un collettivo di riflessioni sulla scienza. Si è molto affrontato il problema di come fare a lanciare l'idea di condivisione dei saperi, quindi di common knowledge, all'interno delle comunità scientifiche, le quali sono partite in origine nel 1700 come comunità di condivisione del sapere e sono arrivate negli anni 70 invece con l'applicazione dei brevetti a tutte le scoperte scientifiche a una chiusura strettissima, no? Per cui a una commercializzazione molto spinta del sapere scientifico che invece come in linea di principio dovrebbe essere il più aperto possibile. Allora lì riuscire a rientrare dicendo no, adesso si applica di nuovo l'apertura e la condivisione dei saperi e si ricreano delle comunità dove la condivisione dei saperi diventa forza, tra l'altro diventa forza anche economica, perché poi le stesse comunità scientifiche più copyright che stavano applicando più brevetti si stanno rendendo conto che l'applicazione dei brevetti blocca ulteriormente l'espansione di altre ricerche, perché quando uno deve fare una ricerca e deve prima pagare, prima ancora di fare una ricerca, 10.000 brevetti, alla fine dice vabbè scelgo un'altra linea di ricerca nuova con, senza nessun brevetto intorno e poi almeno riesco a essere più libero nella ricerca stessa. Questo per dire è un esempio più vicino a quello che appartiene a questo mondo, ma ci sono anche altri esempi, no? Cioè ci sono anche esempi proprio anche sul lavoro, qualsiasi lavoro si faccia, c'è il problema del collega che si tiene lui il segreto tutte le cose, c'è un problema anche proprio di capacità quotidiana di condivisione dei problemi anche sindacali, se vogliamo, di lavoro, eccetera, per cui secondo me c'è una stretta, una più strettissima connessione proprio col fare politico, rimettendo tutto in circolo e rimettendo nel reale questo. E anche per quanto riguarda i media, per esempio, tu citavi prima questa cosa, un'altra sfida che adesso non so come e quando cercheremo di far partire a Milano, sarà partire... Non dico, è l'idea di, cioè secondo me a questo punto la sfida è fare tutto il giro, no? E poi continuare ancora, cioè fare proprio il cerchio e ripartire, sì, Superman. Per cui da Indie Media, che è il mezzo via internet di informazione, e da tutti i siti di informazione, da tutte le pagine che sono lì dentro e che stanno però là dentro, vedere a questo punto dove arrivi invece, se trasformi tutto questo di nuovo nella carta, dalla quale siamo scappati, perché volevamo andare in uno spazio nuovo, più aperto, più libero, più disponibile per tutti. Adesso riandare nella carta e ritornare sul territorio, quindi, perché la carta ti pone anche un rapporto più diretto col territorio, no? Perché sei in una città o in un quartiere, applichi i tuoi print nella bacheca, oppure li dai in giro alla gente, oppure li porti nella metropolitana, e lì a quel punto non è più gente che va nel computer e si connette con la pagina volontariamente, ma subisce la tua offerta di carta, la subisce, però può anche interagire. Come superiamo questa cosa rispetto appunto a quello che può essere la posizione passiva di una persona che prende un giornale, un quotidiano, come potrebbe essere rifatto per esempio un quotidiano, un settimanale o un mezzo di carta in maniera differente a questo punto e ripartendo da lì. E secondo me questo tipo di sfida potrebbe essere applicata in tante altre situazioni e sicuramente ci porterebbe a fare una serie di riflessioni. innovazioni che fanno crescere il nostro modo di fare politica e anche il nostro modo di essere in autismo.
4: Grida.
17: Perché ho visto una magliettina

0: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio, il calore della vera amicizia?
1: Non ti ricordi? Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare.
2: Allora mando una sigla a caso. Muse e la capanna degli zii fisti. Che sto facendo? Lo sto filmando in diretta, non ho visto più. Allora, se tu scifti e leviamo di mezzo questa sedia, quella lì, Cresci si mette lì. Ok, la sigla è finita, stiamo per trasmettere questa cosa meravigliosa. Di più. Deve spuntare Nightolo, ma Rubik dove cazzo è?
3: Non lo so, 130.
2: Rubik, non ci vorrebbe Nimex. Come mai noi scegliamo sempre, anzi tu scegli sempre di fare queste cose nei posti più piccoli?
3: Fantastico.
2: Allora, siamo in attesa di essere tutti quanti per streamare questo evento chiamato Muse nella capanna degli zii fisti. Secondo me suona meglio zii fisti con la i finale. I fisti. E immagino e spero che si parlerà di Muse come è fatto dentro. E dobbiamo avere i sorgenti di Muse davanti o parlerai a ruota libera?
4: No, browser va bene.
2: E se io sono qua senza browser?
4: No, chi ci ascolta può aprire un browser all'indirizzo muse.dine.org/codedoc.
2: Codedoc. Non puoi?
3: Odio.
2: Cos'è che non puoi?
3: 132, 31, 130, 130. Sì, vabbè. GNS, io ho messo quello di D.
5: 172, 31.
3: Che io ho messo.
2: Perché non te l'acchiappi con altro adesivo qua?
3: 216, 116, 112,
2: 112. Ma guarda adesso.
3: Il tuo compito.
2: Ma
3: rotoli
2: bene?
3: No! Io ha chiesto da quello.
2: Poi lo facciamo.
3: Vai,
2: Cristo, ma com'è che ci sono CD di Radio Cybernet ovunque? Sono caduti?
4: Le hanno fatti cadere.
2: Porco Dio.
3: Non lo so. E quindi se qui rimane questo?
5: No,
3: ho detto... Ok. Ma
2: poi... Io... Ma fanculo.
3: C'è un botano. C'è
2: l'altro. Ciao. Ce l'avranno già sentiti stasera? Ah, ecco, vabbè, loro ho fatto bene chiamare, dai.
3: Visto da me.
2: Sono in piena conferenza adesso, dai. Quindi ci sentiamo poi domani, va bene? Sì, sì, tutto bene lì? Ok.
3: Meglio.
2: Ciao.

0: Все вас успеваем, мы подходим.
1: La okay.
2: Questo cazzo di quiz che ci deve dire quanto ci toglie ogni volta che chiamiamo,
3: ma è meglio saperlo che non saperlo. Allora, io ho iniziato a streamare, però il rastone se n'è andato e quindi sono qui ad intrattenervi.
0: Gamer, nella tasca destra o sinistra del giubbotto c'è il cellulare, me lo puoi passare?
2: C'è il chihuahua?
0: Cellulare.
3: Un chihuahua, il chihuahua. Allora, si tratta comunque di un... Tomac, mi chiedono che tu ti palesi. Chi o mi chiede, potresti dire a Tomac di palesarsi? Palesati.
2: Mi paleso.
0: No. Più forte.
2: Mi paleso.
0: Dici, io mi paleso.
2: Io mi paleso.
4: No, sei un
5: attiva squadra.
3: Com'era la canzoncina che ha cantato Trip Sbina? Cosa stavamo cantando?
6: Il petone
3: nella capanna dello zio Fistone. Dov'è il tuo giubbotto?
0: Grazie,
2: esattamente
3: in mezzo alle palle.
2: Come sempre.
3: Ah bene, Dennis si mette lì adesso. I froci. Come solo i froci sanno fare. Ma io mi potrei prendere i legnati e mettermelo sulle cosce.
0: Vattene in home.
3: Tra pochi istanti ascolterete Muse nella capanna degli zii Fisti.
0: No, ce l'ho io.
2: Ah, tu è non ho detto. Non me ne dai. Sono migliaia di ascoltatori.
3: Spero che gli ascoltatori ci siano. Che siano tanti. Abbiamo veramente un po' di ascoltatori.
2: Devo tornare.
3: Poi non mi muovo più. Ma dove è andato Dennis? Ah, è andato a cercare Rubik affinché ci sia pure egli. E così avremo una bella foto di famiglia degli sviluppatori e dei debugger di Muse, nonché degli affezionati adesso, e dei Rasta, e della famiglia Rasta, e dei figli di Ia.
0: Ho quasi finito, gerisce. Minchia, è tutto da questo. Allora che vuol dire?
3: Che mi stai giocando la banda. Ma chi, chi?
0: Tutto.
4: Quanto?
0: Ci faccio per tutto da questo.
7: Non è qua dentro.
0: Secondo me deve essere un plug.
7: Stiamo facendo un po' soltanto noi possiamo uscire.
0: Oh, grazie.
7: Gli altri non lo so, ma quelli non sono 72-32.
3: No, è che sei un coglione tu, che se gli metti le dita dove devi incollare, col cazzo. Aspetta, guarda, puoi fare a me, che sono Fisto.
0: Ci siamo.
3: Devi tenerlo. No, devi tenerlo molle, quindi prima devi farlo dentro. Poi glielo fai passare proprio molle.
0: Dai, vabbè,
4: lo chiedi in corretto.
0: Che cazzo?
4: Ma come?
0: Perché con
3: vedere la configurazione? Apri perché forse ecco.
0: Chi è il
3: serio? Io. Magari un altro pezzo qua.
0: Sì. Dai, gira, gira.
3: Allora, Fisto. Oh, me la suci! Finalmente! Ma chi stiamo aspettando, Rubik?
0: Con cosa? Cosa vuoi bene?
3: Qua la gente non arriva, è arrivato a Kisuchi, eh? Che cosa? Ah, Rubik, se sei in ascolto o se qualcuno che conosce Rubik è in ascolto, lo avverta di venire nella capanna degli zii Fisti. Perché è atteso dagli zii Fisti per Muse e la capanna degli zii Fisti. Dove sta andando quel fistolo?
0: Scusa, Voga di Vesessa.
3: Silenzioso?
8: Sì.
0: Sono i peggiori.
8: Sono i peggiori.
3: Ma tu se stai lì non interverrai mai. Lo metti dietro la porta?
0: No.
3: Dietro sul mio zaino, guarda. C'è la macchina di un mio amico.
5: Sì. La macchina,
3: il calcolatore elettronico. L'elaboratore di dati.
7: L'automobile.
3: Ricordiamo che Muse è il programma che stiamo usando per streamare queste stronzate. Siamo sempre in attesa del collegamento con Muse e nel frattempo manderemo un brano di preghiera. Oggi ho girato col portatile e ho registrato un po' quella. Alleluia, alleluia, alleluia. Allora, scusate per il bordello, ma era dovuto, un atto dovuto. Che bello, vedi Muse funzionare. Usato massicciamente. Crash. In continuazione. Oh, ma non mi accetta un sacco di MP3, eh? Mi dice un known error. Tutta colpa tua, logicamente. Perché in realtà sei tu che hai taroccato le lib blame. Che cazzo ne so? Scaricati da Lobster.
5: Che cazzo vuoi da me?
3: No, sono album, sono cose, sono...
5: Che cosa, con che cosa viene incodato?
3: Che cazzo ne so?
5: Allora,
3: cazzo album wrap.
5: Da me? C'è la libreria che ha scritto un coreano.
3: Che cosa?
5: 4 anni fa.
3: Ma che cosa, le lame?
5: No, S-Play. Libepeg, la libreria
3: che usi con... certo, non potevi usare una libreria più...
5: Quella è di...
3: No.
5: Quella è...
3: Sta le stronzate che non usa nessuno. È la più veloce, è talmente veloce che non funziona. Sì, no, a parte gli scherzi. Ah, è la più veloce comunque. Comunque vota mazza nell'ottimizzazione perché sto facendo l'inferno, eh. Sei canali, clicco qua, clicco là, partono le cose miscelate, che meraviglia.
5: Sì,
3: va molto meglio. Devi ottimizzare quelle altre due cosette in assembler. Se ci riesci. Sì, ma se ti tolgono un po' di punti di CPU va anche meglio.
5: Volevo fare inline.
3: Dovresti vedere come gira questo Muse adesso su erbivore per avere un metro di paragone.
5: Erbivore
3: E gira?
5: Sì, sì, devi girare. Gira.
3: Vabbè, ma ci fai le cose? Ce la streammi?
7: Non ho provato.
3: Sono provato. E allora cazzo il metro.
5: Guarda, a sto giro ci stanno gli out channel riscritti a fine inverno, e ci sta tutta una riscrittura del modo di usare gli input channel.
3: Ci dovrebbe stare un gain sul microfono, perché
5: sì,
3: guarda,
5: ancora non c'è, quello ci vuole.
3: Siamo a livelli veramente anali, eh?
5: Sì, lo so. No, si potrebbe fare via software.
3: Potresti farlo oggi.
5: Ma come si fa con un moltiplicatore?
3: Cazzo ne so io, se lo sei tu. Penso di sì, dovresti aggiungere un moltiplicatore a...
7: Divertiti.
3: A fare come fai quando alzi il volume dell'MP3?
5: Sì, io
3: lo fai sullo stream.
5: Faccio così, ma moltiplico in negativo, non con il positivo.
3: Beh, moltiplica in negativo se ti fa piacere farlo. Basta che funzioni.
5: No, però il volume. Positivo non va bene, però.
3: No, penso, no, non lo so come si fa, sono cazzi tuoi, però fallo.
5: No, non siamo qui per questo.
3: Ah, no.
5: No.
3: Ora io girati. Voglio. Oh, gli zii fisti. Per esempio, quella cosa che dicevo prima, Nightolo, di fare i tasti a cui associare degli effetti, tipo premi e c'è l'applauso, no? Premi e spunta fuori una pernacchia, premi e un rutto, premi e una trombetta, che possono servire come stacchi. Questa cosa adesso è automatica, perché posso fare il doppio clic su un MP3 e mi parte subito.
5: Questa cosa la puoi chiedere a Nightolo.
3: Infatti l'ho già chiesto a Nightolo.
5: Sì,
3: ma veramente li puoi aggiungere un 4-5 bottoni programmabili? Pensi che sia complicato?
6: Sì, te l'avevo detto che si poteva fare quando.
3: Facciamolo.
6: L'abbiamo detto.
3: Una bella fila di pulsantoni.
6: Sì.
3: Che compaiono ovunque, in modo che premo il pulsantone e fa.
6: Ok, si può fare, però bisognerebbe togliere un canale dal.
3: No, perché?
6: Quanti sono il massimo? 6?
5: 6.
6: Infatti 6.
5: Però si può togliere facilmente lì.
6: Diventano
3: Ah, non lo puoi fare estemporaneo, cioè senza avere un canale aperto.
6: No, ci vuole.
3: Butti dentro
5: il canale, MP3. Il canale è quello che prende dentro il mix. Cioè, fai un canale nuovo.
6: Però è solo per gli effetti. Quindi non
7: compare. Vabbè, è la stessa cosa di un canale, soltanto realizzato con un pulsante. Invece,
5: sì, pure privilegiato.
3: E se cambi l'aspetto grafico di uno dei canali invece di creare un nuovo canale? Tu dici, voglio il canale fatto a pulsanti anziché in playlist.
5: Sì, non è che c'è da riscrivere il mondo ideale.
3: Forse così è più facile.
6: Sì.
3: Cambiare, no, è più facile se fai in questo modo. Decido di cambiare l'aspetto grafico di un canale.
5: Noi stiamo parlando della stessa cosa.
3: Sì.
6: No, lui sta dicendo un'altra cosa.
3: Io ho i canali, no? Decido in questo canale di carico gli effetti, invece di averlo come playlist visivamente. Premo un tasto e gli cambio l'aspetto grafico, al posto dei nomi faccio comparire i pulsanti. A questo punto li posso premere. Certo, se sono più di 6 non mi entrano nella
5: sono due tipi diversi di playlist.
3: Sì. Però così non devo sbattermi a creare un canale, eccetera, ce l'ho lì, ne cambio l'aspetto grafico e i pulsanti, così invece di fare doppio clic faccio clic.
7: E poi fai come mettere il
3: Che figata, Ti piace?
5: Puoi generare un'interfaccia XML che poi interpreti con Deep
6: Blade? No, vaffanculo.
5: No, con XML?
6: Sì, ma bisogna avere Deep Blade.
5: Ma guarda che ce l'hanno, Debian, Slackware 91, Red Hat, SUSE, ce l'hanno.
3: Sì, ma è complessità.
5: Ce l'ha pure di Nebolic.
6: Non so, ma...
3: Ma per un tasto ci dobbiamo sparare una libreria gigante per fare un tasto? Non ce li ha lì GTK i tasti?
5: La cosa bella è che tu puoi generare a quel punto dei file, dei chunk di testo, no? Dei buffer in XML.
3: Ma che mi frega degli XML, scusa?
5: Aspetta, che descrivono il modo in cui è fatto l'interfaccia. E tu gli dici, ok, ci stanno tre file e lui ti costruisce un'interfaccia con tre bottoni e te la fa apparire.
3: Cioè io edito il file di testo e mi cambia l'interfaccia?
5: Ah?
3: Cioè io edito il file di testo e mi cambio l'interfaccia?
5: Lui ci carica questa directory come effetti e lui ti genera... Vabbè, questo si può fare pure senza XML.
3: Appunto.
5: È una cazzata.
6: Sì, è uscito questa cosa dell'XML che...
0: Sì. Un cazzo. Oggi mi sentevo, non sento un cazzo. Come prima della discussione con lui. Ma che cazzo fai così?
5: Alla fine non serve un cazzo.
7: Sì. Oddio. Quanti ci ascolto?
0: Non lo so. Vediamo se riesco a. Chi è che stiamo aspettando?
7: Visto che ci siamo, ti voglio chiedere un'altra cosa.
5: Sì.
7: Si può fare qualcosa che. Cioè, esiste soltanto due canali, uno con abilista e uno con l'altro. Cioè, c'è.
5: Più di due.
7: Sei. Perfetto, ma perché fa un mix da un. Cioè, da un play di qua a un play di un'altra interfaccia? Ovvero tipo che cala il volume da un.
5: Cioè.
7: E contemporaneamente lo hai. Ma non lo faccio io.
5: Perché no, se è toccato non si può fare il cospetto. Sento toccato, non si può fare il cospetto.
0: Questo che è attaccato. Diciamo,
5: poi
0: questo
5: devi avere le GTK2.
7: Io c'ho il GTK2.
5: La versione in GTK
8: ma com'è?
5: QS
8: non c'è, toccato non si può fare.
5: Ma voi in CQS noi stiamo discutendo adesso anche di quello che ci manca per farla come release
0: 1.143?
7: Questo qua è crossfade, tra l'altro posso modificare io, cioè per esempio una come si chiama? Una playlist scende il volume tutto in una volta e l'altra invece sale piano piano. Guarda. Ovvero quello che quando si mixa e si fa musica si fa così.
5: Sì, sì.
0: Ho fatto.
5: Infatti ho cambiato il gestore.
0: Come no?
7: Buttano via, che cazzo ho fatto? Basta. Cosa sei perché c'è un canale? Già c'è, vero?
5: No, aspetta.
7: Esatto, ma questo qua non è come il tipo di.
5: Togli il numero qua.
0: Ora lo do.
7: Questo è quello che.
5: Bello.
7: Io ho questo CQS, lui sì,
0: è KNT, ma io sto.
7: Non si vede da cazzo.
2: È peccato nel dice dove senti ora.
8: Cioè che diventa quella
2: parte.
8: Ah, tutto scritto lì.
0: Quale barra in mano?
6: Quella che è vuota nel qua. Scendi giù.
0: Perché sto registrando qua e c'ho il connector. Perché ogni tanto stacco e ricomincio per fare file MP3. Non lo so come ne faccio, ma perché era in expert.
6: Ah sì.
0: E quando lo chiudi rimane così.
5: Pingo,
0: prego. Questa è estetica.
5: Adesso
0: non
5: ti ho detto, ho provato con la videocamera. Tu c'è una cifra, il mio computer non va.
7: CPU, quindi c'è qualcosa che non vale.
5: Eh no, perché aspetta, un fardello
0: completo
5: nel letto. No, no,
0: allora vogliamo ricominciare o cominciare?
7: Sì.
0: Chi manca?
5: Sì, però non ho capito bene.
0: Ma si cotta Rubik a
5: questo punto. Però non riesco a capire. Cioè, la
7: però un link quale
5: cioè, è quella grossa.
7: Non
5: ho capito bene, mi sembra valori bassi.
7: Ah, no,
5: hai provato
7: l'altro
5: no,
7: ma comunque
5: l'ha rifatto
7: quella là dietro c'è un attacco industriale.
0: Sì, non possiamo staccarlo. Non possiamo staccarlo, che cade tutto qua.
5: L'ha rifatto tu
7: questo.
5: Quello lì però non lo so.
7: Indispensabile per qualcuno c'è la
5: tipo anche dal settore di V dice che i CD sono due o tre volte più lenti di quelli che lanciare.
0: Anche perché è l'unica che arriva a questa distanza.
5: Io sono rimasto.
7: Cioè non so, se sono piccolo ancora adesso per i cani.
5: Poi vabbè magari un po'
0: lo so, però come fa?
5: Perché viene fuori l'immagine.
0: Come facciamo? Non possiamo.
5: E poi neanche non interlacciato.
0: Lo
5: devi interlacciare tu.
0: Ma io sono connesso.
5: Nel senso
0: io lo sto vedendo.
5: Pari di.
0: Ma hai qualcosa vicino alla scheda wireless?
5: Che non si vedono le righine quando a parte che mi scatta di brutto, cioè però fai frame. Però guarda io per 2400. Poi magari
0: ha
5: messo alcune cose.
0: Giaro?
8: Esco.
0: Allora, che fanno?
8: Già, stavo parlando di
0: PJ.
8: Perché c'è.
0: Siete fuori tema.
8: Sì, sì. Però è figo perché va avanti quello che c'è.
0: Sì, sì, c'è gente che sta impestando effetti o sbaglio.
8: Poi c'è chi lo usa, mi dicono.
0: Eh beh, certo.
8: Mi dicono,
3: la gente lo usa.
8: Sì, dai, sì, sì, in giro, non tanto in giro, e beh, io l'ho usato. Non uso. Apriamo parlando dell'engine. Quindi dal sito che abbiamo detto prima, per chi ci ascolta. Io un particolare saluto a Odo, proprio col cuore.
3: Ah, vediamo se ci sente.
8: Il cuore però sento.
3: Non... Odo away.
8: Vabbè. Che ci manca.
3: Sì, ma se parli così non ti sentirà mai nessuno.
8: Ok.
3: Sai, perché non c'è il guadagno sul microfono, quindi.
8: Ho capito. Parla! Class list.
3: Dove dobbiamo guardare mentre parli?
8: Il sito è muse.dine.org/codedoc.
3: E meno male che non parliamo col diaframma, perché sennò io spacco i muri col diaframma. No.
8: Bene. Andiamo alla classe principale di.
7: Beh, devo cliccare su class list.
8: Sì, su class list vedi che la classe. C'è una lista di classi, alcune sono già commentate, altre no.
3: Cos'è una classe?
8: Una classe è un oggetto in C++ che fornisce dei metodi e delle proprietà. I metodi sono funzioni legate a quell'oggetto, le proprietà sono variabili. Tali metodi e proprietà sono anche suddivisi in public e private, quindi ci sono degli oggetti, delle parti dell'oggetto che sono nascoste al pubblico e altre che sono pubbliche.
7: Voi potete,
8: professore, sono quelle che non vengono ereditate, infatti, perché poi questi oggetti possono essere ereditati.
7: Polimorficamente,
8: e questo si chiama polimorficamente.
7: La mia università hanno messo un corso di 6 mesi
8: andando a StreamMix.
3: Senti quello che ha detto.
0: Cosa ha detto?
8: Che cosa ha detto?
0: Che cosa
7: ho la mia università che hanno messo mia. 6 mesi per spiegare queste tre parole e molti non li hanno capite. Senza dire qual è per forza.
3: Perché?
8: No,
7: perché ancora mi stanno facendo il secondo corso dove mi spiegano come.
3: Perché ti hanno spiegato quelle cose?
7: Perché da noi facciamo Java merda addirittura, manco C++.
0: Vabbè, Stream Mixer.
8: Stream Mixer è la classe principale.
7: Mamma mia!
8: Sì, che il grafico è bello grosso, perché praticamente Stream Mixer è quella cosa che comunica con l'interfaccia. Quindi se tu vuoi usare l'engine, cioè interfaccia e ci comunichi, e dietro di lei c'è l'inferno, che c'è il channel, che praticamente è input channel, alla destra la biforcazione, alla sinistra c'è l'out channel. Io presuppongo che voi abbiate cliccato su Stream Mixer, per chi non l'ha ancora fatto, clicchi su Stream Mixer. Live in, che è il canale del microphone, channel, che sono gli input channels, e out channel, quello è l'output. Quindi il flusso è da vedere da destra verso sinistra, channel, e poi giù per lo stream mixer e poi su per gli out channel.
7: Beh, che scende qui, in un certo senso.
8: Sì, la V no. E poi là. Quindi è una V che parte da destra.
7: Questa pipe qua?
8: La pipe è una classe che tutte e due usano per comunicare tra canali e mixer.
7: Okay.
8: È un buffered FIFO pipe ed è anche thread safe, quindi locca usando mutex da IP threads che funzionano benissimo senza bisogno di usare altre librerie del threading, come ho sentito dire oggi, più efficienti, ma le NPT threads...
7: No,
8: questi cioè, vabbè sì, io uso anche i segnali in certe
7: volte,
8: sì, che poi vogliono togliere. No, I segnali.
3: Parlate
6: a voce alta.
3: Fatevi sentire al microfono.
8: È una digressione sul fatto.
3: Vabbè, ma cazzo, digressate anche per chi ci ascolta.
8: Vabbè, allora vaffanculo, mettilo qua il microfono e non mi rompere i coglioni.
3: Vabbè.
8: Quindi, vabbè, la pipe è una classe che viene usata da tutte e due per comunicare.
6: Fai il bottone.
8: La linklist egualmente è una classe che viene usata, ereditata dalla playlist, viene usata per fare delle liste. Ogni volta che c'è una lista dinamica di elementi viene utilizzata, quindi IceList è la lista degli Icecast, OutChance è la lista degli OutChannel dentro StreamMix.
6: Le entry sono che?
8: Le entry sono ognuna nella linklist.
6: Ok. Timecode?
8: Timecode onestamente non so da dove cazzo l'ha preso.
6: Da channel. Forse è una cosa per fare i tempi, per calcolare i
8: sì,
6: tempi.
8: Sì, è la cosa della super, cioè la classe channel è una super classe.
6: Ok.
8: E questa classe c'ha praticamente l'implementazione che c'ha è la playlist e il time code. Il resto sono implementazioni, cioè okay, quando tu la implementi lei ti dà la playlist, tutta la gestione di playlist come la capisce già Muse, e ti chiama le cose quando serve eccetera, e c'hai il time code PBM. Minchia. Hai capito?
5: Si stream analmente la capanna degli zighi fissi.
8: Eh sì, stiamo facendo adesso.
9: Ma
8: c'è un po' di posto se volete fissare anche voi.
9: Senza niente in faccia.
5: Sembra
8: il mio bene, bene. Grazie. Ringrazio.
5: Vedrai come cambia dopo il fisto.
8: Eh già, avrò un'altra espressione. Musedec è l'implementazione. In effetti questa cosa non la fa vedere molto,
6: molto bene.
8: Molto bene.
6: Che è una delle cose più importanti. Che è più importante, se uno vuole scrivere la cosa.
8: Già, dà troppo risalto a queste altre cose. Mm.
6: Perché cosa, che differenza c'è fra queste linee nere qua?
8: C'è la leggenda, se vuoi. Ma legend.
6: Qua? Ah, bisogna leggere.
8: Allora. C'è un bordello da leggere.
6: Minchia. Ciao.
8: Capito?
6: Sì, ho capito.
8: È una cosa che può cacare.
6: Vabbè, poi si vede.
8: Forse il grappo lo tolgo e lo faccio a mano. Con Dia.
6: Sì.
8: E vaffanculo. Questo mi dà un po' un esempio di come farlo.
6: Cafudda?
8: Cafudda?
6: Cafudda?
8: Allora,
6: Cafudda vuol dire avvia, cioè.
8: La classe.
5: Cosa vuol dire Cafudda?
8: Cafudda.
6: Condarci giù di brutto. Cafuddare.
5: Cafuddare legnate. Principalmente per quelle.
6: E quindi la funzione Cafudda dentro la classe StreamMix?
8: Io in realtà l'ho sentita dire da asbesto. Ma perché era dire Cafuddare? Quando è venuto a Pietra e fece la pizza.
5: Cafudda.
8: Come si chiama questa azione di fare la pizza? Cafuddare, tu dicesti.
5: Sì, sì, cafudda il sale, cafuddaci pomodoro.
10: Ci sono certe parole in siciliano che non si possono tradurre in italiano.
5: Sì, beh, dai, cafudda.
6: Comunque, cafudda è una cosa che fa il mix.
8: Scusa.
11: Con violenza, bene.
10: Traducimi a ricrearsi.
11: Con l'azzasso, con audio,
6: con piacere.
10: Ma che no, uno che sta
8: non c'è ancora la funzione di ricrearsi. No. Chi è il giornale? Chi è? No, aspetta, dimmi chi sei, se no non va bene. Bella arte, però ci stiamo fistando. È un po'. È un po'. No, non la fare, dai, ti prego. No, no, non la fare, ti prego. No, ti ho chiesto di non farla, dai, ci stiamo fistando.
6: Un po' meno.
8: Ciao. La classe.
5: Ci stiamo fissando.
8: Cioè, l'hai distrutta.
6: Vabbè, la classe.
10: Che
12: questa giovanissima ragazza.
13: Non lo so, minchia.
12: Cioè stiamo passando dall'autismo al fisico. Tra due anni non sarà più autismo, sarà fisaggio.
13: Anziché entrare in bello, perché c'è il richiamo politico che gli piace a Paschi, secondo me passa il fist.
3: Anziché entrare, anziché bucare i sistemi, si dirà fistare i sistemi.
13: Capito?
3: Anziché bucare i sistemi, si dirà fistare.
13: Fistare i sistemi.
12: Vabbè, vabbè. La campana dello zio fist.
8: Io ho messo questo nome proprio per fare le belle arti.
3: Cafud, vabbè, Cafud fa il remix.
8: Cafudda fa il remix. Cafudda, lui l'ha pronunciata questa cosa a... quando ha fatto la pizza piena. Ed è finita dentro a J-Mixer, anche in 3J.
3: E poi
8: con il concetto di cafuddare.
3: Poi con me
8: la cosa che hai capito.
3: Ma io ho fatto ricorsione. Senza mani.
8: Sì, dentro la playlist per discendere. Sì, perché la ricorsione mi sembra una cosa...
3: E questo vabbè, fai il mix.
8: Questo fa il mix, chiama Cafudda e Cafudda vabbè, viene chiamata quella dentro a Muse CPP. Però tu se vuoi usare Muse praticamente, che fai? Prendi, crei un engine e Cafuddi. Quello è di base. Crei uno stream mixer e chiami Cafudda. Poi c'hai le funzioni che puoi chiamare, puoi dirgli create channel
13: dentro stream mixer sempre.
8: Sì, sì, se
13: quindi qua ci devo essere.
8: Ci sta.
13: Ma non c'è distinzione fra funzioni e sì, ci sono.
8: Mo quante ne vuoi? Torna su. Praticamente create tank, delay tank.
12: Dove siete? Significa... Perché io non vi vedo più, non vi ho persi.
8: Allora,
13: siamo su dentro stream mix
8: sotto
12: public member function.
13: Sì, create tank.
12: Ok.
13: Underscore tank, no?
8: Sì.
12: Io vedo create channel.
8: Anche quello per creare i canali.
12: Create, play,
8: Già.
12: E poi?
8: Questa è tutta l'API per creare canali input e output. Che poi vengono processate queste azioni.
13: Create
8: chiamando Cafudda.
13: Cosa crea? Un canale qualsiasi generico o un canale di input o un canale di output?
8: Quando fai l'input tu aggiungi il parser dentro a add to playlist del J-Mixer. Aggiungi là dentro il tuo parser, quindi poi da qui, dall'interfaccia, non lo vedi. Cioè tu gli passi un char con il full
13: file,
8: al file, oppure l'URL.
13: Ok.
8: No?
13: Ma scusa, no,
3: l'URL puoi vendere qualsiasi file da una...
8: Ad esempio Nitro con il drag and drop mi passa file due punti //, che è una specie di URL per quella
13: merda di
8: gnome.
10: Ma questo stream e mixer, io credo, no, sono le funzioni grafiche,
13: no,
10: cioè
13: no.
10: Stavo parlando della grafica oppure quello che avviene, diciamo,
13: il core. Questo è il core, cioè è quello che prende i canali e li mixa insieme. E poi dopo c'è stream mixer, fa anche la parte dello show del video sulla rete, no?
8: Sì.
13: E gestisce il web, tutto quello.
8: Sì, sì. Quello è l'out channel, cioè, a sua volta è uno shouter e un encoder.
13: Messi insieme.
8: Sì. L'out channel è una super classe pure che ha dei metodi per creare encoders e shouters.
13: No. Quindi qua siamo,
8: questa interfaccia qua a te non ti serve saperla, perché alla fine fai create tank e create shouter. No, anzi ti serve se fai l'interfaccia, perché poi la usi. Create tank, poi ti restituisce il pointer all'encoder, all'out channel, che poi tu usi.
13: Come fa Nitro.
8: Quindi
13: qua ci stiamo concentrando sull'input.
8: Questo è il mixer. Che crea canali in entrata e in uscita e te li dà in modo che puoi anche accedere alle loro funzioni. Quelle sono altre classi, sono due super classi, out channels e channels, okay. Che sarebbero gli input channels.
13: E qua ci sono tutte la situazione.
8: Sì, qui vedi un po' di
13: situazioni. I passi canali, i passi il fuoco, boom, eccetera, eccetera.
8: Sì, poi ci sono anche delle cose che puoi leggerti direttamente, sono delle stringhe che ti dicono la posizione, che ti dicono la qualità.
13: Ho capito. Poi, aspetta, no.
8: Questa è la E puoi vedere dentro Muse CPP pure come sta messo.
12: Sono un sacco di funzioni che non sono ancora usate. Cross
8: fade. Puoi arrivare anche da
13: cross fade è usato.
12: Come si fa il cross fade?
13: Aggiungi un dock, cioè aggiungi un channel.
12: E come cross?
13: Aggiungi un channel, e lo vedi?
8: Porco Dio.
13: Ma posso una che.
12: Aggiungo un channel, ok.
13: Cos'è che mi stai dicendo?
12: Crossfade. Porco Dio.
8: Già l'ho trovato.
12: Ma proprio non ti ho fatto caso. Sono stato fissato.
14: Primo fissato della strada.
12: No, secondo. Sì, parlate sottovoce.
13: Nel caso mio qua, dovrei aggiungere.
8: Parlavamo di minchiate.
13: Nel caso mio qua, devo aggiungere una define app sound file qua. Non faccio i cazzi miei un attimino. Qua. Questa cosa qua la devo ripetere anche per il discorso che sto aggiungendo io. No. Questo pezzo qua. Che secondo me si parla di encoding.
8: Ma quello lì, proprio quello devi aggiungere, quello sta dentro JMixer lì nel 281 di JMixer siamo, giusto?
13: Sì, e allora qua dico lo devo aggiungere, me lo segno che qua devo aggiungere qualcosa.
8: Sì, adesso ho anche aggiornato la documentazione, se funzionasse sto cazzo di access point la potrei pure committare, però non funziona.
12: Ma che cazzo dici?
8: Ma porco Dio, il mio dove sta?
13: Io sto funzionando.
10: Stavo finito a parlare di access point.
8: Quello funziona. Perché l'avete staccato?
12: No, che faceva schifo.
8: E io a quello mi ho attaccato.
10: Io a quello ho attaccato, mi sto.
14: Non uscivi più da qua.
13: No, aspetta, ma l'encoder è quello che.
8: Dove sta?
13: Non c'è un cazzo questo.
10: Dove stacco?
13: L'encoder, è la storia.
8: Vorrei commentare perché l'ho messo comunque dentro la documentazione.
13: No, no, ma questo non c'entra, perché questo è l'encoder. È quello. Ah, ecco, ma no, questo è l'encoder. Per, okay, per, no, per mandare.
8: Allora,
13: questo
8: non
13: è un cazzo.
8: È
13: su JMix.
8: JMix, sì. Add to playlist. La funzione add to playlist di JMix. Quella va modificata
13: e mi pare che va giù.
8: La sta il pass.
14: I bisogni spingo.
8: Mentre.
13: 200? Il numero 200?
8: Parata che. Layer
13: in layer. Ok, ho aggiunto, vedi? Ho aggiunto WAV, ok,
8: MP3,
13: it's local file, perfetto, questo l'ho messo. Infatti me lo aggiunge sulla playlist, quando vado a fare play poi sputtano perché non ho fatto un cazzo. Quindi tu legge così, però non butta mai, non legge un cazzo, però è per pronto. Va bene.
8: Sì, non, è, non ci vuole tanto.
13: No, fare. Praticamente no. E qua cosa sono messo?
12: Allora, andiamo avanti?
8: Bene, no, è questo perché ci sono le parentesi pure comunque. Va bene, perché Valutron sta a fare.
13: Io mi sto trovando bene.
8: Io
12: sto
8: trovando
13: bene. No, mi sto trovando bene perché alla fine questa cosa che stiamo vedendo adesso è molto comoda. Quindi sì, sì, ti fa capire un po' tutto. Poi sì, tu ad esempio manco capire quel cazzo c'è dentro, va. Cioè, te, tu devi fare questa cosa, sai che c'hai questo metodo, questa classe che ha 4 gli eredi da channel, no? Mm-hmm. A questo punto ti dovresti scrivere solo 4 metodi, che sono la read per leggere il file che devi pregare.
8: Load si chiama.
13: La load apre il file descritto.
8: Sì, apre il file
13: descritto. E vede se è syscable e se ti setta il frame rate, sì, il totale. Se è syscable ti dice quanti frame in totale ci sono,
8: sì,
13: e li mette nella classe 100. Cioè. Poi dopo, praticamente quello che ho capito io è che appena premi play, la GUI ti lancia la read, ti cicla la read fino alla fine dei frame.
8: Sì, sì, sì.
13: Giusto?
8: Sì,
13: passandola poi al mix in qualche modo.
8: Sì, sì.
13: E quindi là,
8: è il mixer, non è la GUI, cioè il mixer comunque sì.
13: Sì, vabbè, la GUI che chiama il mixer. Sì, sì, sì. Quindi alla fine la read viene chiamata
8: un tot di volte.
13: E poi se è syscable c'è anche la classe sick che gli fornisce la posizione, che non ho capito proprio come che cazzo è, com'è, cos'è un quarto, che da 0,0
8: sick, l'fsick, l'offset sui file.
13: Ok.
8: Quello di fsick. È proprio l'offset sul file.
13: E quindi c'è quest'altra funzione che ti fa.
8: Se stai ad aprire un file devi poter accedere ovviamente
13: infatti,
8: proprio al file descriptor. quindi se usi una libreria di wrapping come LibSound File, non so se ti dà accesso al file descritto.
13: No, però io mi serve passarglielo, cioè io non è che non è proprio il file descritto, è una struttura che lui usa con tutto un botto di cose dentro.
8: Puoi fare...
13: Che poi lo uso come diciamo reference per passare a tutte le cose sue. Cioè io carico, apro il file, c'ho questa cosa qua.
8: Che Nitol lui mi passa un
13: io faccio questo
8: per il position.
13: Io faccio questo, lo apro.
8: Mi passa il float.
13: Lo apro e mi faccio questo oggetto SF che per questa struttura che è un punto core e sta sul leader. Poi questo punto core glielo passo, io gli passo questo, il path del file, questa costante,
8: sì.
13: E lui mi rende questa struttura. Sì. Dove dentro ci sta frame, sample rate, canali, formato, che può essere quadro, giù, il numero di sezioni che non capito che cazzo è. E poi un 1-0 se si chiama. A questo punto me lo metto qua. Questo è il print, poi fembocissimo vuole 0, se è sicchiebo mi dà determinato numero di frame in totale, che funziona col provato. Metto resto qua 1 perché la funzione vuole 1 se è tutto ok e se è sicchiebo, e 2 se invece se è tutto ok però
8: non è sicchiebo.
13: E questo l'ho fatto funzionare, ho fatto fare la rig. La rig, che non tanto grazie qua, la jet audio, che ancora non l'ho fatto.
8: Quella è.
13: Però era piuttosto, penso.
8: Sì, perché non so se devi fare un callback. Tipo i Jack usa callback, quindi devi registrargli il callback e te lo chiama lui. Cioè. Quindi tu stai a fare da tramite. Perché c'hai da una parte lo stream mixer che chiama lui, e c'hai da un'altra parte il callback che chiama lui, e lo sa quando lui. E come li metti d'accordo? Quello è il problema.
13: Ma io
8: è risolto. Dai tipo pipe, quando c'è una cosa del genere devi usare un pipe in mezzo, però il pipe rallenta, anche se questi qua sono implementati abbastanza bene. Questi sono scritti da Charles Samuels per KDE, per un programma tipo 3 anni fa, e a un certo punto ho visto che lui lo stava a scrivere questo programma, non mi ricordo più il nome del programma, non è andato molto avanti.
13: però
8: io gli ho detto che mi interessava questa parte del codice perché mi sembrava scritta bene, infatti lui così si usa.
13: Ma io quello che non ho capito è questo,
8: guarda sviluppa.
13: Poi io nel reject audio qua vedi la read sound file, hanno queste funzioni di lettura read functions, cioè di questo tipo, che non ho capito che cazzo intende lui per items, cosa cazzo sono gli items. Qua sto leggendo.
8: Vabbè, ma questo mo non è Muse, sono un
13: computer. No, c'è un cazzo. Sì, vabbè, vabbè. Poi cosa.
8: Tu praticamente quindi quello che stai facendo, ricapitolando.
13: Ricapitolando è praticamente creare una classe Muse Deck e Soundfile e ritirandola da channel. No, da channel, da Muse Deck lo ereditato, aspetta.
8: Sì.
13: Da Muse Deck. Che a sua volta però è ereditato mi sembra da channel.
8: Sì.
13: E poi scrivermi quelle quattro cose, basta. Poi però devo modificare, dov'è, jmixer.cpp, quando lui apre il file, quando lui gli dici di aggiungere un file alle playlist.
8: Sì.
13: Devi fare il passing sull'estensione.
8: Sì.
13: E poi basta. E poi a seconda del tipo dell'estensione lui si fa la new e si stanzia la classe sua, la sua classe, passandogli il file. A che punto parte?
8: Oh, domande?
15: No, ma che dici? C'era.
13: Sto facendo il cazzo. Lo
15: sto pisciare io poco fa, porco Dio. Hai tirato e ce l'ha.
16: Certo,
15: allora,
16: che ho tirato e ce l'ho, lo sciacquone del filtro di Dio, l'hanno rimesso.
15: Voi la finite di parlottare tra di voi?
13: No, noi stiamo parlando di Muse, voi di altre cose.
15: Sì, ma state parlando di Muse per i cazzi vostri.
13: No, ci stanno sentendo, no, il microfono davanti.
15: Devi rivolgerti al pubblico, non mi pare. Dovete sapere che...
8: Dovete sapere che...
15: C'era
8: un... No. Non penso di poterlo dire, però
15: lo zio
8: casomai ricominciamo a tornare sulla strato, sulla forma dell'engine, no? Che c'ha questo input output che è comunque una formula abbastanza vincente, a me è parso di fare una buona cosa usarla pure dentro a FreeJ, cioè una roba che fa il locking. E usare delle componenti che usano, cioè legate a una cosa centrale, che hanno il loro thread, che comunicano a lock separati, però ci deve essere sempre un punto in cui c'è qualcosa che conosce tutto. No, cioè il modo in cui organizzo le classi è un po' così, si ramificano, perché channel contiene playlist, poi usa la pipe, va bene, e poi c'è il decoder, che è quello che stai scrivendo tu, poi c'ha la GUI, a sua volta quella è una classe astratta,
13: e quindi
8: che viene ereditata, deve dare certi,
13: quindi le NGUS usano sempre questa classe, cioè se la vedono al solito e poi dopo ci scrivono del ruolo.
8: Sì.
13: Sì, quindi è tutto per tutto ingerito, diciamo, progettato in questo modo, giusto, ma è anche giusto
8: la GUI, no, c'ha un po' di specifiche,
13: sì, penso che ha,
8: però puoi temporizzare a quel punto, la temporizzazione adesso è fatta, quella proprio atomica sui file è fatta dentro a StreamMix, cioè per dirti, manco fatta tanto bene, però oh, ma tu le foto, ma che cazzo vuoi, cioè ma la VPNI, stiamo qua a fare la riunione, ma da dove viene? L'Accademia delle Belle Arti, non ho capito.
13: Non bisogna che hai detto che stiamo fistando.
8: Stiamo fistando. Ci stiamo fistando, che cazzo ti fai le foto? No, ma smettila. Dai, smettere, a me è rotto. Ma che cazzo? Sì, lo so, vabbò, ma siete dei bambinoni. Ma no, ma ho cacciato la primavera dalla stanza. Mo caccia pure a lui. Stanti, Robbo, ci stiamo fistando, dai.
15: Vieni, vieni a fare il cistino. Mi sa che lui è già fissato.
13: Voi sono messi grandi, sono fatti di merda. Fatti perché in questo caso il muso deck MP3 è.
8: Sì, cioè, è un po', cioè,
13: questa è la principale. È da solo dire la freccia verso.
15: Fagli la foto al cervello di Dave.
13: Sarebbe al contrario.
8: Grafwitz.
13: Sarebbe al contrario. Cioè,
8: la TNT Bell.
13: Cioè, sarebbe questa che.
8: Cosa stai facendo?
13: Non ho capito, cosa fai?
15: La foto
13: a chi?
15: Ha dentro i capelli. No, sono venuti.
14: È cazzuta.
15: Ma è roba cazzuta, amico.
13: Cos'è? Roba cazzutissima.
15: Ma tu con la zidetta? Ma i denti?
13: Minchia.
15: Come mai?
8: L'HTML.
15: Cari?
10: Qua che stai, io ho cazzo.
8: No, l'ho passata giù di lì per quel suco là.
15: Che cosa?
8: L'acqua.
10: Sorta.
8: Io sognavo dopo l'aide.
15: Diceva.
13: Diciamo stream mixer.
15: Aspetta, dove sei?
13: Basta, non lo so.
15: Stream mixer. Sì,
8: ci sono. Legnato.
10: Ma tutto questo lo so.
8: È definito benissimo. Tutto
15: ma
8: dove c'è scritto?
15: Ma l'ha fatto lui. È il palegnano. Ma tu c'è scritto. Quello che vorrei fare da grande.
8: No, no, poi vieni a farti fissare.
15: Ci
8: manca il trips.
15: Vabbè, dormi per terra, che cazzo.
10: Sì, ma in questo code doc non c'è scritto.
8: C'era Newmark.
10: Ha detto la libreria posso includere portodio.h. Questo include jmixer.h, non è il nome del file.
15: Allora, il mixer c'è dentro un pochino di cose.
13: Scusa?
8: Già. Experimental.
15: C'era nelle primissime versioni di
14: mix. Un anno che
8: No, ma non c'è di che riesemplare. Adesso si potrebbe fare, adesso siamo molto vicini.
15: Ma sì, facciamola.
8: Dall'ultima versione uso delle librerie bellissime, finalmente
15: che
8: uscite.
15: Usi solo tu?
8: No.
13: Tutto il mondo.
8: No,
13: un Dylan Dance del 1800, che cazzo dici?
8: No,
5: No. Guarda, sei online, vai su Google e cerca The Secret Rabbit Code. E lo troverai. E lo troverai. Secret Rabbit Code. Rabbit come
3: ma cos'è? Cos'è Strut?
5: Sono delle librerie fatte da Eric Castro Lopo e che fanno il resampling in modo perfetto. The Secret Rabbit Code. Già.
15: Il resampling lo puoi usare per convertire i formati degli MP3 da playare?
5: No, per convertire il sample rate.
15: Appunto. Per esempio, oggi che bestemmiavo il Signore, quindi bestemmiavo anche te, perché... ciò... no, ascoltami. Bestemmiavo te perché stavo cercando di playare degli MP3 che sono a 8 kHz come sample rate. 8 kbps si rifiutava di playare.
5: Sarebbe possibile.
15: Usi la Libsyn for Rate, le converte il volo, loop, però CPU cioè la CPU se la succa, immagino.
5: Beh, viene guarda pistata. Con queste va Corea. Queste va
15: sì, succano molto.
5: Va senza buone. Io ho messo quality adesso di default. Tra l'altro, ecco, questa è una cosa che potremmo fare. Il quality si può scegliere. Il quality di questo esempio, di questo motore di resampling. Adesso l'ho messo al massimo, però scommetto che si potrebbe risparmiare mettendo un settaggio tipo da menu.
6: Ma per
5: forse
6: cosa
5: l'unica cosa da mettere.
6: Per cosa lo usi il
5: solo per ora per l'out channel di Vorbis. Quindi sarebbe da usare quello
6: per
5: anche per l'input channel. Per ora negli input channel c'è quello che ha fatto Matteo. Mm. Matteo Anastasi.
15: Sì.
5: C'è ancora quello che ha fatto lui, che è pure quel
15: Non è qui Matteo?
5: No. No, non è venuto, tu lo conosci bene, non è venuto.
6: Lavora con me.
5: È lavorato assieme. E non viene.
15: E non vai a fare in culo, so, Jack.
6: Non credo.
15: Spendiamo. Ma cosa da fare?
5: Ma roba normale.
6: Ma cos'è che vi ha fatto?
5: Resampling. Il resampling degli input channels, tipo cose in audio che sono da 16 kHz 32. Non solo, io avevo fatto solo il 22 e il 44 e lui per pietà che se ne intendeva di più di sì, ha fatto il resampling e l'ha fatto anche molto bene, per cui mi dispiace toglierlo. In realtà il suo resampling è fatto bene, però è più flessibile questo Secret 3 bit code.
6: Magari un test per fare.
15: Si fotta
10: studio DJ, porco Dio,
5: mi dispiace. Comunque no, c'è, esiste, c'è Muse col suo resampler, esiste, cioè esistita. Certo, però l'altro magari prende meglio. Perché è più flessibile, forse si potrebbe fare questa cosa dello speaker. Mettendolo anche negli input channel. Cioè abbiamo tipo 4 tipi di qualità con cui settarlo. 4 tipi di qualità con cui settarlo. Ma una sigaretta?
6: Ah,
5: cioè canne a rotto di collo. No, è meglio, io non fumo sigarette, no? Però
10: questo.
5: Ora come ora?
10: Questo, ho sempre cercato questo.
3: Che cazzo?
5: Ma e tu che dici?
3: Dottore, una cosa. Che cazzo è questa cosa in tesoretto?
5: Questa è, questo è il selector che passi a scandire
3: per cercare.
5: Devi passare un puntatore a funzione che è fatta così.
10: Allora questo qua è quello che diceva Sassi, ovvero che ieri tu fino ai vari 1, 2, 3,
11: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
5: 10, c'è l'acqua.
10: Però per Windows io non stavo sotto la stella delle serate, perché lui impostava e lui faceva tutto sotto, devi fare più in casa. E aveva una quantità di cose allucinanti.
5: Comunque le cose interessanti che si possono fare non si fermano solo a implementazioni di nuovi canali. L'interfaccia, come ha fatto Nitro, l'interfaccia non è che deve essere per forza quella di un player. Cioè, ci puoi fare una serie di cose. Scheduler non c'è ancora, Soma è uno.
15: Mi parlavano di Soma oggi.
5: Sono stato, bello.
17: bello.
15: Io spingevo muso, dicevo, ah, Somma non fa questo, non fa quello.
17: Sei un coglione.
15: Che cosa fa Somma?
17: Che non Somma... lo conosco. Somma fondamentalmente nasce come un demone che legge dei palestini.

0: quello è il museo.
1: Certo.
0: Per una radio c'è bisogno di automazione.
1: Sai cosa serve, cosa servirebbe invece al museo? Quattro minchiatine, adesso da utente che streama, perché il grosso problema di Muse è che quando io devo, per esempio, mixare un CD, devo passare dalla mia playlist a un CD, devo fare un bot di cose, devo cliccare su un'altra finestra, abbassare il volume del microfono, alzare quello del CD, selezionare il CD, poi cliccare sulla finestra del lettore di CD e mandare in play il CD. Questo mi porta via una quindicina di secondi in cui di tempo in cui do l'annuncio, adesso ascolterete questo brano, a quando poi questo brano effettivamente va, e questa è una pausa imbarazzante e la gente si caca addosso perché trova imbarazzo di
2: stare.
1: Un paio di utility, un paio di cose di interfaccia grafica per cui lui mi dà un in channel, proprio mi dà mic, premo mic e lui setta un mixer e mi dice line in e il mic, ok, oppure premo CD tic e line in e il CD. Se poi avessi in playlist le tracce del CD sarebbe proprio proprio massicce.
3: Poi il titolo è fatto.
0: Però
1: ci dice vorrebbe in dotazione con Muse un pennello per togliere le sporcizie dallo schermo e attuazione.
0: Aspetta, quello che dici tu lo fa già. Se, cioè è una coglionata,
1: ok, no, allora perché non lo fai?
0: Perché c'è già il mixer audio. Dove? Che fa quella cosa.
1: Sì, ma il problema non è che c'è già il mixer audio, è che per andarci devo cliccare sulla finestra, poi devo andare a cercare qua il canale che devo alzare il volume,
0: e c'è.
1: Poi devo alzare il volume,
0: allora
1: poi devo ricliccare su Muse eventualmente per partire quello che mi serve. Cioè sono tutti passaggi che mi portano via tempo. Vido?
0: Porco Dio, sono 10 secondi.
1: Appunto.
3: No, secondo me ci vorrà un cominciare.
1: Sono 10 secondi di silenzio. Quando fai la trasmissione fai 10 secondi di silenzio e dici e adesso ascoltate questo brano.
3: No.
1: Ah, è caduto lo stream. Ecco, 47 quelli. È caduto lo stream, non si sente niente.
4: Porco Dio, la sto cercando.
1: Mi sbagli finestra, la chiudi per sbaglio. Cose così, no?
0: Cicileo.
4: Mio.
0: Ieri ha detto lui.
1: Capito, il problema è proprio quello. C'è già, però usarlo è un casino.
0: Fuma. Nirvana. Sì, ha fumato. Vabbè.
1: Un automatismo che mi dice CD, ok, clicco CD e lui mi abbassa.
0: Ma lo puoi già fare col mix.
1: Mi spara quello del CD.
0: Il fatto è che noi dopo occupiamo pure la Dev Mixer e quella non è bene occuparla con un mixer che è fatto a metà, è bene occuparla con un mixer intero. Quindi ti apri l'applicazione di Mixer che ti gestisce come vuole lui e come deve fare lui. Perché occupi Dev Mixer?
1: Perché?
0: Ma te le rivendi almeno, Robo?
2: E allora?
0: Te le rivendi?
1: Minchia, ma porco Dio, sto fumo, Dio cane, ma qua non si respira più, porco Dio!
0: Fanculo, Cristo!
1: Vedi un po' di finestra. Apri anche l'altra così fa concentrare che crepa.
0: Vabbè.
1: Perché devi occupare il mixer?
0: Perché occupa il device del mixer.
1: Scusami, eh. Allora.
0: È finita, guarda.
1: Porco Dio. Oh, ascoltami. Io sono qua.
4: Ovvero mettere in base.
1: Minchia, stati muto, porco Dio. Parlate dopo.
0: No, stai a dire una frega di cazzata.
1: No, io lancio il mixer, alza mixer. Porco Dio, alza mixer, tiro su il volume, esco. Non ho più occupato il mixer. Però il volume del CD.
0: Se io con Muse apro del mixer, poi occupo il mixer.
1: E poi chiudilo.
0: E poi lo chiudo.
1: Quindi non lo occupi più.
0: Ok.
1: Giusto?
0: Sì, lo dovrei fare anche per la scheda sonora.
5: Ma lo puoi fare io con il non bloccante? Cose del genere.
0: Cioè, no, è già. No, è blocking, ma va bene così. E dà temporizzazione anche a me secondo me.
4: Ma il SMMS non lo fa. Cioè, allora quando alzo il volume.
2: Adesso ho il
0: Dev Mixer.
2: Infatti devi lavare un po'.
4: Sì, ma quando io alzo il volume, lui mi alza il volume anche sul mixer.
1: Sì, d'accordo, non pare che sia.
2: È un mixer, no?

0: che si alzano, ti volete un capo?
1: Questo è un misto.
2: Sono come la mia, è veramente davvero anche.
3: Sì, però
2: bellissimo. Oh, mi funziona sempre, eh?
1: Racket, ma come pure.
2: E quando ti smiga la console?
4: E vale a vedere come è fatta XMLS.
2: Racket non funziona.
0: No.
2: A me non funziona, no.
1: Questo qua questo è più piccolino, c'è cioè un GKP.
2: Allora faccio asterisco. Poi lo fermi e ecco qua, male.
3: Ma questo che non mix puoi fare con il tuo capo. Magari le foto possa essere l'audio più complicato, no? Deve rimanere così. Ma un mix guarda sì che.
4: No, è al primo piano le magliette.
2: No,
4: le
2: magliette.
3: No, le magliette è quick. Sì, sì.
2: Primo piano.
0: Magliette
1: contro magliette. Oh.
0: Non lo so.
1: Pink.
4: Ciao.
1: Mi manco questo. Insomma, infatti, glielo compro io quella maglietta fritta.
3: Compri, metti sui campi da scanci. Perciò è da.
4: Se ne vuoi una vecchia.
1: Ma non vedi se lo
3: fa. Le foto di Pumita.
0: Ma non devi già stare.
2: La maglietta di Riccardo come stato.
4: Ah, bella quella, Sbesta, la tua misura.
0: Infatti, Sbesta, la maglietta è la bellezza della tua misura.
4: GNU è Smart Unix.
0: Scrive con Emma.
4: Sì, sì.
0: Sono gli stelle, però sono.
4: GNU is not Unix, quella lì che c'ha lui.
3: No, che cosa c'è di dire nel manifesto GNU?
0: Ma noi siamo. Come lì, dai.
3: Ma che cazzo? Ma ne... allora, io ora faccio il presidente. Sono il presidente! Portatemi da mangiare, da bere, le magliette, tutto. Basta.
4: È bella, dai.
0: Sì,
4: sì. Sì, sì, bella. La lavata?
2: Ma non sono nostre, sono di Trigger. Questa è mia, le magliette sono di Trigger, come facciamo?
0: Io gli do la mia e
4: la devi pagare tu? 8 euro. Poi
5: la pazzia, adesso lui prende i soldi e li dirà e poi le dai la maglietta.
4: Vecna.
3: Non decido io.
4: È arrivato anche lui. Guarda Vecna, ci stiamo festando infatti,
5: Già. Questo
3: però. Ma c'è qua e c'è il tot.
2: D'America.
3: Niente, stavo pensando che c'era questo in action.
4: Insieme al Balbo. Allora. C'è Balbo? Dove sta?
3: Ecco, ho visto che va che se n'è andato? Come se n'è andato? Come se n'è andato? Non ho capito.
1: Non ho trovato dove dormire, non ho trovato dove
2: mangiare. Vai vedere la maglietta!
3: Non ho trovato dove dormire.
5: Guarda.
1: E sono 8 persone, un pazzo. Io gli ho detto se vuoi dormire, però gli ho detto anche ieri.
3: Beh, ma dormire dopo anche in corridoio posso accappare.
1: Non, non volevano dormire nel corridoio, volevano la stanza. La stanza non c'è, il cibo non c'è, ha detto mangiamo fuori e poi ci vediamo questo domani sulla casa. Ce l'hai di questo
0: qua?
4: Lo dici?
1: Okay. No. Io spero di no.
2: Ce l'hai, che devo fare?
1: Anche perché mi piace.
2: Minchia, mi fotti sempre!
3: Ma che succede?
2: Io volevo la maglietta al comune. Perché non ce n'è più?
0: No!
2: Cristo,
0: Cristo.
2: Io non lo prendo niente,
0: è 10 euro che dovrò basta, allora
2: la
0: maglietta
3: da un prima affera.
2: A cagal donato non si guarda il culo.
0: Già. Cagasco, il cavalca caso.
3: Ecco io.
2: Diciamo che
3: quindi calca.
4: Allora.
3: Allora.
4: Allora, mi pare che
3: cos'era stai dicendo del fatto della GUI, ci sono altre cose da poter implementare oltre a quella minchiata di asbesto.
4: Sì, sì, tante cose.
3: Non so.
4: No, no, che
2: allora, dico la comunicazione, alle ore 24:30
6: alle ore 24 streaming sulle, su qualcosa dei cellulari che mi chiedono di registrare o streamare, ah, quindi dobbiamo finire alle 24:30.
1: Sono 24 ma un quarto.
4: Questa è forse già iniziato, lui sicuramente, alle, sicuramente. Sì. Ma ci arriva la rete? Lì? Dove succede?
6: Non credo di no.
4: E porco Dio,
6: non so come possiamo fare.
0: L'ha salito, non io. Dentro il coso di maglietta.
4: Oh, comunque io continuo ad aggiornare, anzi adesso provo anche a collegarmi a mettere dentro il CQS un altro commit di un po' di commenti, documentazione sempre fatta un po' meglio, e, sì, muse.dine.org/codedoc codedoc, che è palindromo.
3: Minchia, vero. Io continuo a fare quello che devo fare.
4: Grande palletro.
3: Che ce la faccio.
4: Entri nel team.
3: Entro nel team, scrivo qua un 30 righe.
4: Vabbè. Intanto sai come scrivere.
3: Lo so.
7: Ma i grafici automaticamente con Doxygen?
4: Si fa? No, per GraphD.
7: Ma lo chiama Doxygen? Infatti, lo chiama Doxygen.
3: Lo chiama Doxygen.
4: Però non è un granché.
3: Io me ne sono tre grafici. No, fanno più confusione che altri.
4: Sì, fanno più confusione che altri.
7: No,
4: cioè,
7: no, dipende.
4: A me ha fatto bene vedere. Però non li userei per documentare.
7: Io ho provato anche Autodia. Che
3: Autodia? Ma è una cosa di Dia?
7: Sì, che dal codice ti fa l'UML.
4: E come?
7: Vabbè. Cioè, può essere comodo, puoi impostarti la tua struttura UML, delle classi tutto, però alcune volte fa delle cagate, però alcune volte può essere utile per non dover scrivere a mano tutte le
4: varie, un template da cui partire.
6: Continuiamo.
4: No, perché per documentare il codice parlavamo proprio di documentazione di codice, quindi l'Oxygen che sto usando per fare tutta quella documentazione là, e GraphBits che non fa questi
6: ecco
4: grafici,
6: maggiore file, no, d'Oxygen.
3: Via due.
6: Dai, sta scherzando, sto prendendo molto per il culo.
4: Porco Dio.
6: Tantissimo per il culo. Allora, dopo facciamo il boarding in C.
7: Ma
6: lo facciamo sto boarding, porco Dio.
4: Oggi un po' meno.
6: Lo facciamo sto boarding in C. Così ci teniamo dai coglioni le classi, le eredità di merda e tutte queste stronzate inutili.
1: Ma io prima volevo dire,
6: e così si snellirà almeno del 30% e acquisterà almeno il 40% in performance.
3: Ma quello che fa le performance è il motore di esempio, giusto?
4: Guarda che mi sta a fare adesso Muse, gira veramente
3: uno di esempio di mixing
4: col profiling. Col profiling è servito.
1: Ciao Mil.
6: Stai dicendo a me?
8: No,
6: guarda come era il numero. No, sembra qua, va bene.
8: È la mia. Ho tentato di farla copiare, ma non.
4: E io
8: ho visto un paio con i vari.
7: Io adesso quando caglierò.
6: E che stiamo facendo
3: una cosa?
8: No, è che questo nome non metto in
0: pigiamino.
4: L'ho visto pure su video. Sì. Funziona l'Oxygen, è figo. GraphBits per i grafici un po' meno, i grafici non è che spiegano questa gran cosa, si devono rifare col Dia. Autodia da provare, suggerisce Kisuchi. Ma sound file quindi sono pure. Sono ok?
3: Sono ok. Ora sto vedendo qua, diciamo degli esempi a corredo. Vediamo come leggo
4: sound file, mic mod e jack. Metterci jack a Muse è figo.
3: Mic jack
4: mod.
3: Cos'è?
4: Mic mod per leggere i mod. sì.
6: Mode XM.
4: Sì, sì. Sapessi la mia password di root attuale.
7: Non la dire.
6: Porco Dio.
4: Grazie a Becco. Non la dire sulla radio, non ti fa sensazione. Non fare queste cose. Parlo.
8: Sogno la signora allo scompartimento.
4: Chi è?
8: Quella che ha detto che lui bestemmiava molto. Anzi, se dovete bestemmiare andatevene.
9: Lui sta rispondendo se non vuoi sentire bestemmiare.
8: Come se uno prende e scende da un treno. Sì. No, scusi, bestemmio ora scendo a Paola. Stazione Paola.
9: Ah, Jarmil, ma in queste librerie c'è qualcosa, diciamo, per velocità in cui viene fatto il play? No. Ovvero per aumentare la velocità e diminuirla?
4: No, non c'è ancora questo.
9: Ma realizzare una cosa del genere non dipende, da cosa dipende il caso dell'MP3? Perché software del Linux che fanno questa cosa non l'ho mai visto.
4: Ma è il resampling.
5: Adesso quello che è questo luogo. Dio che
4: ma come cazzo sta? Fire guard, ma come cazzo sta?
6: Dormi immediatamente nella tua fottuta camerata!
8: Meraviglioso!
4: Fist. Insomma, io direi che micmod, libsid,
6: sid
4: sono quelle che playano il Commodore 64. Dai, ci stanno i tunes per il Commodore 64, il punto sid che ti scarichi, ma a pacchi, a pacchi ce ne stanno, sono tutte musichette old, no, old school, chip tunes, quella roba, quella roba in Svezia se la ballano dentro alle discoteche.
6: Porco
4: Dio,
6: è vero, eh. Sid,
4: è feroce, lo è,
6: si ammazzano tutti con i Sid,
4: sì, con i Sid in discoteca,
6: mamma mia. Vabbè, mettiamoci i Sid.
4: Anche a te, Faiga. Sei Jim Morrison dei poveri.
6: Oddio, era asma botanica per me.
4: Già, blessiamo.
6: Hai 10 secondi per uscire! 1, 10!
4: Dio mio!
6: Io non lo ricordo, questo è l'1,
7: 10. L'ho inventato.
6: È originale. Mica, è grandioso.
5: Ehi!
6: Dio mio.
4: Vabbè.
6: Qui mi segnano chiptune.com.
4: No, chiptune.com addirittura Sì?
6: Sì, come database di musiche.
4: Ah, per SID.
6: Sono belli, sì, credo di sì.
4: Sono belli, infatti sarebbe figo. Il SID.
6: Sì, me ne ricordo alcuni pazzeschi, ovviamente. A parte gli scherzi. Minchia, c'è l'inferno qua dentro.
7: Io ne approfitterei per cagare se poi continuare.
3: La vuoi anche scalare il volume prima di leggere?
6: Può essere un'immagine per carattere,
4: cioè
3: che se f underscore comma
9: mi basta questo scale, che cazzo è questo scale?
4: È un double, è un double e glielo stai a passare non inizializzato.
3: Quindi lo riempie lui.
4: Lo riempie.
3: Penso di sì. Perché sì, che è un comando che si chiama, questo è il comando. Calcola il segnale massimo. Cioè quando lo riempie, di volume.
6: Sto arrivando.
3: Tutto te lo riempie qua. Ma questo me ne ha fatto un cazzo. Qui qua fa un controllo con questa maschera. Su subforma.
9: Tra l'altro lui si chiama sostituto SFI.
3: Però questa end poi ti vede se è float oppure se è double.
4: Fa la end, quindi setta questo SF format super mask.
6: Mi chiedono, ma c'è il signore che ha inventato il coso là? Quello che somiglia a Zappa. Il coso là sarebbe il muse.
4: Sì, sì.
3: Ma chi è?
6: Bene, inculeremo anche lui.
3: È pazzo.
6: Ciao Jeremy, digli che lo saluta anche il topino.
3: Chi è il topino?
6: Chi è il topino?
5: È il suo topino, ciao.
6: Ora spunta con la sciarpa.
5: Topino.
3: Non lo so, chi cazzo? Non lo so.
10: Qualcuno che avrà infestato con il topino.
5: Sì, in effetti vende una serie.
6: Il topino in culo.
3: Metti
6: tutti.
3: Una sele dentro l'option.
4: Il topino in culo tutti.
3: Option spazio selected. Sì.
5: Option value uguale.
3: Spazio selected. Va il valore che chiudi option. Non funziona? Forse checked. Checked. Forse checked.
4: Non rido.
5: Poi
3: ah, vabbè, allora che cazzo sarà?
6: Non come farà. Sapete,
3: non è una questione di HTML. Allora di
4: l'hai guardata.
6: Ia blessami sta minchia.
4: Voce del verbo ia blessare.
6: Bene, direi che la possiamo finire qua.
4: Già blessata.
6: Sei imparato a memoria?
4: Quasi. No, ma mi immagino la voce di questo capo seppur.
6: Magari senza palle, quindi. Magari parla così. Immagino la voce di questo qui.
4: Sarebbe andare a trovare questa rete dentro il bosco dove si va a fare la. Ma tu quando è che fai?
6: Ma che cosa?
4: Il seminario sulla radio?
6: Cazzo ne so.
4: Ma non sai?
6: Ah, mica a mezzanotte, ma che sei un partito? Io domani a mezzanotte avrò
4: non c'è il programma.
6: Io non so cazzo. Sono peggio di Fire Garden. No, è domani sera.
4: Ma è bello se lo fai, guarda c'è tanta gente.
6: No, certo che lo faccio, Cristo.
4: Interessante.
6: Sono preparato tutte le foto, gli schemi. Ci fosse il videoproiettore. Cioè, no, ci deve essere il videoproiettore.
4: No, è difficile. Infatti adesso si può essere.
6: Domani sera, domani no.
4: Era domani notte. Allora non sai come fargate.
6: Ci provo, però.
4: D'accordo. Io proverei a collegarmi a Chesspoint.
6: Chesspoint, ma che ci fai con questo Chesspoint? Scusami, vai in rete con questo. Ma è finita qua?
4: Non lo so.
6: È finita così?
2: E Wab invece? Lei era Wab?
9: Oh, porco Dio.
11: Carmelo, in te c'è una forza capace di rivoluzionare la tua vita. Una forza in grado di trasformarti radicalmente, di risollevarti dal fallimento al successo, dalla malattia alla salute, dal dubbio alla determinazione di chi comanda.
12: Sì, ma dov'è questa forza? Dove posso comprarla?
11: Telefona subito all'Istituto di Obbedienza Animale. Loro possono darti la forza di cui hai bisogno. Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è impossibile. Federico! Federico! Oh, Carmelo, sei tu. Come va?
13: Bene, bene. Noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
12: Il signore è tuo parente?
13: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane, poi il tuo sorriso è così luminoso.
12: Trovi? E tu che combini?
13: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica, volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
12: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
13: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
12: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
13: Caspita, è stupenda. I miei complimenti, Federico. Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro. Io...
12: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
13: I-O-A. E che vuol dire?
12: Istituto di obbedienza animale.
14: Prendi il vino, che è sempre
15: variato. Magari il vino io direi di sabbarlo per la nostra...
14: Sì, sì.
16: Va bene.
15: No, lo posso prendere.
16: Noi
14: no, meglio così.
16: Siamo sempre qua. Abbiamo registrato un po' di cose. Oh, c'è pure Otta.
15: Flash?
17: Pure no.
15: Ah, vero. Questo è
17: una lingua.
16: Siamo sempre qui.
17: Siamo qui.
15: Andiamo. non ti allippa. Allaccia e spone.

0: project that they want to do. This means that we're asked, that's what I think. That's what I'm saying.
1: Quante ne avete preso?
2: Con X su circa 8.
1: 8 non sono un milione.
3: 8 non sono un cazzo.
4: Però, ok, allora
1: posso finirla?
5: Sì,
3: di questa. Vabbè, lasciami.
1: A me fa male però.
4: Non deve fare male. Lascia, poi fa male anche a me.
1: Ma vuoi un po'?
4: Se non vuoi. Sì.
5: Ma è sempre. Comunque io un altro ne anche di questa non mi è arrivata un cazzo.
4: Ok.
1: Io mi ricordo quando ho conosciuto Davide Pinna.
4: Toma, nella basso, una replica.
1: Ho conosciuto Pinna per la prima volta, ti ricordi? Ad Hack Meeting a Roma.
5: Mi sbatte il cazzo.
1: Ed è arrivato lui con dei CD di cose sue.
4: Grazie.
1: E con due lattine di batteri. Di lattine di una bevanda formato Coca-Cola ma con il disegno tipo la batteria della Duracell. Ci ha offerta sta cosa e abbiamo bevuto e dopodiché ridevamo.
5: Ridevamo già.
1: Sì, sì.
5: Sì, voleva praticamente.
3: Ma di cosa sono
5: queste cose? Lo ricordo.
4: Vampire?
1: Vampire è giù, è arrivato.
5: È arrivato?
1: Pure Madler.
5: Ah!
1: E...
5: va male.
6: Ho deciso di buttiamo a
4: terra.
6: Ciao.
1: C'è grossa crisi. Eccolo vampire. Questo è un falso contatto. E non è molto bello.
5: Minchia vampire! Minchia la faccia! Ma va, merda! Non ho trovato un cazzo di niente di questo.
1: E che stai da
4: qualcosa.
5: La tua barba per
4: il cucino.
5: Come stai? Come stai?
1: Eri giovane di 45 anni.
7: 45.000.
1: 45.000 anni, sei regredito al... all'epidosauro. Del precambriano.
5: Mannaggia Dio.
1: Lui si sta facendo le seghe con l'agita. Lui si sta guardando il film in Nash.
4: Che film?
1: No, è una scella aperta e non
5: Diego
6: Balcon
4: di
6: Nash.
4: Un buon film da vedere in Nash.
5: Ah!
6: Se poi è un'applicazione cazzo, no?
4: Vediamo.
5: È così che lo devo far passare, c'è un po' di
4: dia da stesso mi dica lui,
5: si è dica lui.
1: Ma sì,
4: stavo mascherando,
1: sì, per te. Allora, la comunicazione è? Se vedi Sanders puoi riferirgli una coscia, dimmi VXT 2000 plus, devi dirgli che è quello, va bene? Gli puoi anche rispondere se vuoi.
8: No, no, non importa, è la nuova macchina digital che arriverà a casa.
1: Ah, quindi sei contento.
6: Allora ti si fotte il pezzo.
1: Vabbè, cazzo. Stai bene, vedo, eh?
8: Ma cazzo di stai bene?
1: Porco Dio. Tu ti sei perso la scena di Michael prima? Che è arrivato Fergander a urlargli nelle orecchie.
6: Hai 3-4 secondi.
3: Porco Dio, ma anche per se stesso.
5: T'abbiassi. Non è vino bianco.
1: Guarda,
5: roccio morto. Qui arriva con quei pennarelli.
3: Vabbè, dai, a
6: scriviglielo. Scriviglielo.
3: Alla suca.
6: Scrivici morto.
3: Alla zucca!
6: La zucca
5: è scritto
3: però. Alla zucca!
5: 212, 94, 194, 211.
3: La zucca! Porco di Dio!
6: Di chi?
3: Di Dio!
1: Ah?
3: Il porco!
6: Vaffanculo.
9: Soldato palla di largo.
6: Cioè, vabbè, non capisco.
10: Tu, la parte migliore dello sperma di tuo padre con la carta di chiave di tua madre.
9: No, vabbè, la risposta è la stessa di te. Legge.
1: Aspettare l'obo. Hanno parlato l'obo.
5: È stato esistenziale.
1: Era andando boh. Anatandando boh. Cioè, che? Cazzo fai di? Porti di Dio.
3: E me prendo.
1: Dove vai? A fanculo. Dai, dove stai andando? Oh, non so. A giocare a Omega in qualche altro nascosto di questo palazzo. Ok. Poi le mie pulsioni si riveleranno in tutta la loro perversione.
5: Ma ti stai cagando?
1: Sì, praticamente sì.
5: C'è il
1: lui lo sta fare benissimo. Pisciarsi addosso. Che bella cosa. Ah, penso proprio che mi piscerò addosso.
10: Si piscia
6: addosso. Abbiamo una famosa scena.
1: Ma adesso no, vediamoci nel.
10: Un giocate a Omega. Appunto.
1: Ma che cos'è? Questo non l'ho visto. Cioè non me lo ricordo più. Ho visto tanti di quegli anni fa. Mi passate.
6: Ma si sente male? No. E non scappa.
1: Quei file? No?
9: No.
1: Perché? Ritagliati uno spazio in mezzo agli zaini. Fai uno spazio e via. Ma io ho smesso di fumare, per cui...
6: Capitano Chico.
10: Capitano Moira, porto documenti con precedenza assoluta del secondo corpo con la servizio di informazioni. Mi avete fatto una avvertita sulle esigenze della mia missione. Quale missione? Non ho istruzioni dalla TAS. Signore, la sua unità deve scortarci finché entriamo in là. Vedremo che si può fare, ma stia fuori dai piedi finché qui non finiamo, capitano.
9: È chiuso il tempo. E se siamo chiusi?
1: Non è il codice?
5: No,
9: non c'è il codice. No,
1: che
10: vuol
1: dire?
6: Ma cos'è? Ammazzo.
11: Incredibile.
1: Basta, basta, basta.
12: No, c'è una... Aspetta, c'è una... Famosissima scena dopo l'impatto.
10: Terribile! Che succede da quei tanti? A terra!
5: Giù!
10: Questa zona è troppo pericolosa, signore. Dovreste fare il serpo in un'altra parte. Lei che diavolo lo sa adesso, maggiore. Lei viene da maledetto bugiardo. Venite qui, venite qui.
5: No, si esce.
1: Che novità?
11: Lo sto vedendo, comunque si capisce, stronzi,
5: perché lo metto in play?
11: Perché porco Dio.
1: No, no! Pronto?
11: Ah,
12: ciao.
11: Cos'è? Sì. Ma che sono? Ok, si può fare indietro? Aspetta, ti vedi. Sì. Ah, ok, vedo. Compito il 3-0 down.
13: quella non era un po' madre.
14: Dove c'è una documentazione di
15: Sci? Ma dove l'ho trovato?
14: Su muse.in.
15: Ah, pensavo di SSL.
13: Comunque è desktop.com, si può dire desktop.com.
14: Dai una posizione.
13: Sì.
14: Ma non no, è stato usato di libreria.
15: Sì, esatto.
14: Quindi puoi mettere qua desktop.
13: Esatto. Capito? Sono un giù di bronzo.
14: Che sono le varianti che tu senti la sitcom, non risposta
15: quello che. Che è successo?
1: Rumore, ventola.
14: Ricordi questo,
16: guarda, eccolo là sotto, caga la minchia, che quella cosa non serve a niente, perché lui basterebbe attaccarli semplicemente.
14: Ma non c'è uno switch più piccolo, non c'è lo stesso di loro.

0: Newmark?
1: Sì.
0: Che memoria vuole la Mini ATX di Logan?
1: Una DDR
0: normale
1: 266.
0: Quindi non le SIM a 168 pin, quelle normali.
1: Sì, normale, tanto il DDR 266 e 1200,
2: questa è la 400. Ho capito, gioco.
0: Giochi? Ti pare che siamo nel diet fottuto nano?

0: Un'ultima tavolina.
1: Sto cedendo al veleno. Sono le 23:16.
0: Ancora è presto.
1: Ok. Certo che se mi faceste avere quegli MP3 io li potrei mandare.
0: Te li ho messi.
1: Abbiamo 42 ascoltatori. Così questi 42 ascoltatori.
2: Non te li hai gli
3: MP3. Adesso poi è giusto che si fumi qui dentro, faccio
0: un No, non è giusto.
1: No, non è giusto un cazzo. Apri un po' la finestra invece. Vuoi fare puzza di cadavere, ragazzo? Dai, fai un giro, non so. Tutti che fumano qua dentro, Cristo.
4: Ma a me ho fumato una sigaretta, fumare col cavolo della gamba.
1: No, è che io poi ci sto male. Me li passi? Me li stai passando?
0: Te li ho già passati. Sono il mio.
1: E incodati per la terza volta?
0: No, per la seconda.
1: Quelli non funzionano.
0: Ma io ho fatto come dicevi tu.
1: Sì, e non funziona.
0: E il codando di non sport?
4: Non lo so.
1: Bisogna evitare il variable bitrate.
0: Ma sono macchine qua, è fatto.
4: Oh, super tu.
3: Che è 8?
4: 8 è la gestione.
1: Menos B.

0: devi rifarli praticamente con il senza il meno V maiuscolo.
1: Perché io è il volume,
0: no, è il variable bitrate.
1: Certo, oh, io ho detto.
0: Certo, la minchia, se Muse non lo supporta io che spacchio ne so.
1: No, Muse perché te la prendi con me, tu me l'hai detto che
0: no, Muse lo supporta. No, la minchia supporta, perché si sentono di merda.
1: Si sentono di merda, ma si sente. Ma io sono un si sentono che non vedo.
0: Ancora è presto.
1: Mi saluta, non ho morito. Non ho morito.
2: Poi la switch non è dell'analisi.
1: Ti potresti sostituire allo switch.
3: Se mi stai spaghetti qua. Potrebbe sostituirlo un cavo più lungo.
2: Guarda la catata che vogliamo nella cespagna.
1: No, ma la cespagna che è a toccato.
3: Potremmo spararlo.
1: Scusa, sei un... Vabbè, ma che c'entra? Poi quando dormiamo sto stacchiamo.
2: Sì.
1: Perché non si può staccare?
2: Ma non ci saranno nessuno da dormire, certo. Non dormiamo, come sarà sveglio.
1: Non ha bisogno dello switch.
2: No, non ha bisogno dello switch.
1: A che spacchio
0: va
1: serve?
0: Bene. Io non... Non c'è niente da fare.
1: Per uscire dove? C'è la porta per uscire.
3: Ma ha detto che il Frozen Bubble ha una fine. C'è un
1: una
3: livello
1: fine.
3: Della tua
1: lunga. Oltre 100.
3: Quant'è?
1: 100.
3: Io ne ho 94.
1: Ma
3: che
1: cazzo è la
4: base del mondo? Possiamo fare tutta quella
1: che possiamo
3: fare. Proteina.
4: Di cose.
1: Possiamo sempre rialzare le sale con qualche bambino.
4: Che buono. Miniere essenziali.
1: Chi?
4: Irsi.
1: Irsi.
4: Irsi. E più indietro. Quando devo cambiare target dall'1 allo 0 al 9, dallo 0 al 9 ci vado con il basso. Non fai il 13.
1: Se esci Windows, spazio 13.
4: A posto.
1: Oppure se esci lo più
4: funzionale. Sì, mi piace. Attivo. Dove prendo un attivo? Windows 3.
1: Io non mi sono mai.
3: Il caffè, no. Il caffè. No. No. Porco Dio. Sono morto. Niente, cambiamo il gioco. Sì, sì. Che gioco facciamo? No, però non sembrava che appena torniamo.
1: Mi foto un cazzo, ma mi becchi un collo di merda. Però non so. Poi c'è il big technology. Però... Audacity.
3: Ah, scarichiamo a 700, dai. È bello fare le merce qui.
1: Che sto facendo?
4: Ho
1: più tempo. Chi sei adesso?
4: Ma... Come
1: c'è la prima?
4: L'hai visto così.
1: Sono là.
3: Per forza là.
1: Questo? No, l'anno è una specie di l'anno. Forse questo è un programma che poi lo devi pulire.
4: Ma è il mio contatto.
1: Poi siamo sempre da. Minchia, prima ci sta suonando la minchia. E mi può non dire che è corto. Ma, vabbè, sì, quindi sono stream. Forte un po' che... Ma non è questo. Devo anche certificare.

0: Io mi sono ammogliato in quella specie di coperta, mi sono risvegliato esattamente. Ero
1: l'unico gioco al mondo che più avanza i livelli più è scuro.
2: Che è bella.
3: Che è uno scarto.
0: Diciamo una cosa.
3: Vai, ottimo. Di so. Si che è buono. Ci sta la voce di un mondo. Ti devo mettere a chi mi può dire che andiamo via. Ehi,
2: andiamo sempre. Quindi
3: adesso. Vedo qui. Devo fare lo team.
0: Sì, due punti.
3: No, non è tutto. Anonymous, fissato. Due punti. Anonymous. Chiocciola. CWS. Punto linea. Punto or. Ah. Sì. Musa.
4: Spazio. Va bene, siamo sempre qua. Io, vabbè, sto registrando in locale. Giusto per documentare il porco Dio.
2: Facci vedere il ditofono, asbesto. Facci vedere il ditofono.
4: No, sono stanco. Porco Dio. Porco Dio! Ah! Perché si sente così piano?

0: No, non fumare, no.
1: Ma c'è una bomba in silenzio, cazzo. Fumo una sigaretta.
0: Ora mettiamo un po' di musichette.
1: Sì, ma sai ancora che c'è lì tu?
2: Sì, mi è piaciuto.
1: Asco, funziona la presa USB, fai vedere che musica che mi prende un po' nel lettore.
0: Sì.
1: Lo vuoi fare? Lo vuoi fare? Mi metto un po' di musica per il viaggio, se c'è musica che ti piace
3: E gli ricarichi
0: sì.
3: il lettore.
1: No, è carico, non so di che tu hai ricaricato, perché sto abbastanza caldo. Quando hai tempo, non adesso.
0: No, anche ora.
1: Guarda che sono arrivato lì.
4: Stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aria novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
5: Bello vivere petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Ben vestito e ben nobile sorpreso. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sborrando fuori. Innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno,
0: quello grano dove c'è
5: scorreggia una merda di minchia
0: Madonna.
5: bruna. Pazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrarli in cosa.
0: Porco Dio, porco Dio!
5: Così un cazzo negro vola nello sfilfere affranto, rinfrescando con spello di potente il filo del cuore sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sbuglio. Qual gran gioia è seccare il cazzo morto. Presto, svetela intorno, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo
0: il
5: testo
0: pedone,
5: fiotta
0: lo sborrone,
5: scurti,
0: ti leggi tra questi per esempio.
5: Cazzo di merda, quello che
1: alla fine me li porto a casa.
5: Il betone al sole.
0: Allora,
5: l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estate sorvolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. E dirvalo solo e pensoso, a lenti cazzi il retto di
0: sorato,
5: con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Allora, attualmente c'è dentro tutto questo.
1: Sì, tutto quello che si è descritto in FX cancelli.
0: No FX?
1: Sì.
0: E barra no FX asterisco.
1: Sì, e poi anche quelli in minuscolo. Ci metto un po'.
0: Da quant'è?
1: 256 MB.
0: Wow! E c'è una memoria che si può estrarre e cambiare oppure è fisso?
1: Credo sia fisso, però io l'ho già smontato per vedere se come si può fare. Anche perché non mi funziona più di genere, è caduto questa roba.
0: Ah, cazzo.
3: Quando gli ho rotto i coglioni con cose creative ma avete bestemmiato contro. Ora, wow, che
0: bello. Ce n'è uno col minuscolo, eh?
1: Cancella pure poi.
0: Ok.
1: Vediamo cosa
0: facciamo.
1: Abbiamo
0: 57, 59 mega, non ti scende niente.
1: Metti un adesso, ti dico.
6: Ma che cosa non avevo
1: Dig, Dying, Feas, Duat. Allora.
6: Poi altre cose da
1: me. Esatto, facciamo prima. Non so niente.
6: Ma cos'è che stiamo parlando?
0: 2 a 3 in secondo.
1: Allora, dalla 1, dalla prima.
7: Ma insomma,
1: alla
7: fine queste magliette quanto ci abbiamo fatto?
6: Allora,
1: fino a c'è sito 64 in FX, poi cancellare.
6: Dov'è la cassa?
0: Vado?
1: Sì.
0: Mangio. Hai fretta? Hai fretta? No.
1: Io?
0: Hai fretta? No.
1: Vuoi che
0: faccio? Ah, sì, se vuoi fare tu, sì.
1: Tolgo le mie cose da. Vieni qua.
0: Andate via presto voi. Alle 8 parte il treno.
1: Tu parti a aereo.
0: Ah,
1: vero?
0: Quindi siete. Cioè state qua oggi.
1: Un po'. Non ti dispiace, vero?
0: Che strozzo, non è vero.
1: Dove cazzo è Enter qua in questo computer di merda?
0: Per la come cosa? Dove cazzo è?
1: Enter il computer di merda.
2: Basta, vendette salmone.
0: Minchia, dopo quello che abbiamo mangiato in questi
3: infatti,
0: giorni.
3: Infatti è troppo buono.
0: In realtà è uno schifo, ma è buonissimo. Cioè, stracotta. Sto registrando il locale.
6: Stiamo andando su me quando arrivo sempre pienamente. Sto personal assistente.
2: Non sapendo che
0: lo stress. È lo stress.
3: se alcune cose si mangiano non è bello. Così al semestre mi vincerà, vero?
2: Io me ne faccio cose,
6: me
2: lo
8: dove l'hai montato? Qua, in MNT,
6: direttamente.
7: Comunque c'è una moglie, c'è una moglie che stasera deve andare a procurare il cibo al prodotto.
0: Ho visto che sono arrivato un bel po'.
9: Da Maria forse c'è da
0: me. L'audio?
9: C'è da me. Scendi.
0: Poi chi li aveva messi?
8: Volevo dire un player, l'XMMS.
9: Vai dritto per la strada che c'è, c'è, c'è
8: perché sta cercando di vedere da qui
9: là e c'è una strada
0: cioè dovrebbe ci mettere un po' prima lei
9: una banca di fronte
8: magari sta ancora dritto
9: per un centinaio di metri poi sulla destra c'è un'insegna girando c'è un'insegna che dice da Maria una cosa del genere
2: perché hanno staccato
0: aspetta di sopra
9: abbastanza bene
0: carico questa cosa smonta il drive
8: aspetta che non faccio il drive. Passa mezz'ora. Però nel frattempo lui ha già fatto tutto.

0: Non poca assassina dei gusti diversi.
1: Avvocato,
2: ma non lo
3: faccio di schifo della minchia.
4: Io non capisco perché la faccia di Giovanni se la fanno in tutto il mondo.
0: Non può.
5: Che senza stare che fa in altro mondo. Come si riesce? Non dire che io da quando devo
0: essere. Cioè, non capisco la faccia che facciano da noi in Sicilia.
5: Ah?
0: Meglio quella che fanno a pelare.
4: Come rispondo il fatto con la pugna? Tu ti prendi un panino tanto, lo apri del vuoto dentro e lì c'è il risarcimento. Che stai chiedendo? Dov'è il mio panino? Chi se l'è mangiato?
0: Preferisco il pane sicuro a quello che c'è qua sopra. Abbiamo tutto più buono laggiù.
4: Poi anche in Calabria, hanno il pane più merdoso del mondo.
0: Confermo, è anche a Roma.
4: A Roma sono questa.
0: Però a me il pane piace tanto schifo e non riusciamo a mangiarlo.
2: E ringraziate che non avete assaggiato i panini al burro che si sfragugliano. Che si sbrigano.
4: I panini al burro non sono quelli del latte.
1: Sono quelli del burro e
2: mamma dietro.
0: O all'olio.
2: Ma voi...
6: No. Voglio smontare e rimontare.
2: Perché?
6: Perché non la legge bene.
2: Come non la legge bene?
6: Ah, problemi, lo fa pure da casa mia. Dove cazzo è lo slash qui? Ah.
2: La tastiera americana,
0: questa sarà.
2: No, il MNT è bassa.
5: Qua.
2: Come un fare il MNT basta.
4: Adesso no, ma le accendere come le fa? Quella tastiera americana.
1: Non le fa.
2: Senta la barra finale.
4: Ah, in tutte le tue bestemmie nei vari posti.
2: Farlo, non era montata?
5: Ma anche io la tastiera americana.
6: Sì.
2: No, ma non sei rotto.
6: Sì.
4: È più facile, ma io infatti spesso
6: il meno dove cazzo
2: è più
4: probabile.
2: Guarda,
4: il
2: chiaro
4: è più facile,
2: cioè
4: è molto più
2: facile. No, c'è già luce. Guarda, non ho fatto.
4: Vabbè, la gente è grande, ma italiano
0: non deve fare GR0 o GR.
2: Che cazzo me ne faccio la pasta di luce sulla mia macchina quando ci diventa da asbesto, voglio dire.
1: Ad esempio sotto console.
2: Per cui nell'SU ho tolto la
5: pasta. Però non puoi fare
0: GR0 X
2: sì. Mi chiede la pasta.
4: Non so, ma comunque c'è bello.
2: Buono. Ci sono cose da bere diverse dall'acqua e dagli alcolici?
5: Sì, c'è dell'acqua.
4: Ah, ma ci sono alcolici?
5: C'erano di 9 anni.
2: No, avevo visto dei succhi di
0: frutta. Il programma qui è il bene.
5: Minchia, leggo, non lo trovo
2: più. Minchia, ma questo è succo di frutta. Allora, ho ragione.
5: Anche io.
2: Io me lo verso prima nel prepuzio e poi lo do. Ci sono bicchieri?
0: Dietro di te, dietro il computer. Allunga il braccio così e li prendi.
2: Non ci arrivo, mi
4: sta parlando.
0: No, proprio dopo il bicchiere.
4: No, io devo andare alla base.
2: E minchia, io sono sdraiato a vita. Mi
5: dai un sorso d'acqua, no?
0: Guarda.
2: Terrore.
7: La pasta 3 euro a testa.
0: I miei soldi continuano a diminuire.
7: Senti, io sono rimasta quasi senza... Ah, ecco, annuncio Bobbis, che stai sempre Bobbis.
0: La
6: risposta
0: dei soldi è vero quanti soldi hai.
6: Ma
2: la famiglia è fistata, veramente. Fistosa questa qua.
7: Ma io da
4: qua. Un esempio me l'hai presa perché non c'è qualcuno che l'ha rifiutata.
0: Tu non te la sei messa una volta.
2: Ma come no, ieri l'ho messa, poi me la sono tolta perché faceva un caldo della Madonna.
4: Perché non c'entrava più che
0: altro. Io sono rimasto con
2: la maglietta.
0: 5,71 euro centesta.
2: Pigliatilla una. Stai andando via?
0: Che gusto è?
2: Prenditi la maglietta del Freaknet, coglione.
0: Dammi una misura.
8: Ma che ne è, senso, io sono piccolo.
0: Una L.
2: Io sono piccolo, ma ce l'ho così.
0: Adesso,
2: perché vai via?
0: Bella grande.
2: E di maestro nel XL?
8: No,
2: a me quante magliette mi avete dato?
4: La felpa.
2: E le mani
0: trovano oggetti interessanti all'interno. Crescono da soli. Cos'è?
2: Perché vai via? Dove vai?
8: A Pisa e poi a Amsterdam.
5: Vacanza o lavoro?
4: Ce l'ho fatto.
0: Si fa le canne.
2: No,
0: devi trovare.
8: Sì, le canne.
0: Abbastanza.
4: cancella e c'è sporco. Là c'è soltanto con le
0: mani. Ma è col cavo di retta. Impossibile nulla. Lei è col cavo di retta.
4: Però non ha il cavo di retta. Anch'io ho il cavo di retta.
9: Passo.
10: Io.
9: Attenzione.
4: Ah,
0: secondo me la leggere i BM che
9: pensa. Uno ha uccidi di BM nella fattispecie il primo.
10: Minchia, si va appena tu di vecchia. Di circa 8 mesi fa.
0: Sono riusciti a distruggere una
9: tastiera di BM. Quasi nuova, no.
7: Ma come si può fare? Urbana, verità.
9: Un'immagine di avvio di un
7: massimo, lo dico sempre.
0: Insegnaci tu, Urbana.
9: Butterut.
0: Di
7: farò un po' di
9: chi è
0: stato
10: dov'è il mio scopo?
9: Chi è stato il coglione? Chi è il coglione?
0: Ma ormai lo sanno tutti.
9: Non è stato lei.
11: La compri la maglietta del Frickne? Compra una maglietta del Frickne. Guarda che figata.
9: Guarda che figata.
11: Capitano.
10: Bene. Prova di corsa attaccato Wallace
11: di corsa.
0: Corri attaccandoti al Wallace.
9: Allora, io se non risolvo il mio piccolo problema, mi sa che è Linus.
11: No. Risolviamogli il problema.
9: No, qualcuno su Debian, mi
10: fermo. Noi
0: conosce Debian.
11: Le guerre di religione.
9: Ok, io ho ottenuto un CD, però non ho un lettore su cui poter andare.
4: Da re?
9: No, il mio non si avvia proprio. E quello del tizio che mi sta aiutando molto gentilmente non ha fisicamente lettore CD e è del terzo piano. Quindi.
10: È il
9: vivo
10: che ha lettore CD?
9: Qualcuno ha lettore CD?
0: Vabbè, è meglio che.
9: Ma scusa, una volta di computer che c'era.
10: Gli fate un po'.
11: No, quello è.
10: Gli fate un export
9: MFS.

altro non hai.

Foi o possível. Vamos lá, então.

0: ecco signori, ecco!
1: Edward e Sam c'è un taglio perché è veramente bello. Una parte di elementi dell'orchestra sinfonica della BBC e loro che fanno dei pezzi in parte teatrali in parte musicali. È bello perché è recitato molto live, cioè ti sembra di essere lì.
2: Questo puoi uscire wireless attraverso me.
1: E io adesso magari mi spiego.
3: Senti, ma non era questo il default?
0: Del meno la scheda di Red, ma inserisci più sempre di più di
4: scrivere.
5: Vedi se te lo copio da qualcuno.
1: No, vabbè, faccio io, dai. Aspetta. Non mi funziona il CD-ROM adesso. Non posso usarlo. Questo lo posso staccare, sì, ancora copiando. Il CHO1, vabbè.
6: Io all'incirca te lo so dire se qualcuno mi dice se è giusto.
7: Quando finisce di copiare, per sicurezza smonta, aspetta che finisco di smontare per staccare.
1: Sì, sì, devo sminchiare tutto dentro. E non funziona proprio più il display, non si può aggiustare.
7: Si può aggiustare cambiando il nastro che porta il...
0: Mi dice la sintassi.
1: E ripararlo è possibile?
7: Ripararlo in questa maniera è possibile. Perché nel cadere si è spezzato.
1: Ah, è spezzato. Sì. Il nastrino. Sì.
0: Ma il nastro è
7: proprio il
1: e quindi l'hai distrutto proprio. Vabbè, puoi usarlo a memoria, no?
7: Aspetta, no, ma lo uso anche per le leggere, funziona.
2: Posso solo usare le leggere
1: a memoria. Dico, semplicemente non vedi...
4: Prima lo fai con def 0 e poi con l'immagine
2: DD input file IF uguale def 0 ho fatto OF uguale
4: e poi
0: ma il punto file la
2: devo mettere
6: dobbiamo andare sulla cartella del CD a vedere dove sta fisicamente
0: qui lo metto poi def poi lo metto OF e def
6: esatto
0: quindi 1 per 4
1: niente è diventato lento. Vabbè, lo lasciamo copiare.
6: Ok, sì. Adesso ci manca solo al posto di 0 dovremmo metterci la cartella del CD-ROM.
0: Ma il dev è la cartella del CD-ROM, mi dico, io lo so che il dev essere 0, che sarebbe il device del CD-ROM. Non puoi mettere la cartella, mettere la cartella, fai modi CD-ROM.
1: Ma monta il CD-ROM, lo devi montare.
0: L'ho montato, allora non puoi mettere il dev.
5: Metti, ascolta, metti il CD-ROM.
0: E metti il CD-ROM, già più.
5: L'immagine del
6: che sta in
1: allora che devo fare
0: com'è lì?
1: Gli HCPD cosa?
6: ISO Linux
4: statico uguale.
1: Allora
4: il caso è il russo
6: e il 24
4: sì.
6: Il primo
4: no,
1: FNML
6: ok
1: if config come media lab
5: sei sicuro che le mostri
4: sì. Devi andare sotto il link
6: in realtà è routine
0: allora ragazzi domandelle siamo combinati male perché non c'è un caso
1: non esco
0: io esco non capisco perché su 10 megabit
1: non è un
0: di merda però esco
1: no no scusa ho 3000 interfacce di rete su.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao Gero.
1: Oh ciao bello.
7: Ciao Gero.
4: Un viaggio.

0: spesso la facciamo questo effetto.
1: Guarda, no, io vivere ad Amsterdam non è che mi lamenterei tanto.
2: Fine?
3: Ma tu sei sopra o giù?
2: Io sono
3: adesso in questo momento
2: fisicamente a terzo piano.
4: Esco!
1: No, non lo
2: sì.
5: Guarda,
3: sono
5: il tuo
3: stesso problema.
2: Sì, lo spagnolo è arrivato.
3: No,
2: non è giù.
5: Devi
3: indicare
5: la
3: sua. Ma perché cosa si non lo so. Che lui gli hanno installato per il casolacco, io non la metà e
2: sono trunche. Io ho fatto una rete e rete.
4: New, non è che riesce a darmi quell'antennina.
3: È un debianista che non so dare l'acqua e mi ha rimesso tempo.
4: Se ti serve te la lascio.
6: No, no, non mi serve, nel senso che...
4: Cioè, puoi farla? Cioè, oppure mi dai un pezzo di filo e me la rifaccio io.
6: Non ce l'ho qua, non lo faccio io.
4: Ah, peccato. Fate una minchiata, devi spellarla bene.
6: Se deve essere lungo
4: 31 mm, sì, ma anche a occhio comunque funziona uguale.
6: Ma stai lentone,
4: e poi vuoi fare la figata, invece di spellarla apri, se riesci ad aprire e a smontare bene la calza, da una parte fai il polo a 31, dall'altra fai la calza e hai il dipolino. Il dipolo diventa semidirettivo a 180 gradi, figatissima.
6: Vabbè, basta spellarlo
4: e lo devi svolare, sviluppare. Se riesci a farlo senza tagliarlo è meglio. Con uno spillo spelli bene bene.
0: Questo qua si trova, lo chiama?
4: Me lo porti?
6: Sì, sì, sì, quando risalto.
4: Anzi, no, scendo anch'io, dai, che vengo a prendere un caffè da qualche parte.
3: Grazie.
4: Sto morendo, sto letteralmente morendo.
6: Non mi sono mai più.
4: Ma così evito di farti risalire.
6: Vabbè,
4: c'è qualche manuale su Perl?
6: Su
4: Perl?
6: Adesso
4: è il mio piccolo. Piace. Ma potevi fare tutti nella stessa clock? DS512 conto. È pelato,
6: ha fatto un edificio,
5: se devi uscire se ne bussano.
1: Guarda, a Catania
6: si
1: non
6: uscire a Roma, non okay. Vedi a Roma, a casa.
5: Ok.
6: Entrambi.
5: Facciamo,
6: un viaggio.
1: Ma c'è la festa raccolta il posto del 20 marzo, giusto? La festa del raccolto l'ha fatto il 20 marzo.
6: La festa del raccolto si fa non so quando.
1: Non è stata fatta il 20 marzo.
6: È stata fatta, può essere. Raccolto ah,
1: della semina, scusa, non
6: era
1: ancora.
6: Però
5: siamo
6: già. Ah, poi siamo non so perché mi sa che mi danno la posizione di 27 giorni. Però non so perché non vuol dire che.
2: Non lo
6: so. Non lo so.
2: È perché c'era uno che ha risolto questo problema l'altro ieri.
6: Ma l'altro lui è
1: no, io ho una casa.
2: Dice che gli mancava questo blocco.
6: Basta, tutti quanti avete una casa. Che
1: so io. No, poi lei ne ha già tre.
6: No, devo lasciare, non è vero, non è vero.
2: Voi fino a quando vi fermate?
6: Mi devo. Caro
1: me. Beh, no, però non lo meglio di notte.
6: Ma
1: perché? Ma qual è il
6: non lo so, la positiva deve lasciare un po', c'è un po' e l'altro mostro non lo so.
2: Thank you very very much.
1: Bravo.
2: Spero
1: in una sì, se riesco a dire
2: CD di chi era?
0: CD è di ballo. Chiami. Devo essere da ballo.
2: Sì. Questo? No.
1: Così nel trano.
5: Scusa, diciamo.
6: Invece una cartina si fa, però.
1: Quella di andare anche tra.
6: Ah, tre, perfetto. Vedi, scambi tra hacker.
0: No, no, non lo conosco.
1: Di grande non li posso dare aiuto.
6: No, le siamo no, a due e quasi molto, però la vostra la vedo.
1: Allora, va.
2: Grazie ancora.
5: Ciao.
2: Ciao.
4: Ciao.
6: Però, Sanson è morto.
1: Eh?
6: Sanson è morto.
1: No, non è Samson.
6: No, vedi.
1: Samson non lo posso fumare più.
6: Quello sono due giorni a fumare, sì,
0: interessante nero. È come il drum non si può trovare.
6: Quello bianco.
1: No, il Sanson non è bello pesante, solo che io ho la gola fottuta.
0: Qua la scariamo una ninja, scariamo.
6: Ma hanno chiuso il hub fast.
0: L'abbiamo collegato noi l'hub fast.
6: No, gli hub fast, proprio gli hub delle redine app dentro fast, sono stati chiusi con i germani tutti.
4: Come? On?
6: Controllati dentro fast e gli hub di Napster. Napster, OpenArto, tutte queste cose qua di C, New World, eccetera.
4: Addirittura? I
6: germani hanno chiusi, ma l'80%.
4: Ma la Germania è stata dichiarata incostituzionale?
6: È stata dichiarata non dalla Corte Costituzionale, è stata dichiarata una dichiarazione.
7: No,
6: c'è la sentenza della Corte.
7: Sì, che è stata dichiarata incompatibile con non so quali principi della Corte
6: sentenza
7: Europea.
6: Sentenza della Corte.
7: Sì, c'è un link su.
6: Bellissimo.
7: Punto. Aspetta che.
6: Vabbè.
1: Allora,
4: per capire se.
0: È una cagata stragione di merda.
6: Cioè, poi intanto che c'è una sentenza della Corte Europea. Che invece permette lo scambio di file audio tramite internet che deve essere legale, questa cosa è la sentenza della Corte Europea. Io sapevo che non sapevo che la Germania in Italia si stava bloccando.
1: Lo scambio di musica ancora non è preso dalla Urbani, è soltanto per i film.
6: Sì, beh, gli hub di film.
4: Perché? Perché introduceva disparità tra tutela dei film e tutela della musica.
6: Certo.
4: E anche per altri motivi.
6: Però comunque sì.
4: Comunque non me ne fotte un cazzo.
0: Quale idiozia di fondo.
4: Tanto c'è Emul che non usa né server né niente.
6: No, anche quelli di Emul.
4: No, Emul, scusami. Mute
0: nero.
1: Sì, ma Mute fa cagare ancora.
4: No, certo, perché lo usano in pochi, ma appena cominciano a usare.
1: No, non è perché lo usano, io non ho più, cioè, clicco su un file, incomincio il download, se il tipo da cui sto scaricando si disconnette, gli fa download annullato. E non lo ricomincio più, lo devo ricominciare all'inizio, poi se non fai il resume.
4: 0.1 virgola beta 7 alfa 18.3, che cazzo vuoi?
0: Dai, il tempo sviluppato, no?
1: Ma cazzo, per resumere deve essere una cosa fondamentale.
0: Ma che funziona? Io
1: non
0: c'è
1: la nostra che non c'è la
0: se lui è il 56k e tu hai una 10 megabit, noi non andiamo in
7: 10 megabit,
0: ma cazzo vuoi? Ma se non è 56k,
7: non posso. Io che scrivo il protocollo prevedo che credo che funzionerà.
0: Ma come fai a prevederlo?
6: Comunque
7: lo vedi la banda, insomma, la vedi.
6: Certo, esatto. Cioè riferimento, magari saranno degli insieme intelligenti che diranno vabbè lo passano non per due ma per due che c'è la banda buona.
1: Ma però tipo c'è Emule che ha fatto la Cademlia che funziona, che non esistono più i server, si abbattono i server e il collegamento avviene da utente a utente.
0: Ti colleghi a un utente, serve c'è soltanto la possibilità di far collegare gli utenti, cioè non far collegare, di far ritrovare gli utenti tra di loro.
4: Come posso collegare Eden?
0: Ma se tu quando hai trovato un file ti scolleghi dal server, ancora non ti è scaricato.
1: Sì, lo so.
0: E quindi non sono esatto.
1: Lo so, però
0: sì,
1: loro che riescono.
0: Per fare le ricerche.
7: No.
1: Sì, ma tu quando usi.
0: Per mando una ricerca in proprio.
7: Dici,
0: un
7: secondo. Sì, che
4: fuori. Va bene.
7: Guarda, devi attaccare un luce che c'è dentro di te. Sennò devo passare un altro power.
4: Vai, staccami con l'arancia.
1: Oh, che russi, fossi una cosa.
4: Ma sto con l'arancia di chi?
1: Sono rotti con gli occhi.
7: Non so bene di nuovo.
4: Di?
7: Di nuovo, in
1: casa.
7: Tu di solito il giorno non sei arrivato.
1: Perché?
7: Perché l'ho visto. Tu che dici, oh, faccio. Tu sei rotti con gli occhi. Tieni qua. Non è un cazzo che fa.
1: No, mi sono divertito, il primo giorno sono andato fino a quando non ero fino a
0: quando sono un tossicomane di merda.
1: Vai
0: a fare queste cose in piazza Lanza.
1: Appena Fair Garden ha trovato il suo dopo, mi sono iniziato a cambiare idea.
0: Se battere con Fair
4: devo dare come un gatto.
1: Però tipo la come era,
4: come
1: gatto,
4: sono soltanto
1: quello che devo dare.
0: Se non sta usando questa cosa deve dargli.
4: Cosa? Ma sto usando la lingua, cosa gli devo dare? Come
7: se
5: sai usare, userà, dovrai usare la stazione. Metti chi ti usa il media la cioè se sei più usa il media
0: quando gramma tu compri su dei
5: magari devi metti 192 168 o 58
7: diciamo che compro ha preso altri che compro si chiamano altri crediti
0: cioè
7: il
0: metto
1: ma io gli ho detto attenzione le altri crediti le prepagate
7: ma sono in tempo
5: 1
4: 58
1: non vale le altri crediti le prepagate
0: credo di no.
5: No,
0: minchia, sto scaricando a 160, porco Dio!
4: Allora ero io!
0: Pazzesco, 180!
5: No, ma c'era lo stesso anno,
7: ti ho visto io a casa di cose, di Gise, ma praticamente scaricavo, mi sono scaricato 4 film no. A 400 al secondo.
0: Ma qua ormai ci siamo soltanto là, perché
7: no,
0: a questo
7: c'è la prima sono tre.
5: No, no, certo, non mi
1: piace.
5: Ma certo,
1: aspetta,
5: aspetta.
7: Non
1: riesco a pagare una
7: fatto
5: non ti vuoi?
7: No,
5: aspetta. Devi metterti.
1: Accetta, ma non riuscivo a pagarti la platta telefonica.
7: Aspetta,
0: mi questa è stata la frase che io ho sentito per tutta la clinica. Ora, qual è la situazione? Se tu ti vedevi l'assemblea sugli A-Club, sullo stato degli A-Club, tutti hanno detto, ma sì, abbiamo problemi a organizzarci, abbiamo problemi a fare progetti, nelle stesse condizioni.
7: Anzi, voi avete fatto una cosa meravigliosa, perché siete risultati più dinamici, più... Vabbè, perché ne ha portato questi seminari che non hanno...
1: Come?
5: 5.
7: Poi siamo stati un po' più di tutto. Siamo, venite sempre un po', quindi noi
5: aspetta che
0: poi ci muoviamo massicci insieme. Ma possiamo
7: ma gli è capito che si vedo sempre voi in moppo, fatti. E questo è il momento dell'otto per toi uscire per il computer. Nessuno. Quindi ho fatto bene.
1: Ah, è perso il portatile allora.
7: Io guarda che sto nascosto, la botta.
1: Cioè, per tutta la clinica
7: è
1: stata bene
7: la
1: portatile.
7: Quindi, io ma poi guarda, sapendo in testa.
5: Io ho lasciato andare, non so, sono molto triste.
0: Finito, ma allora però fanno un bordello.
1: Sono molto del Paolo.
5: Sì, ma Paolo non si
7: no, era un Paolo finito.
5: Paolo
7: un
5: po' 95.
7: Era una
5: cosa. G3 o anche quello.
7: Vabbè, comunque guarda che non è che fanno molto il pezzo questi.
5: No, ma poi Paolo,
7: no.
5: Cioè di due quindi. Di due. Come macchina di due, no? Cioè lo può usare.
7: Vabbè sì, allora, però sono 9 anni.
5: C'è un amico mio,
7: sì, guarda, guarda che non invecchiano.
5: C'è un amico mio che ha un iMac 97, 98, che poi lo usa.
7: Ma non per i bimbi, quelli.
5: Perché i bimbi che sono
7: usciti a forma di meno appunto volato,
0: volato. Sì.
5: I bimbi che sono usciti così. E qua lo uso, cioè.
7: Beh, questo è il Gitero che per me è lento, ma non è che.
5: No,
7: non è
5: stato. Il Gitero puoi paragonare
4: con sopra,
5: un 20 faccio bassa. Oppure un 21-2 0.
7: Anche 21-3 se
4: sono. Guarda, io ho un portatile con un 21-3 un gigahertz. Mi ci trovo benissimo.
5: Sì, no, bene.
4: Non è necessario prendere un Pentium 4, un centrino lo posso capire.
1: Dillo che ha preso il Pentium 4 di laboratorio.
4: Sì,
5: infatti io me l'ho preso un Pentium 4.
4: All'università. All'università da
0: Roma. Ma io con il Pentium 4 mi trovo troppo bene. Cioè,
5: c'è il mi sono
0: vendito
5: perché.
4: Io con un centrino
1: mi sono venderando perché.
5: No, non c'è, lo usavo per qui anche, però diciamo che qui mi sono
7: ma
4: no,
7: è
8: andando a noi.
4: Oh,
8: ci vediamo in classe.
5: Se veniamo,
8: se che se veniamo. Oh, è una cazzo di barca, dai. Non mi ho capito.
5: Ma ti
8: faccio
5: andare.
8: Vedi che sono tutti. Certo, valete il
5: contenuto
8: trovato.
5: 212. Bingo.
1: Buon viaggio.
8: Ciao,
1: ragazzi.
5: A parte
1: bingo.
5: Che
8: bingo.
5: Si
8: chiudava.
5: Dai, ti inizio. Cioè, quando tu hai un premio qua che ti indurre.
7: Potete uscire pure via rete, se
5: vuoi, appunto, cioè.
0: Sì, ormai la disperazione
5: è poi se svegliamo si sta.
7: sentendo quasi si muore e facciamo però non si sa niente
5: perché se ci mettiamo un altro meccanico si vede
7: se no no si si
0: vede ma è più lento è più lento cioè perché uno non ha ben più niente
7: non dico ma avremmo una pietra dai il mio buscata solo qua un pezzettino qua dai buscata dove c'è la batteria
9: ma il suo è mostruoso ha preso un Panasonic Togbook T1 e così ha un 12 pollici non riscalda nulla ha preso un chilo lo tiene in una mano è costato 1000 euro
7: che risoluzione ha?
9: 1024 è perfetto è leggerissimo non ha il lettore CD ma lo metti USB se proprio ti serve ne fotti ha il boot da PXE quindi sta lì via rete
7: sì sono comodi sono comodi
9: una bella figata
7: l'unico vero biglietto è molto diretto secondo me un tasso sì no non è il tasso ma lo so ma è un problema è un problema psicologico ah di cambiare architettura no che io il Mac OS X non lo toglierei ma manco io lo tolgo e appunto ho paura di contaminarmi ma contaminarti certo io sono il mio demo scherzando ma poi almeno è vero perché il sistema è nuovo non conosci cioè devi mettere scalinare
0: minchia mi chiamo idiota in questa cosa di merda porco Dio
7: guarda che bruci no ferma se c'è la vento vuol dire c'è stato progettato con la vento vuol dire che ci siamo
0: e prendi quell'altro lo metti là
7: ma io sono a bordello di quelli che c'è
0: e chi fai te su qua c'è l'altro
7: e tu non hai dormito a me a casa mia con media da a casa mia
0: allora, tu non hai dormito
7: un mezzo e mezzo
0: a casa mia
7: con ventoloni possibile
0: a casa mia io ho computer che lanciano ventolazze
7: per un mezzo e mezzo io
10: vado
7: io lo andavo spendo dietro un capo
9: io dormo da tempo indeterminato nella stanza con il gateway che è un Pentium 2 e un Pentium 4 sempre acceso il Pentium 4 ha dei ventoloni così
0: da ma io ho due Pentium 4 e tre
9: Pentium 2
0: mi scassano la mia in maniera pazzesca e il portatile è messo sul comodino che mi soffia l'aria calda in faccia
10: vetri di ricambio non esistono
0: il problema è il rumore così tecnico
10: e la ventola non è che tu vendi fai vabbè gli cambio la ventola e gliela tipo di sopra la ventola è incastrata dentro il dissipatore
7: ma tu scegli questo testa di linea
0: ma poi questo qua è 100 mega
7: no
10: è tipo io su quella ventola che fa è la notte
7: io questa decisione di passare con un silenzioso ho presa da un altro ma tu ti devi dire un voto di legno con la ventola no c'è la ventola laterale al centro che è bellissima perché non riscalda niente a cuore a un momento aereo parte si fa un aereo
10: la Spark è bellissima ciao anche si è fatto in un modo perché come è progettato c'è un gusto d'aria pazzesco chiaro ha le grade di qua da qua di là e poi ha l'alimentatore che è così sento tanto da questo lato
7: sì,
10: che si tutta l'aria da un lato e la punta dall'altro ma quando l'accendi fa un bordello pazzesco non lo tenere ma durante la notte non lo
0: ma perché Spark voltati non le fanno?
7: Non so,
0: sì, ma ci sono, ma non sono tipo molto diffusi, cioè non è che la Spark
7: sta lì. Ma hai visto un po' la mia volta? Hai visto la mia volta? Ma non sono che Spark, già di per sé, ma mai si portate.
0: Ma perché una cioè, rispetto all'interno la Spark ce n'è volte più?
7: Vabbè, quando tutte le tecnologie capita, per esempio per il VHS, per il VHS il V8, come si chiama? Quello che c'era, come si chiama?
0: Digitale.
7: Non era meglio la tecnologia, oppure cioè alcune tecnologie vengono solo perché sono più economiche, oppure perché sono più. Perché crescono da più.
10: Ma sono tanti, ricordate
7: che
10: era
7: la stessa cosa di un po' più. Non è che si fa
0: quello lo sparco desktop, se per comprare un ordinatore
10: di livello molto
0: ma l'ultimo livello sono Linux, sì, sì.
10: Ma non è Linux, non Linux. Il 99% superiore a Open Core.
0: Ma perché allora ci può, ma perché si compra i PowerBook dell'Apple?
10: Ma
0: perché Spark non ha queste cose, non si vedono bene i DVD su Spark.
10: Ma non lo so,
0: Apple.
10: Sì,
0: no, ma che dici? Ma lo stile. Anche io portato non ho mai visto, ma un desktop a 1000 euro lo metto. Sì, guarda, fai un sito.
11: Un ultra, una potenza di calcolo di un...
10: A parte nuova 1000 euro di...
11: Aspetta, che fammi una
1: vedere. Stai parlando là delle cose, delle Spark, quelle che
11: no, ma sono quelle
1: i
0: computer.
11: Ma sono cagate.
1: Sono le desktop.
11: Cioè, è un desktop, è un computer normale dove gli hanno messo il CPU RISC al posto del... Cioè, poi come...
1: Non c'è.
0: Tutti gli altri chip...
11: No, aspetta, non chiedi la San Blade 2000, perché...
0: Picchia, che cos'è la San Blade 2000?
11: Beh, vedi quanto costa la San Blade 2000.
10: Comunque io non la chiamo,
1: la San Blade.
11: Sì, sì, sì. Sì, ma alla fine tutte cose IDE, hai chipset IDE, ti fanno cagare i chip che ci sono.
10: Se
11: ti vengono a creare dell'Intel è uguale.
10: No, non è uguale,
11: però. Bene, male lì, diciamo, non cambia di molto. Il discorso è che c'è la CPU squadra.
10: Io ho detto che con io ci fosse di fare. Ho voluto. C'è una versione un po' larga.
11: 150 è quella.
10: Di qualche quanta nappa, giusto? Non so. No, lo so fare, cioè quel sistema.
1: C'era team del
10: che fa il sistema
0: c'è,
10: non lo so, c'è un
0: file. Già 2 giga di RAM. No,
11: no, prima 2 giga.
10: Ma che c'è una antenna,
0: non c'è scritto.
10: C'è qualcosa tipo un FS praticamente. Sì, è non c'è un vero wifista, lui vede una cosa. Non lo so, comunque l'ho fatto.
1: Invece tu hai trasferito i file, c'era team del Cross Computer Club che
0: 1300
1: dalla stanza e
0: computer. Non c'erano 1100 euro.
10: Aspetta,
0: però stiamo parlando
11: un processore su Ultra Spark 2i a 550 MHz con mezzo mega di cache L2.
0: Poi aveva il disco da 80 GB, 56 di RAM.
10: Quando scade il tema
0: ma perché ci sono spese spedizioni, ma se io ce l'avevo sotto casa mi prendevo a 1300
10: euro. Ti permette di comandare iMovie,
0: DVC, MPlayer,
10: tutto,
0: ma non lo so,
11: sì, no, no, sicuramente che
0: cosa è
11: portato. Se comprami quello che mi sono comprato pure quello dell'Apple, in ogni caso dall'America me lo facevo spedire.
0: Sì.
11: Ma non è solo in Italia, è in tutta Europa. Se vedi quello, la Germania, l'Inghilterra, la Francia, hanno lo stesso prezzo.
10: Ma cosa?
11: Il computer dell'iPhone.
10: No, che
11: sì, sì, ma in tutta Europa. Non è che magari in Italia ne vendono di meno. In
10: più, ho ordinato,
11: di più. Sempre lo stesso prezzo in Europa.
10: 13 giorni per l'Antalya.
0: Ah, io non
10: so. Perché hai fatto da Romani. C'è fatto da
11: Romani. E
10: cioè, che posso andare, sono diversi. Tipo, la Rami,
0: è un computer normale.
10: Infatti quando lo oggi poi quando arriva da
0: lui. Minchia, già questo 3000 euro.
10: Che? Che
0: bomba.
10: Che?
0: Già questo.
11: Sì, però è sempre ide. È sempre ide.
10: Esatto. Non so che cosa gli avevo cambiato. Sì, la puoi cambiare tu, però diciamo il grosso del sistema è...
1: No, te li fanno cambiare anche dal sito.
10: Ah, cosa?
1: Le cose
10: che la scheda video.
1: Un sacco di cose.
10: Ma
1: perché
10: la scambia
1: anche
10: la madre?
1: Il telefonino
10: ha protezione di tutto il
1: pane.
10: Ma perché la... Metto di un pazzetto, ma non è questo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: fatti male.
1: Ehi!
0: Io me ne sono
1: fatto. Quando vai?
12: Ma sono le tre ancora, inizialmente, quindi lui sa. Ma posso adesso? Però se tu ti fai il batteri.
1: Ora vuoi dire
12: che c'è un problema.
0: Pompo di mare!
12: Ah, Nirvana, ti devo dare una cosa. Un tipo ti ha regalato lo spinale. Un tipo.
0: Sì, ma cosa?
12: Che? Sì, mi ha chiesto, vedi, abbiamo detto io lo spinale, non mi fare la fine ieri. Vedi lui?
13: Sì.
0: Anche lui, Numa!
1: Numa! Come è questa
12: cosa? Perché dici, le viste.
13: Ma dai, stava anche lì un gatto, non vuol capire.
12: Ma cos'è?
13: Tu hai dei catti,
0: io mi vorrei fare un mix, però non so.
13: Perché domani all'aeroporto i cani ci allanzano.
1: È meglio che mi portate i croccantini. È meglio che mi portate i croccantini all'aeroporto. Ve li mettete in tasca.
13: Ma che è? Dopo che ti scambiano di un cazzo di cosa la presa?
0: No.
1: Andiamo, sì, un cazzo, però tu gli dai i croccantini, tieni cane, è per questo che aspetta, non ti controllo.
12: A me non so che volte tipo mi hanno perquisito e non mi hanno rotto poi un cazzo.
0: Ti guarda lì in faccia, mi le scarpe.
12: Guarda me la scarpa, io poi ce l'ho nella carta. Sei idioti. Se te sapevi che tu gli hai per la scarpa, invece metti sempre le calze che fumo.
1: Te lo devi mettere nei coglioni.
12: No, ne voglio una volta, non so, in questione me l'hanno toccata anche la mano nel culo per vedere se avevo l'ascia. Tipo, perché no, perché alcuni tipo, se lo mette nel proprio atto e se lo fissano nel culo.
0: Ma che gran merda!
13: Ah, mamma
0: mia! Già una palla da trombare, vedi?
12: Ma perché quelli che hanno arrestato 3 mesi fa a Siracusa e per trasportare l'eroina si lo mettevano
13: nel culo? Ma io invece ho sentito al telegiornale che ha attaccato uno che faceva il corriere Venezuela, ma lo sapete adesso che faceva? Si bagnava i vestiti in una soluzione di droga, poi li faceva scivolare, si rimetteva e partiva così. Poi arrivava a Catania, dove che cazzo era, non ti ricordo, arrivava dove destinatario, metteva tipo una soluzione tipo di acqua, la faceva pulire, poi niente, così dava tipo così. Era un pazzo!
12: Che
0: con l'acido!
12: Cagando e spendere. Io non saprei mettermi una busta di plastica con dentro una cosa. Ah, beh, lo fai in bustine piccole. Mi fai tipo un panetto dando.
1: Il problema è che poi non ti ritorna dalla bocca.
12: E quello è il problema, che non ritorna dalla bocca. E poi lo devi cercare dov'è, quando esci.
1: Quindi non devi cagare nel gabinetto. E devi stare attento prima di tutto se lo caghi.
12: Quello che schifo, puoi cercarlo in mezzo alla merda. Che fuoco.
0: Oh,
12: ma perché devi stare andando dicendo tutte le cose?
0: No, no.
12: Ah, tu te ne vai, no, ma dai.
0: Cioè, mica fine punto con Mattia, adesso andiamo a casa di tipo una ricerca.
12: Non è un diverso ricerca. È da quando sono arrivato che non mi chiamo più.
1: fratello ogni tanto che mi fa, hai provato qualcosa per cedere?
13: Abbiamo ad HK, minchia, vedo di non lo sta HK.
1: Ma sono
13: HK.

0: Ma qua voglio andare a guardare il fuoriuscita direttamente nella blu dello sport. Sì, perché lui c'ha 5-2-34
1: sì, da
0: che ha fatto la campione, mi chiedi
1: ricordi, ma vediamo, c'è un progetto che sta.
0: Tu puoi settarti di non passare, poi io a casa mia per esempio faccio la strada con la lastra, che però non mi ricordo se è stato chiesto.
2: Dipende se buttiamo fuori tutti a calci in culo oppure no.
3: O se buttiamo fuori
2: il treno.
3: Se il treno è il

0: Esco. qua e invece
1: però,
0: però, che sei in vita ed è una cosa che registri ci sono in qua più poco ma non mi chiuso una cosa di qua poi fai il massimo di un'altra cosa di qua perché qua distanza una cosa di questa l'altro di questa storia lei fatta una cosa che si chiama gettato di ogni campo se la dicono nel più
2: ma ce la facciamo dopo un altro caso
0: secondo me quello che c'è no perché tu vuoi curare che ci sia come se non si fa una faccia ma è vero c'è per solito c'è chi la faccia c'è la mano di M4 tu potevi vivere la vita secondo me dico se la vita io sono fare esiste e altri non ci vuole che posso fare mentre questa variante non usano mai adesso poi sotto c'è un maestro qua un basso che ti dice se ti stanno
2: ma è una sigaretta è una sigaretta
3: no
4: grazie e ricordo che aveva il domain
0: il
4: computer
0: c'è da fare per fare cose
2: ma com'è Londra?
5: Londra.
2: Ma che no, tu puoi raccogliere se ti becca faccio anche così, anche
0: quando
2: ero
0: ragazzo. Ma
2: sì,
1: portatile in tutte e per tutte. Erano
3: una volta dove c'erano gli Stradivari di legno.
1: Sì, e infatti voglio copiare lo stile dei siti delle liuterie per fare il sito di questi cosi.
5: Che pazzo totale.
1: Eh sì. Ne sono consapevole.
3: Cioè lui prima si era inventato il computer con raffreddamento ad acqua. Cioè che i computer sono lì,
5: hanno la ventola.
3: E lui ci ha messo un bucket, un vassoio da cui un tubicino prendeva l'acqua, no? E andava dentro una vaschetta sopra cui era appoggiato il microprocessore. Quindi il microprocessore stava sempre al fresco perché.
1: Ci sono un po' di foto sul mio sito di questa cosa qua.
3: Sul tuo personale?
1: Sì.
3: Questo me lo devo scrivere. Devo scrivere, mi devo ricordare. Maestro di te e Crypto Kitchen Legnatile e Scorso Atla che sta su Pacuasia Org. Radio Cybernet.
0: Poi qui c'è il
3: situazione.
1: Qua... Ho l'idea, vabbè, l'idea mia vale con la tecnologia. Sono stancato di plastica e metalli. Quindi vabbè, pelle, legno,
3: plastini
1: in moda. Non so se hai letto Snow Crash. Snow Crash, ci sono sti computer fatti con la sabbia pressata, l'osso, eccetera, no? Mi descrivono così, sono fatti un pacco. Vedi in automatico la mia scheda, cioè per come ho settato io i driver, appena metto la scheda lui si aggancia al primo che becca. Ed ecco qua che si continua a streamare da Genova, domenica 4 aprile, ore 20:32. Per noi l'EC meeting non è ancora finito. Noi siamo ancora qua, il Freaknet rulezza. Sono circondato da stronzi!

dire cosa state facendo lì, bordello. Da poco seminario live su art spoofing, DNA jacking, sniffing, ethercap. Come fare bordello!

Gracias.

0: circondato da stronzi rituali.
1: Certo, non è più alto. Comunque non lo so.
2: Cronepa dice che si sono persi per strada qua, Jack. Cazzo, ho sbagliato strada ieri. Trunepal alias GPS, fatto Genova Milano, in giro per Milano persi, poi Venezia 4 del mattino. Porca puttana. No, è in query. Non ho più MP3, ho solo questa roba.

0: in gayback, siete in gayback, non in playback. Ah, invece scrivono è bella questa musica. Comunque Rachmaninov. Vuoi essere ucciso? No, a parte gli schermi, minchia, non mi funziona il CD-ROM, per cui non so che musica mettere. A parte che CD non ne ho.
1: I giochi mi posso.
0: Che palle quando mi chiedono i saluti. Mi salutate una persona, dai, salutiamo sta cazzo di persona. Marzia si chiama e noi Marzia la salutiamo. Orco Giuda. Marzia. Saluta Marzia, saluta.
2: Ciao Marzia.
0: No, salutare Bob.
1: Salutiamo.
0: Ci devi dire, baciamo le mani. Suoni meglio, tu non capisci. Minchia, voi siete all'Akit, ma porco Dio, ma dove Cristo vuoi che siamo in questo momento? Gesù Cristo.
1: Bellissima questa.
0: Ci troviamo allo Sburridda. Cosa bellissima questa.
1: Io amo il computer. Oggi ho fatto l'amore con Control, domani mi toccherà farlo con altro.
0: Ah, è vecchia, è vecchia.
2: Minchia, comunque dalle caselle di posta non ci vedrà.
0: Beh. Basta, basta i saluti, basta, basta. Chi sono Mauro e Dario e Emanuele? Chi cazzo sono?
3: Questa è dedica.
0: Allora mandiamo i saluti a questi. Tu dici il nome, io mando il saluto. Mauro. Dario. Manuela. Che ci fanno gli attori fix?
2: Fix.
0: Qui dentro.
3: Ma qui dentro dove?
0: Sul mio computer. Purtroppo. C'è un telefono che suona. No, no, MPC. Non ce li ho gli MPC da mangiare. Servono MP3. Ah, con la Delta Force.
4: Che no, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali. Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma Gli Urli di Guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia 010 6048 7622.
0: Ah, minchia, vero. Va bene, dopo questo spottino pubblicizzario vediamo. Cristo, io non dormo da 3 giorni, Dio cane. Minchiate. Camillo Senzani. Camillo Senzani, Carnivale degli animali. Introduzione marcia reale dei leoni. E qua sono. Sto guardando, diciamo così, un CD di musica classica. Franz Liszt. Allora, minchia, di Bartok veramente io me la faccio mettere nel culo per Bartok. Maria Santissima. Quant'è tutto?
5: Non c'è la televisione.
0: Come può essere che ho... Ah, porco Dio, non sono a casa mia qui.
5: Devo inserire le coordinate dell'ufficio postale dove avete fatto il versamento del camerale. La pagina però non la ricordo. 201.
0: Allora, vabbè, a me Bach fa cacare. Brahms è un po' lassativo. Chopin, magari suonato da Vladimir Ashkenazi, non è niente male. Però, no, ce l'abbiamo. Debussy, la suite bergamasca, i preludi, non è niente male, devo dire.
5: Ma quello è un bel gente.
6: No, non è un bel gente.
0: Gershwin è veramente bello.
6: L'ho detto. Questa è quella che

0: secondo me aspetta, si stanno sentiti
1: Mozart non lo sopporto, Mussorgsky invece. Mussorgsky, quadri di un'erezione. Paganini mi sta sul cazzo. Satie ce l'ho in tutte le salse, veramente. Sto parlando solo mentre guardo dati. Scarlatti, Scarlatti mi sta un po' sul coglione sinistro. Franz Schubert, povero sfigato. Ce le ho queste cose qua, ce le ho su disco. Tutta roba che ho sui dischi praticamente, che ho un bordello di dischi. Vabbè, Schumann, Alexander Scriabin, minchia, questo è carino. Scriabin è interessante. Varie ed eventuali Arcana di Edgar Varè. Ed ecco finalmente Ionisation, e sia lodato il Signore. Lode, lode a Gesù Cristo. Va bene, partiamo su. Sì, mi esalto da solo quando vedo certe cose. Non ci posso fare niente. Ma adesso come faccio a fare un suca selettivo solo su quello che mi interessa? Suca. Vediamo se funziona. Ah,

0: Allora, vediamo un po'.
1: Oh!
0: Scusate. Certo che nel silenzio più totale c'è stato l'eco al Burinda. Il corridoio del Burinda con questo eco che ancora rimbalza. Allora, vediamo un po' se riesco a capire come si fa con Buget. A dare nome e password. Palle, devo scrivere una per una.
2: Non posso.

0: Iscrivi il robot.
1: Ma porco Gesù!

0: Niente.
1: Ma tu stai uscendo?

0: Io no. Però è strano, non riesce a dire. Non sai che mi vuoi mettere da noi, ci dici, non lo fai.
1: Sono italiano.
2: Sono italiano. Sì,
3: oh, bella.
1: Ma visto che?
4: Sto leggendo la Bibbia di Debbie.
1: La Bibbia di?
4: Debbie.
2: Peccato.
1: Che palla, tra un coglione. Madonna mia.

0: pazzesco, spiacente, non riesco a fare, non ci credo a giocare. Praticamente parlo da un punto di gioco, non posso fare niente, sono a destra, sono un altro, sono uguali sullo stesso livello, ti è mai capitato?
1: Sì.
0: E non posso finire la partita.
1: Ma a me lo dice, che questa è l'ultima mossa che puoi fare.
2: Ah?
1: A me lo dice, questa è l'ultima mossa che puoi fare.
0: No, mi dice, quando faccio un suggerimento, invece un cazzo, quando dico mischia le parte, e destra, mi dice, ho trovato la configurazione giocante.

0: Jack che mi fa: ottimo, allora ci becchiamo dopo, vado a avvistarmi.
1: Sì?
0: Jack, amico di Troll Nepal. Ah, sì,

Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali. Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia. 010 6048 7622.

0: Yanachi. Anche questo è da sentire.
1: Oh, ma si va a essere cantare stili.
0: Sono stupato.
2: Per contrastare le slave basso di Bradley della mansione di ha offerto al governo 200 pezzi di notizie. Ma se leggevo come si sapeva.
3: Tipo i ratti. Non ti comprate le licenze di Windows, dove vi vedevo a bombardare. Cioè, abbiamo 10.000 marine qui al largo e abbiamo casualmente delle licenze d'ufficio di intenzioni aperte. Cioè, questo è un atto di pirateria internazionale.
4: Un meglio sbaraglio Cybernet. Super scontato il Windows giamaicano.
0: Dove?
4: Per contrastare l'elevato tasso di pirateria e l'avanzata dei virus, in Giamaica Microsoft ha offerto al governo licenze a prezzi ridottissimi, una strategia già utilizzata altrove, per esempio in Iraq.
3: Ah, ma per il solo bene.

0: Chi è questo coglione?
1: Sigaretta.
0: Ma chi è questo coglione?
2: Che cazzo ne
3: sei? Massi riconosce
2: 5.000 zesto distrutti in 10 minuti. Bisognerebbe cambiare la scritta. Distrutti.
3: Basta che conosce è facile con Windows.
2: Con Windows Server System. 5.000 server distrutti in 10 minuti con l'ultima versione del software.
3: Ma che vuol dire 5.000 server in 10 minuti?
2: Di progettazione. Ma vaffanculo.
3: Io faccio PT get is update.
2: Il mio punto update. Informatico merda a questo punto però, eh.
4: Aspetta, ha fatto.
3: Beh, voi quanti la teoria? In che senso? Sento qualcuno salire le scale.
2: No, scende. Magari Atari.
1: Tu vuoi vedere ancora?
3: No, ma
1: che Zara, se vuoi te la salvo per
3: andare.
1: Vabbè,
3: ma cosa è l'intera storia del mondo?
2: Ma
3: l'intera storia del caso Motorola.
1: Ah, ci clicchiamo?
3: No.
1: Io voglio avere la storia del caso Motorola.
3: Si riconosce il facile, basta che non le che si internet.
1: Signor Minnick, 427.000 utenti, 130 business unit, in 190 paesi, tutti gestiti centralmente.
3: Come un server, non è fatto di conoscere il facile. Basta che si conosce.
2: Che faccia da culo?
3: Autocredito!
2: Eh?
3: Ti abbasso di conoscere che fa? No, non è autocredito!
2: Minchia! Mi dai...
3: Ma perché quella della...
2: Mi estrai il CD dal disco di DJ Ozer?
3: No, pure pubblica sta volta, mia madre. Che c'è... Cioè, quello dell'indiano, no? Tipo...
2: Di lato? È evidente, il frontale è tutto colorato. È evidente, il frontale è tutto colorato.

0: cosa tendiamo di tutto deve diventare un po' di
1: piano
2: di vero.
3: Sì, ben come il pen. Conosci?
1: Scusami,
4: Di che parlavate?
1: Di pene. Copriti, no, non chiudere, già stiamo occupando.
3: Ma che fuma?
1: Che questa fuma, questo fuma, quello fuma, quello fuma, quello fuma. Ah, la pirateria.
4: Fredda.
1: La pirlateria. La divinità di Dio.

0: Va bene.
1: Non credo che c'era la durezza. Abbiamo fatto la durezza.

0: Ma che fusammo i computer? Io qua devo fare un botto di cose stanotte. Così tua sorella.
1: Possiamo includere tutto te? Vediamo la mia. No, domani mattina io non andiamo.
2: No, è adesso.
1: Se anche voglio alzare ce andiamo.
2: Ce andiamo a prendere l'aereo. E quindi ciò che si deve fare facciamo.
0: Dobbiamo dare un bravo amico.
2: Scusa.

0: Dovremmo costruire la valigia.
1: La valigia?
0: Fare in modo di trasportare qua ciò che va trasportato. Anche.
1: Poi?
0: Il secondo portatile. Quello che mi ha dato l'uomo.

0: Sì, ho cercato di montare la mia.
1: Secondo me se non troviamo bene
2: io metto i portatili nella borsa dello zaino, che ce ne stanno due di portatili, e nella borsa del portatile ho riempito dei vestiti sporchi e la imbarco.

0: filo di 50 centesimi in un faccio, serio. Perché è caro. Ma quanti? Quanti per la gente? Te lo pesano, scusa, perché lo pesano?
1: Perché mi confondevo. Se te lo chiede che la cecchina c'è, se ti chiede fammi vedere pagare, però io questa non la
2: faccio. Un po' più portato.
3: Ma la valigia la portiamo come bagaglio a mano? La mia?
2: Il computer solo bene la maglietta.
0: Io temo. Io temo.
2: No, aspetta che ti faccio uscire il maestro, che io
0: sì, ora l'ho staccato, l'ho staccato adesso.
4: L'ha staccato con questo comando vocale. Anzi, alziamo tutti i volumi.
0: Io cercavo il nostro limitato. Ma non è questo.
4: È questo.
0: Grazie. Sì, ma se sentite che su questa macchina dietro di te. Puoi accendere la faccia di luce, porco Dio, e il massimizzatore 52 per.
4: E dentro che c'è però?
0: No, dentro non c'è niente, devo stuccarmi qualcosa dalla rete.
4: Ah, ok. Devo stuccarmi io qualcosa di CCD, farti l'archivio.
3: No, io non ho manco spazio, devo vedere. Qua arriva il luce.
0: Vado, vado. Sentiamo il rutto. Finito? Vaffanculo. Il petone. Nella capanna dello zio Fistone. Perry Mason. Bonjour.
3: Non so, magari c'è a turno, ci facciamo una passeggiata.

Scusate. Che cazzo mi metto io? Aspetta, non riesco a passare se no. Ma come faccio col portatile in mano e appena sveglio? Mi fate un po' di spazio? Sì, un po', insomma, è un eufemismo. Ma chi ha avuto la brillante idea di fare l'assemblea all'alba? Con gli occhi pallati.

0: ecco.
1: Uno se ne va a informare la mattina e il giorno lavorerà. Loro sono veramente disponibili, però la gente
0: sotto.
2: Volevi rafforzare questa tesi?
1: Sì, voglio rafforzare questa cosa.
3: Non è che tu,
1: ci ho parlato direttamente.
3: Qualcuno può andare per aiutare.
1: Cioè, ho parlato più volte che non sono disponibili.
2: Se lo facciamo, se lo spostiamo un po' più verso il centro estate, uno può anche pensare di andare lì e farsi un mese.
0: Palazzone lì.
2: Cioè, il problema è che a giugno.
4: Qualcuno ha già detto che deve farsi assolutamente al sud il prossimo
5: no,
4: meeting.
5: Non è stata
4: ancora detto. Porco Dio, ci siamo,
6: siamo al Transact meeting di giugno. Siamo al Transact meeting di giugno, poi si parla del prossimo meeting.
2: E che non è come fare, se cazzo ne so, girare in Italia o fare una giornata in treno.
4: Cioè, non si esce su internet.
2: Bisogna anche arrivarci a Pola, carichi di roba e tra l'altro
1: altra cosa.
4: No, tranquillo, aspetta. Esco perché sono Dio.
1: Spostamento abbastanza massiccio di hub, switch, cavi di rete, perché lì scarseggia un po' il materiale.
3: Il problema che c'è rispetto a questo sono le frontiere.
1: Sì, ma questo ne discuteremo poi tra avanti.
3: Pensi che il problema grosso è che la Slovenia dal 1 maggio in teoria fa parte della comunità
7: europea.
3: In teoria. Quindi in teoria per la parte dall'Italia verso lì non ce l'ha, al contrario la discorso. La Croazia no?
4: Ale, stiamo streamando.
3: E quindi il problema grosso sarà che portare tanti materiali dentro in Croazia ci saranno un po' di melanghe. Quindi bisognerà trovare la forma di poterlo fare. Normalmente per questi eventi quello che succede è che si trova un ONG, qualche cazzo di cosa, di quelle parti che fa delle dichiarazioni farlocche di trasporto materiale per eventi, quindi di concreto la frontiera di passare senza pagare tanto. Oppure per le proprietà personali bastano delle dichiarazioni individuali. Questa è la parte più burocratica che ovviamente.
4: Perdon.
3: Dovranno darci indicazioni un po' loro su come cazzo fare, però cioè, di tutto quanto è la parte più delicata. Questi sono un po' i problemi. Per esempio, da qua chi è che pensava di muoversi verso un certo campo?
2: Direttamente, cioè perché no, tanto insomma è
4: stato. Cosa faccio? Soldi,
8: 50%.
4: Sì, non è quello il problema, siamo venuti qua.
2: Servono 2500 stanze per ora.
1: Però un metro di cavo a testa lo portiamo giù.
4: Per l'anno lo so.
0: Il problema è giuntarlo.
4: Io mi occupo del nastro
2: isolante.
4: Operate qua e là.
9: Poi devi saldare gli 8 cavi e uno a uno. Ogni metro.
6: Che Fausto lo vuole.
2: Ma secondo me potremmo fare un anello in fibra visto che fosse grande.
1: No, conferenza, a parte.
4: Se andassimo, ma se andassimo in RTTY.
7: La fibra di gara.
1: Cazzate e battute a palle, dobbiamo risolverlo molto.
4: Non ci dico più.
6: Cioè a te, cioè, il baco dell'anno zero ti ha rovinato, tu sei nel 1900, no?
4: Io sono nel 1904. Sì, sì. Ma io sono per. Io sono contro il progresso.
6: Dai, proponici il telegrafo.
4: Cosa devo proporre? Telegrafo? Propongo il telegrafo.
1: Chi e come si era con la io non so tecnicamente a Enter com'è che funzionano le cose. Ci sono i casini quando devo andare in Francia.
4: Diciamo che ci si
1: basta. Quindi chi si accolla un attimo di capire le leggi, la differenza tra una e l'altra, perché appunto poi lo sbattone di rimanere con tutta la roba che abbiamo e che ci si porta dietro a due frontiere è una rottura di cazzo.
4: Ma è proprio così un problema portarsi dell'hardware?
2: Se ti porti solo il tuo, no. Se ad esempio ti porti nella macchina i due portatili e due macchine a fare da server, già può esserlo, perché devi fare tutto. Non so se basta la dichiarazione, però il problema secondo me non è tanto il passaggio, ma il fatto che non devi rischiare che ti facciano pagare per quello che tu puoi
4: portare. Certo, vabbè, mi porto solo il mio e si fa quel che si può, con quel che si ha.
5: Basta riuscire con la stessa dichiarazione.
4: A meno che non si spedire le cose. Ma no, container addirittura. Dove dobbiamo andare?
6: Vabbè, io ho il Tesla Coil da portare. Dobbiamo scrivere tutti quanti alla lista del transfer meeting, oppure riceviamo un quarto meeting. Ma non è scrivere, se no si crea il caos.
3: Secondo me le cose che possono fare sono qua. Fallo tutto sulla lista di meeting, non sarebbe corretto nei confronti di tutti altra gente che non parla italiano.
4: Correttissimo. E comunque l'ignoranza.
3: Magari chiederà a tutti gli iscritti che accettano la nominata e la gente non lo fa. Una via di mezzo si può fare. Chi vuole, chi pensa di partecipare più attivamente allo svanzamento di tutto, si iscrive alla lista di HK e poi nella lista di equity possiamo discutere dei contributi che da qua vogliamo portare là, qualcuno si occupa di riassumerli e riportarli.
10: E anche viceversa.
3: E viceversa.
10: È importante per me comunque non si lasci scoperto alla lista Xfinity, che comunque, visto che nasce come partecipazione collettiva in questa realtà tra virgolette qui presente, che comunque si mantenga informati un po' tutti di quello che sono l'evoluzione della cosa, e chi poi può contribuire o tramite la lista direttamente
5: se voglio.
10: Adesso vuoi iniziare a mettere magari un piccolo loghetto dell'evento sul sito della Quindi?
5: Da un anno e mezzo
10: che non è una panacea,
5: è diventato il doppio. E uno è vino.
4: Uno è.
2: Scriviamo le due liste.
4: Porco Dino.
5: Certo. Le magliette nel tuo posto.
4: Magliette sì. Magliette sì.
10: Non c'è problema.
2: Ma quindi non riusciremo a organizzare
5: che io ho detto io all'opera.
4: Ah, l'autironia.
10: Stai
4: dando sul fare l'orbo, poi abbiamo fatto Catania.
5: Perché sennò a 7 poi avrei potuto buttare su io, visto che sono
3: su Parietto. Dove lo facciamo l'anno prossimo?
2: Napoli.
4: Marsala! Marsala!
5: Palazzolo!
6: Facciamo sul ponte di
4: a Malta!
5: No, a Malta no!
4: Cipro!
1: Circolazione totale!
2: A Catania c'è l'onore.
11: Scusa, che bello che è stasera.
2: È diventato spesso. Sì, che stava alla fiesta a dire 6 MF.
4: Tutte cose che non ricordo.
3: Quindi dove va? Non finisci parola, non essere timido.
2: Dai, è il tuo primo ec meeting.
12: Napoli, sì. Io posso.
10: Oce!
12: È minchia, no?
10: Ma
12: io a Napoli quando torno comincio a vagliare comunque la disponibilità dei vari spazi.
6: Dillo a Bombocrat che parla lui.
4: No. Faccio io a
10: una protesi.
1: Alzati, vai al centro.
5: Prendi in mano il bastone però.
12: Dai, quando passate le vacanze di Pasqua, la pastiera e tutte le cose.
13: Cioè, è dopo giugno.
12: Probabilmente anche dopo Ferragosto, il prossimo appuntamento per quanto mi riguarda. Comincerò a vagliare comunque quella che è la situazione di Napoli, perché come spazi Napoli la situazione è complicata, nel senso che Officina 99 è sotto sgombero praticamente ed è nel mezzo di una campagna infamante da un po' di tempo. Vabbè, anche in altre situazioni come a Catania si era preferito farlo in un posto che appunto era a rischio di sgombero, era una scelta. Il problema reale è che a Napoli da un po' di mesi gli staccano la corrente di continuo Officina.
6: Simpatici.
12: Cioè la situazione è totalmente precaria ed è in continua evoluzione, perché i giornali quotidiani locali legati all'area di Alleanza Nazionale stanno facendo una campagna diffamante continua, dando la prima pagina al problema degli spazi occupati. Però insomma io penso che ci sia un po' di tempo per poter ragionare su questa cosa, e per cui rimaniamo che la disponibilità naturalmente c'è, che la volontà c'è, e poi ci aggiorniamo in lista e vediamo anche come si evolve la questione degli spazi.
10: Cerchiamo solo di darci delle cadenze.
12: Sì, no, cioè, diamocela.
10: Cioè io sto pensando una roba adesso, vabbè, a parte che secondo me oltre a Napoli dobbiamo valutare, nel caso poi non si riesca, anche una seconda possibilità.
3: C'erano due proposte in realtà che poi potremmo sentire anche una era la possibilità a Palermo per valutare.
4: E vai, e vai!
13: Palermo! 200
4: km! Alleluia!
3: Oppure la figata potrebbe pensare, era Cinisi in occasione dell'anniversario di Filippo Stato.
10: Sì!
4: È più al sud, quindi ok!
6: No, non lo so, dove cazzo
13: c'è?
9: Pantelleria!
10: No, però, l'altra cosa che mi veniva in mente a me è che, vabbè, visto che non lo so, si potrebbe anche fare il tentativo, però purché sia purché sia una roba non eccessivamente pesante, quindi secondo me ce lo deve dire chi sta a Napoli, che se non c'è la disponibilità di spazi con adesso non so come siete messi con contatti, amicizie, sai che poi a Napoli la possibilità che una volta tanto chi può andare giù prima e voi tutti si prenda un posto per i giorni delle crisi, perché qui mi sembra
3: di Acerra,
12: che i clan albanesi della zona,
10: a me mi sembra che vista comunque, vabbè, a parte che diciamo c'è un problema, ci sono
14: tutti
10: persone che vengono
14: qui, vuole farlo per la prima volta a Napoli,
6: ci stiamo parlando di questo,
10: attivamente alla gestione, però la quantità di persone che partecipano alla gestione, anche se non si verifica del posto, secondo me potrebbe essere il momento anche di provare a fare questa roba, se c'è la voglia. Cioè di prendere per una settimana, 10 giorni, quant'è, un posto, e poi chi è della città si smazzerà le eventuali trattative per evitare di essere recuperati prima che noi abbandoniamo il luogo. Se poi si vuole tenere, tante valutazioni di... Si potrebbe pure provare, sarebbe un segnale anche abbastanza forte.
4: È illegale.
12: Vabbè,
3: solo quel sotto.
12: No, io dicevo comunque.
4: Ma è illegale.
12: Dicevo comunque di Officina, perché comunque
4: è il
12: primo posto che viene in mente a Napoli, Officina, anche perché dice una club. Anzi, mi dispiace che non ci sia nessuno di quella club, penso. Però naturalmente può essere anche che insomma se ci diamo una scadenza per decidere il posto, in questi mesi si vagliano le varie possibilità che ci sono, ci possono essere anche altri spazi, non è che deve essere per forza Officina.
3: Così si informano anche i parlamentari in generale, anche per la più
13: con l'ipotesi alternativa potrebbe essere Verona.
4: Verona.
10: Palermo,
12: a che sono Va bene, in realtà secondo me comunque, visto che c'è due volte che è a nord, si può anche pensare di farlo, cioè da nord.
4: No, ma questo, su questo non ci piove. Non è che si può anche pensare.
9: Possiamo pagare anche un pochino, fare una colletta per i tuoi spostamenti, se è così.
4: No,
9: grave.
4: Non è questo il problema è lo spazio.
3: È il popolo.
12: Anche perché lui è mio amico e la donna.
4: Sono le migliaia di chilometri.
10: Tornando alle scadenze, mese a luglio come ci sembra?
12: Caldino a Palermo a metà luglio e farà caldino.
14: Dici di abbassare, fai un favore.
4: Eh già.
10: Dici
4: di spegnere.
9: Il terrore funziona.
12: Facciamo esplodere.
6: Noi non siamo prima di averlo capito.
10: Non capiamo come hai fatto a capire chi sei.
9: Appena arriva scatta l'applauso e pure la ola,
12: Deve esercitare,
3: però abbiamo proprio voglia di fare un cazzo.
4: Però è incredibile, lo stream sta andando.
9: Di certo non
4: ogni tanto faccio qualcosa che funziona.
9: Di certo
4: non sì, sicuramente.
9: Giulio è proprio dei riti, perché dei riti?
12: Per avere una prima risposta.
9: Dei vari galli.
10: Neanche dico, bisogna vedere gli spazi.
12: Cosa allora facciamo anche per Pola, ci aggiorniamo su sto punto.
9: Chiaro,
10: per Pola ci aggiorniamo.
12: Ma pensare, cioè, ma in realtà fine giugno è fine giugno, non si può spostare avanti.
10: No, la cosa che sta avanti è che logisticamente loro ospitano anche altri eventi e che sono già fissati. La proposta che avevamo fatto era di spostarla alla prima di luglio, purtroppo su tutto non cambia un cazzo. L'unica cosa che cambia è che tutti i gruppi in giro hanno già iniziato a organizzarsi per fine giugno.
12: Nessuno si è organizzato per
10: praticamente
12: due
11: tarare. Ma oddio, non è proprio vero.
12: Cioè la preparazione è stata delle
9: l'assemblea! Parlate all'assemblea!
12: Non sentono di là.
10: Ok, è arrivata prossima, qualcuno ti fa la limite la prima settimana di luglio.
12: Ma vabbè, ma se c'è tipo lui o altri che hanno già preso ferie. Perché io tengo il conto di
3: questo tipo. Ma cane.
10: Quelli slaccio e
12: fammi vedere prima.
10: Non devo lavorare perché non siamo già fatto.
9: Quindi?
12: Non vedo. Ma per la transa che mi sentite? Io ho fatto un cappellate di merda per mia figlia a te,
10: io nemmeno.
12: Bravo,
10: comunque ha messo sport. Io andrò al bagno.
4: Dove?
10: Se abbiamo finito gli argomenti, secondo me c'è giusto spazio per un paio di spottini. No. Penso che Neuro debba dirci delle cose.
4: Voce!
15: Nel 2004 la Metro Graphics fa 10 anni di vita, quindi abbiamo deciso di organizzare un evento per ringraziare tutte le realtà con le quali in questi 10 anni noi abbiamo avuto comunque in qualche modo a che fare con la curazione. Rapporti anche sessuali a volte, quindi abbiamo deciso di organizzare un campeggio il 20, 21 e 22 agosto a Rivisondoli, è un posto in montagna in Abruzzo, ci dà lo spazio per campeggiare e noi ci vendiamo l'organizzazione di tutto il resto, non è pronto ancora un cazzo, quindi
12: resi conto che
10: c'è il posto, quindi questo per noi già è metà dell'opera. Penso che nei prossimi giorni, mesi, ci saranno delle spiegazioni più dettagliate. Comunque è un camp, quindi si tende, roulotte, quello che volete. E a noi piacerebbe moltissimo la partecipazione di questa comunità, sia degli ACLAB, perché poi ci saranno comunque una serie di incontri. Noi abbiamo invitato a questo camp tutte le persone, tutte le realtà con cui abbiamo a che fare, quindi ci saranno gli string, ci saranno altre realtà italiane, tecniche, ci sarà CEI, quindi quelle realtà che comunque magari a volte non partecipano agli eventi come questo, che però con la storia della nostra associazione hanno avuto sempre molto a che fare, ci sono delle collaborazioni anche molto interessanti. L'obiettivo, ripeto, è ringraziare la comunità per questi 10 anni di collaborazioni, quindi con un evento che poi non è detto che sarà ripetuto, non lo sappiamo, quindi ci interessa fare questa cosa. E la banda lì non c'è perché non c'è il contatto, stiamo vedendo come fare,
3: che ti porto un cavo lì,
10: comunque per la soluzione per la banda la troveremo, non ne potremo
12: averla.
4: Non c'è niente.
10: L'importante è comunque si riesce. Quindi questo io quasi tutte le più interessanti.
1: E Luca di Radio Onda Rossa!
3: No!
10: Cose sono cascate.
9: Potevi tenerli spenti.
10: Perché secondo me ci sono una serie di realtà nuove molto giovani che non sapevamo pure, che non conosciamo e che magari non conoscono le realtà che sono nate 10 anni fa e che giustamente hanno avuto niente, grazie per l'opportunità, poi nelle varie liste che seguiamo.
3: Penso, un'altra cosa che io volevo presentare, poi questi sono anche i compagni spagnoli che
1: iberici
3: che penso magari ci dicono che idee hanno per quest'anno. Una roba che io ci tengo a ricordare qua è anche l'appuntamento del 1° di maggio a Milano. Su cui noi a Milano stiamo lavorando tanto.
9: Dai,
3: il 1° maggio a Milano da 3 anni ormai si organizza questo evento che si chiama Mayday Parade, che è un po' un evento che è totalmente auto-organizzato e in contrapposizione con voleva essere l'idea di fatto, un momento in cui tutti i sindacati di base, le organizzazioni che lavorano sulla precarietà sociale, sul reddito, sulla continuità di reddito, in generale sulle nostre condizioni di vita e di lavoro, si ritrovano per diciamo così trovare un momento in cui sviluppare un immaginario, questo immaginario che
1: cioè di il 1° maggio della Padania e poi
10: si può spostare un giorno in cui non lavora.
11: Grande, grande.
3: Insomma, vari gruppi che partecipano anche a
6: una proposta di colletto
3: e fanno le cose
6: per esempio,
10: hai la nostra solidarietà.
3: Non ci stai andando tanto lontano.
1: Ma guarda, è 3 anni che fa le stesse cose.
3: Certo ludista, io ve lo dico. Adesso l'ho detto,
1: Faremo o no? Vabbè, io posso ballare più in grado.
10: Anche io
16: Pazzesco, che branco di mondo.
4: la fai avere sta foto, ti prego.
1: Vaffanculo, lo voglio anch'io.
4: Questa è incredibile.
1: Rumiro! Incredibile. Ma tu hai fatto un workshop su come si hanno i soldi senza lavorare?
16: Passiamo a me.
17: Sentite una cosa, a proposito del materiale che è sparito. Cioè, se l'anno prossimo facciamo in modo che queste cose succedano con più difficoltà è bene, però io direi che quest'anno potremmo anche far partire una raccolta di soldi per il materiale che è sparito.
4: Ma di cosa? Affogato? Ah, è andato di traverso qualcosa. Succede? Certo.
17: Un calo,
4: secondo me. Oddio, succede, eh? È andato di traverso qualcosa.
16: Non è per i fan.
1: Chi è che ha provato a fare?
4: Basta, ricomincio a fumare.
16: Basta una sigaretta.
17: Stavo dicendo che potremmo anche raccogliere dei soldi per ripagare il materiale che è scomparso durante questo tech meeting.
4: Mi fai un elenco delle cose che sono scomparse, così magari lo registro anche nell'assemblea.
17: Allora, io ho in mente la macchina fotografica di Sha che è scomparsa. Ho in mente la macchina fotografica di Sha, sbesso che devo un elenco. Che altre cose sono scomparse quest'anno?
4: Un powerbook degli anni 80 del valore approssimativo di circa 30 euro.
17: 30 euro va bene.
4: Però era portatile, insomma.
1: No, roba che costa e con cui magari la gente ci stava lavorando, cioè è tutto questo.
4: Si aveva Eclat. L'aveva preso da una fiera, sì. Ed era un portatile di soldi.
11: Però l'hai visto,
4: l'aveva appena preso, però mi è dispiaciuto. Non sono queste belle comunque.
16: Oh, a me manca l'autoradio.
17: Ma quella è una vecchia storia, non puoi spacciarla adesso.
1: No, perché se l'unica cosa di valore comunque di lavoro di una persona è la macchina fotografica di Sha, io penso che magari Fausto fa un riassunto economico della persona qui e valutiamo collettivamente questa cosa.
4: Allora,
16: economicamente siamo meno. Allora, a quanto pare ad aprile viene più gente che l'estate.
1: Questa è una nota polemica.
16: A Pasqua ne veniva troppa di più.
1: I prezzi erano solo più alti.
16: E già venita più che d'estate. Abbiamo alla fine, con i conti fatti, senza rifondere. E senza riparare il proiettore che a un certo punto è smaltenato.
1: Ma se qualcuno danneggia un materiale collettivo non è che è un problema, succede che uno ti cada il proiettore,
16: però, saperlo,
1: però lo dici e almeno uno lo sa, non lo deve scoprire al seminario successivo.
17: Mica, ma sembra di stare certe volte fai 14 anni,
4: ma è caduto?
16: Ma pensa un po'. No, e in realtà il proiettore poi ce la caveremo noi con i genovesi, vediamo se
1: dobbiamo un centesimo alla settimana.
16: Ma metà per uno. Vabbè.
4: Perché? Volevo capire, volevo capire da in che cosa sarà.
16: 3.000 euro di incassi oltre le spese, cioè di
1: guadagno.
16: Non ti ricavi guadagno.
1: Guarda che la cosa
4: Ciao.
18: In realtà se devi elencare tutti i dormi non si dice.
19: Questa sarà la base della critica S.P.A.
16: No, in realtà ieri sera mentre facevamo il nero abbiamo ragionato. Allora, quest'anno c'erano 1000 euro in conto carte l'anno scorso che sono stati fondamentali perché ci hanno permesso di anticipare solo metà dei costi della dieta che sono stati 2000 e ci ha permesso di avere un po' d'aria. E ne abbiamo fatto l'aria. In realtà per il franchise meeting non è secondo me un evento uguale. Precedentemente si pensava, visto che è il evento nostro, di portare il nostro contributo. Ovviamente non credo che sarà l'unico contributo, però.
3: Esatto, nel senso che è una roba che potrebbe essere utile, visto che una delle discussioni che è stata fatta rispetto a Transit Meeting è di non chiedere, come si è fatto in altri eventi nell'est Europa così, finanziamenti per spostamenti della gente, robe così. Il fatto che si possa contribuire, per esempio, soprattutto per le persone che verranno magari dal resto dell'est Europa verso la Croazia, facilitare lo spostamento con parte dello spostamento non sarebbe male. E secondo me se questi 3.000 euro venissero investiti nel rifondere la macchina digitale a Shah, pagare in parte la riparazione del proiettore che è stato rotto, secondo me come riesco a mettersi a quello con i genovesi, e quello che avanza, investirlo nel sostegno del Transit Meeting, secondo me è più che onesto come prospettiva. Non so se ci sono altre idee, altre cose che potrebbero essere utili, discutiamo adesso.
9: Il prossimo anno?
20: Scusate, visto che era così utile il fondo di 1000 euro
9: per
20: questo,
9: 1000 euro non si possono per il prossimo destinare.
20: Non dico 1000 euro, però una cifra di
9: soprattutto se viene fatto al sud.
3: Potremmo anche decidere che collettivamente si fa uno sforzo e prima del prossimo anno per fare il fondo cassa si fanno, come si è fatto per esempio per altre, quindi delle iniziative di preparazione nelle varie città che costituiscono questo fondo cassa. Noi a Milano ce lo possiamo accollare.
19: Basta solo. Questi 3.000 euro o quanto rimane lo si dà per il Transact Meeting e poi quando si rientra di questi soldi
9: ma non
19: si rientra, rimane fondo cassa dell'Act Meeting, quello che abbiamo messo, e tutto l'avanzo sarà perché comunque i soldi anticipati
9: non avanzeranno,
19: vengono
9: soldi,
19: comunque riposati
3: dal Transact Meeting,
18: non avanzeranno, rimane tutto in
3: dico, secondo me diciamo, i gruppi un po' più grossi o comunque organizzati che ci sono qua dentro, se dicono noi ci assumiamo che l'anno prossimo per prepararlo facciamo un'iniziativa di autofinanziamento prima delle quindici e contribuiamo anche solo 50-100 euro per realtà, se fanno 10 iniziative hai capito che passa su 1000 euro.
18: Gruppi organizzati ma piccoli invece no?
3: Dai,
9: anche
3: l'individualità.
9: No, oh, ecco, ciao,
6: è soggettività multipla, morto.
18: Qui in Italia, cioè, tipo l'anno scorso abbiamo dato una buona fetta di soldi nella rete e mi sembra che, cioè, io lo vorrei rifare. Nel senso che per me dare dei soldi a Isole nella rete, che è una delle realtà storiche, è anche una delle cose che quest'anno
4: diciamo andiamo a musica.
18: Vabbè, allora quest'anno rete ci danno i soldi per il 3 secondi. No, però boh, nel senso che c'è anche fare una roba per cui favorisce lo spostamento, cioè capisco il discorso di aiutare chi deve spostarsi dall'est Europa, però vabbè, chi deve venire giù dalla Sicilia perché no? No, questa roba non mi sembra molto.
16: In realtà non ho dei problemi di viene al comunque.
18: Di un traghetto, eh.
16: Un traghetto, un traghetto. No, ma noi siamo ricchi.
9: Chi è che lo dice?
19: Mantenere un fondo cassa è importante perché poi non so, diciamo
18: comunque a
16: potrebbe mantenere un fondo cassa ridotto rispetto a quest'anno.
20: Io farei 500 euro.
16: Esatto. Dopodiché comunque ci si impegna a fare qualche cosa, magari investendo 500 euro può funzionare anche di più.
8: Che se mi ha preso oggi a fare? Ti posso anche prestare a strozzo, eh?
21: Non è un problema.
8: Brutto di brutto quello, eh?
21: Esatto.
4: E già, fruttano.
1: Sono 6.000 tra un anno.
21: Così se sbaglia qualcosa gli sparano e comunque abbiamo investito bene.
16: Quindi comunque l'idea è ripaghiamo la casa.
1: In realtà avevamo messo il veleno sulla macchina.
16: Domani muore.
1: Ma io lo dico, l'anno prossimo non è ipotico, lo dico subito, metto una macchina fotografica così l'incomincio. Già io figlia una bastonata su tutti i tuoi polsi, hai capito che rimane così.
17: La polemica come keep alive della vita.
1: No, accettate tutte le provocazioni.
16: Comunque io elettrico segnare tutto come internazionalizzarlo per il trasattivo.
4: Accettate no. Accettate.
1: Cioè l'equilibrio tra le finanze che abbiamo e quello che è sparito è colmabile e secondo me è un gesto bello che ci possiamo permettere come comunità di fare queste cose. Cioè secondo me dà anche un segnale a chi magari è venuto qua e ha fatto questo tipo di cosa qua che comunque
16: siamo 200 una vera, lui adesso.
14: Scusate un attimo, era il proprietario dei telefonini.
21: Grazie!
16: Stanotte sei venuto a fare la foto al strato,
4: pronto?
16: Perché stanotte qualcuno ha fatto una foto
4: Siamo in assemblea, c'è un sacco di gente, sai? Che sta facendo?
22: Se mi porto la macchina fotografica?
4: Ah sì? Mangi lì? Ah sì? Sono belli.
17: Oh, uno per volta.
4: Ciao, piccolino. Puoi sentire un po' di assemblea? Oh, un giornale comunista. Si può, appunto, ti stavo chiedendo questo, si può ancora dire o no? Che è un bel po' che... Okay. Ah, sì. Beh, lotta continua, non esce più.
0: No. Cioè, io sono cosciente che non deve succedere.
7: La mia roba sì, mi sono fidato di un di persone che non conoscevo. Dovessi ragionare come te, mi dovrei portare tutto addosso facendo tesoro le persone. Ma Sha la conosco da 7 anni, se mi dice che mi fatto roba mi chiedo, se non mi sei chi io, perché quanto di una comunità di 7 anni gli anni contano, hai capito? Perché gli anni contano.
22: Oh, calmatelo, dite che
23: allora
22: prendiamo
23: tutti su dalla no, perché quello mi ha detto che in realtà non gli hanno. Allora va a funzionare
7: la comunità e la gente. Ma ragazzi, ma se voi presentate solo però ai posti dell'Enterprise, non è un colpo mio, capito?
0: Mi verrà un colpo proprio.
7: Se succede qualcosa la comunità se ne fa carico. Io anch'io non avrei
22: fatto.
7: Però visto che per esempio le persone che in questo caso gli ha sparito qualcosa ci lavorano. È un problema serio non avere questa struttura qua e io sarei contento se la comunità se ne fa carico. E io mi fido che se domani vengono 6 persone a dirmi mi hanno rubato il portatile, io ci credo. Se poi scopro che non è vero, semplice, mi spezzo tutte e due le braccia e basta.
24: Allora, no, ma c'è anche un altro fattore che secondo me mi
0: piace. No, ma no, un coglione alla volta. No, ma
22: Napoletani se ne sono andati via prima.
25: Io farei una proposta, diciamo, tutto diciamo, dell'est-europeo, per quello farei una sottoscrizione, invece diciamo, quello cassa lo saprei, diciamo, un modo per far funzionare queste cose. Ma di dicevo, questa cosa qua terrei fondo cassa mentre faremo sostituzione per altre cose.
23: Io farei la cosa inversa.
2: Non è il
25: materiale che sono io. Vorrei fare un letter che ti vuole e se si arriva al prezzo del materiale, lei è
5: giusto. Sì. Mi sembra una buona pacificazione.
17: Sì, sì, d'accordo.
5: Un po' di tutti gli elementi.
25: Già completamente pagato.
17: Cioè, si sta pagando.
23: Io me la sbatto.
25: Ok, l'ha comprata rosa. Invece i mingherlini.
24: Ma volevo dire di due
2: niente, dopo
24: sta di
2: dire.
23: Ma
2: noi
23: te la prendiamo, non è neanche.
24: Allora, vabbè, le due robe da dire. Innanzitutto che sto dicendo, cioè sono d'accordo con il ragionamento di Blicero, non ho nessuna intenzione di mettere in discussione una sensibilità e una fiducia che ho nella comunità, perché sennò non ci vengo proprio, o vengo solo per spezzare le braccia.
17: Gratis.
24: L'altro passaggio che era quello che volevo dire anch'io, che era, secondo me va fatta comunque la cosa della colletta, perché è un atto di responsabilità di quelli che adesso sono qua nei confronti di chi è stata fottuta la roba. L'ultima cosa è perché all'inizio non si rifà la, proprio l'archivio, arriva lui e mi dice che si chiama Y, ha portato
2: il non ci passa un altro.
24: Gli fai anche una foto e lo schermi magari.
4: Sì, finalmente. Oh, cazzo, così prendiamo anche il DNA e vaffanculo. Se lo cloniamo lo prendiamo a calci in culo.
24: Ma infatti è semplicemente questo il ragionamento, cioè, ma il mio computer è quello lì,
4: ma perché, cioè,
24: io porto lì,
2: li mettiamo in un CD, mettiamo i dati in un CD, facciamo data mining e ci facciamo i soldi.
24: No, per dare una risposta a quello che dicono io, arriva della gente un emerita sconosciuta, per me non sussiste quel problema, nel senso che se sparisce, no, ma perché se sparisce, ho detto, se sparisce una cosa, per me vale il rapporto della comunità, quindi la comunità alla fine dà una risposta alla
4: infatti cosa. Infatti io me ne sto fottendo.
24: Non ho detto che siccome
4: cioè, diamo una mano e un altro qualunque modo,
24: ma no, il ragionamento che ha fatto Blicero non ha detto mica quello, ha detto piove. Sì.
2: Ho detto che mi fido anche se ero perfetto sconosciuto.
24: Quindi,
2: e poi
24: scopri il che il problema si ponga. Ho detto due robe, che se si vuole dare una risposta in più ha un indirizzo IP, corrisponde a quella macchina lì o un'altra cosa.
25: Per esempio, oppure, comunque, la macchina fotografica il PC aveva la macchina fotografica del
24: quello genere. Della sua macchina
4: pure. Oddio mio,
24: se no mi cambi
4: schifo.
2: Secondo me la mediazione giusta era quella di prima, che si fa una colletta come atto di responsabilità collettiva, si integra con la
4: esatto.
2: Cassa, si
4: fa
2: un fondo cassa per il prossimo meeting, il resto cioè,
24: a me mi sta bene questo però l'unica cosa ultima devo... roba
2: no, amo. L'unica cosa che volevo sottolineare, cioè l'unica cosa che volevo sottolineare è che a me la colletta si può bene, però non esiste che passi il principio per cui ognuno deve guardarsi i cazzi.
25: Rispetto a quello che ha detto lui, io prima non so, ho fatto però comunque la prima come avevo, diciamo, a me sembrava, io sono una volta di strada, quindi ho lasciato la scena e vedevo che tutti quanti facevano questa cosa, però diciamo questo fatto qua, la fiducia che c'è all'interno della comunità a primo acchito sembra una cosa difficile vedere tanti portati minacciati in questo punto della vita.
4: Insomma, tanti custoditi.
25: È importante questa realtà, dipende dai nostri valori. Il nostro valore principale è quello di condividere le cose, non avere paura di avere, di mettere insieme le nostre cose e di non stare a considerare gli altri come nemici.
4: Gesù Cristo. Scusate.
25: Ma io dico questo qua non perché ho capito, diciamo, perché è stato commento prima, perché un po' ti abbiamo pensato un po' male, però non è, io sono sicuro che frequentando, diciamo, questa città, per concerare questa cosa qua è una cosa che ti ispira tutti quanti, per cui tutti quanti sappiamo.

0: non così.
1: Può finire l'altro finanziamento per la
2: poi vendevo cassa migliore
1: se per voi tutti va bene, certo, mi sembra logico questa parte. Provo dolore. Ci vuole provare comunque. Mi piace l'idea di fare questa attività che ha a che fare con la falegnameria e la tecnologia.
3: Voglio chiudi questi interventi, a mappello! Sì. E poi tu disputate in terra, interventi.
0: Dai, già Armin!
1: Tu vuoi, sei arrivato ultimo?
3: È appena arrivato, chiaro, non rompere i coglioni. Io rompo i coglioni.
4: Tu rompi i coglioni sempre. Con la sola presenza.
3: Aiutatelo!
5: Capito, senti?
4: Iniziare a ragionare sulla registrazione in video dei seminari, in modo da dare la possibilità anche a chi non ha avuto modo di vedere questa sovrapposizione per altri motivi di poterlo vedere in seguito. Abbiamo visto, abbiamo dei frammenti di ancora di Torino, di Jaromil, eccetera. Anche una semplice camera fissa con qualche movimento di macchina, o se no, questa semplice camera fissa riesce a rendere molto dell'esposizione di un seminario.
1: C'è la radio, eh?
4: Sì. C'è anche la radio, però sai che anche
1: sì, il video ci vorrebbe.
2: Il workshop
1: seminario. Certo. No, scherzo. Siamo in diretta tra parentesi.
4: Quindi iniziamo a ragionare questo, anche in prospettiva di una partecipazione
1: sì, sì.
4: Maggiore magari dei gruppi di
1: no, c'è una decina di stronzi
4: che hanno fatto questo seminario. È stato un pochino limitato, però in prospettiva è quasi automatica la commissione della contaminazione di
1: questo. Nessun rispetto per il fatto
4: che
1: e non vi chiedo scusa, ma anzi rincaro la dose
4: delle prossime edizioni. Magari pensi anche a organizzare
1: anche un cazzo. Ma poi che cazzo ascolta la mia vita?
4: Puoi lasciarne copia da mettere in condizione sulla rete da poter vedere magari in tanto anche di poco tempo. Anche questo. Però ormai di telecamere ce ne sono tante in circolazione, non è questo. Una volta poteva essere più un problema, bastano passare a fregare se riesce a
6: vedere.
7: La privacy diamo un passo a montagna a chi fa il seminario.
1: Ma la privacy non esiste.
3: E la privacy diamo un passo a montagna a chi fa il seminario e distribuiamo N passo a montagna a chi segue. Oppure

0: qualcuno che
1: no, io sono d'accordo per il ce ne fottiamo, perché con tutti i cellulari che riprendono e fotografano, noi siamo stati altro che schedati oggi, cioè in questi giorni.
2: Perché non lo eravamo prima.
1: Dico, chi te ne frega della privacy?
3: Che se la
1: gioca
3: te la dimentica.
4: Troppe informazioni
3: sono
4: troppe.
1: Ah, lei è sì.
3: Ce l'ho detto, c'era un'altra 15 minuti.
1: Voce.
0: Prossimo.
5: Allora, voglio dire qualcosa riguardo i punti che ci sono stati. È triste che in un posto come questo avvengano certe cose. Perché una comunità come questa, queste cose noi non siamo mai dire, sono le uniche cose insieme ad altre che siamo intolleranti, perché non esiste che entro e ha un posto così e sparisce qualunque stronzata, possono state anche solo 5 centesimi. Anche un centesimo è un principio che non esiste. Cioè chi ruba in questo posto, oh scusate però, cioè chi ruba in posti come questi, cioè a parte chi rischia, perché se viene beccato non siamo mai stati morti, mai. Cioè lo prendiamo e lo rischiamo sul posto.
6: Come
1: non ho capito?
6: Gli dai questa macchietta fotografica e queste quattro cazzate, che così la finiamo questa rottura di palle. Te la regalo io la macchietta fotografica, dai, ridagliela.
1: Ma l'abbiamo già venduta. Per pagarci le puttane. Anzi, i puttani.
6: Quello che è, dai.
1: Quel che
6: è.
5: Altrimenti non ha senso. La ricchezza del community, che è quella che ognuno porta un pezzetto, se manca quel pezzetto ci perdiamo tutto. Se questo non ha la libertà di
7: vuol dire, no aspetta, parliamone,
5: qualunque stronzata,
1: che dolore,
5: al cioè non ha senso neanche che lo facciamo, perché non ha nessun senso. Quindi cioè è anche vero che a un certo punto la stronzata vengono ritrovate e deve prendere atto
6: e scioglie
5: e fare un gesto di solidarietà,
1: autodistruggersi.
3: No, in realtà è che adesso è troppo
5: ma non perché non l'hanno,
6: e quello lo posso dire, scioglietevi,
3: andate a fare
1: e dopo tre giorni risorgeremo.
3: Magari è anche collegato alla chiesa.
4: No, sono gli illuminati.
8: E il Mossad, il Mossad.
1: Li spegniamo noi.
3: Bisogna soldare. Però adesso se la spende che si sì, ha messo l'adesivo sorveglianza di passi sulla
4: macchina. Anche se ne passa una.
5: Non funziona così, cioè assolutamente. Anche perché io devo sentirmi libero di poter mangiare il mio portatile, comunque ripeto, non è un tavolone.
3: Mi dispiace, ho molta paura.
5: Anche il valore affettivo che ha, oppure uno strumento di lavoro, non importa.
3: Non so se dovrà andare.
5: Ma perché mi hanno rubato un attrezzo del mio lavoro? È ben certo. quindi, cioè, quindi poi ognuno dà il suo valore alle cose.
2: Minchia, ma che domanda.
5: Cioè, non è, non dobbiamo fare in modo che ci sia più attenzione, però quando
9: c'è anche la USB nelle gnacchi,
5: cioè, bisogna comunque prendersi in casa. Cioè, facciamo una domanda, vediamo come ci sarebbe un dire. Io sono d'accordo su questa cosa che
2: si fa. Cioè,
5: nel senso, ovvio che queste leggi, queste cose che sapete sono legittimate. Noi non andiamo a legittimare un cazzo, perché ripeto, nel momento in cui prendiamo chiunque, la sconta per tutti, cioè fa veramente
10: brutto.
9: Non mi piace avere un
5: voglio fare un intervento.
10: No,
1: dai, su.
5: Queste cose sono la retta. Allora, erano da due anni che eravamo tutto progetto, colpa di un partito di merda, che la donna che alla venerante età di 90 anni e oltre ha deciso di cominciare a fare caso.
1: Siamo lì.
5: Ha deciso di fare causa entro la rete per diffamazione, perché il centro-ufficiale alla strada di Roma aveva pubblicato un dossier su un'azienda di Caradonna. Caradonna, per chi non lo sa, è un famoso mazziere, tanto vero che avevano gruppi che
3: non è croupier, praticamente sarebbe uno non è
1: croupier più musicale,
3: perché magari qualcuno non capisce.
5: È stato detto questo, noi abbiamo subito per due anni, come dire, una pressione da parte della con questa denuncia, con un risarcimento danni di 125.000 euro,
2: sono
5: pari a 250 milioni di lire della vecchia nere. Abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni che erano state pubblicate con dossier ampi, l'ambianza dell'epoca, degli anni 80. Siamo riusciti a raccogliere un dossier che sono tre risme di carta, l'abbiamo consegnata tramite l'avvocato nostro, siamo riusciti alla fine a ottenere una sentenza in cui il giudice condanna cara donna
1: sapere che cacchio è, che cos'è il diritto all'oblio,
8: lo fai dire in separata sede.
5: La verità storica è il fascismo, cioè quella
8: face to face,
5: e questa è una sentenza che, come dire, va a rimettere a posto la verità storica che viene raccontata nel sito della strada.
4: Beh, dai, e soprattutto che la donna paga.
1: Fabio,
8: ma là tocca mo a farsi uscire da qualcun altro.
11: Ah, non c'è problema, arriverà.
12: Quindi ho già detto dove
13: sarà. Occhio ministro, che veramente la facciamo a Verona.
1: Adesso vogliamo sapere esattamente quanto avete raccolto.
9: Già detto 3.000.
3: 580-590 euro.
2: Fa un po' tele con la cifra alla fine.
1: Propongo di spenderci tutti.
12: Vabbè, facciamo festa.
13: Abbiamo questi 5
11: secondi. Tra l'altro,
13: se
11: l'affitto dei fornelloni può
13: bastare. In questa assemblea c'è un sacco di gente che abbiamo
1: che non gliene frega un cazzo.
13: Oppure precedente. Non lasciate deserta l'internet meeting. Cioè, iscrivetevi a sta roba, perché c'è una marea di
8: vecchi. Gli verrà riempita la mailbox di cazzate e di tre minuti, però
10: voi scrivete,
8: però
13: io mi metto davanti ad Alberto.
1: Sarà mia premura parlarvi di accentate e di come si quota
8: e di mime e di
10: mio amico
8: di me.
14: Cosa ha detto? Cosa ha detto?
1: Ci sarà capito che la faccio anche apposta.
8: Sì, affidate
14: elettrico.
10: Spegnete elettrico.
14: Iscrivetevi alla lista e filtrate elettrico.
13: Qui invece tre di inutili mai.
8: Asbesto e anche.
13: Ma io solo lo corroico.
10: No.
13: Dai.
8: È stupido, non è proprio
13: stupido magari. No, però in realtà iscrivetevi davvero. Okay.
10: Nonostante tutto, no, no,
1: non fa male.
8: Al limite vi disiscrivete dopo due giorni.
13: Poi
2: è un po' come le vaccinazioni. Le regioni sono un po' pesanti.
10: Oddio.
13: Allora facciamo un riassunto. Come sono stati questi soldi?
1: No, basta. Siamo tutti coglioni.
13: Fai contabili. Se non fai la tabella. Come sono stati divisi alle
14: famiglie? Allora,
13: poi, per favore, dovremo con la colletta coprire le cose tutte. Dovremo, adesso guardiamo, però. In realtà, quindi, i 3.000 euro dovrebbero restare più o meno in tonsi. Si può davvero pensare di lasciare il solito fondo cassa di 1.000 e portare 2.000 in croale?
10: 1.000!
13: Lasciamo 1.000 in croale! Funziona bene!
10: Lasciamo 1.000 come fondo cassa! Lavora duro, è uno che si impegna!
13: Altre due cose, esiste la lista del present meeting che adesso entrerà nel pieno, che è scritta in 82 lingue. Ah, in realtà, se scrivete in inglese, a me personalmente mi fate un favore, magari anche a qualcun altro, però sì, cioè,
10: purché sia di buon livello.
13: Non riesce male. Però in realtà partecipate anche a quella, perché adesso entra nel pieno, magari. Qualcuno che si è voluto sbattere un tot del 3D, quindi tipo il coglione.
1: Chi io?
13: Queste due robe su come funziona il 3D, tipo i wiki, queste cose. Una roba di servizio. I genovesi, restate un secondo dopo e così vi inseriamo nell'aclab e vi succhiamo l'anima.
8: Okay. E poi chi rimane passa dal terzo piano, bisogna pulire.
13: Questo lo dicevo dopo te.
8: Non lo so, non guardavo te, c'è gente che dorme con la pancia del campagna della sonno. Oggi
7: bisogna dire che c'è un wiki, non è che bisogna dire tanto.
10: C'è un wiki.
7: C'è un sito.
10: In piedi? In piedi? Ah no, è in piedi.
7: C'è un sito che è www.transacmeeting.org, che è un wiki su cui penso si organizzeranno i seminari e le cose, la logistica, c'è una lista che sta su autistici, credo, quindi thk@autistici.org, che è quella di gestione su cui stiamo coordinando più o meno i lavori. Si scrive tendenzialmente in inglese, nel senso che è più o meno la lingua comune, anche se ci sono anche altre partecipazioni, però si traduce, cioè non è mai stato un problema per nessuno. Va bene.
1: La meeting dei transessuali.
10: Esattamente.
1: Trans meeting.
7: La meeting dei trans.
1: Certo
7: che
1: è evidente.
7: Ma cioè non credo ci sia altro da dire sugli studenti.
1: Ci vestiamo
7: questi,
1: tutti da donne.
8: Ci portiamo le
7: mascotte. Non è nulla.
1: lei.
13: Quei sacchi neri che puzzano qua fuori dai piani
8: e non fate confusione.
1: E adesso andiamo a salutare gli amichetti.
8: Potete portarvi a casa i sacchi neri,
15: lasciare i piccini, non c'è problema. Nessuno piangerà per questo.
6: Vabbè, questo è il momento che si ruba.
1: Schedature, fatevi schedare gratis.
15: I giornali, perché la lasciate in giro?
10: Io dovrei essere schedato.
1: Ah, bene, lei lo
10: è. Posso farmi una foto?
1: Bene, l'assemblea pare conclusa. La gente va in giro. Voilà.
6: Vedi che postazione, no? Bellissima, cazzo. Ma l'hai rivestita tu, no? L'hai rivestita tu.
1: Non è rivestita, è fatto di legno.
10: Non c'è il case.
1: Non c'è il case di plastica, è proprio di legno. Se mi stacchi il link, porco Dio, ti schianto la vita.
6: Bellissima sta cosa.
1: Sto streamando.
10: C'è minchia, Radio Cyber.
6: Che sensazione toccare il link.
1: Sì, è un'altra cosa.
6: Bellissimo.
8: Oh, cioè, è bello. Ciao,
1: eh.
8: Ciao,
1: ciao.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno. Perché? Via ora?
8: Sparse, no, però l'ho sparse le
1: braccia. Perché mi stavo a perdere i soldi, porco Dio.
15: Questo non è una cosa buona.
1: Eh no.
15: Non è giusto.
1: Tiro suco.
8: Minchia. Come stai? Dove?
1: Ciao.
8: Allora? Vado a portare le.
1: Siamo qua, sto streamando.
8: Ah sì?
1: Sì, sì. Con la tecnologia meno fili.
8: Meno fili?
1: Sì.
13: Ma è furato.
1: Ah, la ventolina, guarda.
8: Per il deal ti faccio una foto così, la tecnologia meno fili.
1: Tecnologia meno fili.
8: Ce l'hai 2,5 metri arrotolati.
1: Sì, sì, infatti, porco Dio, altro che meno fili.
8: Questa è una bandiera.
1: L'occhio storto è venuto?
8: Sì, sì, è venuto.
1: Minchia, tu sei già pronto per darti. Stai andando in Tibet?
13: No, sto andando a scaricare la roba in macchina, poi rimango qua a farmi il culo.
7: Ma Giuca, sei partito?
1: Non lo so, non lo so. Io non lo vedo da ieri, effettivamente. Vuoi rilasciare una dichiarazione a chi ci ascolta?
16: Sì, sucatemi il fuco. Anzi, siete delle merde perché non siete qua.
1: Lo so.
16: Questa antenna qui
1: è per della, il wireless, wireless sì.
16: Ma tu devi
1: presa su eBay
16: per antenne ad alto guadagno corte, tipo quelle da scanner portatili o cose del genere. Ce ne sono, oppure bisogna per forza fare la struttura.
1: Ma per il wireless? Rombo.
16: No, per l'aggancio di onde radio in generale.
1: O i dipoli o una cubica, ok. Di solito si costruiscono.
16: Comunque sono strutture alte, 60 cm.
1: No, questo dipende dalla frequenza che riceve, dalla lunghezza d'onda. Il CB 11 metri in dipolo, in wireless sono 31 cm, non sono millimetri. Capito? Ciao bello. Vediamo
8: in
1: posta elettronica, ce l'hai? Yes. Besta
8: il legnatilizio,
1: ma sì, vediamo che posso fare. Ciao.
13: Ciao.
1: Ciao, buon rientro.
13: No,
1: state andando via?
13: Vi caffudderò tutto.
1: Hai fatto caffè? Allora, c'è dentro il caffè.
13: Questo odore che senti è il.
16: Fattone rosai. Bello, bello.
1: Cristo Shin Gotamai. Minchia, con due batterie. Sono al 74% della carica.
4: Ah, hai due batterie?
1: Sì, posso togliere il CD-ROM e mettere una seconda batteria. Vado a 7 ore di autonomia. 3 e mezza. In realtà questa dura un'ora e mezza.
17: E qua c'è un problema di spessore della batteria che non è come lo spessore del CD-ROM, dovrò risolvere questa cosa.
16: Ah, siamo...
17: Madonna, sai come fa la sigla.
18: Oh! Buongiorno!
16: Buongiorno!
17: Come va?
16: Ma fino adesso, da quando mi sono svegliato adesso, sono stato a tentare di togliermi la merda da sotto i piedi. Poi
18: minchia che scarpe pazzesche, trovate la suola
16: e dici
18: Dio
16: la merda, inizi a pregare.
17: Devono essere di un comodo mostruoso,
16: mostruosissimo.
17: Cioè ti puoi arrampicare sulla merda veramente.
16: Ce n'è un paio con le gomme lisce e un paio così per cantare.
17: Belle veramente, è strano, non ho mai visto una cosa così. Porco Dio.
16: Tu so che hanno l'acci normali.
17: L'high tech. Non ho parole.
19: E io sono rimasto i lacci.
17: I lacci, porco Dio. Dove mangio? Io dovrò fare un petone seguito da uno strontone prima o poi. A depositi il cilindro marrone. Va bene, direi che questa pietosa...
16: Questa mani l'ho fatto durante l'assemblea, mentre seguivo l'assemblea da dentro.
17: Hai cacato qua?
16: Sì, vabbè.
17: Thank you.
10: Dio cane, Dio.
1: Dopo non ha molta fortuna. Perché la gente non dovrebbe passare di qua, porco Dio.
6: Scusa.
1: No, no, vietato passare.
16: Decidi questo.
1: No, è vietato passare perché ci sono i cavi del microfono. Ovvio. Se vi sistemate...
7: È pericoloso questa parete. Gira, gira.
1: Nino. Sai che non posso far vedere la musica. E quindi lo streaming come si fa?
16: Come si fa a vedere una live?
1: Devo disegnare un'interfaccia grafica?
16: Sì. Potremmo sempre disegnare.
1: Come?
16: Potremmo
1: sempre. Ah, forse.
7: Cosa vi aspettate da questo? Cosa volete che vi dica?
1: Sì. Allora, live streaming.
7: Quindi, la radio che deve andare su internet. Io partirò dal presupposto che sappiate un minimo di elettronica. Quando parlerò di schemi e cose del genere, cercherò di farlo in modo semplice. Se invece volete fare le cose in modo un po' più semplice, diciamo, ignorate gli schemi e poi passeremo a parlare di una radio fatta in modo semplice, con un microfono attaccato al computer, che streama i contenuti in rete. Però sapere qualche nozione degli schemi che vi farò vedere vi aiuta quando dovete fare la radio. I gessi. Allora, le radio normali trasmettono via etere, sono apparecchie pure costose, eccetera, eccetera, ci vuole la licenza, è tutto, è pericoloso se lo fate in modo illegale, vi esponete a rischi, tutte queste cose qua. Parte, vabbè. Se vogliamo streamare in rete, come prima cosa, visto che le radio in streaming funzionano con i computer, abbiamo bisogno di un computer. Oggi si usano i PC, credo. Semplice è che io attacco un microfono in PC in grado. PC può essere in qualche modo. Con una presa a mano. Vabbè, il principio è che prende la voce dal mio microfono, la codifica in connessa in rete con un programma, si mette in ascolto e mi sente. Ok? Questo, se funzionasse, diciamo, da computer a computer, potrebbe far sì che una persona si connette alla mia rete, a internet, non è mia, però vabbè, mi ascoltava direttamente. Però questo è un problema. Ora ci arriviamo. Partiamo dal microfono e vediamo tutti i pezzi. Che diteci? Microfono. Intanto dobbiamo cercare di capire che tipo di radio dobbiamo fare. Se è una radio dove io voglio collegarmi collegare un registratore, quindi mandare musica, non ho neanche bisogno del microfono. Se è una radio dove voglio registrare cose come questo, bisogno di un certo tipo di microfono. Se devo parlare io e non voglio che i rumori della rete si sentano, bisogno di un altro tipo di microfono.
20: ci sono, come avrete immaginato, diversi tipi di microfoni. Guarda caso. E esistono dei grafici per i diversi tipi di microfoni. Adesso qui lo dico in modo molto semplice. Per esempio, questo microfono qua, se mi interessa che prenda solo la mia voce, deve essere direttivo. Quindi se io lo punto verso di lui che parla, ascolto lui e non tutto il resto. Poi i microfoni direttivi vengono chiamati cardioidi perché la loro, come dire, curva di ricezione nello spazio è fatta in circa così. Sono direttivi. È una figura in 3D, insomma. Un microfono come questo che sto usando, che è una capsulina, invece prende tutto quanto.
21: Questo si chiama?
20: Mm?
21: Ah, capsulina.
20: Questo qua?
21: No, l'altro. Capsulina.
20: È una capsulina, è una cosa che... Ah, non so chi di voi ha la connessione in rete, però ho messo su delle immagini su una pagina web.
21: Vale. Io vi dico già che non so scrivere. Rickman.org/asbesto/seminario, se non ricordo male.

0: Si vede?
1: Si vedono un po' di immagini, vabbè. Comunque, questa qua è la cartolina che sto usando adesso ed è buona per gli ambienti di questo tipo qui, perché collego semplicemente con un filo al computer e prende tutto, prende le persone di sotto, hanno un'alta sensibilità, per cui se faccio una radio con poche pretese dove mi interessa sentire tutti quelli che entrano nell'ambiente di lavoro, nel corso di questo tipo, una di queste capsule è l'ideale, costa pochissimo, nei negozi di elettronica la trovate a 2 euro ed è una è un cilindretto praticamente. Questo qua l'ho ingrandito tantissimo con due contatti, qui io collego il mio cavo e finisce con uno spinotto e porto al PC, fine, non ho bisogno di nient'altro. Prendo la cartolina, finisco per qui. Il filo deve essere possibilmente schermato perché sennò vi verranno disturbi, ma anche un filo qualunque quando siete in situazione di emergenza va benissimo. Collego uno spinotto per entrare nella scheda audio del computer, ho finito. Il microfono già così funziona. Questi microfoni qua si trovano in un sacco di posti, se vogliamo recuperarli. Vecchie radio registratori, cornette di cabine del telefono, pubblici e non, nei cellulari, e sono piccole cosine, come questa che sto usando. I microfoni di questo tipo invece ce ne sono, diciamo, in due tipi: quelle del fustino del Dixan, che fanno veramente schifo, e quelli di marca tipo Sennheiser o RCA, non so quelle che costano molto. E un buon microfono di questi da studio costa veramente tanto, perché la caratteristica principale sta nel fatto che non vanno subito in dispersione quando ci parla l'alta voce e comunque restano molto sensibili. Il top sono i microfoni wireless, che sono senza filo e si trovano per esempio in due posti, o nei negozi di hi-fi e costano tantissimo, oppure nelle pancarelle dei cinesi e costano pochissimo. Io ho preso uno di questi dai cinesi e va in distorsione subito. Però può essere divertente da usare per fare effetti, non lo so. Come trasmissione audio funziona molto bene. Quindi questa è un'altra possibilità. Il microfono tramite questo spinotto va nella scheda audio del computer. Che sta dentro. Ora, ci sono diversi tipi di schede audio. Oggi purtroppo sono fatte in un certo modo, sono molto semplici come componentistica, sono PCI. Io ci segno una. Purtroppo non posso farvi vedere le immagini. Ci sono i chip, i componenti, eccetera. Non so se avete presente le schede audio, avete mai viste, però quelle di oggi che sono PCI hanno pochissimi componenti. Questo vuol dire che costano poco, sono economiche, magari si sfasciano di meno, però detto in parole povere, quando non ci sono, per esempio, il microfono, hanno pochissimi filtri. I filtri sono fatti con componenti discreti che sono i condensatori e resistenze e servono a eliminare per esempio i frusci, i rumori di fondo che introduce il computer con tutta la sua circuiteria. Le sound blaster di una volta, che erano un po' più grosse, contengono una quantità di componenti che potete vedere in una delle immagini che c'è sul sito. No, non me l'ha caricata l'immagine. Vediamo se riesco a mettere, scusate.

0: Quelle schede che ho detto io no. No, non so neanche se ho avuto altre immagini. Vabbè.
1: Quindi, se avete una buona scheda audio è meglio, perché avete magari più ingressi e questo vi può aiutare.
0: Generati dal computer non li potete filtrare. Vogliamo mandare una le ricezioni di una radio onde corte per fare effetti carini, potremmo mandare un ingresso. Tutte queste cose ce le può offrire una buona scheda audio, oppure ovviamente ci va la scheda mix. Però usare un mixer esterno, secondo me, semplifica di molto le cose. Perché se io col mouse devo regolarmi gli ingressi, i livelli, eccetera, per un po' di tempo, col mixer lungo la mano e lo faccio subito. Poi io magari, se ho l'indicatore qua, con il V-meter, posso rendermi conto se ciò che mando va in distorsione oppure no, quindi badare anche alla qualità della trasmissione, eccetera.
1: Questo dall'uscita del mixer va nell'uscita.
0: Vediamo se sono arrivate le foto, vabbè. Sì, ci stanno. Sono DSCN 2043 e 2044. Ci sono due schede audio a confronto. Una è la una vecchia Sound Blaster.
1: E io la segno perché la SLV 16 secondo me è la migliore che sia mai stata fatta come qualità. Non sono uno.
0: Sì.
2: Ma su cosa no?
0: Sui vecchi computer. Su quelli nuovi ci vuole una scheda PCI nuova, costosa, eccetera, eccetera. Però vedremo che bene o male possiamo firmare anche una vecchia macchina.
3: Comunque non mi sbagliate, non deve sperare la grande sintrasound.
0: Anche quella è una buona scheda. Non so, chi ha visto le immagini vedrà che la prima, la 2043, è un mare di componenti, che sono filtri, amplificatori fatti in un certo modo, eccetera, eccetera. Quella accanto non ha niente, ha un chip che fa tutto, però la differenza si sente.
4: Tipo l'Audi.
0: La Creative? No, non conosco. La Audig? Che roba è? Ah no, io. Il mio PC ha 4 o 5 anni fa, che ultimo adesso. Non esiste. Non esiste. Va bene, quarta la nostra fantasia, buttare in radio quello che ci pare, cioè se vogliamo mandare i dischi ci metto via i dischi, se vogliamo ascoltare una delle nostre corde io faccio entrare qui, e tutte queste cose qua. Oppure l'audio da un televisore per ritrasmettere, non so, i notiziari. Nel PC devo avere un software che prende questi segnali in ingresso, me li digitalizza e me li manda in rete. Ora, il discorso teorico sullo stream è questo: se io faccio da sorgente per un segnale out, per un segnale in stream, uso la mia banda in uscita, che ha un limite, perché sono uno sfigato, ho una DSL che oggi è, quant'è il minimo? 640k, nel senso, anzi sono ancora più sfigato perché mi trovo dove non c'è la DSL e ho un modem a 56k. Ok?
3: O forse quello
0: come a casa mia perché non ho DSL e entro in internet che simboleggio con questa nuova. C'è qualcuno che è qua nel Burundi, non so, e ha DSL? Allora, qua mi sembra evidente che io non posso superare questa banda nel mio stream. 56 kilobit posso trasmettere a una qualità molto alta, però mi saturo la banda. Se io saturo la mia banda posso solo streamare e fare nient'altro. Siccome quando streamo in rete mi interessa magari stare anche in una chat per vedere cosa mi dicono quelli che mi ascoltano, quante parolacce mi dicono, allora devo ridurre questa banda in uscita. Così posso chattare. Così posso andare sul sito di Indimiti e fare la rassegna stampa, per esempio, e cose di questo genere. Quindi questa banda è uscita per lo stream, in realtà la riduco un po'. Quella che uso di solito è, non me la ricordo. Allora, 24 kg. Per secondo, che in byte al secondo sono 3-4k al secondo, comunque sono 24 è rispetto a 56 è un po' meno della metà, quindi mi tiene abbastanza libero per fare altre cose. Ok?
3: No,
0: io ho 56 come massimo possibile, ricordiamoci. Cosa vuol dire? Che quando uno mi ascolta e io streamo direttamente, questa persona qua si succhia da me i 24 kilobit al secondo. Poi arriva un secondo ascoltatore, dalla Francia per esempio, e se ne succhia ancora 24. Siccome sono io il server, ora io sto uscendo a 48. E dico, ah, la mia banda sta aumentando, due ascoltatori. Poi arriva Lobo
1: e dice, vediamo cosa sta trasmettendo a stesso. E mi sono fidato 24.
0: 24 per te fa una cifra che non so perché non so fare i conti senza la scritta. Però sicuramente è maggiore del mio 56. Il mio sistema, il mio modem si siede e dice, no, io non smetto più di voi. Lo stream rallenta, comincia a saltare, loro mi scrivono in chat, ah, lo stream salta, ma io non li posso leggere perché io non vanno impegnato. Non funziona più. Il risultato è così, non posso avere al massimo due trascoltatori, magari qualcuno in più. Lo stream poi dipende anche da un altro parametro che è la qualità nell'encoding, che poi vedremo. Il trucco è un altro. Così può andare bene per fare un esperimento, per parlare magari direttamente con una persona punto punto, con due. Ok, allora io faccio una cosa, mi rivolgo a un server. Un server che fa il lavoro di distribuire la mia trasmissione a tutti.
1: Ha un nome tecnico che non mi ricordo.
0: Non lo so, se qualcuno di voi lo sa. Sì, iStart è il nome del software, ma qualcosa del genere.
1: Sì.
0: chiamerò P. Perché il nostro che usiamo è tatuaggio. Ora, se noi vogliamo essere sicuri di essere ascoltati bene da un mare di persone, e spero che il nostro stream si senta, per esempio, papuasia.org ha la fortuna di avere una banda mostruosa dell'ordine del megabit, quindi non più 56 miei, ma siamo simili. Quindi io trasmetto a lui. Lui con un suo programmino, lato server, che se vogliono non neanche bisogna di conoscere, perché lui è configurato dai cavoli suoi, da gente come Lobo, sta lì in ascolto. Io do l'indirizzo del server e dico ascoltatemi collegandovi a questo server. La gente che è qui si collega a lui. A questo punto la mia banda si è 34 e il server distribuisce le connessioni. Questo vuol dire che io via modem posso streamare tranquillamente, non ho bisogno di una grossa banda o di una DSL o cose del genere. Il lavoro va solo per il server finché non crash, ovviamente. Cosa che capita. Qualche domanda su questo? È chiaro? Non so.
4: Come si chiama il server?
0: Il software che usiamo noi è Alistair.
4: No, è sempre qui.
0: Papuasia.org.
5: Ice come ghiaccio o Ice come occhio?
0: Ice come ghiaccio. È un software. Sono diverse versioni. Ma la tecnologia che ancora usiamo per adesso è l'MP3. Quindi da qua esce uno stream in MP3 e Papuasia ritrasmette stream sempre in MP3. MP3 è diventato brevettato, proprietario, non so cosa è successo. Per cui la tecnologia si sta spostando verso un nuovo formato che è Ogg Vorbis. È Ogg. E stiamo cominciando un po' a provare l'Ogg Vorbis, però credo che non molti possano ascoltare Ogg Vorbis. Credo che sia poco diffuso. Winamp lo usa?
6: Sì.
0: Ah, va bene. No, io non uso Windows da tempo in memory, per cui non lo so. Va bene. Muse è il programma che noi usiamo per streamare qua dentro. Riesce a streamare in Ogg Vorbis.
7: Riesce a streamare?
0: In questo nuovo formato. Addirittura può streamare tutti e due insieme su punti diversi, diciamo.
5: Ma quindi Ice si gira sul server o Ice è quello che
0: serve?
5: Gira sul server. Server Unix.
0: Sì.
8: Scusa, ma che differenza c'è tra
0: c'è anche un come?
8: Che differenza c'è tra Icecast e
0: Unix? Cosa fa la codifica? Se il programma che fa le modifiche in MP3 di quello che tu gli mandi in MP3, addirittura tu gli metti dentro delle playlist di MP3, è un encoder, sì. Per funzionare però deve essere collegato a un server ISP.
8: È quello che fa.
0: È quello che fa, smista a tutti, sì. Rimane in ascolto delle connessioni e te le fa sentire. Tutto qua.
8: Ma io potrei avere una DSL che fa 928, per avere più ISCAR.
0: Sì, potresti avere una DSL che scopre.
8: Sì, per la persona che scopre.
0: Sì, sì.
8: Okay.
0: Certo. Le prime prove si fanno così, diciamo, server in locale e cose di questo tipo.
5: Esiste una versione Icecast per Windows?
0: Credo di sì, si chiama Shortcast, però credo che sia proprio commerciale. Sinceramente l'ho provata anni fa, ma non so se esiste ancora.
6: Sì, sì,
0: ah, ecco, c'è un plugin per il Winamp per poter streamare, cioè non si usa più Muse, si usa Winamp, però non hai un sacco di possibilità. Il quello di Muse è che tu puoi avere in ingresso l'input, cioè il microfono oppure il potenza, più sei canali a cui puoi aggiungere delle liste, per esempio di MP3 o di WAV tra poco o di Ogg Vorbis, quindi delle liste, posso aprirmi un canale con degli effetti sonori, applausi, rumori, sciacquoni, cose così. Un canale con le sigle, per esempio, del telegiornale, della televisione del tempo, un altro canale con la musica che devo mettere quando voglio andare a fare pausa. un quarto canale con le interviste. Non esiste ancora uno scheduler che mi permetta di programmare il palinsesto, però posso cliccare sulla sigla, va la sigla, poi la fermo, parlo io col microfono, poi clicco sull'intervista, la faccio partire, mi automatizza un bel po' di cose per la trasmissione. Un'altra cosa che fa un museo è registrare in locale sul disco quello che trasmette, come quello che stiamo trasmettendo adesso. E stream al server. Oh, domande o andiamo avanti un po' sulla parte audio?
5: Ma quasi cos'è?
0: È un server su internet, una macchina.
5: Cioè è una macchina.
0: Sì, un computer. Come? Per ascoltare la piazzata.
5: Quindi è un dominio.
0: Sì, un dominio a cui si punta per la trasmissione. Dunque, fa quasi, spiego un po' meglio. È il dominio che usiamo noi per filmare.
6: Ma ci sono anche altri?
0: Ma quasi è un mio amico che ha deciso di offrirmi questo servizio per streamare il design.
9: Una domanda curiosa, quanto costa?
0: Appunto adesso ci arriviamo, perché un nostro amico ci offre questa possibilità per situazioni come questa qui, però normalmente purtroppo questo servizio è a pagamento, tranne server di volenterosi come autistici, se non mi sbaglio, radio.autistici.org o cosa?
6: Radio scritto di
0: media. Quindi media, sì, ecco, pure non ricordo bene.
6: Abbiamo usato una polis.
0: Montevideo.
6: No,
0: pubblico poi su FM. Io non ricordo, ci sono un po' di server che offrono questo servizio. Inserisce i server di Showcast. Questo è il dominio. Quando ascolto quel mio programma, che può essere Winamp, XMS, comunque qualsiasi media player in generale, gli devo passare un indirizzo. L'indirizzo di questo tipo per gli ascolti inizia sempre con HTTP, come se fosse una pagina web. Poi gli devo dare una quota, ma

0: potrebbe esserci un'altra radio, potrebbe essere gli autistici, radio autistici, che potrebbe usare la stessa indirizzo con un endpoint out.mp3 e così via. Per cui se l'indirizzo è uno solo, a seconda di come è posto il server, non ci bisogna metterlo, però conviene sempre metterlo, perché potrebbe esserci altra gente che usare questo quasi e streamare altre cose. Quindi dico, voglio scoprire il site, ok, metto un endpoint. Oppure mi hanno rotto le scatole, passo solo i pc e metto l'altro endpoint, così via. Se poi uno riesce a fare le pagine web bene, mette il link, che non ricordo esattamente come si fa perché ogni 5 minuti cambiano le standard con cui si fanno le playlist, per cui io clicco sul link e mi si apre automaticamente il media player a quel momento. Credo che sulle nostre pagine sia fatto così, però non sono sicuro che funziona ovunque. Qualcuno sa questa cosa?
1: Su Radio Autistici c'è il...
0: Ah ecco, c'è Radio Autistici Orbit, fa questa cosa, in automatico.
1: Dovresti essere la
0: scassa. Sì, sì, sì, lo so, ci abbiamo provato, ma non funzionava questa cosa. Per fare questo. Domande?
2: Per il link comunque basta mettere il link, basta metterlo semplicemente con il link
0: e a seconda del browser. C'è una foto in quello che ho messo su, dove io collego questa capsulina famosa che dicevo direttamente sopra uno spinotto. Per cui ho un microfono piccolo così, lo metto in funzione, nelle schede audio. Questa può essere un'idea per fare molto. Ci sono dei computer palmari che hanno adesso il microfono, possono fare le registrazioni audio così. Magari senza il microfono può essere un'idea per farlo. Sì, molti portatili hanno integrato, però prendono le vibrazioni di hard disk, CD-ROM e soprattutto questo per esempio prende le vibrazioni dei tasti quando uno dice. Quindi, sì, sente un rumore pazzesco. Per cui se tu parli e stai scrivendo si sente un rumore infernale, un po' scomodo. Discorso a parte può essere il mixer. Io ho portato degli schemi come costruire i mixer, se volete ne parliamo, però non c'è il videoproiettore, non so. Che dite? Vogliamo vedere un po' di schemi?

Oh, allora, elettronica spicciola per aiutarsi in queste radio con i computer. Partiamo un attimo dal microfono, la camera, che ha due contatti. Nelle schede moderne, cioè nei computer portatili e cose di questo tipo, queste capsule si collegano più delle volte direttamente. Dovreste avere un connettore aperto per vedere. C'è una foto, forse sì, sì. Però comunque il succo è questo: nei computer moderni, nelle schede moderne, voi prendete la capsulina, collegate direttamente al connettore, un jack.

0: 5 e il microfono funziona. Nelle orecchie c'è un blaster, questa cosa non funziona molto bene, perché queste cazzo hanno bisogno di un'alimentazione, di una piccola corrente per attivarle. Dentro hanno un piccolo transistor, sono fatte da una membrana sensibilissima che capta le vibrazioni dell'aria, le trasforma in una corrente elettrica microscopica che poi va amplificata appunto dal transistor che ci hanno dentro. Però il transistor per funzionare vuole un po' di corrente. In termini tecnici si chiama corrente di bias, ma comunque. Le schede moderne danno direttamente qui questa corrente e fanno tutto loro, per cui voi non vi occupate di niente. Nelle schede vecchie, nelle Sound Blaster vecchie, che sono quelle migliori, come vi dicevo, a parte comunque se non volete spendere soldi. Questa corrente gliela dovete dare.
1: Ah, quindi qua
0: ci vuole una diretta, secondo me, all'incirca di 3 volt. Di solito ci sono 3 volt, però se date 3 volt così a una capsula di questo tipo la bruciate.
1: Ci vuole una resistenza qua,
0: il valore è 2200 ohm. E così alimenta la capsula. La capsula funziona. Devo prendere il segnale adesso per portarlo al computer.
1: Quindi io mi attacco in parallelo a questi film, mi tiro il segnale. Per andare al monitore, ok?
0: Se mi ci attacco direttamente, ogni 3 volte brucio la scheda audio. Ed è una cosa bella a vedere, però. Questo non va bene. Allora io rimetto, per evitare che passi la corrente continua, questo piccolo principio di elettronica, devo mettere un condensatore.
1: Lo metto qua.
0: Condensatore che deve essere elettrolitico.
1: Elettrolitico hanno una proprietà. A questo punto io poi ci metto il primo. Se è venuto enorme,
0: questo segno. La cosa interessante di questo tipo di schema, nelle vecchie Sound Blaster, è che se io faccio questo condensatore, diciamo come valore 47 microfarad, poi c'è anche la tensione, diciamo più 16 volt. Se io faccio il valore di microfarad di questo condensatore, vario la risposta in frequenza del microfono. Più è alto e più toni bassi mi fa passare. Più lo restringo e più mi prende soltanto gli acuti, filtrandomi le frequenze basse. Questo può essere utile per registrare determinati tipi di cose. Se io metto un 100, le prove che ho fatto, io ero in casa, in palazzo serbiano, sentivo le vibrazioni dei camion che passavano dalla strada di sotto, come un rimbombo cupo incredibile. Con valori più bassi queste vibrazioni sparivano. Cosa di questo tipo? Può essere utile per, non so, registrare i terremoti, non ho idea. Comunque per filtrare frequenze che vi danno fastidio o per esaltarne delle altre.
2: Un equalizzatore.
0: Sì, in un certo senso è come se equalizzasse il suono. Fa un filtro.
2: Che cos'è un condensatore?
0: Sì, un condensatore elettrolitico. È un corpo, sono cilindretti, fatti così. Sono piccolissimi. Se avessimo una scheda, non c'è una scheda qualunque che viene un po' di componenti come sono fatti, no? Qualcuno che si faccia il portatile.
1: Di sotto c'è
0: una
1: scheda.
0: C'è già qualche scheda vecchia magari, più è vecchia meglio è. Vabbè. Comunque, questa è una possibilità in più che danno le vecchie schede rispetto a quelle nuove.
1: Una cosa volevo chiederti, prima quando hai fatto, quando hai detto che stavamo prendendo la scheda, il trasmissore del DR mi ha detto computer, perché io dobbiamo prendere il microfono da zero e mi trovo vicino a anche lì dobbiamo guardare, non so,
0: no, alla fine le capsuline queste qua si chiamano microfoni a condensatore o elettro. Il termine tecnico è questo. Hanno comunque un guadagno abbastanza alto, anche
1: non possono essere pericolosi per la scheda.
0: No, l'importante è che siano disaccoppiati, perché cambio nel condensatore che non ricorda la corrente continua, ma solo i segnali alternati, cioè le vibrazioni dell'aria. Basta quello. Tutto qua. Con le vecchie schede, appunto, posso fare questa cosa e quando si scarica la pila non si sente niente. Succedeva questo con il sound blaster. Tra l'altro, questi microfoni qua, fatti con la diletta e il condensatore, sono ottimi da usare in quelle piastre audio. Non so se ricordiamo mai di averne. E oltre alla sensibilità, siamo i due ingressi per i microfoni. Qualcuno di voi ne ha una? Ecco, per questi ingressi in microfono, questi microfoni qua fatti con il condensatore audio sono meravigliosi. Perché se ne fate due con un cavo sufficientemente lungo, e qua di solito gli ingressi sono due, quindi quindi avete la stereofonia, potete registrare ambienti in stereofonia e viene un effetto bellissimo. Se poi riuscite a trimmare in stereo ancora meglio, e potete usarlo per registrare, non so, concerti dentro una stanza, musica da campo, non so, o dei cori, qualcuno che suona la chitarra. Comunque il bello di questi cazzo è la dinamica, che è altissima, e la sensibilità. Quindi se registrate un chitarrista sentite le mani che uscivano sulle corde, tutte queste cose qui. Sono molto sensibili e costano niente. Provate, se volete.
3: Tutte le PCI non hanno bisogno di essere alimentate?
0: Ormai no, non più. Ormai non più. Questo è il microfono. Ci sono tanti altri tipi di microfoni che si possono usare con schemi di tipo diverso, però questo è il più facile. Mi sarebbe un altro, posso cancellare? Sì. Minchia, ma questo è un comodo. Ma da dove viene? Non so. Non te lo ricordi, non si sarà visto. Un'amica.
4: È il mio.
0: Sua amica.
4: Non mi ricordavo che qua c'è.
0: No, non c'è fatto. Tornando al discorso della piastra, quello che ho detto con la piastra con due microfoni, se non avete un mixer e volete usare due microfoni, potete usare la piastra. Io esco al segnale della mia piastra e vado dentro il computer, e da qua stringo. Così ho due microfoni, con uno per registrare presente l'ambiente, con l'altro il parlo. Quando voglio mandare la musica, prendo un player, mando la musica, e avete un piccolo sistema che vi semplifica la vita. Poi addirittura volendo la piastra con gli ingressi fuori, quindi potete collegarlo nella radio, mettete qua in rete con la pausa e la radio va dentro il vostro musica. Potete usare la piastra come un piccolo mixer, diciamo, così al volo. Questa può essere un'idea. Di solito hanno un tasto per selezionare l'input dai microfoni oppure dal connettore dietro. E così se non c'è il mixer usate quello. Io avevo una piastra sfasciata che usavo come mixer o come amplificatore per i microfoni. Non registrava, non portava avanti e indietro, però aveva gli ingressi e era comodissima. Basta con questa roba. C'è un altro schema che devo fare, ma è un po' complicato da disegnare, che è il circuitino che permette di mandare in radio, cioè in streaming anche, o su un mixer, le telefonate. E questo schema l'hanno sviluppato all'OA, al laboratorio elettronico dell'OA, e la pagina web non me la ricordo.
1: Questo schema di questo sito.
4: Tu non mi dici se lo trovo? Ah, ecco, pistici. Non più cibo.
5: Grazie.
6: Ho una scheda audio. Qua ci sono i condensatori. Il valore che si può 470 microfarad, questo è il nome. E poi ci sono quelli di condensatori. Sono quelle robe lì. Dentro loro dovrebbe esserci un'altra pagina con il nome del laboratorio di elettronica, LEP, no, laboratorio elettronico popolare, LEP.
1: Asbesto, cosa fanno i condensatori?
6: In generale in elettronica?
1: Sì, e anche in questo caso con...
6: Dunque. Allora, un condensatore sono due piastre
1: con due pini
6: e in mezzo niente. Quando io applico una tensione succede che
1: questa piastra si carica di particelle positive
6: e questa di particelle negative. E qui il corrente non ne passa perché è interrotto, ne passa. Ok? Però se io inverto questa. Se io inverto istantaneamente questa cosa qua, metto più qua in loro, allora queste positive diventano negative, cioè queste diventano positive. E c'è un tempo in questo passaggio qua, sto cercando di spiegarlo in parole poche. Ora, una corrente di tipo alternato, che in un grafico va da più a meno, così, fa compiere al condensatore questo passaggio qua. Quindi vuol dire che questo più diventa meno, questo meno diventa più. Quindi una corrente alternata succede in bassa, perché più diventa meno, va di qua, meno diventa più, si scambiano in certo senso. Quindi il condensatore, in parole molto povere, in realtà c'è tutta una teoria che non ricordo neanche, fa passare la corrente alternata. Più è alta la frequenza e più è facile che passi la corrente alternata. Mentre la continua, che è fissa, meno e più per esempio, rimane lì e non passa, e non scorre il corrente. Quindi quei 3 volt che io gli do con la pila, che è corrente continua, per disaccoppiare, cioè per non mandarli alla mia scheda sonora, gli metto un condensatore in mezzo, ok? Però il condensatore mi fa passare la voce, perché è la voce è variabile, insomma, non è una corrente continua. È un segnale che varia nel tempo con una certa frequenza e quella passa. Penso, spero sia chiaro, insomma, più o meno. Allora, sto dicendo di questo link. Qui c'è, ci sono gli schemi per costruire l'interfaccia telefonica. Ti spiega come prendere un vecchio modem, recuperare i componenti di questo modem. Vediamo se riesco a farvi lo schema. Ce ne sono diverse, esistono tante versioni di questo schema.
1: Io devo collegare la mia scheda sonora del mio computer

0: al telefono. Come facciamo? Il discorso è questo: il telefono funziona con tensioni molto alte. Quando il telefono squilla, sulla linea telefonica sono 48 volt, è anche facile prendere la scossa. 48 volt nel computer fanno molto pugno. Non è bello. Allora devo mettere in mezzo qualcosa che eviti che alla mia scheda sonora succeda il peggio. Questa qualcosa l'hanno costruita loro. I modem fanno questa cosa, cioè il modem è una scheda nel computer dove entra il telefono e non fa fumo. E quindi ho pensato, ok, prendo quei pezzi del modem che evitano il fumo. Ed è quello che hanno fatto loro, hanno preso quei due o tre componenti che creano questo disaccoppiamento ancora una volta, hanno costruito un filtro che evita il passaggio della corrente ma fa passare il mio segnale a voce. Ed è uno schema che loro hanno fatto, insomma. Qui io ne ho uno.
1: C'è in mezzo un trasformatore, elettricamente si chiama così. Poi ci sono dei condensatori in mezzo, da una parte e dall'altra. Poi ce ne sono altri addirittura, nel portamano in mezzo con una resistenza.
0: A seconda dei valori di questi condensatori io blocco, per esempio qui posso bloccare la corrente continua. Adesso non ricordo i valori, dovreste guardare i simboli. Questi in parallelo, se ho una frequenza molto alta, questo condensatore si chiude, si comporta come un cortocircuito e mi chiude il circuito. Quindi la frequenza molto alta mi rigira qui e qui non ci va. Quindi anche un filtro per le frequenze altissime. Questo disaccoppia, è un trasformatore e evita danni di un certo tipo. Qui ho altri due filtri per sicurezza, allora entro nel mio PC e posso ascoltare le telefonate, registrarle, eccetera. Però meglio che guardate qua, forse è meglio di quanto ho fatto io. A usare un modem. Dall'uscita audio del modem, ma messo che ce l'abbia, non lo so.
2: I vecchi seriali
0: ce
2: l'hanno.
0: I vecchi
2: seriali ce l'hanno.
0: Modem?
2: Sì, i vecchi modem seriali.
0: L'uscita audio per poter entrare nella scheda. Il loro circuito, quello di tutto loro, prevede che io da un vecchio modem strappo via questo trasformatore qua. Ci sono le foto che indicano dov'è, eccetera. E strappo via uno di questi grossi condensatori che è utile per fare la produzione.
2: Ovviamente il modem elettrico che non
0: funzionava,
2: né il trasformatore.
0: No, è veramente difficile che si bruciano questi due, cioè se sono bruciati si vede oggi. Se il trasformatore è bruciato si vede, se il condensatore è bruciato è scoppiato proprio. Si riconosce visivamente in modo molto facile. L'ultimo schema che potrebbe essere utile, ma poi è veramente complicato da fare, è un mixer. Per chi ne sa un po' elettronica, costruire un piccolo mixer può essere utile invece di andarselo a comprare. E si usano integrati che si chiamano amplificatori operazionali. Sono dei cippini piccolini, ma che non ci costano molto. In modo molto semplice, perché vederlo senza video vettore è veramente un casino, nello schema si diventa circa così.

0: qua, mi mando io in destra.
1: Tutti i segnali che voglio, in teoria, 6, 7 diciamo.
0: Questo qui lo aumento attraverso questi piedini con più e meno.
1: Sto semplificando molto, ci sono un bel po' di componenti.
0: Qui creo i versi, tirando dei fili, mettendo magari una resistenza
1: di quelle variabili in potenziometro, così ho i miei volumi separati.
0: Li unisco tutti assieme, entro con un'altra resistenza e arrivo al circuito operazionale.
1: Lui fa la miscelazione dei segnali e me la manda in uscita.
0: In un'unica tecnica qua.
1: Allora, lo schema è in realtà un po' più complicato. Però costruire un mixer del genere costerà meno di 10 euro di componenti. E la qualità è abbastanza buona,
0: a seconda del chip che scegliete.
1: Ora, questo mixer è mono, ogni segnale di questo è mono, ma se volete un mixer stereo,
0: rifate lo stesso circuito, uguale, con un altro integrato,
1: e avete un canale, l'altro canale avete il mixer stereo, con i volumi separati. Più o meno ci siamo?
2: Da qualche parte.
1: Non solo.
2: C'è lo schema da qualche parte.
1: Ne fate 8 qua, 8 qua. E poi se volete fare altri, non so, canali,
0: in uscita di qua ne fate un altro ancora di questo. Così via.
3: E lì questo progetto, su quelli questo progetto, cioè come per seguire un mix?
1: Non lo so.
0: Comunque,
1: io ho un link dove ho trovato schemi di mixer. Qua.
0: E non solo schemi di mixer, ma anche su quello.

0: panorama turbometrico. Questa è una raccolta gigantesca di schemi elettrici di circuiti di qualsiasi tipo, tra cui anche il cosiddetto patch telefonico di cui ho parlato prima. Ci sono gli schemi di come si montano i microfoni, come vi ho detto prima. Ci sono i mixer, ci sono amplificatori, c'è un po' di tutto. Circuiti per risolvere problemi di qualsiasi tipo. Tutta la sezione audio è piena di questa roba e spiega come fare, per cui un minimo di elettronica.
1: Dunque, altri schemi, se io cercare schemi, c'è la lista dove.
0: Ah, esatto, sì.
1: Cioè, i numeri passati della lista, soprattutto dei tipi di contatti, quindi potete scegliere lo schema che vi interessa, prendere il tipo di contatti con tutti i componenti del site, potete scegliere il quale
0: nuovo elettronico.
1: Diciamo, ci sono degli archivi proprio con tutti i progetti passati della rivista, quindi scegliete un progetto, potete conoscere e avere c'è il tipo di contatto con la protezione centrale.
0: L'ultimo sito che segnalo. Qui abbiamo qua molto IPv7.net, che a me personalmente ha risolto un male di potenza perché contiene un database di chip e di circuiti integrati che è immenso. Questo può essere utile se dovete riparare delle schede, c'è un chip bruciato, segnate la sigla, andate su IPv7 e vi dice che cosa serve quel chip. Sì, c'era un minimo di esperienza, logicamente. Però magari potete comunicarlo a chi ne sa qualcosa. Oppure dire mi serve un chip, vi faccio queste cose, ma
2: dice che sono pure le FAQ sulle riparazioni.
0: Ah ecco, sui IPv7 ci sono le cosiddette FAQ sulle riparazioni.
2: Non sono tanto.
0: Cioè sono cose, sono documenti che ti spiegano bene o male come riparare un po' tutto, dal forno a microonde che ho usato. Come riparare il forno a microonde, televisioni, radio, così, come perlomeno come fare la diagnostica su questo tipo di cose, capire dove sono i guasti, cose così, anche per non essere fregati quando si va dal tecnico, cose del genere. Boh, altre domande? In generale sullo streaming? Se no, praticamente ho finito.
1: Una piccola precisazione. In realtà ci sono una classe di indirizzi IP e la classe D, se non sbaglio, riguarda gli indirizzi IP multicast. In realtà se avete uno di quei indirizzi, adesso non so se qualcuno mi può aiutare su questa cosa che magari conosce. Cioè avete una classe di quegli indirizzi, automaticamente su qualcuno si mette in massa, alla fine vedete non c'è problema di campo. Cioè per esempio se ascoltano 10 persone o 100, un milione di persone, alla fine la banda di uscita sono sempre 24K, mentre che quelli che usufruiscono della banda alla fine non sovraccaricano la banda in uscita, quindi teoricamente si potrebbe trasmettere giovane in tutto il mondo e magari trasmettere anche un milione di persone.
0: Questo no, non lo so se c'è.
3: Ma per non dire se no la mentira, no? Realmente qui c'è da funzionare.
0: Il software che usiamo per filmare.

0: che è questo qua, ovviamente per il
1: senza diritto d'autore. Se uno organizza una festa pubblica e
0: suona tutte cose senza ritrovatore, bisogna pagare comunque una quota serale.
1: Invece non è vero.
2: Finanziario istituisce soldi in base al mese della cosa. Agghiacciante.
3: Io per produrre la spendo 50 euro e poi quando la suono per la
2: cosa. Ma una puntata di Radio Fire che stavano con tutti i locali che erano iscritti alla SIA e che hanno vincito 5 o 6 CD, non ho mai visto la dire dalla SIA. Pur avendo pubblicato 2000 CD in Italia, questo è un caso che si è formato, però non ho mai visto soldi da SIA.
4: Sperimentale per l'audio in un radio, una cosa agghiacciante, e radio come Radio DJ e colossi del genere hanno pagato immediatamente i loro diritti d'autore e basta, hanno il logettino SIA sul sito, non so se avete fatto tale la cosa, però è morta lì, però insomma, non escludo che un giorno la SIA si svegli e voglia i diritti d'autore da tutte le radio in radio e allora io prendo il sito e lo spongo in audio e vederci.
5: Quale io per esempio per la
3: qualche modo una persona che resta di questo testo. In questo caso si è scoperta a sua volta dei problemi.
4: Ciò che rientra nella sua giurisdizione, quindi se tu non registri alla SIAE, la SIAE e lui ti frega un pezzo, alla SIAE non vuol dire grazie. Quindi se tu piazzi una radio e dici fanculo, non devi pagare il diritto alla SIAE, perché la SIAE è per culo che l'ha registrato. Quindi il problema è se un giorno la SIAE avrà intenzione di registrare anche fanculo. Ma è di questo che stiamo parlando, ma almeno oggi questo.
3: Però
4: è un approccio diverso, nel senso che poi ti portano.
3: Ah. Siccome comunque non c'ha una regola bella in zona viola, sì,
4: è diverso. Ti ci portano a pagare, ma non è un approccio diverso. È un approccio massonico. Nel senso, allora, noi tuteliamo i tuoi interessi, noi ti possiamo, noi allora tu paghi, capito? Perché due braccia e due gambe.
3: Appunto, cioè, il problema non è quello, il problema è che non può fare il contrario, non puoi, se non puoi che tu vedi la tua interessi, ti va a te.
4: Tu fa, io faccio un CD, lo do a lui, lui lo dà a sua sorella, la sera ti rompe i tuoi occhi. No, se lo vendi. Ad esempio, se lo vendi tu non devi essere nemmeno registrato alla SIAE, devi comprare una risma di bollini e tu attacchi.
3: Anzi, adesso sono 2 euro adesso.
4: Lire.
5: Stai partendo?
6: Sì, la 6 serve.
4: Per streamare, lui ha i CD?
6: È una cosa che metti nel computer, parte dal CD,
4: si accende, fermo, ce la faccio. Così. È un CD in live.
6: Rasta già. È uno sforzo di un bel po' di persone che ci stanno dietro. Sì. Rendere il free software una cosa utilizzabile anche a chi non è che ha da spendere, da perdere molto tempo con il computer. Quindi per fare delle cose come la radio.
4: Ce la fai a spiegarlo?
6: Sì. E in questo senso si è fatto un sistema operativo che parte da un CD che gira abbastanza liscio, riconosce più delle volte l'hardware vecchio,
4: riconosce tutto,
6: ma da 200 MHz in su c'è una possibilità di avere una service station decente.
4: Cioè, detto in parole povere, prendo il CD, lo infilo in qualsiasi macchina con una scheda audio, accendo e carica un sistema operativo che è Linux con tutto il software che gli serve per streamare. Fine. Questo è comodo perché non tocca l'hard disk, non tocca nulla. Io accendo la macchina col CD e posso fare la trasmissione. Poi me ne vado, spengo, tiro via il CD e la macchina è immacolata, diciamo.
6: Ci sono un po' di radio, quello
3: che è stato.
4: Esatto.
6: Esatto. Funziona.
4: Cosa fa? È una comodità.
6: Beh sì, lo usano Radio Onda Rossa, Radio Lora.
4: L'hanno usata prima per il seminario.
6: Radio Onda.
4: Sì. Hanno usata sì.
6: Sì, Luca ce l'aveva sul.
3: Che linguaggio?
6: Ma è un bel po' di linguaggio.
4: È un sistema operativo, quindi è un insieme di tantissimi programmi, ognuno sviluppato nel suo.
6: È una distribuzione di Linux. Per quanto cioè sia a sé stante, quindi un sistema operativo alla fine, in cui si utilizzano il tool GNU e il kernel Linux per rendere tutto l'ambiente che hai con un altro sistema operativo come Windows, come macOS X, come BIOS, come FreeBSD, come altri sistemi operativi.
4: DOS.
6: Per certi versi stiamo ancora usando il DOS. Sì,
7: ci sono un bel po' di giochini, ho anche il CD.
6: No, c'ho il CD, se lo scaricano ve lo potete scaricare online.
4: Oppure lo
6: oppure venite da
4: ce l'ha lui,
6: ce l'ho, ne ho un po' di copie per chi non se lo può, soprattutto per chi non se lo può scaricare da casa, quindi chi se lo può scaricare non mi venga a chiedere la copia, che magari lascio la copia per chi se lo può scaricare. Nevoli.org oppure rastasoft.org.
3: E una volta che lo sono scaricato, come faccio a farlo saltare?
6: È una, sì, un'immagine ISO. Comunque esce con, è uscita due volte in Italia con delle riviste, è uscita con adesso sta uscendo con Linux & Co l'articolo sulla nuova versione. Comunque è uscita su un po' di riviste, è uscita in Grecia, è uscita in India, in tutta l'India. PC Quest ha distribuito. Sta sui portali indiani.
4: È pazzesco. Mamma. O sono tantissimo avanti e sono proprio indietro.
7: Non lo so.
4: A seconda dei tuoi.
6: Sì, vabbè, però gli funziona. Dai.
4: Sì, è fantastico.
6: Si vede che gli funziona. E la puoi scaricare. Uscirà in Italia con PC Quest, penso, da 1.2.
3: Però sono riuscito a tenere lì più di una settimana.
7: questa particolarmente si mette a fuoco la musica come cosa, cioè ci si può fare musica.
4: Ma questa non hai bisogno di tenerla, la provi e quando è finito basta, sta su CD, questo è il bello.
7: A livello di musica, cioè Jack, per chi sta seguendo lo sviluppo, è un demone che riesce praticamente a collegare i programmi audio, l'input e l'output dei vari programmi, per cui si fanno partire i programmi audio e poi si collegano tra di loro. In questo modo si può usare la varietà del software libero a vantaggio di un certo tipo di qualità, raggiunto solo da software professionali che fino a mo' hanno reimplementato tutto, quindi fanno tipo una soluzione integrata, fino a mo' software professionali l'hanno fatta. Sotto Linux ci sono più applicazioncine, una grossa varietà di applicazioncine che fanno quello che l'ha fatto e gli interessa, sono un po' più, è più una storia di artigiani, piccoli artigiani che fanno il software. E questo programma Jack è intelligente perché riesce a collegare tutta questa varietà di piccoli programmi, per cui dopo diventa una cosa abbastanza versatile. Anzi, secondo me è il punto in cui il multimedia, soprattutto nel software libero, potrebbe sorpassare il software proprietario. Nell'interoperabilità delle applicazioni, mentre nel software proprietario sono molto competitive le applicazioni tra di loro, quindi non è che un accordo di cooperazione tra l'output di un'applicazione lì, vabbè, tra aziende è una cosa un po' più. Ma comunque a me mi sembra una bella cosa quella che sta succedendo alla fine. Io sono ottimista comunque. Provatelo, sì. Comunque ce ne sono un sacco di istituzioni. Slackware, se la volete installare. Dynamolix si installa pure copiando una directory sull'hard disk. Si copia una directory sull'hard disk e a quel punto Dynamolix gira da hard disk. Quindi ti espelle il CD. Questa è già l'ultima versione di questa. Ci sono altri sviluppatori pure in giro qua. Non sono solo. Dimmi. Quindi
8: siamo
7: sulla musica, questa cosa che ho detto, che c'è Jack, quindi vari programmi che puoi collegare tra di loro, e poi un bel po' di aggiornamenti, c'è un nuovo programma per fare la grafica vettoriale, tipo manifestini, cose, però in vettoriale invece che in pochini, e poi c'è di nuovo un po' di cose video. FreeJ l'ho aggiornato a una cosa usabile con un'interfaccia GTK tutta bella. FreeJ sta pure in Debian. Sì, no, adesso sta a 500 e qualcosa. No, ma rimango dentro il CD, cioè, ma chi me lo fa fare andare oltre? Ci si sta, non ci metto GNOME e KDE, cioè, proprio ti tengo lontani da me. Sì. Eh già, io mi sono fatto una cifra di canne oggi, io di così non riesco a fare.
9: No, non si dico.
7: Bello, geniali.
4: Oh, vediamo se lo stream.
10: Una volta mi hai fatto collegare dentro una macchina che c'aveva un CD dentro con.
11: Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca

0: su una delle due mettete il barattolo, dici.
1: No. Ma questo non ce l'ha fatto. Che è col cavo che buttiamo fuori al
0: corso. Sicuri che l'omnidirezionale grande non si possa proprio montare?
1: No, perché è attaccata col saldato e la sfera. Perché dopo fai lavori così.
0: Cambiando il cavo?
1: Potrebbe cercare. Ma aspetta, ma cosa aspetta?
2: Senso di spoiler perché era più semplice e meno costoso, perché in questo modo bastava mettere una scheda su un centinaio di computer che avevamo gratis praticamente, e quindi il costo era quello delle schede solamente. Mentre invece comprare una cinquantina di access point aveva una spesa un po' meno.
0: Certo.
2: La ragione era soprattutto economica. Sai se hai visto in Italia il stream di questo Access Point?
0: No, no.
1: Sballe di legno veramente?
0: Eh sì. Legno, legno.
3: L'hai fatto tu? L'hai impiallizzato?
0: No, no, è proprio di legno. Avevo i pezzi senza il case originale, ho dovuto rifarglielo. Ho impiallacciato il frontalino dello schermo, del CD rocco.
1: Il computer di legno è spillerato nel
0: piso. Sì, mi ero staccato della plastica e del metallo.
2: E qui non è un problema. Sì, dovrebbe. Condizionale dopo. Quanto riesci a trasmettere con l'access point distante? In luogo chiuso?
0: Beh, il luogo chiuso dipende dalle pareti. Qua 20 metri abbiamo problemi, le pareti sono veramente enormi. Ma all'esterno abbiamo fatto una modifica noi. Con la modifica che abbiamo fatto noi sui 400 metri.
2: 400.
0: Che sono collegato col cavo adesso, ma qua non esce niente di wireless, eh? Questo è.
2: Quindi se uno mette un'antennina sul tetto.
0: Sì, questa è l'antenna che abbiamo messo noi.
2: Ma è
0: esterna.
2: Quanto fa il direzionale?
0: Abbiamo montato questa roba qua, praticamente un access point qua dentro. Dentro
3: no? Delle foto della
0: sì, sì, sul balcone non nostro. Una casa, diciamo, un po' qua dentro. Questo è un access point che abbiamo modificato noi come così praticamente. No, queste sono brutte.
2: Dovrebbe essere.
0: Ah, ecco qua. Abbiamo smontato l'access point e l'abbiamo rimontato con un alimentatore per il power over Ethernet, quindi entro il cavo di rete uso i fili liberi per mandargli dentro l'alimentazione, un minimo stabilizzato. Poi un'antenna normale e una con un riflettore parabolico dietro che la rende semidirettiva, diciamo. E questo ci fa fare circa 400 metri in mezzo a un po' di case. Senza lavorare sulla potenza qui, perché.
3: Ho visto un progetto che ti permette di aumentare
0: 400 metri?
3: Sì.
0: Ah, mica, se lo mettete in alto, sì.
2: Il centro storico c'ha delle torri abbastanza
0: grandi. Poi un'altra cosa che si può fare è
2: se lo metti a salzare,
0: se tagliate i cavi e saltate i connettori e saldate sulle piazzole, evitate la perdita di segnale sui connettori, quindi guadagno ancora di più. Altra idea che può essere per modificare gli access point.
3: È un'altra cosa,
2: cioè voi puoi trasmettere
3: un bypass alla rete, questa cosa qui.
0: Sì, c'era l'antennino. C'era l'antennino qua.
3: È un'antenna in pratica.
0: Sì, è.
1: Per ora è questa. Ma originalmente era antennino unidirezionale.
3: Stupendo.
1: Con l'alternativo no.
0: Oddio, finché va bene.
3: Sì, comunque diciamo un progetto.
1: Ma sta prendendo?
0: Sono via cavo.

0: Spiega come aumentare il decibel del walk 11.
1: Sì, sì, lo so, lo conosco.
2: Eh? Sì, sì, fai bene.
0: Ah, sì.
2: Io non fumo e sono un ex fumatore, figurati.
3: Sì. Viene poi portare cosa c'è di andare a dormire.
2: Mi prendi l'alimentatore del portatile?
3: Potrebbe essere altro per pesare.
4: No, ma c'è il cosa c'è, eh?
0: Di Max, tu lo sai con
3: l'alimentatore
2: del portatile? Quello è tutto nastrato.
3: Il case è assolutamente di livello, non vogliamo parlare di questo chassis.
2: Ah, sì, è legno.
3: Ma infatti, ma homemade?
2: Sì, sì, certo.
4: No. Artigianato.
2: 4 mesi di lavoro, porca
4: puttana. Artigianato siculo.
3: 4 mesi di lavoro, ma tu sai lavorare in legno, però sai sbagliare così.
2: Ho un po' di esperienza. Fatta qui.
3: Qua è bruciato per fare questo scuro, no?
2: No, è un po' più vernice, praticamente ci sono mani di vernice, levigate, smerigliate, poi altra mano di vernice, smerigliata di nuovo, sono 4-5 mani di vernice, per farlo poi lucido, compensato, foglio di noce qua, perché questo non potevo rifarlo in legno, sì. Mogano purtroppo questi due tastini qua, questo qua non so cos'è.
3: Come dire, io ti faccio un impiallacciato perché no, sotto è rimasto lo chassis.
4: Devi vedere il lettore CD, guardi il lettore CD.
2: Suo non c'è proprio.
3: Ho capito, ragazzi. Sei un drogato completo.
2: Sì, sì. Cioè non c'è proprio. Proprio di legno.
0: Ma l'originale.
2: Allora, erano tre portatili presi a colpi di piccone dalla base di Sigonella. Io ho recuperato uno schermo. Una motherboard che funzionava, una tastiera, questo pezzo qua, ha detto ok, c'ho il portatile però non ho il case. Vabbè, io lo faccio. Con 50 euro ho preso sti pezzi. Fantastico. 21 3 a 700, voglio dire.
3: Fantastico.
4: Ho un culo così, porca puttana.
3: Ma che culo che vuoi, ma aspetta.
2: Sì, sì.
4: È unico al mondo,
2: sì, sì.
4: Puoi mettere in una mostra.
3: Senti, ma a questo punto, visto che anche lì non metterei un raffreddamento d'acqua.
2: È un po' complicato, l'ho già fatto
4: comunque. Brutta esperienza.
3: Anzi, per scambio di calore. Lavoriamo con dei strati, capito?
2: Come?
3: Un raffreddamento per scambio di calore.
2: No, ho fatto. Tempo fa ho fatto il raffreddamento d'acqua in meeting di Roma, non so se l'hai visto. A Roma ce l'avevo. Milano
3: H2000.
2: Pure. H2000, H2000, H99 a Milano c'è il raffreddamento.
3: Ho visto uno grosso, raffreddamento.
2: Raffreddamento ad acqua, sì. Oh, che
4: bello.
3: Ne ho visto uno grossissimo.
2: Metti.
3: 2002.
2: Me lo metti.
3: Però c'è quelli che comprano il kit a livello di paranoici.
2: No, io avevo fatto una scatoletta di plexiglass trasparente con i manicotti dentro e fuori acqua. E una delle facce era il processore, quindi l'acqua andava sul processore. Cosa più bello. Però ho avuto la cattiva idea di pulire poi le incrostazioni con l'aceto. Però l'errore fu che l'AMD aveva la placca di alluminio, l'aceto si mangia l'alluminio, quindi pian piano si è cariata la placca di alluminio finché ha bucato il processore.
3: Tu hai preso letto ingrandimento, hai visto un microforo e...
2: no, ho visto poi buchi grossi così smontando la...
0: Ma hai messo l'aceto?
2: Avevo pulito l'aceto, ho detto vabbè, l'aceto poi devi calcare.
0: Avevo pensato che lo usavi come nel circuito, cioè no. Che fuori via.
4: No, stai esprimando ora.
2: No, in questo momento no.
0: Preparava d'acido clorinato.
2: Quindi niente wireless, direi. Mi ridai il mio antennino, non si sa mai prende. Me lo porti?
4: Sì, ora lo porto, devo passare qua. L'antenna?
0: Ed attaccato il
2: cellulare. È la base magnetica, però siccome si stacca.
0: Ah.
2: Cioè sotto il legno c'è un magnete di un hard disk per attaccarci la base magnetica, però non è così potente, allora è abbastanza. Ora qua voglio mettere qua sotto, che c'è spazio, io voglio mettere il connettorino con il filo e un dipolo. E qui se ci riesco un LED bianco che punta verso la tastiera.
0: Adesso rivendo.
2: Sì, sì.
4: Questo mando
2: sì, ma noi ci stiamo studiando perché vorremmo cablare il paese in wireless, Palazzolo, è un paesino.
3: Dove la fare il centro storico di Palazzolo? Ti lascio l'indirizzo.
2: Ah, con piacere.
3: Il posto elettronico del 5.
5: C'è chi qui il referente per il seminario sulla radio?
4: No. Quale seminario sulla radio?
5: Il primo e il secondo.
2: Il secondo sono io. Lo streaming?
5: Sì.
2: Purtroppo lo faccio io.
5: E Radio Base?
2: Radio Base è voi.
5: A che ora ce la fate in contemporanea?
2: No, no, prima uno poi l'altro.
5: A che ora inizi?
4: Questo va a cominciare adesso. Alle... La puzza di pesce si pone per una cena in corso, quindi boh, cerchiamo di fare il prima possibile.
5: Però... No, ma non è ancora in corso, c'è ancora.
4: Doveva iniziare alle 9, ma non è iniziato ancora. Non qua. Aspettiamo che la gente si libera.
5: Ah, ok, va bene.
4: Che finisce la contrario. Così.
5: Grazie. Ciao,
2: ciao. Ciao.
4: Che ce l'abbiamo attaccato qui? Le casse? Non credo.
2: C'è il mio portatile.
4: Ma come c'è dentro tutte le casse?
2: C'è solo il curioso. No, non lo so.
4: C'ha dell'audio da passare il tipo, per esempio. Un jack che non c'ho.
2: Che bello. È tuo? Mm? Ti hanno spiegato il problema del film, del cinema che vorremmo proiettare? Freedom Downtime.
0: Il tiro più basso.
2: Quello di Mitnick. Ci dai una mano tu? Al tipo? Per me va benissimo. Oh, va bene. Vuoi mio intanto?
0: Sì.
2: Asbesto?
4: Dice questo.
2: Chiocciola. Freaknet.org. Freaknet con la A.
4: Che dice che la linea Bolli che fai del videoproiettore? Asbesto?
2: Come?
4: Che dice che come dice la linea Bolli che fai del videoproiettore?
2: Sto usando Adrian Bolic?
4: Sì.
2: Non lo so. Credo che, ci sia una combinazione di tasti sui portatili per switchare.
4: Normalmente
2: grazie. Andiamo in contatto.
3: Sì, sì. Vediamo se riusciamo a.
2: Noi siamo. Cioè, è un paese piccolo, per cui riusciamo a.
3: Noi
2: per capire computer, qualcosa al sindaco diciamo
3: i computer farli. Riusciamo anche a trovarli perché ad esempio adesso l'IMT ce ne ha regalati 10, se a loro conviene devono smaltire gli spendono 25 euro a computer di smaltimento e invece ce li regalano e fanno risparmio di soldi. Sì.
2: Sto prendendo un altro cespone.
4: Lo prendi?
2: Sì, che riuscissi a uscire con quello.
3: Di chi è?
2: E che ne so?
0: Spesso ha detto Gamel se devi mangiare devi uscire dal
2: giorno. No, io non mangio, devo registrare loro e.
3: Se ti metti alla finestra può darsi che magari.
2: Infatti adesso devo cercare la posizione giusta.
3: Perché qua è una zona residenziale, magari ce n'è anche. No, è la zona di Albaro, c'è cioè la zona di qua di Castelletta.
2: No, Link 3228 va pure bene.
3: Se è collegato da. No, no.
1: È solo l'ultima dopo il computer d'acqua con l'abbonamento d'acqua del 2000.
3: Come dico, la vita d'acqua?
1: Sì, sì, un bisogno.
4: Vedete? Ok.
1: Questi test del mouse. Questo sistema la computer magari si
2: che KPO? Boh?
4: Io proviamo. Vediamo che succede.
2: No, un Dell. Sai che ti dico, quella chess point che sto pigliando non mi fa uscire perché gli stronzi che l'hanno messo su non fanno uscire.
3: E non sarà collegata a internet,
1: così non circolava.
2: Non ne so. No, Mobs 1.
1: No, se vai su circolava.
2: Ma non lo prendo. Chi è Mobs 1?
1: Non lo so. Sudo oggi come il percorso.
3: Ma sarà qualcuno qua o. Come se vai alla finestra lo becchi meglio?
2: Dici che è fuori?
3: Com'è fuori?
2: Ora sto prendendo Giobbe. E questo arriva molto meglio. Oh, Giobbe mi fa uscire. Bravo Giobbe. Dio benedica Giobbe che ci farà streamare il seminario. Che pazzesco, eh.
6: Comunque tieni conto che questa è una zona residenziale, quindi è facile
4: capire. Senti, ma c'è un cavo delle solo, aspetto.
0: Beh, sai che se lo può prendere?
2: Cavo delle solo. Ti serve?
4: Io senza il cavo di rete sto offline. Questo potrebbe essere un problema. Ma tu non mi hai detto che non c'hai il banda qui?
2: Sto prendendo un access point, non so di chi, che mi sta facendo uscire, per cui va benissimo.
4: Ok, quindi, ah, il cavo quindi non è libero, perfetto.
2: Sì, il cavo è libero.
7: Ma poi mi lasci così, sì, perché io qua non riesco a starci seduto.
2: Sì, sì. Ah. Grazie.
7: Oh, allora.
2: Mm? Sì. Tu?
7: Dove c'è? Non so se sono già beccati. C'è un di media. Vi streamo. Cioè, streamo qua la situazione.
0: Quei dread lunghi che si riconosce con una borsa di pelle sempre al collo.
5: Io volevo tralasciare l'argomento.
4: Ciociaro, Timociaro, mille. No, lui non è manco Ciociaro, lui è deve scare scarese, sì, se ci dà sicuramente.
7: No, ho avuto un sacco di informazioni, grazie.
4: Ah. C'è un live in giro Spavsky, Bogrescia,
2: già gli basto io che gli dico tutti i colori.
4: Bellissimo, neanche di picchia, capito? Sto a posto. Lo vedi che si mette a piangere in una sua.
7: Grazie, per
2: favore. Grazie.
4: Secondo me 255.
2: Pensa che ho beccato qua un tizio che ci ha bucato Midland qualche due o tre mesi fa. Ma mi ha spiegato tutto quello che abbiamo che ha fatto, eccetera. Allora 51 83,
0: ma ha fatto danno oppure niente?
2: No, no, ho messo su una backdoor, ma poi non ha fatto niente, abbiamo visto le loro tranquilli. C'è l'annuncio su, beh, su Media Lab.
4: Ma sai dove cambia la risoluzione dello schermo? C'è un problema di kernel su 800x600. Che faresti?
2: Ma non lo so,
4: sforzeresti.
0: Se deve già non mi usa la 800x600.
2: Dov'è quella pagina dove trovavo i dati del link satellitare? Su?
4: Su
2: .org.it. Oh, eccola.
0: Prendi che è di preciso?
2: No, niente, una cosa che poi dovrò vedere. Di chi è? È tuo? No, no, me lo mangio. C'ho fame. Io sulla porta di casa un adesivo vecchissimo di Radio Onda Rossa.
4: Tipo?
2: Fuori Radio Vaticana dagli 87.
4: Ha cacciato lei.
2: Eh?
4: Ha cacciato lei.
2: Minchia. Si è scolorito un po'.
4: Però è stata una bella battaglia. Sì.
2: Mi ricordo.
4: Sì, è stata una bella battaglia. Battuta con molta determinazione, abbiamo trasmesso per 8 anni in quartiere, così tutti che giravano con la pinna in giro per casa. C'è ogni tanto sentivano pronto.
2: Grandioso.
4: Tu immagini tutti quelli che andavano in radio tutte le mattine a aprirla, a trasmettere, sapendo che non risentiva nessuno.
2: Allora, vabbè, Radio Cybernet, le 20.01 Cluno, il giorno sabato 3 aprile, ci troviamo nella sala Proudhon per streamare il seminario sulle radio di base, credo che si chiami così.
8: Sì, Radio Base, di ondarosso.it. Questo era il link.
2: E il link è radiobase.ondarossa.it. Prova. Io sto mangiando.

0: Radio.
1: A volte. Ma quello serve a te. Che devi fare? Tanto, no, ma loro ti vedono lì.
0: Sì. Senti, qual è il cavolo lì? C'è nessa casa. Era carino perché si sentivano gli auto, però tu sai un po' che c'è, faccio sentire di merda il video del portale.
1: Poca gente, lo dici tu.
0: Spero anche. Lo spero ovviamente.
1: Che ci sia poca gente?
0: Sai, io non sono abituato a parlare con il zio.
1: Sì.
0: Sì, Paolo. Arriva direttamente su una mailing list e poi serve a fare delle comparazioni, in realtà delle elaborazioni sui dati d'ascolto. Sì.
1: Scusate, qua lo carico.
0: È presto comunque. Ma
2: in realtà che possiamo essere stati un cavolo di tutto la Twitch, così io non ho a guardare se posso collegare.
0: Se ci abbiamo un Twitch?
2: Sì, io sì, ce l'ho.
1: Wow!
0: Ok, vai.
3: Sai che forse alimentazione per
1: la ciabatta ci vuole, ciabatta elettrica.
0: Questo qua è pure questo in più, perché andava a alimentare la cassa e non c'è. Quindi c'è uno switch libero, un libro con uno switch libero. Però non per l'alimentatore, ci vorrebbe un'altra ciabatta.
1: Compila che è così.
0: Andiamo a rivedere la ciabatta.
1: Graffio! Vediamo se Graffio ci sente.
4: Mi ha fatto uscire quello che
5: ti avevo beccato.
1: Oh,
5: scusa, ti stacco.
1: No, porca puttana, no.
5: Ti posso staccare di uno.
1: L'alimentazione?
5: Sì.
0: Non lo vuoi.
6: Ma che è finito? Tu puoi anche stare a dormire.
5: Io solo.
0: Dimmi,
2: ancora.
7: Questo è un po' di sapere che la

0: Bastardo nirvanto senza voce stamattina, te la mettere
1: ah, culo, bella di te, però per rompere i coglioni, per urlare.
0: Via, rompere i coglioni, dai, tu devi dire di chiesto di cagare, non c'è nuovo di prenderti la testa e ci incattala del culo. Tutto chiuso, 25 persone qua dentro, dei momenti di umidità, no? Cioè lui fumava,
2: ma lui fumava il bastardo.
1: No, no, no. Mezze sigarette, perché lei non lo aspetta. Quello giù, mezze sigarette. Guarda, guarda, guarda. Bene. Bastardo arrotino, guarda.
0: Dovremmo punirlo. Vedi un attimo.
1: Il spagnolo è l'Ivex.
0: Sono lì.
1: Con X e sonno.
0: Stiamo andando a vedere il proiettore su di una sala. Quindi
3: andiamo a luce.
0: Ora, proviamo a vedere.
4: Controlla Nirvana.
0: Chiudi e controlla.
4: Sì, uomo.
0: Sì, no, no, questo qua.
4: Quello a terra. Il cavo che arriva dal muro dove va?
5: Guarda, c'è spoiler. Ma te vuole chi
0: vuole lavorare?
4: Non ce n'è Twitch, non c'è, capisci? Non c'è. Che cazzo ne so chi l'ha tolto?
0: Ma porco Dio! Non porco! Porco Dio! Io Twitch!
4: Cristo santo!
0: È una situazione di emergenza! Siamo tutta rete! Porco Dio!
6: La rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rotina, la rot
3: si poteva unire.
4: Sono fresco.
5: Adesso che sono fresco, primo sabato.
0: La puzza mangia. Ma è questo lo Twitch?
3: Non lo so.
0: E che ci fa questo?
5: Non serviva,
0: buona
4: morte, ma io non dovevo dormire, non si può fare, non lo spettacolo.
3: No,
4: no,
3: non
4: si immagina tutti, ma su caccia. Ti hai visto scuola, no, per la scuola.
3: Ti spegno, ma non l'hai dovuto,
5: andiamo avanti,
3: non ci crederò mai, ma non ci crederò mai.
5: No.
3: Che dice?
5: No, più
3: chiedere
5: di ma che
3: qua? Poi ti arrendi. E poi ti chiamerò
5: posto.
3: Tre giorni che
4: smanetta parezza
3: su quella.
4: Ma lui è andato a fare per le sue idee. Forse è impossibile non su, alla fine non congiurerà.
3: Ci si diverte.
4: E alla fine non congiurerà.
5: Ma si arriva andando.
3: Ma il problema non è pure di X, di quello specchio di
5: quello.
3: Io non l'ho capito.
4: Tira.
5: Questo? No, prova a staccarlo.
4: No, no, prova a vedere se il link è acceso qua.
3: Sì.
4: Ho deciso che fuori un caricatore può servire a questo cellulare. Che però attacchi le cose più ti fanno il cellulare.
5: Super stupido.
3: Vabbè, la USB da sempre 5 volte.
5: Infatti.
3: Vedi, soltanto dimensionato. Solo un cazzo.
4: Non penso che.
3: Cioè
5: questo
3: di cosa
4: su cosa?
3: X e Bay. Ma il busto da
4: Skiller, stai cominciando a rompere i coglioni?
3: E ancora non ho visto niente.
4: Ah.
3: Se mi impegno. Guarda che se mi impegno.
4: Ok, c'è la rete. Bisognava resettare quel fottuto checkpoint. Cristo.
0: Non mi va a competire con MP3 in WoW.
4: Eh?
3: Competire con MP3 in WoW.
4: Ma che comando, sono così difficile.
3: No, devo fare funzionare questo specchio di mouse. Non posso tornare a casa, ma se non faccio funzionare questo specchio di mano. Sto sclerando, no? Sto flippando.
4: Ma occupa dopo.
3: Questo è un caricabatterie di cellulare?
4: No, vedo la cittadina. Aiuto la Switch.
3: Una traversa.
4: Dov'è Nino?
3: Allora,
4: se tu sei nella fili, la mia vogliamo. Se...
5: ho voglia, non mi sono problemi di vedere che mi è stato, non ti devo essere di voglia.
4: No.
5: signora che siete tutti spenti nel rubri di respirazione posso fumare un disperso del cazzo.
3: Guarda, la cosa che mi fa dimenticare è che la mia col 220 funziona, capito? Cioè non è che dici manca qualche cosa.
4: 172.32, punto?
3: Punto 31.
4: Punto 1.
3: Punto 31, no punto 31.
4: Ah, 172.31.
3: A me la rete, io i meno
5: rete, a me attacco solare,
4: non ti azzardare ad accenderti una sigaretta, sì,
3: ma lo devi dire,
5: non ti azzardare,
4: no fuori,
3: ma lo devi dire prima.
4: Te lo sto dicendo ora.
3: Oh,
4: fuma. Egli fuma.
0: Stiamo
4: andando
0: a
4: male.
0: Non
4: è
0: che
4: ti fa
0: questo.
4: Non è il caso.
0: Poi
4: che
0: ti fa
4: il dietro
5: di 182.
4: E allora?
0: Da qua.
4: Ti sembra che ci sia spazio? Stai
0: ritirando? Da qua che cosa fa?
4: Ah, ottimo. Ok.
5: Paralleli.
4: No. Non ho dormito. Bene. Specialmente quando Elibus si alza rodesciando computer. Vero Elibus.
5: Quello di là si doveva coricare, quello di là ha spostato un attimo la sedia.
3: Questo stronzo Brighton di merda.
0: Qual è il problema?
3: Che sembra pecorino,
0: sembra
3: un
0: tacco. Quindi quando si ferma,
3: meglio di te a 90 gradi.
0: Si ferma. E quando faccio stop, non mi sento
6: No, dico, ma perché prima si ne prendeva solo il fare un pezzo?
0: Perché è un pezzo, era piccolo uguale.
6: Quello
0: signori, musica dall'assente uguale.
4: Te l'ha fatta, eh?
5: Già,
4: Sto fuori il giunica.
0: Manda la tua una classe. Una
3: bella. Allora dai.
0: Allora dai.
6: Allora lo scaminò.
3: Allora dai. Allora dai.
6: Però mi sento spostare per tavolo.
5: Mi va.
0: Mi deve dare, deve dare.
3: Te lo spieghi perché mi parte in automatico la
5: strisce.
4: Non si parte.
3: Mi parte in automatico. Ma questo è il messaggio. Ecco, questo qua. E quale porto un arrivo? Qua non è messaggio. Non è messaggio che si
5: è già pensato a scrivere, a spostare
3: il mio.
5: Bravo, sei un minchio.
0: E se lo stoppo di parte?
4: Non è vero.
5: Gira di là,
4: uccidi tipo. penale strafatto,
7: intirizzito da questo.
4: Sei arrivato ieri. Noi abbiamo il cervello morto. Stiamo streamando e sto per maledire qualcuno, ma lo supporto. Sì, finalmente è aggiustato. È in configurazione meno fine. Wireless. Vuoi che ti presento una testa di cazzo? Eccolo. Ai ai ai. Ieri abbiamo fatto muse nella capanna degli zizisti, qui riunione su muse con pistaggio. Va bene, siamo divertiti.
7: È stato da ridere veramente.
2: Perché è quello con quale però? Per quale motivo?
4: Ma che cosa?
7: Io così non ho.
4: Ah, va bene. C'è una fila mostruosa. Abbastanza.

0: non ho ben capito. Manco uno? Porco Dio, Nightolo.
1: Ho capito.
0: Ma io che lo devo mettere in culo per aver fatto cadere tutti i CD qua? Ma chi è che gliela devo mettere nel culo? Cadere tutti i CD.
2: No, vabbè. Non è assolutamente vero. Adesso stanno depistando. No, però lo voglio nel culo. L'idea riguardo alla tastiera. Vabbè, è colpa. Cadde.
3: Quel trocio di pallo non è arrivato su MSN.
0: Sì, lo faccio io magari. Certo, basta non tirarli fuori. Cioè, avete sminchiato tutte cose. Porco Dio.
3: Dove è il 5? Sì.
4: Oh,
0: Max. Bravo. Tommaso. Tommaso. No,
2: non è possibile. Bravo. Bravo. Fai cadere tutte le cose per terra.
0: Ma chi è che ha fatto cadere tutti i CD ieri? Porco Dio. Che ora qua è un casino. Minchia, ma che teste di cazzo! Sono circondato da stronzi.
4: Ehi, amico.
1: Quando inizi tu, dove?
4: A
2: ora.
4: A
2: ora?
0: A fare che? Nightolo? Ma tutti gli altri CD dove sono? No, questi sono i 1, 2, 3, 4. Sì, ma dove sono quelli completi? Nella scatola delle magliette? Da qualche altra parte?
3: Sono finito di interessare se no.
0: Questo cos'è? Ma qua ne mancano un fottio. No, a quelli che erano qua ne mancano un fottio.
4: Ci siamo?
0: No.
4: Quanti ne mancano?
0: Mancano un 3 e un 4 qui. Sì, ma siccome qualcuno li ha scaraventati tutti a terra,
4: saranno mischiati come ti do.
0: Io scoprirò chi è, gliela metterò nell'ano. Ok, è fatto.
3: Impara, Marina Mannettolo qua, così impara la lezione questa volta, e scendiamo tutti e due a fare colazione.
4: Io scenderò con Paolo.
0: Io scenderò a fare colazione con te.
3: Bastardi, solidarietà, smerdiamo sto bastardo, smerdiamo.
4: Solidarietà.
3: Bastardi.
4: Consenso. Io ho
0: perdono. Ci sono due o tre perle qua dentro di ieri notte.
5: Io tre perle
0: magnifiche.
5: Allora, facciamo una solita zufferata.
0: Cioè?
5: Cioè che io li passo là.
0: Ma io ho spazio adesso, mi puoi usare direttamente i web via rete volendo. Per cui
4: sfondo puli e
0: spazio ora ce l'ho. Quindi viene molto più semplice fare questo. Basta che mi dai web, quindi.
5: Sì, facciamo solita.
0: Comunque ne parliamo dopo. Vuoi tenerlo tu? Lo tengo io, facciamo l'azione.
4: Sfondo puli accetti.
0: Fondo culi a CT ora. Ah, ieri tu ti sei registrato con uno speciale, niente male.
5: Ok.
0: Sì. Speciale su social engineering nei canali gay Sicilia. Scopo? Non si sa.
3: Chi è morto male?
4: Dove andate?
3: Così è deciso l'udienza.
4: Fallo trovare. Oh, mi prendi le solite cose sotto di te. Sotto di te.
3: Non mi porto poi.
0: Inculation.
4: E invece il tuo
0: chi resta qui?
4: Se non l'hai toccato. Se non l'hai toccato è ancora. Pensavo dopo. Io era
0: stato il soldato.
3: Non c'è.
4: Aspetta, ora di Dio.
0: No, io sto a morire.
3: No! Mi avete staccato il vivo!
0: Sei fottuto!
4: Scusa! Ma chi è che sta facendo la
3: cosa? Io dico che dopo una batteria del cazzo di moto.

Gracias.

0: uscito il piano del futuro. Quindi 2-4 mesi sarà hanno fatto uscire più corpo di Dio.
1: Io sono il 23, aveva un tempo con gli scherzi,
2: il 25
1: di Red.
0: Beh, adesso andrò a uccidere il 25, comunque questo non è complicato.

0: su.
1: Certo, ci deve essere il mio... Ah, ok. Invece...

0: non tieni così.
1: Ma se ti fa sia sponi. Hai un'idea, perché se io lo dato.
0: Devi tenere per stesso.
1: Cosa?
0: Un uomo non lo dice.

想，就有的时候。

0: c'est quoi?
1: Non so, non so.

0: Guarda la scusa come
1: attivo, sì.
0: Come chiedere non so un floppy.
2: Minex, l'anello mancante nella catena darwiniana.
3: Visto quello che ti testa la basso. Sono arrivato, sono congelato, però mi sono svegliato di corpo. Le mani erano riprendere le mani.
2: Lo so.
3: Anzi, è spento.
2: No, sto riavviando il computer in ufficio.
3: Ecco.

dato che qua bastardi vi mette tutti quanti su IRC, non posso chattare con X chat, io odio IRC.

0: Senti, il movimento.
1: Abbastanza fastidioso, grazie. Quanto basta?

0: Per quale porco motivo il mouse mi deve funzionare col 2220 e non mi deve funzionare col 264? Io lo pretendo, senza nessun cazzo di motivo. Poi la cosa bella è che ho pure Merix F486, la 686 come cazzo si chiama. La minchia. Non è problema di X, non è problema di un cazzo. Soltanto un modo come un altro per farmi bestemmiare.
1: Io

0: magari cade nel MP3 di una musica che non sia tu. The question is, what is mana mana?
1: Rap police.
0: Anthony Fisher.
1: Lì.
2: Sergente.
3: Fuga.
4: Sergente, su.
0: E doppio. Il funnel.
3: Allora per non sarlo fuoco.
4: Adesso sta streamando.
3: Vorrei dire del
2: Dio vogliamo.
5: Andiamo quante richieste.
6: Oh, God.

0: El sueño urbano de la humanidad.
1: Yeah.

0: Che poi non è bello il
1: cerotto. È bello, ma non mi stanno.

0: gambe da quel canto.
1: Oh, ma che cazzo.
0: Questi qui ho portato la vostra morte, perché ora tornerò con l'identificazione di 100 watt e vi spererò il reg verso questa stanza a tutto volume.
2: Vuoi morire?
3: Ma non le troviamo un po' di cazzo in ballo.
2: Morirai.
4: Ma i miei scicli non mi piacciono.
1: Cosa hai fatto? No, la Marosini?
2: Oh,
1: non devo sentire. No,
4: ma non mi sembra di scappare.
2: Non dai.
0: Visto che ci vuole una mazzata di forza. Posso accettare di farmi danni.
3: Ho due secondi di lag, porco Dio, ma che cazzo ci fate con 10 mega di tutti in ballo?
2: Ah, minchia, due secondi, se siamo tutti fottuti, due secondi di lag, è da cazzo!
0: Mi ha detto che 10 mega mi si è condiviso con 500 persone. Stai con un po'.
5: Se poi ci smettete di usare per tu merda tutti quanti, forse la banda
0: dovrebbe.
5: Io sono tutto. Che cazzo, non è il modo di abbiamo il sistema per tu merda aperto alla kit. Il kit deve essere isolato dal mondo a un certo punto. Io non lo sto usando. No. Ora c'è un dirigendo?
1: No,
5: non si chiama niente. Soprattutto me l'avete killato su qui altro.
1: No, l'abbiamo
3: Ma quante volte mi hai scritto, amico mio Nightolo? Oggi quanti turni mi hai accollato? Pomeriggio. E allora perché mi dice che sono
5: nuclearizzati,
4: ci prendiamo le a calcio.
6: Guarda, non sono i miei, me ne sbatti con gli occhi. Gli altri se andiamo fatti a fare colazione.
5: No, no, vuole sotto a fare colazione, se c'è uno spiegato.
6: È personale.
7: Qualcuno ci dà una mano a scendere da un minimo?
5: Sì. No, no.
8: Mi serve spazio. Serve molto spazio, Cristo.
5: Quindi c'entro io.
8: E quindi devo farti assolutamente un compito.
5: Che cazzo soffri di cristofobia?
8: Sì, sì, di cristofobia soffro. Soffro di cristofobia. Dove sono quelli che hai fatto?
5: Di cristofobia.
8: Zero?
5: Due.
8: Ah, minchia, due. Ok, però chiudi le linguette. Così.
6: Joseph, vieni con me.
8: Sì, grazie, sì. Io qualunque cosa cazzo in culo. Sì, sì, grazie.
5: Poi cazzo in culo.
8: Mamma mia, siamo fottuti.
6: No, poi dopo lo sento, non è una cosa che fa.
8: Come? Ah no, ho smesso di fumare. 3 anni ormai. Da fine meeting 2001. Catania.
6: Sì,
8: sì, va benissimo. Rompo ghiaccio a tutti che fumano. Prima rompevo perché scroccavo le sigarette. Primi 6 mesi, sì. Poi è subentrato il disgusto del fumo, per cui è automatico che mi fa schifo, per cui basta. Sì, sì. L'unica cosa che mi manca è la pausa dei 5 minuti mi fumo una sigaretta.
3: Sì?
8: Sì, sì. Per il primo anno, fine delle pause. Però così non faccio pausa. Programmiamo. Poi, vabbè, sta cosa... E ho messo su 500 kg, come vedi. Ma questo è un 6, noi 5 ne mancano un po' io. Porco Yahweh. Devi fare quello che c'è qui, quelle custodie devi fare. Su quelle custodie c'è scritto ciò che devi fare, soldato.
5: C'è scritto ogni.
8: Ah sì, sì, è semplice, cioè è quella che viene vista subito dal kernel. Ok, problemi?
5: No, no.
8: È la 650? Bella, è una rarità. Hai fatto un 7? No, un 5. Ma questo è un 5. No, questa lettera è un 5. Hai fatto un CD sbagliato. Dammi un 6. Dai 5. Senti, le scritte sui CD non gliele metto perché presumo che nessuno si metterà a scambiare i CD. Giusto? Tirandoli fuori dalle buste e mandando a fare in culo il contenuto. C'è blicero sotto con il discorso Aflab, eccetera. Ma chi resta qui? Ci resta il buon Crash? Ah, bene, bene, sì, foto dei cavi.
9: Il lento mutamento di queste strutture.
8: Alleluia.
9: batteria, sì. Non si può.
8: Perché mi consuma il fottuto 30%? Cristo!
4: Cosa?
8: Non lo so. Il flash. Le pagine col flash mi sparano la CPU al 100%. Maledetto Yahweh. Come? Ma con Netscape come si fa? Servono una persona che in questo momento non sono qui. Boh, non lo so, è che fra poco ci sarà un sacco di gente anche qua. Rischio la morte. Ma ci sono i tavoli, quelli, le sedie, quelle lunghe? Ci sono o no?
7: Sì, sì, ma...
4: Attenzione! Ammetti un porco paio di merda!
7: Fino a qua ci siamo.
4: C'è un modulo. Ed è un bastone alla.
8: Ma che state a fare, Ivana?
4: La mia scheda wireless windowsiana.
7: Che scheda è?
4: La mia essere un modulo.
8: Quanto tempo ti assisto? Hai altri 5 dollari?
7: Ma è un firma.
8: Bene. Poi un paio di 7-8 abbiamo altri due da portare giù. Chi è che è?
4: Ma sei un bastone, se non è mai
8: capitato. Non ho niente da nascondere io.
7: Ma mai, mai, mai, mai.
8: Oh, quasi quasi mando in pappa quasi a punto orto.
9: Situativamente proprio. Situativamente è un orologio.
8: Che cosa?
7: Sì, sì. Sto leggendo, sto leggendo di terra.
8: Come?
9: Modi. Ah,
8: l'hai buttato? No, no.
9: Dovevi essere sì. C'è la Apocalypse Now.
8: Sai che non mi ricordo? Ma per motivi?
9: Non so, c'era una cosa.
8: Ah, no, ma quello è l'Icecast Server. Stanno facendo le prove con Blisher.
7: A proposito di Blisher.
9: Sì.
7: Poi sapete quello?
8: Quello che capita. Minchia, ora sei un minchia.
9: Quindi mi sfuggo tutto per.
8: Ma non posso farlo sentire in locale, sennò mai Larsen con il microfono. Non posso mandare giustamente in trasmissione.
10: こちらは KDDI です。 暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
11: ミンキアラジオファイブルネス
12: male necessario
11: ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
12: Il male necessario.
11: http://chius.org/radiocybernet.
12: Il male necessario.
11: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Approfitta di un'offerta irripetibile.
2: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.
3: Finalmente stiamo di nuovo qua.
4: Sono uno dei 100.
3: Non lo dice il tuo primo.
4: 172, 31, 1, 145. Ma è una rete, diciamo, sicura. Il modo migliore per evitare questa cosa è quella di separarle fisicamente. Vedo.
3: Sta fumando la pipa. La odio.
4: E tutti i tutto, per farci modo, ma non
3: E invece non esco più.
4: Il più compiti. SH1, il più 2. 172, 31, 1.
3: Come ha fatto davanti?
4: Metti... mettere questo metti 120. E poi la rota,
3: così.
4: 172, 31.
3: È un programma.
5: Sì. Da pipe, da l'osso.
3: Però non sta funzionando.
4: Tanto che ci risolve il dolore. Metti le DMS6.
5: La porta dove deve fare la porta.
3: Ma perché è così basso il segnale se siamo agganciati a quello di Agnus? Ok, localhost non andava bene. È un programma in Cina.
5: Chi l'ha fatto?
3: Non mi ricordo.
4: È vero, siamo bassi e stiamo. Sì, perché il coso
5: è. Però non è criptato, vero?
3: Ah, da pipe?
5: Sì, non è criptato.
3: Potrebbe
5: sì.
3: Criptare effettivamente. Ma forse c'è quello criptato. Devi andare su sicurezza del nord, può essere, se fosse ok, io adesso mi cablerò il microfono in modo cristo peccato.
5: Non capisco perché è così basso il segnale, se ci spande un po' di erba.
4: Più rosa.
5: Vai, basta, andiamo.
3: Ma il tuo segnale com'è?
5: Il mio segnale sarà a palla.
3: Ora io mi cablo il microfono. Allora, vediamo.
4: E poi comunque non è stato.

0: Come si sente il canale del mondo? Ma non so.
1: No,
2: dov'è la checkpoint di Elibus?
0: 212, 34, 194, 212.
3: Abbiamo tutta la
0: 194, 212.
3: Sì, lo so. Però...
0: siamo diventati serve. Abbiamo gli stessi permessi di aspetto.
3: Finalmente mi controllo tutto.
2: Non abusatene, perché sennò mi si blocca lo stream.
3: No, non è per quello.
2: Cioè, vuoi dire, poi con 10 megabit
0: non dai, sicuramente che con la pure ora come ora scaricheremo come gli animali.
3: Soprattutto non parliamo nemmeno di spesso stesso. Allora, i range.
0: Allora, guarda che bella spesso il suo microfono portatile.
2: E soprattutto con l'antenna, se la trovo. Ma che cazzo me l'ha messa qua? Chi è sto figlio di puttana? Sì, io.
3: Oddio.
2: Certo, se gli fottessi l'antennina a Newmark.
3: Però quella di Lobo, quella direzionale così.
0: Io voglio quella di Lobo.
3: Questa non l'avete mai.
2: E infatti adesso l'attacco lì. Il problema è che ha questo cavo che è troppo rigido.
3: Cos'è per il 274?
2: Non lo so. Non c'è scritto.
3: Fa bene allo schermo tutto ciò.
2: C'è un magnete lì sotto.
3: Ehi. Fa bene allo schermo il magnete.
0: Ragazzi, siamo fuori di
3: tutto. Beh, basta, vi dimenticate io.
0: Ci hanno sentito. Ah no, no, è cambiato, sì, sì. Posso dire no. Di più. Mi di là, così coglioni.
2: Metti una mano qua.
0: Non è. Metti una mano qua, guarda.
2: Brutale, ma...
0: è figato.
2: Allora.

0: Bene, finalmente posso andare un po' in giro a fare il minchione e sfasciarmi il portatile. Oh! Ora vediamo fino a dove prende questo cazzo di access point. Eh? Dov'è l'access point? Minchia, proprio messo qua a parete di merda. Dov'è che stanno facendo il porco dio di qualsiasi cosa?
1: Malattia, qua.
0: Che cos'è?
1: Sala pudonne,
0: vai, navigazione. Fin qua prende, devo dire. Sto streamando. No, no, stavo solo streamando.
2: Su SourceForge c'è il progetto tu, che potete vederlo se vi va con calma. È The Working of Microreader, programmino in parte per aiutare già a parte 5 così, che prende i contenuti dei forum, i contenuti del database e tutte le cose che vi ho anticipato. C'è una documentazione di tipo 78 pagine
3: di PDF. Se mi segnare di Frank,
0: comodo, però si stream. Streamiamo in wireless. Vediamo fin dove prende. Non lo so, dipende. Quanto mi paghi? Dove lo fai? Qua? Vediamo, vediamo.
4: Facciamo le domande bastarde.
0: Ah, perché no? Scacazzone, casomai. Minchia, stiamo andando su e giù, a destra e a sinistra.
5: Come froci di merda,
0: devo dire che funziona, eh? Non ho parole.
6: La morte.
0: Oh, vediamo che cazzo ci ascolta adesso. Fino a dove prende. Minchia, devo dire che Linksys prende a vuota mazza. Porco Dio. Prende veramente a vuota mazza. Vediamo se riesco a scendere al piano di sotto. Qua prende. Ora se non cado dalle scale, scendo al piano di sotto e vediamo un po'. Chissà se Lobo è in ascolto. Fargli capire che il Linksys spara. Minchia. Ora un po' si ferma però, eh. Ah, ecco, qua sotto prende male. Qua sotto prende, devo dire. Ci provo. Se mi metto qua sotto la finestra prende. Quindi ok. Qui mi ha ributtato giù. Capire un po' se va o se non va.

Che bello avere il wireless. Cristo di un Dio.

Vaffanculo azzurra, non riesco a entrare, porco Dio.

0: magnete, magnete, però non si stacca facilmente.
1: No, non tiro più così.
0: No, no. C'è un magnete di hard disk incollato dentro nel legno dalla parte di qua. Così gli posso attaccare l'antenna magnetica, però non tiene molto bene. Andando in giro mi cade. Ah, no, no. Ah, nel mio? No, poi ho cambiato il cavo flat, quindi tutto ok.
1: Cosa c'è adesso? Hai idea?
0: Come, scusa?
1: Secondo c'è un giro di conferenze.
0: Se vuoi guardo sul... Su qua. È qua, eccolo qua. Sono le? Power Browsing, sarebbe... 17, ecco, migrazione su workstation da Windows a Linux, che credo sia tenuto da Kraken, per tutti. E poi... Niente, le 17 non c'è niente, c'è solo questo.
1: Però c'è un po' di RPG. Cioè non ho capito, cioè boh, vado a salutare il Twitch, che bello, non c'è scritto però vado a salutarlo.
0: È rivestito di legno, è di legno, è l'ultima frontiera del case modding, legno, pelle, eccetera eccetera.
2: E boh, orche ci mancavano per farlo ancora più. Sì sì.
0: Compensato marino, flatting per imbarcazioni, levigatrici, queste cose qua. Colla.
2: Tanti lotti. Peccato questo non è venuto tanto bene, forse.
0: Questo è un pezzo di pelle, sì.
2: Se devo farti una critica.
0: È perché i pezzi erano recuperati da portatili in cima distrutti. Per cui.
2: Ah, ma lui ha messo dei pezzi già fatti.
0: Il portatile, lo schermo, la motherboard del portatile.
2: Scusami, non ti seguo.
0: Questo
2: non
0: era un portatile.
2: Non è preso il portatile e tirato via tutta la roba di plastica messa di legno?
0: Sì.
2: Ah.
0: Però la roba di plastica era distrutta.
2: Ah, portatile distrutto?
0: Sì, tre portatili distrutti.
1: Messi assieme.
0: Da uno ho recuperato lo schermo, dall'altro tastiera e scheda madre, dall'altro ancora altri pezzi, insomma. Messi insieme, però non avevo il case e allora ho dovuto farglielo. Mi sono messo lì piano piano.
2: Bello. Ti dirò?
0: Sì, sì.
2: Bello. Fai bene
0: non connubio tra tecnologia e natura, secondo me.
2: Beh, natura ci voleva un po' di foglie, ci voleva qualcosa di meno diretto e unico solo a legno.
0: Beh, c'è la pelle qua. E tasti di mogano, vabbè.
2: Di osso devi metterli allora.
0: Ci ho pensato, ma non ho trovato.
2: La tastiera allora, non viene un po' tutto la tastiera, sinceramente.
0: Troppo una menata a rifarla. Veramente pazzesco sarebbe rifare la tastiera.
2: Ma secondo me c'è qualche cosa tipo tastiere.
0: Per portatili no. Ci sono tastiere in vendita e mouse fatti in legno, ma sono fatti a macchina. Questo è fatto a mano. Tutta un'altra cosa.
2: Bello.
0: Ed è più leggero del case originale. Ho trovato il case originale su eBay perché avevo le paranoie del fatto che è debole. Poi ho messo dei rinforzi sotto che fanno anche da piedi e non si piega praticamente.
2: Ti usare l'ebano, ti facevi il mazzo.
0: Ebano è pazzesco e poi è un legno tropicale e non è ecocompatibile.
2: Ecocompatibile che tipo?
0: Viene da disboscamenti di foreste, lavoro, sfruttamento delle popolazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi preferito non usare né ebano né mogano, anche se i tastini sono in mogano. Ma è un pezzo che ho trovato, eccetera. C'è un po' di menate sotto.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Però, vabbè, è bello, sì. Penso che lo venderò.
2: Se me trovi,
0: perché se riesco a trovare qualcuno che lo compra...
2: Se me trovi qua.
0: A soldi? No, no, all'estero, sicuramente. All'estero, metto su un'attività.
2: Un'attività per fare...
0: Per fare questi portatili in legno, sì.
2: Sai che...
0: Legnatilizzare i portatili per gente carica di soldi.
2: Però se metti questo qua con questa tastiera così non la fai così carica. Io faccio
0: niente, è impossibile.
2: Un manager che te lo paga 10 milioni può tenere così ed aprirlo in mezzo alla gente e fa vedere la tastiera così.
0: Beh, già no. Così è ok, guarda. Cioè già così fa la sua impressione. Tastiera in legno bisognerebbe rifare ogni singolo pezzo, Oddio, non è impossibile.
2: Ma il problema è portatele così.
0: Meno di 3.000 euro non me lo devo, me lo leverei sicuramente.
2: Ok, io certo sto parlando di cifre anche diverse.
0: Certo, certo.
2: Dipende da te. Tanto è che tu calori quello che ci guadagni. Sì, sì, sì. Ti do solo un'opinione di gusto personale.
0: No, c'hai ragione.
2: Io spenderei molti più soldi per avere la tastiera così. Anzi, li spenderei. Se li avessi.
0: Anche questa parte del tappetino.
2: Esatto, bravo, bravo.
0: Per esempio, questi tasti qua non sono tasti in legno, ma sono rivestiti con una foglia di noce.
2: Sì, sì, carini, carini.
0: Così come il frontalino del CD-ROM. Questo qua.
1: Penso te.
0: Queste noci. Qua la batteria l'ho cambiata, dovrei rivestirla pure, però c'ho l'altra sua originale. Cioè si fa tutto alla fine, questione di tempo.
2: Un viaggio.
0: Tastiera dovrei smontare ogni singolo tasto.
2: È possibile che abbia visto una foto di questo, sì, però senza il monitor?
0: Sì, l'hai vista al meeting dell'anno scorso perché mi si era rotto il flat cable qua. Perché era recuperato, come ti dico.
2: Sì, sì.
0: Poi ho trovato il ricambio su eBay.
2: Carino.
0: Mi si è rotto un... qualche ora prima di partire per il meeting mi si è rotto il flat, pensa te. Siracusa.
1: Però hai fatto la strada.
0: Eh?
1: Hai fatto la strada.
0: Sì, sì. Siamo una ventina sopra.
2: Big Mast. Sì. Ecco dove l'ho visto sul sito.
0: Ah, no? Sì,
2: sul sito. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ora stavo provando il wireless e sto streamando in diretta, tra parentesi. Radio Cybernet. Quel po' di ascoltatori che abbiamo adesso, sì. Per ora non sono tanti, vabbè.
2: Carino. Ma domani, ad esempio, non riesco a venire. Se mi sembrava una bella idea poter riprendere con... Io mi sono... È stato il primo anno che ho venuto qua. Quelli dell'anno scorso li ho scaricati, ho scaricato alcuni stream dal sito. Molto carino. Però, cioè, sarebbe stato bello anche quest'anno alcune cose poter avere per quelli che non tutti riescono a venire qua e essere qua 3 giorni. Ed è un peccato. Oppure sì, non tutti riescono, di quelli che vengono qua e sono fatti il mazzo per venire qua, riescono a seguire per segnare.
0: Ma infatti è quello che proviamo a fare, però non sempre ce la facciamo. Quest'anno vediamo quelli che riusciamo a registrare, li registriamo e li mettiamo online. O li streamiamo anche in diretta. Quello che va in diretta viene anche registrato.
2: Domani cosa fate in diretta?
0: Non lo so.
2: Ecco cosa manca, l'organizzazione manca qua.
0: È il nostro punto di forza.
2: Che manca l'organizzazione?
0: Sì, sì, sì.
1: Improvvisato.
0: No, non so cosa streamerà, ma non possiamo saperlo, dipende a che ora facciamo stanotte. Dipende come va la rete domani, cioè come fai?
2: No, beh, meno di partire da un'idea, da una base per poter...
0: Sono 2 giorni che devo mandare il diario di viaggio che abbiamo registrato sul treno. Parlo, gli occhi che non funzionano, eccetera, non si è riusciti a mandare. Poco fa la rete è andata giù di nuovo.
2: Dunque lì che sei, che mi sono
0: chiamato. Asbesto. Asbesto. Dove? Su che canale?
2: Kids 99.
0: Sì, sì, sono qua.
2: Oh,
0: sono in wireless, Arriva fin qua.
2: Sento già.
0: No, ma che, già me l'abbiamo cacciato con l'infamia e stiamo usando quello di Elibus. Che va in bridge.
2: Da su e giù.
0: Va in bridge sul mio stesso vecchio IP.
2: Perché tu.
0: Capito?
2: Perché tu, certo.
0: Ora mi domando, posso fare questo anche dal van di Lobo? È in bridge pure? Quindi se vado giù cambio SSID e vado su, esco fuori uguale.
2: Bello, io.
0: Ora glielo chiedo anche a lui, così se ho la doppia conferma io scendo giù.
2: Sì, sì. No, ma con il Lobo ci metti in bridge perché non fa la ruta, soltanto un bridge fa. Bridge
0: a te fuori.
2: No. Questo sarebbe bello. Quello delle radio quando è che c'è?
0: Domani è verso le 22, sinceramente non mi ricordo bene l'orario, ma lo registro perché ovviamente userò il portatile.
2: Quindi. Vabbè, sì, quello sì.
0: E domani vedo di registrare il possibile. Visto e considerato che il wireless sta funzionando, nella sala accanto a Radio Cyber sicuramente posso registrare. Ma nella sala di sotto sicuramente no, perché non ci arrivo.
2: La sala...
0: Solo che ora faccio la prova, se funziona il bridging sotto forse riesco a streamare pure da sotto.
2: C'era network base che era bellissimo, un po' simile a retto. Cazzo, quello lì sarebbe bello da registrare. Ma adesso andiamo con l'RPC. L'RPC dove lo fanno? Sotto?
1: No,
2: qua.

0: Questo sacco di soldi.
1: Sì, beh, dovessi valutare 4 mesi di lavoro.
2: 4 mesi?
0: Certo. Non mi torna
1: sì, ma non ha senso, perché come oggetto in sé non è quello il valore. Va bene, scendo giù, faccio un po' di prove.
2: Ciao,
1: a presto. Ciao. Comunque su Hackit 99 mi trovi, se vuoi che ti vado a streamare qualcosa in particolare me lo dici, magari mi trovi in zona, lo faccio.
2: Domani dici?
1: Sì, okay. Se ti interessa seguire da remoto.
2: Magari così di casa, cioè domani purtroppo abbiamo mille cose da fare.
1: Sei di qua?
2: No, sarei venuto alla grande, sono di Modena.
1: Modena.
2: Da Modena fino a qua.
1: Distante viaggio. Anche tu dai.
2: No, tu molto più distante.
1: Vabbè.
2: Sei due in camper?
1: No, treno.
2: Treno.
1: Atroce veramente.
2: Ma com'è già andato tra l'altro?
1: Come?
2: Com'è già la fine?
1: Ma io passando con l'autobus non mi è sembrata così brutta.
2: No, per la strada, poi.
1: Però non lo so.
2: Ho stretto tutto oppressivo.
1: Effettivamente sì.
2: Tutto. Questo è il problema, cioè. Che poi c'è delle belle vie file, sono tutti. Vabbè, qui tu.
1: Lo so.
2: No.
1: Ciao dai. Come? Sì, va bene.
2: Mi piacerebbe quello di network base, qualcosa del genere si chiamava networking trick and track, non mi ricordo, non ci sono, non complesso. Quello era carino, immagino quello di domani.
1: Ciao!

0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
1: Molla l'os, cinghialone, cinghialone.
2: È un'alba maledetta e veniamo a vedere queste magliette. A un maccio le magliette?
3: Eh?
2: A un maccio le magliette?
3: Yeah.
2: Quindi potremmo adeguarci. Chi ha X euro da anticiparmi?
3: Ce li abbiamo?
4: Io voi ce li abbiamo.
3: Guarda, lui paga 16, io pago pure 16, gli diamo 32, ok?
2: Chi ha una?
4: Una
3: 30 e
4: una
3: 30. No, una N e una XL.
2: XXXXXXXXXXXXXXXL. Grazie. Sì, ma i conti fatevili da un'altra parte.
5: Senti, tu non ci stai anche dei documenti di fila.
6: Questi sono i tuoi. Sono
5: i miei soldi.
7: Una M è una.
3: Ok,
7: una L e una XL.
8: Io ho una M e una L.
2: Chi è che si piglia la M?
8: Io, che sono io.
2: Proci. Radio Cybernet, alle 9 del mattino del venerdì 2 aprile 2004, Genova.
8: Allora,
2: punto vendita delle magliette dell'Acme Team.
3: No, niente, le altre
2: Crash? Crash? Ci stai pensando tu?
3: No, magari. Dare 9.
2: Meeting.
3: Cazzo,
2: meeting. Io quella dico.
3: 3
2: autistici. Io voglio quella del meeting.
9: 6 magliette, 6 per 8.
3: 48.
10: Ci siamo?
3: Sì, più o meno sì.
2: Prendi una?
3: 50 euro.
2: Io non ho niente. Ho 0. Allora aspetterò fortemente.
3: Okay. Tu com'è?
2: Tu col mio, se mai io ti pongo il quiz, eh? Sì, però non so bene. Una maglietta, però adesso vediamo. Minchia, mi prenderei quella rosa, come diceva Blicero.
3: No, la maglietta.

0: fucking grasso.
1: Sono in bocca, capirai.
2: Ma se poi ci siamo entrati
1: come? Siamo sopra, anzi qua mettiamo l'annuncio
2: al contrario.
1: Dobbiamo fare il tavolinetto sopra.
3: Ma questo la prende dopo.
1: Ma allora chi le prende? Le prendi tu? Ci arrivi? Bene. Ok.
0: Ma il cazzo di un pezzo, lo è morto.
1: È suo, è un registratore. Ma tutti che mi fanno se spacchi di durando.
0: Ma perché è il microlo di un mito se ti compare il cellulare?
1: Ma che? È qua dentro. Tocca il peso. È lì. Gli zifis.
4: Aspetto, quando è che tirate quelle volte?
1: Ah, non lo so. Non ne ho la minima idea.
4: Ah,
1: ora, fra un quant'anno ci svegliamo. Sopra.
4: Se no puoi sparire su.
2: No, in banchetto.
1: È quello che speriamo.
5: Stai avvicinando bene l'anno.
1: Crepo, crepato. Quindi guanti praticamente.
4: No, sono grossi. Tipo un lenzuolo di bambino.
1: Vabbè.
0: Nero o no?
1: Nero
0: o no?
1: Negra.
4: Otto e nove.
1: Otto e nove.
4: È una rossa.
1: Otto e nove fa 17.
4: Un altro Excel.
1: Questa del mattino niente male.
3: Con lui?
1: Non lo so.
4: È rosa.
1: Wow. Ne morirò. Crash. Tacca. Suca.
6: Che risveglio di merda!
1: Sei benvenuto!
6: Cristo, bastardo!
1: Buongiorno! Prego, inerpicatevi lungo le scale e trovate un po'. Bravo, allora mentre sali mi porti su questa.
4: Sì, pompini.
1: Grazie.
4: È la mia maglietta?
1: No, è la mia maglietta.
0: Dove
1: è la mia maglietta?
0: Sono questa rosa, me ne foto.
1: Aspetta, lei non andiamo a fare colazione.
4: Riprendiamo tutti i maglietti.
1: Me la posi sul legnatile?
4: C'è anche questa.
1: Ti stai registrando? Ho invertito le batterie e di solito il prodotto non cade. Felpe no.
4: Magliette.
1: Magliette sì, in quantità. Io vado a vedere cosa si può mangiare.
6: Quello che ti ha detto.
1: Ebbene, mi assoggetto. Andiamo a vedere questo bar. Vieni?
6: Sì.
1: Vediamo com'è. Oh. È qui il cibo? È qui il cibo? Non lo so, se ah, ok. Di colazione. Thank you. adesso faremo colazione.
7: Ah, ma io faccio colazione qui. Se ti va, se non ti cacci. Allora, per me 47 cornetti.
1: Ma qua ci sono i cornetti. E quindi colazione di qua.
7: Ah, ok.
1: Caffè? Un pan?
6: No, io non sono già.
1: 14 cornetti.

0: tempi cambiano.
1: No, ma anche quella nera sarà un
0: doppio senso. Tempi cambiano.
1: Ma anche in quella nera speravo un certo senso quello che sono. Oddio, vedete che sarebbe piaciuto di più.
0: Questa qua è la nostra salvezza.
1: Ora vi vengo solo a...
0: Dobbiamo registrare i seminari con
1: ti
0: questo.
1: Ti faccio.
0: Perché penso che funzioni molto bene.
1: Ti faccio. Ora, tutto sull'USB.
0: Se metti in USB WAV, io... Madeline mi sta regalando una chiave da 128. Può essere anche lei utile per trasferire i dati.
1: E allora, la data a lei questa chiave, la riempio di WAV.
0: Sì, sì. Tu ne hai un'altra pure.
1: Io ne ho un'altra pure da 128.
0: Ok. Wow, grazie.
1: Vuota perché c'è soltanto...
0: cosa c'è? Marmellata?
2: Marmellata, cioccolato e...
0: Marmellata, penso che ne prenderò due.
1: Vuota perché c'è soltanto il PC. Vuota perché c'è soltanto il PC.
0: Quello levalo. Non passargli la chiave. Con ciò.
1: È criptato.
0: Ah, c'è una parte criptata.
1: No, le cartelle sono criptate.
0: Potrei appartenere alla CIA e voi non sapete niente. Sarei infiltrato perfetto, no?
1: Sarei che un
0: coglione come me. Intanto faccio venire paranoia sul canale.
3: Ecco, quei due, tre che qua.
0: No, no, nessuno mi crede, è questo il meno. Proprio perché nessuno mi crede. Sarebbe una copertura perfetta. Non è che c'è del latte, vero? Minchia. Ma io divento pazzo, cioè c'è pure il latte. Grazie.
1: Ora io credo che non si farà tutti i miei spazi.
0: Ma la tu?
4: E allora proprio si amo.
0: Com'era il dubbio? Vai.
4: Grazie. Grazie.
0: Io registro la salita. Ho registrato tutta stanotte, come ti dicevo.
4: Ho tutto che puoi essere inutile.
0: Solo che... No, ho registrato stanotte non con questo, ho registrato da quel portatile primario. Cioè no, quelli,
1: pensando. No, mi è piaciuto perché papà è il proprietario dell'inconversione. Windows a Windows. Poi una volta che c'hai il Windows...
0: Dove
1: ti
0: fai?
1: No, non mi fai il Windows.
0: Se vi serve consulente?
4: Dici così, sì, da un calendario di...
1: Però non mi chiederò. Vero che non sono monta come un sensore, cioè lo trovo con la legge, non se la scrivo, chi la prova, non c'è. Sì, perché devi vedere
0: io mi siedo.
1: Poi fai wave e dai wave va a lungo.
0: Titolo è pazzesco. Bene, mi interrompo.
1: Ovviamente
4: è studiato la parte di Valve.
0: E allora vediamo un attimo che cosa sta combinando Quest nel workshop che è iniziato un po' in ritardo. Ma come mai è iniziato in ritardo, Newmark?
4: Perché Valve non si è presentato
0: al test. Ma che bello! Secondo me lo potrebbero rilanciare per domani sera, domani notte. Scusate, se rimesso?
4: Prego. Non facciamo altro che annullare questo valore, cioè parte mettendo 0 come 5. Altri, la D è la funzione tra due registri. Ecco. Il risultato

0: padre incredibile quando spiega merita veramente di essere visto. L'ascolto non rende la gestualità e le espressioni.
1: Io parlo di cuore, in realtà gli esercizi di questo mondiere saranno alcuni anche all'interno di quello che può essere il modulo CPU. Ci saranno questi esercizi, alcuni hanno delle funzioni particolari, servono da indice per delle strutture esterne, per esempio il registro L1 serve da quel pointer, quello che è il IA32, è nato per Intel, è chiamato FTP.

da un input che possono in alcuni casi essere generati da alcune operazioni interne, la cosa che comunque appunto è l'ingresso di input. Poi di fatto vengono immagazzinati in una struttura dati che è chiamata stack. Stack che è organizzato come una fila, dove man mano dove c'è un indice, man mano che stiamo inserendo dati, l'indice aumenta. Noi dobbiamo essere in grado di poter recuperare dei dati, sappiamo in operazioni ben determinate, secondo un indice. Ora, se l'indice cambiasse, abbiamo un indice su cui regolarci per poterci muovere all'interno dello stack. Nel caso del trattamento del RPC, questo è il registro R1. Per cui quando creiamo un'operazione, l'ho cancellato, di store world in R3 e R1, voleva dire 8 locazioni, in questo caso, per 1. Se il registro 1 fa lo stack pointer, ricordiamoci che i registri da R3 in poi invece servono per passare gli argomenti alle funzioni. Quindi la data che dice di quando faccio dobbiamo passare un argomento a una funzione al campo delle stesse. Qua avremo la stringa bin sh, qua dovremo mettere

0: Input va a inserire nello stack. Nello stack abbiamo allocato la qualche parte. Quando questo programma, diciamo, è stato eseguito, quando è stato eseguito dalla team, questa ha salvato, qua c'è una chiamata in realtà più di un input, a una funzione che poi gestirà magari l'input. Questa call, qua, prima di essere eseguita, si può portare tutta una serie di informazioni, tra cui anche, qua, 0x qualcosa, che è l'indirizzo a cui deve riprendere a eseguire il codice quando sarà tornata da questa funzione. Ora, se noi durante la procedura di input inseriamo un buffer che è più grande di questa dimensione, quindi saturiamo questo, andiamo a sovrascrivere questo indirizzo, o avremo un segment fold, perché qua mi si è inserito un dato strano mancato, no, perché se mi metto un po' di indirizzo a caso, sarà in breve di memoria che non è questa sequenza, ma sarà un'altra più avanti o più indietro, comunque non valida, per cui andrete a inserire un fold. Oppure cerchiamo di, capito quanto è lo spazio a nostra disposizione, fatti un paio di conti, di inserire qua dentro, molto a breve, in realtà ci sono dei piccoli dettagli che non è proprio così, però sono comunque di cercare di inserire come return address, quindi qua dentro, un indirizzo che invece di puntare qua, qua, qua, faccia puntare qua, all'inizio del nostro buffer con il nostro codice.
1: Comincio a eseguire questo, cioè mandare il nostro stack e fargli eseguire il senso di
0: però se non sai.
2: Questa è la differenza tra la teoria e la pratica.
0: No, è proprio quella cosa che per fare questo bisogna dare tutta una serie di istruzioni in assenza, nel senso che alla fine devi progettare lo shell code, una volta che hai trovato il buffer, in modo tale che tutta questa situazione di ritorni in qualche modo riesca a compaciare per tutta una serie di motivi di lunghezza, di shell code, di... oddio, come possiamo dire in italiano? Gestione della memoria. Per cui non è facile andare a beccare giusto questo indirizzo e poi dirgli di saltare qua, perché comunque rischio di non riuscire a fare. Però la cosa che si deve fare per vedere direttamente è sul codice, andando un attimino a vedere il codice. Per cui se non abbiamo familiarità con come funziona l'altro per fare che sì, in questo caso, è un po' difficile andarlo a vedere realmente. In realtà purtroppo per quello che avete fatto il conto, tutta questa parte doveva farla valorire in questo momento, per cui beh, insomma.

un programma di memoria. Dobbiamo capire come funziona lo stack, l'operatore di conservazione di dati, come si muove l'indice per salvare le informazioni sullo stack. E poi dobbiamo successivamente cercare di scrivere del codice con avendo questa nozione alle spalle che ci permetta di lavorare con dentro. Ora, abbiamo detto che l'architettura Power BI in questo caso viene gestita da una serie di registri, tutto funziona, qualche operazione viene svolta su registri. Abbiamo visto

that.

0: un registro R0, cosa vuol dire questo? Cos'è il registro R0?
1: Io qua in mezzo ho sbagliato il numero, ma c'è anche il registro R0.
0: Ogni l'equipe corte nel sistema operativo sono definite dentro un array. Abbiamo un array in cui a ogni system call viene attribuito un elemento, quindi 0, 1, 2, 3, 4 e via. La 1 è la exit, la link e così via. Quindi quando noi dobbiamo chiamare la system call dobbiamo mettere il numero, l'indice di questo array della system call che dobbiamo chiamare, poi da qualche parte ci sarà anche l'expect l'indice della system call che vogliamo chiamare è il registro 0. Dopodiché dobbiamo mettere in R, abbiamo detto 3, nella funzione che vogliamo chiamare, in questo caso noi stiamo chiamando una funzione che è la system call è

Abbiamo un esempio di Covid.

quello che c'era nel referendum.

un punto d'ora come il re. Per cui anche V0 è il primo elemento, abbiamo detto che bin SH, anche V1 è null, e dopodiché ci invochiamo via di bin SH, arbitro null. Dobbiamo mettere questo qua in alto.

Thank you.

0: e le Cyberland gli offre questo. Appena iniziato a registrare si fa. No, no, grazie, io non bevo.
1: Pompini? Pompini gratis?
0: Ma sì, sì, sì.
2: Ma tu stai vero?
0: Ho 71, 73, 75, 76, comunque sono tutte occupate queste qua. Abbiamo già la prenotazione. Non è questa. Penso che sia questa qua o questa qua. Non lo so, ho qui o lì. Comunque la carrozza penso che sia questa. Penso che sia questa la carrozza. Numero 7? Sì, allora qua.
3: Interrompo.

0: gli SSH in
1: dai
0: 2000.
1: Il
2: 001. Ah,
0: del sembra la 172. 172 31 11.
3: Allora, questo cavo non viene dietro, la fa uscire.
0: Sì,
1: è assurdo pure fuori. Ma lì non è.
3: Era 10 non esce.
0: E tu è persona di omosessuali.
1: Se l'ho messo in piaccato, non vorrei che ne esce di qualcuno. 2, 4, 3.
3: Prima, prima deve avere più quello che già sa suonare, quindi altre cose.
1: Ah, ok, yes. Però il DNS è merda. E
3: il DNS è... Il DNS è... Il DNS
1: è... Ci metto quelli di fatto, se li si è
0: ok,
3: cioè il DNS se lo mettiamo su a 10 e va a
0: fiamo.
1: Marco, hai bevuto la Coca-Cola?
3: Sì.
1: L'ho dedicato.
2: No, non so neanche bravo ora.
1: Allora,
3: io cioè, insomma, vado per l'ispirazione.
1: Dai, ma
3: aspetta,
1: allora, lo trovo.
4: Scusami. Non sa l'ispirazione.
1: Dipendi chiaro.
3: Vediamo un po'.
0: Ok, ci siamo. Adesso, riprendere la
5: cosa. Lo so, porco Dio.
0: Sei qui, non sei.
5: È Cristo. Arrivo.
6: Vado in cerca di un'altra biretta, ci vediamo.
4: Mi dovete dire dai.
5: Va bene, dai.
4: Dove mi hai rimasto?
6: Voglio una poca che quest'anno bella più quella dell'anno scorso.
4: Quale?
5: Io non mi ricordo quella dell'anno scorso. Mi hanno detto che ti avevo in braccio?
6: Così mi potrei vergognare. Ma te l'ho detto anche che ero nudo.
5: Purtroppo no.
0: Poi c'è un.
5: Però chissà.
0: Un circo libero.
3: Ma quello sì.
0: Ne ha fatti?
1: Allora, che avete sono
4: se lo sai? Se sì, vuoi.
1: No, per esempio la
4: text. Devi mettere qua pt.com. Devi mettere default release, una cosa del genere, nel testing. Buon
0: cazzo però,
3: buona
0: scusate. Aspetta che io lo so da morti. Stai scaricando l'ISO?
3: C'è il mods 1
0: l'ho preso pure io, però
3: non è già
0: non è, no, quello è J è J R M
3: ma io ho preso mods 1
0: tedeschi con mods 1
4: perché non sto vedendo più
1: aspetta la mia
5: cosa?
0: Aspetta perché se io mi
5: dovevo
0: no.
5: Tieni, la vuoi? La tengo qua. Ma la tengo qua o la tengo qua col cazzo in gola? Masuki, Masuki, Suki, Suki, Suki, Masuki.
7: Alfio è nel gruppo minchioni di MSN. Ma tu sei uscito da MSN?
8: Io.
7: Ora è rientrato. Tu non ci sei mai stato. Paolo, tu non sei. Stiamo
1: provando a masterizzare, aspetta.
5: Era anche ora, eh? Cristo.
9: Ragazzo di Buddha, Buddha.
7: Si sono connessi attraverso la cinghia del mondo.
4: Musa, com'è che si avvia con The Buzz? Meno D, minuto 3.
1: Attaccato, eh?
4: Aspetta, aspetta.
7: Ma questo basta? Quanto è costata?
4: No, questo è stato perché la è da andare.
0: Però puoi buttare da quel lato, da quel lato. Ma questo è da quel lato, no, no, direzione diversa.
4: Questo è c'è stato?
7: Le installate le alza un po'.
0: No, e adesso sono già a lui.
5: Masuki,
1: Masuki.
7: E Luca!
1: Beh! Allora dirai di fame, basta! Non ce n'è.
5: Ma come non ce n'è?
7: Angelo, quando Upget mi dà un pacchetto non aggiornato, cosa devo fare?
5: Hai mangiato?
7: No, secondo me zero installato, zero aggiornato, uno non aggiornato.
1: C'è
4: l'altro. Al PC che
7: chi sta? Non mi devo l'installato. Per
4: no, tutti dietro
0: perché non esco.
1: Mi stai buona.
0: Aspetta,
8: ho portato il formaggio per te. Giuro, che c'era stata
5: è meglio della tua gola.
7: Non System Core.
8: Chi fa legato qua è
5: fatto. Ah, il panca che è? Pane di cazzo duro.
8: Quello è pane finito.
0: Perché non è solo chi è il merito?
4: Sembrano proprio questo che adesso posso fare.
5: Masuki, Masuki, Masuki, Masuki,
0: Masuki,
1: Masuki, Masuki,
5: andiamo infatti.
0: Che cosa hai? Dove siete? Che cosa hai?
7: Ma che era?
5: È la Pepsi modello Anal Intruder.
7: Che è la
5: Pepsi?
7: Pepsi?
5: C'è
7: 157 carte, così piano.
5: Come? Ah, mi dispiace molto.
4: Mangi pure questa mano e
5: no.
7: Perché, ah, guarda che cosa mi stai installando. X, dove cazzo è? Non lo sono vero. X Wing of Core. Può essere che no. Ora non funziona.
5: Riconnettetevi. Ma io ne mangio poi altre due. È buono.
4: Bella, faccio due basi con il formaggio, poi leviamo il formaggio di mezzo.
5: Buono.
8: Io pure
7: mi fa dire. Qui c'è
8: chiutali.
4: Mi metterò sui pantaloni perché sclera non vuole
7: più. Pine, che cazzo di
4: aspetta, sto preparando la base, rimettiamo com'è. Se l'hanno è sotto, però questo è preparato le base. Mi sembra che stia mangiando.
5: Finalmente ti mangia qualcosa.
8: Salame preparato, non
4: bevo
8: di fuoco.
4: No,
5: no, no. Super me chiave.
4: Somiglia a questa mia.
7: Sentite il rumore delle mascelle asbesto.
8: Sì, non male.
4: Guarda, a me mi cade il mio.
1: C'è il panino fatto. Fatto no.
5: C'è Sandazzo che ci ascolta, che ieri faceva il compleanno.
7: Il compleanno?
5: Che gli facciamo gli auguri nell'anno.
1: Facciamo gli auguri? Facciamo gli auguri.
5: Auguri Sandazzo.
7: Sandazzo.
1: Allicami sto cazzo.
7: Signori, un principe.
5: Auguri Sandazzo.
1: Allicami sto cazzo.
4: Mi avete messo come leggiato, e ti puoi dare funziona un forte fatto senza maglie.
5: Già
8: dietro.
4: Come maglie?
8: Si vede.
4: Ha risuscito che muore.
5: Ha risuscito le muore.
4: E chi mi prende più? Ha già fatto la ricorsione,
5: ha già fatto la ricorsione.
4: Bello, un bel panino.
5: Ti ha riconosciuto, sai? No. Sono Buddha. Sei stato riconosciuto. Da Sandazzo. Sandolo.
7: Rotobuddax
5: Sandazzo del cazzo dice ciao Nino.
1: Tra poco si staccherà questo
5: spazio. Masterizzazione, masterizzazione.
7: Masterizziamo,
5: masterizziamo.
7: Camarada.
5: Vedi, vedi.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
5: Via, via, via.
4: Secondo, secondo.
7: Quando?
5: Comunque quella sera con Pair Gardner è stato spazio perché gli ha urlato davanti alla faccia.
7: Non esce con
5: me. Sì, sì, io sto streamando.
10: Ula!
6: Basta!
5: Devi cambiare un po' di cose.
0: Ma questa è la mamma.

0: Anotron,
1: io ho visto che 17 a 17
2: 20 metri a
1: no, il 16 settembre
2: molto migliore di quel canale.
0: Ora, ma gli altri i seminari che ci sono in generale
3: ci sono, ragazzi, ci sono
0: dopo.
1: Infatti posso dire
3: sono riconfigurato in primavera, servirebbe anche un supporto per
4: poter fare sbestollo, mandi l'urlo di Radio Cybernet,
0: minchia Radio Cybernet, minchia.
4: Anotron, ti stanno chiamando in
1: su morto.
3: Oh, per chi vuole c'è ancora un po' di pasta,
0: la Madonna.
4: Adesso
3: arrivate
4: proprio per
3: chiedere di avevamo
0: chiesto
2: anche se
0: non so.
2: E
0: 52.
4: Però credo che anche
5: io ho
4: 5
5: pezzi di tarato. Grazie per lo
0: sport. Allora mando il jingle male.
6: Siamo fuori.
7: こちらは KDDI 暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
0: ミンキアラジオファイブルネット
8: 、necessario
9: ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
0: http://kiuz.org/radiocybernet
9: http://pacuasia.org/radiocybernet

0: sabe.
1: Facciamo pane con l'aria.
2: Buono!
1: Buono questo panino. Con lo spermazzo.
3: The personal identification number is incorrect.
4: Un bellino, giovane.
5: La mamma era di lui?
4: Ma
5: là di scuola, anche qua.
4: Io anche per lui.
6: Ma visto che è nulla dove va.

0: 进步有很大的上班价值。
1: 该得退休。
0: 春花的郑老师。
1: Pompenatico.
2: Non ci potremmo mangiare quella donna, sarà normale. Sarà
3: un po' come se
2: non avremmo visto, sarà quando si sarà messo.
3: Companale.
4: Non ho capito un cazzo, ripeto. Ci sono 350 persone con la tua lista.
2: Mi scangiano
4: con due persone, cioè solo due più
2: te. Ma sì,
4: ma io non posso andare più. Ma usa media, andate su media perché 10 minuti più non posso andare più. Ma va in media,
5: ma è bello, se vuoi andare da server
4: in allenamento.
3: Allora,
4: questo è il nuovo.
3: Lo metto qua?
4: No, lei la che è a buona partita. Stava giù. No,
5: non è che mi prendo, non sta scaricando.
3: Vabbè, dipende. Non sta di botto di 500k.
5: Quali?
4: Ma che?
3: Aspetta, prima che c'è lo studio di
5: ma si è sbagliato per il nome di chi? Il futuro è condensato la chiamata. Chi è con la musica da Trecento?
3: Anibus.
5: La musica da Trecento.
1: Finito di Matteo Italia con l'errore.
4: Diego, dove è finito? Diego, dove è finito?
5: Si dai, finiamo. La musica un po' della nostra Roma.
1: Ma ha dato errore a metà del disco. Porco Dio!
4: Si
5: non
4: può andare. Si perché? Si perché? Si perché?
5: Si
4: perché? Si perché?
3: Un po' di euro.
4: Quanti ne dobbiamo aspettare ancora, milioni? Sì, che fuma. No, io sì, no, è più chiaro, dobbiamo tornare all'indalebbio.
3: Tempo, eh?
6: cuore si è brucia. Il momento della vita.
3: Ah, li puoi mettere anche qua, voglio dire, perché bello, stiamo dando in mano.
2: Nota la
3: bella.
2: Ce la spero.

0: scena. Cosa va?
1: Porco mouse di merda!
2: Joseph!
1: Joseph!
2: Mi provi un po' di prezzi ancora? Fuori dalla portata dei dei Nottinger. Preferibilmente.
3: Vado a cercare Lobo!
2: Fermo, vai, cerca Lobo!
0: Fallo con... costruisco
2: Ancora combini? Ancora stai combinando il kernel?
4: No.

0: ora non c'entra adesso, non le faccio, ma
1: nessuno.
0: Ma chi c'è nel turno?
2: Scusate, ma
0: perché non ce l'avevamo? Stiamo facendo
3: Newmark, cosa dico a Sandman?
4: Che dovrebbe tornare a beccare, da dargli un tempo di un'ora che
3: perché? Signori, la mia gente servi della destra. Allora, ma un porco Dio! Il governo della rete chi lo fa?
5: C'era il...
3: AI Atom, prove tecniche di oblio, ma ci sono... Ah no, questo è sabato, ma andate a fare in culo tutti. Soma, dov'è Soma? E Power Browsing e 6RFC in 60 minuti.
5: Che cazzo è 6RFC? 17-19 io
3: me Linux devo... Kernel Making e Hacking inizierà adesso, ma non lo registriamo perché c'è sul tuo sito.
0: C'hai ancora la mia penna?
3: La penna
5: alle 16.30 o alle 17? Anca. 16.30, io vado a seguire le 17, però mezz'ora non la
3: Sì, ed è vuota, cioè non è vuota, ho copiato tutto.
5: È andata a pisciare, ma

0: Ma ha detto il medico, cioè, la papilla gusta 30
1: e invece lo sei.
2: Aspetta, dove sei dormito tu? Tu hai un pezzo di ferro?

0: Alle 14.30 c'è il Power Drop.
1: Are!
0: Con Joseph. Joseph, dobbiamo seguire il Power Drop.
1: Stiamo facendo un client web in PHP per gli RC.
0: Oh, ora mi vogliono seguire migrazione da Windows a Linux.
2: Fire Garden.
1: Sì. E quindi bannia dalla mattina alla sera Fire Garden.
2: E dici tu adesso.
3: Hai un futuro sulle autoambulanze, Fire Garden.
0: Ma è Splice il codice che dobbiamo fare?
1: C'è il porco Dio!
3: No!
0: Perché non mi
1: perché
0: ti
1: quale fa cazzo di motivo non sto uscendo?
0: Perché non mi
2: Pallotron! Fa Pallotron, ce la suchi!
1: Liberi per caso il registratore?
2: Non mi piace che gli parli in mano.
1: Eh? Come no? Per forza? Mica. Minchia, ci sono un fottio di seminari. C'è il PGP che è i segni in party.
4: Oggi? Domani è. Ci sono pure io, me lo devo fare.
1: C'è Intrusion Detection System stasera. Poi c'è DNA, poi c'è programmare un cellulare, questo va streamato. 23:30, 0:30.
4: Se ci vai con il microfono lo
1: streamo. Minchia. Vabbè, un attimino di registratore, scusa.
4: Sì, e glielo streami in differita.
1: Sì, certo. Ma l'importante è registrato, non è streamato.
4: Ma che cazzo di streamata è? Scusa.
1: Ma non posso streamarlo col microfono.
0: È giusto.
1: Perché la preferenziale è qua la linea.
4: Ma niente, in diretta.
1: E come faccio?
0: Ma in diretta non ha scopo, se siamo qua ce la dobbiamo vedere.
1: Come faccio?
0: Non
1: posso streamare in diretta. Come faccio?
4: Io non sto uscendo
1: dalla punto, se io mi sposto su un access point, neanch'io uscirò dalla rete. Quello è il problema.
4: Che non mi posso fottere tutte le pile per la registrazione di una.
1: No, ma le compriamo, dai.
4: E niente per la tesi.
1: Le compro, le compro.
4: Altre compro.
1: E prendiamo, dai.
5: Prenditi il portafoglio circolare.
1: Però c'è, se c'è si usa.
5: Dietro c'è,
1: no?
5: Dietro. Vediamo dove è Fergate nella cassetta.
1: Perché? Vuoi andare a prendere?
5: Cioè.
1: Va bene, stai a guardia.
5: Dipenderò con la mia capacità.
1: No, è basta io.
5: Scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegliere, scegli

Il cartellone con il curriculo, portiamo la insegnante al workshop in generale. Ma dove lo fai? Ma sopra c'è connesso. Non va il maggior modo, quindi non è tanto.

No, quello non mi fa, lo capisco.

Ci ha detto

0: dell'integrato, solo dell'integrato, quello è una cosa. I proletari vanno avanti così.
1: Sono di erano due,
0: ecco il caso, vedi,
1: vedi, vedi. Sì, il
2: tabacco.

0: Io. Facciamo così.
1: Se vuoi,
0: no.
1: No, non mi piace.

ಸಾಧನ.

0: Sucate. Ah, qua c'è un altro pennello, però è piccolo.
1: Che ti sbesto. No, se vuoi scrivere su
2: cipollone. Minchia, radio sai.
3: Perché non esco su Mirch? Voi uscite?
1: Spiegato, mi minchia fate uscire, se li guarda adesso.
3: Ah, no, sì.
1: È la buona,
3: no.
1: Non guarda.
2: Ma tu non
1: stai
2: uscendo, tipo?
1: La volano non va. Ma tu non lo farei volentieri se... Minchia, mi seguo col cavo. Cazzo vuol dire? Abbiamo 90 checkpoint, manco una funziona. Vado a ribellare.
2: Posso?
1: Sì, sì.
3: Ma su questo è pensiero?
1: Vabbè, no, qua ce n'è uno qui.
2: Di ieri che erano

0: 学生という。
1: 能量，能量。

Siamo tutti su Kick Rondo.

0: Sang pulau pembis di
1: Barat nama negara pembis di
2: possiamo usare.
3: Oh, oddio, non uscire, va.
2: Di nuovo?
3: No, adesso.
2: Ah, vai.
3: Ma Roma, che cazzo che spoglie stai usando? Non tu mi hai.
4: Internet.
3: Ma dico, tu Wallace esci su internet. Prova. Non funziona un cazzo. Io sto sclerando. Funziona la linea.
2: Metri di cavo, tutto buttato sotto gli altri.
3: Non lo posso dare per
1: tanto. Sì, ecco, non mi può. Da mob su, però c'è più caffè.
3: Tutta dimmi, che vuol dire esci da mob su? Sì. Ah, allora non esce con leggero, Cristo, mi fare sclerare.